0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato? Sonata in trio numero 5 in Do maggiore. Bach Werke für
1: Franz Danzi, quintetto in Si bemolle maggiore per strumenti a fiato, opera 56, numero 1. Allegretto, andante con moto, minuetto, allegretto, allegretto. Quintetto di fiati Albert Schweitzer, Angela Tetzlaff, flauto, Christiane Dimigen, oboe, Dimut Schneider, clarinetto, Silke Schurak, corno, Eckart Hubner, fagotto.

0: Di Franz Danzi avete ascoltato Quintetto in Si bemolle maggiore per strumenti a fiato, opera 56, numero 1. Quintetto di fiati Albert Schweitzer, Angela Tetzlaff, flauto, Christiane Dimigen, oboe, Dimut Schneider, clarinetto, Silke Schurak, corno, Eckart Hubner, fagotto.
1: Karl Maria von Weber, Euryanthe, ouverture dall'opera, orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Christian Thielemann.

0: di Carl Maria von Weber avete ascoltato Euryanthe, ouverture dall'opera. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Christian Thielemann.
1: Dmitri Shostakovich, suite numero 1 per orchestra jazz, valzer, polka, foxtrot. Orchestra sinfonica della Radio di Francoforte, diretta da Dmitri Kitajenko.

di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Suite numero 1 per Orchestra Jazz, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, diretta da Dmitri Kitajenko. Carlo Gesualdo da Venosa, due mottetti. Ave Dulcissima Maria, Tribulationem et Dolorem. La Chapelle Royale, diretta da Philippe Hervéguez.

Di Carlo Gesualdo da Venosa avete ascoltato due mottetti. La Chapelle Royale, diretta da Philippe Hervéguez.

Antonio Vivaldi. Prima sonata 2 da camera in fa maggiore per due violini e continuo RV70. Allegro, larghetto, allegro. Francesco Dorazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Gliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato prima sonata 2 da camera in fa maggiore per due violini e continuo RV70. Francesco Dorazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Gliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.
1: George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937. Un americano a Parigi, Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.

0: di George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937, avete ascoltato Un americano a Parigi. Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.
1: Jan Sibelius, Lemminkainen Suite, Quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1, Lemminkainen e le fanciulle dell'isola, allegro molto moderato. Numero 2, il cigno di Tuonela, andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela, in tempo largamente. Numero 4, il ritorno di Lemminkainen, allegro con fuoco. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio allegro vivace, adagio allegro vivace, allegro ma non troppo. Die Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60, di Hannover Band diretta da Roy Goodman.
1: Joseph Haydn, quartetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 50, numero 3, oboe in terzo, numero 46. Allegro con brio, andante piuttosto allegretto, minuetto e trio, finale, presto. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurevich, violini, James Boyd, viola, Jonathan Manson, violoncello.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Quartetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 50, numero 3, oboe in terzo, numero 46. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurevich, violini, James Boyd, viola, Jonathan Manson, violoncello.
1: Franz Liszt, concerto numero 1 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Allegro maestoso, quasi adagio, allegretto vivace, allegro animato, allegro marziale animato. Beatrice Berrut, pianoforte, Czech National Symphony Orchestra, Julien Masmondet, direttore.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte, Czech National Symphony Orchestra, Julien Mansmondet, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

La miglior vendetta? La felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. E questa è una frase di Alda Merini che in qualche modo è collegata anche alla puntata di oggi di Qui Comincia. Intanto buongiorno a tutti alle 6 minuto e 37 secondi da Arturo Stalteri a questi microfoni con Erika Manni in regia, Simone D'Arrigo alla console e Federico Vizzaccaro che cura Qui Comincia, ha scelto anche le musiche per la puntata di oggi. Dunque la felicità può essere una scelta fisica, materiale, quantistica? Teoricamente sì. Non lasciatevi ingannare dal titolo di questo libro, La lunghezza d'onda della felicità. È un libro realmente di fisica quantistica, ma assolutamente possono leggerlo tutti, perché è di Gabriella Grayson, che riesce a trattare la materia in maniera molto comunicativa. Esce per Mondadori. Chi è Gabriella Grayson? È tra le voci italiane più autorevoli del racconto della scienza, fisica, scrittrice, attrice, conduttrice, narratrice di meccanica quantistica, laureata in fisica nucleare all'Università Statale di Milano. Ha lavorato tra l'altro all'École Polytechnique di Parigi, uno degli atenei più prestigiosi al mondo, proprio per la ricerca dell'infinitamente piccolo. E ha scritto numerosissimi libri, tra cui appunto esce questo La lunghezza d'onda della felicità, una storia di fisica quantistica, cambi di frequenza e rinascite personali. Ebbene sì, e lei inizia proprio dicendo, almeno nelle prime pagine, parliamo di noi. Quando dico parliamo di noi, intendo sul serio, parliamo di noi nel senso della fisica, non dei nostri pensieri, né dei nostri gusti musicali o delle contraddizioni emotive, anche se tutto questo in qualche modo sta dentro di noi. No, parliamo di ciò che siamo fisicamente, materia. La materia, oggi lo sappiamo, non è fatta di mattoni compatti e prevedibili, ma di cose più piccole, ancora più piccole, arriviamo giù, giù fino agli elettroni. Sono loro i veri protagonisti della nostra storia. Gli elettroni sono ovunque, nel tuo corpo, nella pagina su cui mi leggi, nei sogni notturni del tuo cervello che si accendono come costellazioni. Sono le particelle più leggere della materia stabile. Sono loro che fanno girare tutto, letteralmente. Beh, si comincia bene, ma anche musicalmente, perché cominciamo con Johann Sebastian Bach. Bach non conosceva il termine quantistico, ma nelle sue fughe, secondo molti, si respira già una logica quantistica, equilibrio perfetto sospeso fino alla soluzione finale, praticamente il principio musicale della scienza contemporanea. E dunque l'arte della fuga, l'ultima opera del maestro lasciata incompiuta, è il monumento. In questo senso fu il figlio Carl Philipp Emanuel a terminarla e a farla pubblicare da un suo allievo. Bach pensa in termini assolutamente lontani da ogni strumento, pensa solo in termini musicali. Compone questi 22 brani che non chiama fughe ma contrappunti, e sono praticamente una sorta di monumento a questo grande campo della musica. Ne ascoltiamo una, il contrappunto ottavo a 3, con musica antica Köln e Rainer Goebel alla direzione.

C'è una teoria, secondo alcuni alieni 50.000 anni fa hanno preso una colonia di babbuini, hanno fatto degli esperimenti per farli evolvere, poi hanno rinunciato e li hanno lasciati a metà. E così siamo arrivati noi, però ascoltando Johann Sebastian Bach ti viene in mente che forse qualcuno sono riusciti a portarlo a termine. Questa è L'arte della fuga, capolavoro assoluto, musica antica Köln, eseguiva con Reinhard Goebel alla direzione, il contrapunctus ottavo a tre. Dunque meccanica quantistica e Gabriella Grayson, la lunghezza d'onda della felicità. Lei parla molto di Louis de Broglie, che fu un fisico che ebbe il Nobel nel 1929 per i suoi studi sul dualismo onda-particella. Lei dice: immagina scienziati dell'epoca, molti ancora legati alla visione meccanicistica, la realtà come ingranaggio, come orologio, come domino. Adesso arriva un'onda che ti dice: le cose non sono solo cose, sono possibilità che oscillano. Ti dice che non c'è un solo stato, ma tanti stati in potenza. Ti dice che non esiste un punto fermo, ma solo probabilità. E se tutto questo vale per la materia, forse vale anche per noi. E infatti Broglie poi prende il premio Nobel, anche se poi verrà un po' dimenticato. Ma, come dice la Grayson, non è solo un record accademico, è anche una linea di partenza. De Broglie è il primo giovane fisico teorico a essere premiato con il Nobel e il primo giovane tra i giovani creatori della teoria quantistica. Dopo di lui arriveranno gli altri, Heisenberg, Dirac, tutti i Nobel, tutti i giovani, tutti i figli di un'epoca che stava riscrivendo le fondamenta della realtà. Lui con quella tesi non solo spiega il mondo, lo costringe a cambiare forma e con quel premio apre ufficialmente la stagione in cui anche le onde avrebbero cominciato a contare quanto le particelle, anzi di più. Neanche Einstein c'era riuscito, ma lui non fa il giro delle conferenze, non scrive autobiografie, non tiene in mano la medaglia per farsi un selfie, no. Lui si siede alla scrivania e si mette a scrivere di nuovo. Ancora lei ne racconta alcuni, Materia e luce del 37. Materia e luce, infatti, la relazione fra onde e particelle, tra scienza e filosofia, tra fisica quantistica e Oriente. Cerca sempre una visione d'insieme, non gli interessa avere ragione, gli interessa capire. Intanto il mondo gli corre accanto, la teoria quantistica si consolida. Nasce la meccanica ondulatoria, i fisici costruiscono modelli acceleratori, c'è chi si perde nei formalismi, chi si arrampica tra spin e matrici. Lui li guarda affettuoso ma distante e dice: la fisica è diventata troppo tecnica, troppo staccata dalla realtà, si rischia di perdere il contatto. L'universo è fatto di connessioni invisibili, se continuiamo a scomporre perdiamo il filo. Insomma, dice la Grayson, lui era uno che aveva vinto tutto, ma continuava a comportarsi come se avesse ancora tutto da scoprire. Uno che aveva avuto delle intuizioni potenti, una di quelle più potenti del secolo, ma non ha mai smesso di dubitare. Stava già vivendo in anticipo il nostro tempo. E beh, insomma, affascinante questa figura e che appare spesso nel libro di Gabriella Grayson e che collega la realtà che viviamo con una possibilità di realtà. Qualcuno dice che la realtà cambia a seconda di chi la guarda e che se noi non ci fossimo forse neanche ci sarebbe un universo, perché nessuno potrebbe contemplarlo. E di questo parla in qualche modo anche il film Interstellar, già 12 anni da quando è uscito quel bellissimo film di Christopher Nolan, che esplora in effetti diverse teorie astrofisiche rese molto realistiche grazie appunto alla scrittura del film. Tra l'altro Christopher Nolan, il regista, fu in contatto col fisico Kip Thorne, il quale garantì, come leggiamo, che le bizzarre leggi della fisica fossero rappresentate nel modo più accurato possibile. Musica di Hans Zimmer, tra cui questa Afraid of Time, ovvero Paura del Tempo.

Pregevole la colonna sonora del film Interstellar. Hans Zimmer ha superato se stesso. Questa era Afraid of Time, il film di Christopher Nolan, che in qualche modo rientra anche nelle corde del libro di oggi. Gabriella Greso, La lunghezza d'onda della felicità, una storia di fisica quantistica, cambi di frequenze, rinascite personali. Dunque, il termine entanglement è quella meravigliosa stranezza della fisica quantistica per cui due particelle, anche se lontanissime, rimangono connesse. Se ne tocchi una, l'altra reagisce. Che sia in un'altra stanza o in un altro universo parallelo, è lo stesso. Ora, se questa cosa funziona per le particelle, figurati per noi che siamo un po' più complessi, ma solo di poco. C'è una tecnica relazionale tanto semplice quanto potente: non lasciare che il tuo passato influenzi il futuro degli altri. Già facciamo fatica a non farlo col nostro, figurati se riusciamo a non proiettarlo addosso a chi ci sta vicino, ma è proprio lì che si gioca il salto: smettere di usare le nostre ferite come standard di misura per gli altri, le nostre storie personali, i nostri traumi e anche le frasi di nostro zio alle cene di Natale hanno un effetto a catena, perché siamo esseri sociali ma anche creature fotoniche in cerca costante di feedback. E allora come facciamo? Ci adattiamo, proiettiamo, controlliamo gli altri affinché confermino il nostro copione preferito, quello dove le paure restano al sicuro e i sogni non fanno troppo rumore. Solo che così ci dimentichiamo di una cosa: ogni nostra reazione, anche la più banale, può interferire con la traiettoria dell'altro e viceversa. Anche un commento casuale può diventare un collasso di funzione d'onda, una realtà potenziale che si sgretola sotto il peso delle insicurezze. Eppure, non è detto che un'esperienza negativa debba generare altre esperienze negative. Tutto questo sovrapposizioni ed entanglement si traducono così: se vuoi che le cose vadano bene, devi iniziare a vederle bene. Sembra tautologico, lo è, ma anche la meccanica quantistica in certi giorni pare scritta da Escher sotto LSD. Il punto è che se il nostro modo di percepire gli altri e noi stessi modifica la realtà che co-creiamo, allora è inutile fingersi cinici per realismo. Essere pessimista non ti rende più intelligente, ti rende solo più stanco e in ritardo sulla tabella di marcia dell'universo, perché se un percorso si realizza in base alle probabilità più alte, allora è il nostro modo di vedere, agire e interagire che inclinano quella probabilità. Meditate, gente, meditate. Ops.

E quale momento musicale migliore può esserci del secondo movimento della terza sinfonia di Sergei Prokofiev per meditare questo andante dall'opera 44, sinfonia che Prokofiev scrisse proprio nel 1928 e nel 29, anno del Nobel a Broglie, la propose questo secondo movimento un po' arcaicizzante, spogliato di ogni tensione, un momento veramente altissimo. Vi ricordo il libro di oggi, Gabriella Grayson, La lunghezza d'onda della felicità. Dunque, la fisica quantistica. Lei parla addirittura di Lao Tzu, che è stato un grande filosofo cinese del 500 avanti Cristo, il quale diceva: 30 raggi convergono in un mozzo, ma è il vuoto al centro che rende utile la ruota. 30 raggi, nessuno dei quali serve senza il niente al centro. È il vuoto che fa funzionare le cose, esattamente come nel campo quantistico. C'è anche un'altra parola chiave, l'illimitato, il senza polo. Da lì, secondo i taoisti, emerge il principio supremo, quello che poi si differenzia in yin e yang. C'è poi questo dettaglio che non riesco a non raccontare, dice Gabriella Grayson: durante il mio viaggio in Cina ho imparato a scrivere gli ideogrammi, cioè diciamo che li so copiare con una discreta eleganza, ma loro erano così entusiasti dei propri segni che mi hanno regalato dei timbrini con gli ideogrammi più belli, uno con sopra il gatto Schrödinger. E allora timbra la prima pagina la Grayson con questo gatto. Il mondo, insomma, nasce dal vuoto, non è un'ipotesi mistica, è lo stesso concetto alla base del Big Bang, dove l'universo era condensato in un punto senza alcuna dimensione. Se ti pare un salto troppo grande, ricorda che anche De Broglie parlava della materia come di una manifestazione localizzata di un'onda globale invisibile, una specie di nodo nel vuoto, un evento nella vibrazione. Ma la cosa più affascinante è che quel vuoto è sensibile alla coscienza. In fisica, se osservi un sistema, lo modifichi. Nel taoismo, se entri nel vuoto con la mente calma, lui ti risponde. Ben vedere, la coscienza funziona così. Non è un contenitore pieno, è una capacità di accogliere. C'è un messaggio di Silvia, la quale dice: la fisica quantistica è interessantissima anche per i risvolti sul nostro modo di guardare il mondo, ma i fisici non possono trarne facili e ottimistiche filosofie di vita. Lasciamolo fare ai filosofi, agli psicologi, ai poeti. Ma proprio questa è la sfida, no? Cioè legare la religione, la filosofia e la scienza come un tutt'uno che possa in qualche modo compenetrarsi è sicuramente una grande sfida. Grande sfida è anche quella che Mozart mette in pratica con questo strano quartetto, il K465, detto delle dissonanze, per questo primo movimento con delle vere e proprie dissonanze musicali. 1785, quando appunto lo scrive. Noi ascoltiamo ora il secondo movimento, anzi in questo caso siamo col quarto movimento di quel quartetto mozartiano, quello che lo chiude, questo gioioso finale, questo allegro che ci riporta un po' allo spirito di Haydn, con questo bel tema iniziale e questa costruzione che sembra quasi annunciare un rondò, però un rondò che poi non viene mai ad essere realmente sviluppato. Due temi, il secondo nasce un po' dal primo, un breve sviluppo che porta improvvisamente in do minore, ma poi torna subito alla tonalità maggiore, a questa sensazione di freschezza e di serenità. Dunque, fermiamoci su questo quarto movimento, allegro molto, dal quartetto per archi numero 19 in do maggiore, K465, detto delle dissonanze di Wolfgang Amadeus Mozart, esegue il quartetto italiano.

Tutto è perfettibile, ma non so se sia perfettibile questo allegro molto dal quartetto per archi K465 di Mozart, eseguito meravigliosamente dal quartetto italiano. Molti messaggi, c'è un bel messaggio anche di Francesco, dice: scrissi la tesi di triennale sul taoismo, poi anni di studio di filosofia con Carlo Sini, grande filosofo. Forse non è che il vuoto sia all'origine, ma forse bisognerebbe pensare che l'origine sia un vuoto perduto, eterno e infinitamente generativo. Bellissimo questo messaggio, così come è bello il libro di Gabriella Grayson, La lunghezza d'onda della felicità, una storia di fisica quantistica, cambi di frequenza e rinascite personali, che esce per Mondadori, in cui le racconta anche di un gruppo negli anni 60 che stentava a trovare un contratto discografico. I gruppi con la chitarra sono in declino, si diceva. Poi improvvisamente un tal Brian Epstein, che mai aveva prodotto un gruppo musicale, li ascoltò in un locale, si innamorò di loro, erano i Beatles. Lui aveva guardato più in là, mezzo metro più in là di dove guardavano gli altri, dove c'è il potenziale ancora grezzo, dove gli altri vedono solo rumore. Solo lui, fra tanti, ha colto qualcosa nei Beatles che non stava ancora succedendo, ma che era pronto a collassare in una hit mondiale al primo osservatore giusto. E questo è anche un fondo, in fondo vuol dire manipolare, vuol dire cambiare la realtà o comunque far sì che sia qualcosa di diverso. Dunque proprio la felicità e i Beatles, per chiudere la puntata di oggi con questo pezzo dal loro celebre doppio album bianco del 68, questa Happiness is a Warm Gun, la felicità è una pistola calda. John Lennon si ispirò anche al suo amore per Yoko Ono, tanto che alcune radio non lo mandarono in onda per questo connotazione anche sessuale. Pezzo straordinario col quale noi decidiamo di chiudere, credo in bellezza, la puntata di oggi, attraverso i Beatles, attraverso la felicità, attraverso la realtà che si modifica se noi modifichiamo il nostro modo di vederla. Dunque da Arturo Stalter un saluto a tutti, accanto a Erika Manni in regia, Simone D'Arrigo alla console, Federico Vizzaccaro che cura il programma e ha scelto le musiche. Tra poco con voi Radio 3 Mondo, per quanto prima ancora il GR3, per quanto mi riguarda ci sentiamo ancora domattina alle 6 con qualcosa di diverso. Domani ancora un racconto come è accaduto ieri, ma molto particolare. Intanto i Beatles, la voce di John Lennon, questa Happiness is a Warm Gun, da un disco storico che comunque non è mai invecchiato. Ci sentiamo domani.

0: naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Fra Stati Uniti e Iran ancora divergenze sui contenuti dell'accordo, mentre la diplomazia lavora per un'intesa definitiva, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Trump intanto precipita nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato.
4: Trump bolla come voto inopportuno e privo di significato quello del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 sì a 48 la mozione che vieta i poteri di guerra del presidente. Alla Camera la stessa decisione era stata presa all'inizio del mese. Un voto simbolico anche in questo caso, ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con Teheran. Intesa sulla quale sembrano esserci pochi punti fermi, primo fra tutti le ispezioni del personale della IAEA nei siti nucleari. Il vicepresidente Vance aveva annunciato il sì di Teheran, subito smentito dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Non abbiamo in programma di consentire ispezioni dell'agenzia ONU nei siti nucleari danneggiati dall'aggressione militare americana e israeliana. Ieri è intervenuto Trump. L'hanno accettato al 100%, altrimenti cancellerei tutti gli incontri. È proprio per queste concessioni che ho consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. Si è conclusa intanto la prima giornata del quinto round di colloqui tra Israele e Libano a Washington dopo oltre 8 ore di lavoro. Per l'ONU il cessate il fuoco sta in gran parte reggendo, ma continuano le violazioni sul terreno. Ieri, militari di Tel Aviv hanno aperto il fuoco nella zona di Nabatieh, nel sud del paese, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2. Marco Barbonaglia, GR3.
5: L'Italia è pronta a fare la sua parte nello stretto di Hormuz, lo ha ribadito Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata al direttore della Verità, in cui ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio del Parlamento. Ma soprattutto la premier è tornata sui recenti attriti col presidente americano Trump. Ecco le sue parole.
6: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente.
3: Politica e social network. Sul rapporto non sempre ideale fra questi due ambiti si è soffermato ieri il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
7: La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo, adeguato con questi mezzi di comunicazione. La tentazione di adoperarli come mezzi pervasivi di propaganda prevale sulla possibilità di farne veicoli di colloquio, di dialogo.
5: Alle battute finali a Roma il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il pubblico ministero ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per i 4 agenti dei servizi segreti egiziani imputati in contumacia, poiché sono sempre rimasti nel loro paese. Il Cairo, ha denunciato il PM Colacicco nella sua lunga requisitoria, ha protetto gli aguzzini.
3: Rientreranno in Italia nelle prossime ore i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza. Il corrispondente.
8: Espulsi perché responsabili di essere entrati illegalmente nel territorio della Libia orientale. L'astigiana Dina Alberizia e Domenico Centrone di Molfetta sono stati rilasciati ieri dalla procura di Bengasi dopo 30 giorni di detenzione in un centro di accoglienza per migranti. Torneranno in Italia oggi, hanno

0: annunciato il ministro degli esteri italiani, che ieri ha diffuso la notizia del rilascio. La Farnesina, col consolato generale di Bengasi, ha seguito sin dal 25 maggio scorso la vicenda dei due attivisti, fermati insieme ad altre 8 persone a Sirte, mentre chiedevano agli ufficiali responsabili di un checkpoint il permesso di attraversare la Cirenaica con la carovana della Global Sumud, intenzionata a raggiungere l'Egitto e ad attraversarlo per portare aiuti e solidarietà a Gaza. Il giorno successivo all'arresto dei 10 attivisti, i militari di Haftar a fine maggio avevano sgomberato con la forza il campo allestito nei pressi di Sirte, rimpatriando le circa 200 persone che componevano il convoglio organizzato dalla Global Sumud del Maghreb. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR3.
1: Emergenza caldo. In Italia oggi sono 16 le città da bollino rosso, in aumento le chiamate al 118 per malori collegati alle alte temperature, ma sono previsti anche violenti e improvvisi acquazzoni. Mezza Europa boccheggia con una situazione particolarmente difficile in Francia. Il corrispondente.
2: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani. Evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento. Tra chi ha perso la vita, anche il calciatore francese Kenzo Keys, chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
3: In chiusura ai mondiali di calcio, con la vittoria per 1-0 della Colombia sulla Repubblica Democratica del Congo, si è conclusa la seconda giornata, segnata dal ritorno in grande spolvero di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel largo successo del suo Portogallo sull'Uzbekistan. 1-0 della Croazia su Panama, mentre l'Inghilterra non è riuscita a sfondare il muro del Ghana ed è stata fermata sullo 0-0. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
7: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, 4 appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
6: Lei è morta perché?
7: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carson.
8: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie.
9: Le parole che dirò non saranno cieche!
7: Fato e Redenzione, ogni sabato 21 e 20, Rai 5.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 6:52 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla tangenziale ovest di Milano per segnalare code a tratti tra Quinto De Stampi e l'allacciamento alla 7, la Milano-Genova, in direzione della Milano-Varese. Sulla Torino-Bardonecchia code tra Circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione della stessa. In A1 nel tratto Milano-Bologna 1 chilometro di coda per incidente tra l'allacciamento alla 22, la Modena-Brennero, e lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Milano. In Liguria in A10 2 chilometri di coda tra Renzano e la 26, la Genova-Voltri in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14, code per incidente tra Imola e diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Al centro in A1 diramazione Roma Sud, code tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione della capitale. E sul tratto urbano dell'A24, siamo sempre a Roma, 2 chilometri di coda tra tangenziale est e via dei Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Mi fermo qui. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
5: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa estera di Radio 3, a chi ci ascolta in diretta, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound o sulle altre piattaforme digitali. Oggi è mercoledì 24 giugno, io sono Davide Lerner, un saluto vi arriva anche da Simone D'Arrigo alla console, Costanza Spocci in redazione, Giulia Nucci in regia, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Partiamo da una curiosità che riguarda il mondiale, in particolare la squadra iraniana che gioca venerdì contro l'Egitto e reduce da due pareggi con Belgio e Nuova Zelanda, ma soltanto ora ottiene delle concessioni da parte dell'amministrazione statunitense quanto alla possibilità dei calciatori di spendere più tempo sul territorio americano rispetto a quello strettamente necessario per disputare le partite. Siamo sull'emittente tedesca Deutsche Welle, che titola FIFA US Eases Restrictions on Iran National Team. Gli Stati Uniti allentano le restrizioni nei confronti della nazionale iraniana. Il Dipartimento della Sicurezza Interna ha annunciato un ammorbidimento delle regole per cui i giocatori potranno ora restare negli USA per 48 ore prima dell'inizio della loro partita. In precedenza la squadra era dovuta arrivare con un giorno di anticipo rispetto alle due partite in programma a Los Angeles, città che peraltro, come sappiamo, viene spesso descritta con l'appellativo scherzoso di Terangeles, che allude alla foltissima diaspora iraniana presente, diaspora divisa anche sul sostegno alla nazionale di calcio fra monarchici, filo Repubblica Islamica e quant'altro. I giocatori dovrebbero lasciare il loro ritiro a Tijuana, in Messico, dove risiedono proprio a causa delle restrizioni statunitensi, mercoledì per recarsi a Seattle, dove venerdì sera, sarà già sabato qui in Italia, si disputerà la terza partita del girone. I giocatori iraniani dovranno comunque ripartire più tardi venerdì, quindi lo stesso giorno al termine della partita. Giocatori che, ricorda Deutsche Welle, avevano chiesto più tempo per potersi adattare all'ambiente della città ospitante della partita, che continuano a chiedere più tempo per riposarsi una volta terminata il loro match. Vedremo se otterranno nuove concessioni, visto che anche sul piano politico poco a poco Stati Uniti e Iran sembrano riavvicinarsi dopo i conflitti degli ultimi mesi e anni. Arriva nel frattempo anche la notizia che Donald Trump parteciperà alla finale dei mondiali del 19 luglio. Infantino, che è molto legato al presidente statunitense, il presidente FIFA, ha dato notizia che sarà presente e avrà anche un ruolo nella consegna del trofeo. Dicevamo però delle trattative USA-Iran oltre i campi di calcio. Ebbene, affermazioni contrastanti sulla questione dei pedaggi per lo stretto di Hormuz. È un titolo sempre su Deutsche Welle e anche altri media europei. Il New York Times invece titola sulla stessa questione: l'ONU definisce un piano per l'evacuazione delle navi bloccate nel Golfo Persico. Si tratterebbe dell'Organizzazione Marittima Internazionale, nota con l'acronimo IMO, che ha dichiarato martedì di aver avviato un piano per evacuare le centinaia di navi e migliaia di marinai rimasti bloccati nel Golfo Persico durante la guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'operazione è condotta in collaborazione con Stati Uniti, Oman e Iran, oltre ad altri stati del Golfo. Il numero delle navi in partenza dallo stretto, scrive il New York Times, è aumentato da quando Iran e Stati Uniti hanno avviato i negoziati per cercare di raggiungere un accordo di pace a lungo termine, ma il traffico rimane ancora al di sotto dei livelli prebellici. L'IMO, questa agenzia ONU, ha dichiarato che ben 600 navi sono ancora bloccate nel Golfo. L'Iran ha attaccato, come noto, navi mercantili dissuadendo le compagnie di navigazione dal transitare nello stretto durante il conflitto, queste navi sono rimaste ferme nel Golfo con i loro equipaggi a bordo per più di 3 mesi, secondo il quotidiano della Grande Mela. Nelle ultime settimane, quando la guerra si è placata, molti armatori sono rimasti in attesa di un segnale chiaro per muoversi. Segnale chiaro che l'IMO si propone di garantire, coordinando queste evacuazioni. Sono state attaccate 46 navi, uccisi 14 marinai nello stretto durante il conflitto, sempre secondo il New York Times. Prima veniva trasportato un quinto del petrolio mondiale e una quota significativa del gas naturale, e prima della guerra le navi non pagavano né diritti né pedaggio per attraversarlo, una circostanza che adesso Teheran cerca di modificare. Nel protocollo d'intesa firmato la scorsa settimana, Teheran aveva dichiarato che le navi avrebbero potuto attraversare lo stretto gratuitamente per 60 giorni, tuttavia l'Iran sembra adottare misure che lasciano intendere l'intenzione di imporre il pagamento di un pedaggio nel lungo termine. Commentando i colloqui martedì, il segretario di Stato americano Rubio ha affermato: a nessun paese è consentito imporre pedaggio e tariffe su una via navigabile internazionale. Quindi restano distanze fra le due parti e resta chiaramente il problema libanese. Su Galgalatz, la radio dell'esercito israeliano, ieri il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha detto che Israele non ritirerà le proprie forze militari dal Libano finché Hezbollah esisterà nel paese e finché questo governo sarà al potere. Semplicemente non accadrà, ha dichiarato il ministro. Non ci sarà alcun ritiro, compresa la cresta di Bofur, che è oltre la cosiddetta linea gialla stabilita da Israele, finché Hezbollah esisterà in Libano. Ostacoli restano, dicevamo, tuttavia l'intenzione americana sembra proprio quella di raffreddare quanto più possibile il conflitto, e un ulteriore segnale in questo senso, di cui sentivamo già al GR3, è il fatto che il Senato degli Stati Uniti si è unito alla Camera nel votare per fermare la guerra contro l'Iran. Questo è il titolo di Reuters, a testimonianza della crescente preoccupazione anche tra alcuni repubblicani quanto a la gestione del conflitto da parte di Donald Trump. La misura imporrebbe al presidente di richiedere l'autorizzazione del Congresso per ricorrere alla forza militare contro l'Iran nuovamente. Trump e i suoi alleati repubblicani hanno messo in discussione la costituzionalità del War Powers Act del 73, sulla base del quale questa risoluzione è stata approvata, quindi Trump potrebbe molto probabilmente ignorarla. Ciò nonostante, il successo della risoluzione sottolinea il malcontento tra i repubblicani riguardo a un conflitto che è stato profondamente impopolare. Altrove in Medio Oriente, siamo adesso sull'agenzia francese AFP che rende noto il numero aggiornato di condanne a morte avvenute in Arabia Saudita, il grande avversario dell'Iran nella guerra che veniva fino a poco tempo fa denominata fredda nella regione e che invece si è parecchio scaldata a partire da febbraio. Il titolo è: Arabia Saudita ha giustiziato 100 persone dall'inizio dell'anno. Le autorità hanno giustiziato ieri 7 persone, portando appunto a 100 il numero di esecuzioni capitali, secondo un conteggio basato su annunci ufficiali. 5 delle persone giustiziate ieri erano state condannate per traffico di droga, portando a 65 il numero di coloro che sono stati giustiziati appunto per reati legati agli stupefacenti. Di questi, 43 sono stranieri. Amnesty International ha condannato una triste pietra miliare che mette in luce l'uso irragionevole e illegale della pena di morte da parte delle autorità. I cittadini stranieri hanno subito le conseguenze più gravi, spesso al termine di processi gravemente iniqui, ha continuato l'organizzazione per i diritti umani. Di questi 100 giustiziati, 48 erano sauditi, 12 etiopi, 7 pakistani, 6 sudanesi, 4 yemeniti, 4 siriani, specifica AFP, che ricorda anche come nel 2025, l'anno scorso, il regno ha giustiziato 356 persone in totale, una cifra record da quando Amnesty aveva iniziato a registrare questi dati nel 90. Secondo Amnesty, negli ultimi 3 anni il regno si è classificato al terzo posto nel mondo per numero di esecuzioni dopo Cina e Iran. Iran, dove negli ultimi 2 anni i conflitti hanno portato anche una recrudescenza nel numero delle condanne a morte, con accuse spesso poco trasparenti di spionaggio per entità nemiche, in particolare Israele, che hanno portato appunto a un aumento di questi casi. Ma parliamo ora di un altro conflitto, quello ucraino, perché Kiev Independent riporta indiscrezioni interessanti riguardo i colloqui fra Zelensky e Trump durante gli incontri di Evian Le Bain in Francia la settimana scorsa. Il titolo è esclusivo: l'Ucraina ritiene di essersi assicurata il sostegno di Trump per agire in modo più deciso nei confronti della Russia. Secondo quanto appreso da Kiev Independent, in seguito a contatti con fonti informate delle interazioni fra i due in Francia, Trump ha detto a Zelensky di agire con maggiore audacia. Il messaggio giunge mentre Kiev intensifica gli sforzi per organizzare un incontro tra Zelensky e Putin, un'idea che Trump ha appoggiato, ma che il Cremlino continua a evitare. Trump afferma di non credere davvero che Putin farà alcunché senza forti pressioni, ha detto il funzionario che ha parlato a Kiev Independent. Sebbene i rappresentanti statunitensi non abbiano confermato che Trump sostenga esplicitamente gli attacchi ucraini all'interno della Russia, hanno confermato genericamente che il presidente considera la forza un elemento chiave. Da anni Zelensky sostiene che Putin abbia l'autorità di porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina, o meglio che appunto la fine di questo conflitto possa giungere soltanto da un cambio di linea da parte di Mosca, ma Mosca ha evitato un colloquio diretto fra i due leader, invitando Zelensky in Russia un modo conveniente per evitare di organizzarlo. Le manovre diplomatiche arrivano, ricorda Kiev Independent, in un momento in cui l'Ucraina si è fatta più audace nel portare la guerra in territorio russo. Nelle ultime settimane diverse città, tra cui la stessa Mosca, hanno subito attacchi ucraini su larga scala. Kiev li considera una legittima campagna di pressione volta a costringere il Cremlino a riconsiderare le proprie posizioni. Persino l'ambasciata americana a Mosca, ebbene sì, malgrado le fortissime tensioni degli ultimi anni, gli americani continuano ad avere una rappresentanza a Mosca, ha emesso un avviso di sicurezza rivolto ai propri cittadini rispetto ai rischi degli attacchi ucraini. Fra le preoccupazioni più pressanti di Kiev c'è quella dei missili per il sistema di difesa aerea Patria. L'Ucraina vuole i permessi per poterli produrre autonomamente, in particolare dopo che le scorte statunitensi sono state messe a dura prova dalla guerra di Washington in Iran. Ci spostiamo sulla stampa europea dell'Europa centro-occidentale, che è dominata dai titoli sull'ondata di grande caldo. Ieri abbiamo letto a proposito di questo i giornali francesi. È ancora presente però anche il tema del decennale del referendum sulla Brexit. Le Monde per esempio titola 10 anni dopo la Brexit la tentazione dimenticata della Frexit, quindi dell'uscita della Francia dall'Unione Europea. È stata una delle tendenze politiche più significative del secondo decennio dopo il 2000, scrive Le Monde, per ragioni radicalmente diverse sia al Front National che in una certa misura i vari partiti allineati con Mélenchon sostenevano tutti una rottura netta con l'Unione Europea. Alla fine hanno abbandonato questa posizione divisiva. Tuttavia nel 2016, quando il Regno Unito votò per uscire dall'UE, i leader di queste formazioni accolsero con favore il risultato. La Brexit è l'inizio della fine di un'era. O cambieremo l'Unione Europea o usciremo anche noi, disse Mélenchon, mentre Le Pen esultante, dichiarava vittoria della libertà, come chiedo da anni, ora occorre lo stesso referendum in Francia e negli altri paesi dell'UE. Ma a distanza di 10 anni la gioia è svanita, lo champagne ha perso le sue bollicine, scrive Le Monde. Con l'avvicinarsi della campagna presidenziale del 27, né Rassemblement National né France Insoumise chiedono che la Francia esca dall'UE. Il cambiamento più evidente è venuto nel campo di Le Pen. Sia nel 2012 che nel 2017 la Frexit e l'abbandono dell'euro erano in cima alla lista delle proposte elettorali di Le Pen, ma nell'estate 2017, scusate, ha compiuto una svolta completa. Ci siamo resi conto che la gente non capiva, era un'idea troppo dura, troppo brutale, dice una fonte appunto vicina a Le Pen, a Le Monde. Chi vive invece in una realtà post uscita è Regno Unito, ancora nel pieno della sua crisi dopo le dimissioni di Starmer. Il titolo di The Guardian è Burnham e Starmer faccia a faccia in un incontro gelido per definire i dettagli della transizione di potere. Burnham, come noto, è il sindaco di Manchester che ha appena vinto un seggio a Westminster e viene considerato il successore designato di Starmer alla guida del Labour e quindi anche alla guida del governo. Potrebbe insediarsi già a luglio o al più tardi a settembre. Nel catenaccio del Guardian si legge: dato che a Burnham e al suo team potrebbero restare poche settimane prima che lui diventi primo ministro, Starmer ha accettato di concedergli accesso preliminare a incontri e informative di Stato. Malgrado all'interno della sua cerchia ristretta rimanga un profondo risentimento nei confronti di Burnham per aver estromesso Starmer, una fonte interna a Downing Street ha detto al quotidiano di Londra che tensioni sono emerse durante l'incontro durato circa un'ora. Tensioni indicative del rapporto non proprio idilliaco fra le due parti. Keir ha dimostrato più volte che metterà, che sarebbe Starmer, al primo posto gli interessi del paese, ma è giusto dire che l'incontro è stato addirittura gelido, pur essendo intenzionato a garantire un passaggio di consegne ordinato. Non ha remore a negare a Burnham, che inizialmente sperava di subentrare in autunno, una lunga fase di preparazione prima del suo insediamento. Alcuni deputati del partito laburisti rimangono scettici nei confronti dell'ex sindaco di Manchester, è del tutto impreparato e sta andando dritto verso una tempesta, è carente in materia di politica estera e di difesa, ha detto uno di loro. Sembra che molti deputati laburisti stiano correndo verso un treno che sta per partire, ma non abbiano la minima idea di dove sia diretto, ha detto invece una fonte politica alla BBC, alludendo al fatto che molte delle posizioni di Burnham non siano ancora note. Burnham, che inizierà a delineare la sua piattaforma politica la prossima settimana con il primo di una serie di discorsi volti appunto a dimostrare un cambiamento simbolico rispetto a Starmer. Burnham è stato accolto da deputati laburisti esultanti in un famoso selfie appunto al suo arrivo a Londra. Siccome abbiamo iniziato parlando di mondiali, chiudiamo accennando alle celebrazioni della stampa portoghese del ritorno di Ronaldo con la doppietta di ieri all'Uzbekistan. Ronaldo che era stato al centro di uno psicodramma nazionale dopo la cattiva prestazione nella prima partita del mondiale. Erano emerse sui social anche citazioni inventate su chi lo avrebbe invitato a un pensionamento immediato e che avevano fatto incendiare la polemica riguardo il campione ormai 41enne nel paese. Questa era l'ultima notizia di oggi. Io vi ricordo che potete riascoltare e diffondere la rassegna su Rai Play Sound o sulle altre piattaforme digitali. Un saluto da Davide Lerner e buon proseguimento con l'ascolto di Radio 3.
1: Questa sera alle 19 Hollywood Party in diretta dal Cinema Ritrovato di Bologna, il festival cinefilo per eccellenza che ogni anno presenta un numero sterminato di restauri e perle d'archivio provenienti da tutto il mondo. Insieme a me, che sono Dario Zonta, ci saranno Giancarlo Mancini e tantissimi ospiti, e quindi venite a trovarci al cortile del Cannone presso la biblioteca Renzo Renzi in piazzetta Pasolini. Hollywood Party, quindi al Cinema Ritrovato, ogni sera alle 19 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera.
10: Io non so. Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Oggi le prime pagine dei giornali riportano tutte le parole di Giorgia Meloni, la crisi dell'ondata di calore su tutta l'Europa e la giornata pesante in borsa. E poi una buona notizia, il ritorno che ci sarà oggi dei due attivisti della flottiglia che sono stati liberati in Libia. Partiamo dal Corriere della Sera. Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano. La Premier colpita da Trump e spinge sulla legge elettorale. L'affondo all'opposizione, noi scarsi, le posizioni sono scarsissime. Si riferisce appunto all'intervista che ha rilasciato Giorgia Meloni alla festa della verità. Due grandi foto a centropagina, il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati. Le notti, i bimbi, gli anziani, il Corriere dà anche una serie di consigli contro l'AFA. Il fondo è affidato a Angelo Panebianco, è una riflessione, si intitola La nuova fragilità europea, ed è una riflessione sulla instabilità ormai di un po' di tutti i governi appunto nel nostro continente. La requisitoria dei PM al processo contro gli aguzzini di Regeni, l'Egitto ha protetto appunto gli aguzzini. E poi un po' di calcio, Messi il migliore, vi spiego perché, Aldo Cazzullo. La Repubblica, colpita da Trump, per Hormuz ci siamo, di nuovo l'intervista di Meloni. Un accenno alla trattativa in corso in Svizzera, Lucerna, tra Stati Uniti e Iran. L'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari. E poi la notizia, la flottiglia, liberi in Libia i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. E titoli tecnologici, avanza l'incubo della bolla finanziaria. La Stampa, difesa, l'ultimatum UE a rischio 15 miliardi... si riferisce appunto alle spese per i fondi, alle decisioni che deve essere presa per i fondi SAFE. Bruxelles un mese, poi li assegniamo ad altri. Scontro su questo tema tra Giorgetti e Crosetto. Meloni, la politica estera non è Temptation Island, è la battuta che ha fatto ieri durante questa intervista, e la Stampa crede all'ipotesi di voto anticipato, vedremo poi un retroscena. Alemanno, Vannacci, il patto sovranista, è il titolo di politica interna. E per quanto riguarda il centro-sinistra c'è un'intervista a Bettini sul campo largo e l'allargamento al centro, nessun veto su Renzi, dice Bettini. Di nuovo un accenno alle borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni, è un po' la spiegazione che si dà a questa a quello che è successo ieri. La bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare, una riflessione di Salvatore Rossi. E poi a Gabriele Segre sulla questione della sovranità degli algoritmi, e cioè dell'indipendenza dell'Europa, come dire, dagli Stati Uniti in questo campo. Se l'Europa rinuncia alla sovranità degli algoritmi e si piega agli Stati Uniti. Il Messaggero, la Francia piegata dal caldo, una foto dei parigini in cerca di refrigerio sulla Senna. Il titolo centrale: Meloni colpita da Trump, torni la normalità. Lo stop di Teheran ai controlli dell'agenzia nucleare. Il Fatto Quotidiano: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, e vedremo questo che poi il tema poi centrale, cioè che cosa succederà al ormai noto vertice di Ankara del 7 luglio, il vertice NATO, quando si faranno i conti sulle spese militari dei diversi paesi. Infatti vertice NATO, millanta il 2,8% di PIL, inteso la Meloni, ma ci infila pure i carabinieri, e questo significa, cioè, che dentro questa cifra ci sono spese anche che non sono considerate di difesa, diciamo, vera e propria, almeno dagli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano ha anche un titolo: Covid, la russa striglia Fratelli d'Italia, la Premier rilancia le bufale, e si riferisce alla commissione Covid e al fatto che sono stati ascoltati dei testimoni contro l'ex Premier Conte in caserma e senza le opposizioni. Il Domani: Meloni cerca di placare Trump, l'Iran detta le sue regole al tycoon, di nuovo il caso delle ispezioni accettate e poi negate. E il Domani ha anche un'interessante inchiesta sui progetti che ci sono per gli studenti universitari di Gaza per venire in Italia, ma che molti di loro restano bloccati perché prima devono imparare l'italiano. In 60 sognano l'Italia. È una storia molto interessante. Il Manifesto sceglie un'apertura alternativa: stendiamo un velo, è il titolo, forse così un po' criptico, ma c'è una foto di talebani in motocicletta armati fino ai denti, e infatti ci spiega il catenaccio: talebani ma utili, una delegazione del regime di Kabul arriva a Bruxelles, la commissione e i paesi UE ufficialmente non li riconoscono, ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono da loro in Europa. La trattativa è avviata, e vedremo poi negli approfondimenti meglio di che cosa si tratta. Il Manifesto riporta poi nel taglio centrale il rapporto delle Nazioni Unite sulle azioni di Israele in Palestina, ONU, bambini nel mirino e genocidio. E poi abbiamo il Foglio, che è sulla questione Ankara, NATO, diciamo, rapporti con gli Stati Uniti e questa normalizzazione richiesta e invocata da Meloni, intervista il ministro della difesa Crosetto, che naturalmente spinge per gli investimenti, ma è scontro con Giorgetti. Il ministro al Foglio: lo scontro Trump-Meloni non influirà sul summit NATO. I rapporti restano solidi, Macron non è l'alternativa. Se andrà Villa Taverna, perché ormai si valuta questa normalizzazione dei rapporti anche sui, diciamo, singoli gesti, la sua risposta, così una battuta: gli hamburger sono sempre stati buoni e vedremo. Cerasa, il direttore, fa un editoriale sulla questione dei 10 anni dell'anniversario della Brexit. 10 anni fa in fila per uscire, 10 anni dopo in fila per entrare. Cosa sa fare l'Europa quando è minacciata? E poi, se avremo tempo, lo leggeremo: gli asini e la scuola secondo Vannacci, al fianco del generale, l'ex sottosegretario che confuse Dante con Topolino. Il Sole 24 Ore non poteva che aprire con l'ondata di vendite sul tech in borsa, e poi vedremo. E anche sul Sole 24 Ore: Gaza, Commissione ONU, bambini presi di mira da Israele e genocidio. La Verità, che ieri è stata protagonista perché appunto Meloni ha fatto la prima sua uscita pubblica, non un bagno di folla ma proprio, diciamo, un'intervista approfondita al giorno della Verità, che è l'evento del giornale. Il titolo che sceglie La Verità di tutte le cose che ha detto Meloni, perché a parte quelle su Trump ne ha dette molte, è: i rimpatri adesso si fanno grazie a me. Alla festa c'era anche Conte, che ha detto: il super bonus oggi non serve, quindi viene interpretato come un ripensamento su una delle misure che sono state negli ultimi mesi più molto contestate dell'ex premier, e intanto spinge Renzi un po' più in là, e questo, diciamo, è una parte della fotografia di quello che sta succedendo, lo vedremo dopo, anche nel centro-sinistra in vista poi dell'anno
5: elettorale. Giorgetti ad aprile non si vota. E poi Crosetto svela le vere spese per la difesa. Libero fa una campagna sempre contro l'opposizione. Il PD sta con i ladri di case. In Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione. La Camera approva l'atteso giro di vite, sarebbe il piano casa, ma i Dem, Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. E alla foto a centropagine, ora vediamo quanto vale la vita di questo vigile, la foto di Francesco Imprezzabile, che è morto lunedì a Milano durante un inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. Stessa foto che ci ricorda questa tragedia, così muore un altro servitore dello Stato, sul Giornale, e che ha come titolo di apertura: Trump, tasse, voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. Il Giornale riporta in prima pagina anche il primo sì alla legge sulla caccia, legge che ha provocato delle divisioni non soltanto, nel centrodestra, che ha proposto il testo, e poi l'approvazione del piano casa, ma Vannacci vota con Schlein. Il Tempo apre con il sonno delle toghe. E di nuovo si parla della questione dello scontro con i magistrati, che ritorna di tanto in tanto sulle prime pagine di alcuni giornali. La cura della vita è il titolo che sceglie Avvenire, e è uno dei pochi giornali in realtà che oggi riporta quello che è successo ieri alla Corte Costituzionale, che ha dato voce ai malati che paventano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita. È stata l'udienza sull'aiuto alla morte volontaria e la testimonianza dei pazienti contro e a favore della legge. Poi Taglio Centrale, naturalmente, Trump, che cerca di smorzare la tensione con Trump, e poi un reportage che è la foto di prima pagina, quelle ferite di guerra che il sole non sana. L'inviata dell'Avvenire è stata sulla spiaggia di Odessa tra i mutilati. Il Dubbio, inferno carcere, l'estate rovente è una seconda pena. Si ritorna appunto sulla questione del grande caldo con questo taglio. Effettivamente fuori arrivano allerte per proteggere bimbi e anziani, dentro le prigioni il caldo diventa insopportabile. Poi il Corsivo, Alemanno torna libero, ma la galera resta fuori dalla nostra Costituzione. Il Mattino, a parte il titolone Italia USA si riparte, la frase di Meloni, e di nuovo un altro editoriale sul centro di Paolo Pombeni, che appunto riprende uno dei temi trattati nell'editoriale di Pane Bianco sul Corriere. L'apertura alta è su due fatti di cronaca: mamma aiutami, ucciso a 21 anni per la lite a calcetto, un solo colpo esploso sotto casa, Lorenzo era incensurato, caccia ad un minore. Poi anche sul Mattino, caldo senza tregua, Europa in tilt, treni fermi, musei chiusi, in Francia 40 morti in 5 giorni. Italia Oggi, rottamazione 5 al decollo, quindi sono disponibili le comunicazioni con l'indicazione delle somme dovute. E poi chiudiamo con l'Osservatore Romano, luci e colori tra le macerie di Gaza, sceglie di aprire con una foto molto di impatto e un altro reportage. In un piccolo laboratorio di sartoria di Khan Yunis, nel sud della striscia, si confezionano abiti da cerimonia con scampoli di stoffe riciclate, recuperate nella devastazione della guerra tra Israele e Hamas. La lettura delle prime pagine finisce qua e vi aspetto per gli approfondimenti.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
5: Io non ho il foglietto. Eccoci di nuovo in diretta. Partiamo dalla questione dell'ondata di caldo che ha coinvolto tutta l'Europa. Grande caldo per altri 10 giorni, Francia, il caso dei 40 annegati, è il pezzo che troviamo a pagina 2 del Corriere della Sera di Paolo Virtuani. Corriere della Sera che a pagina 3 poi fornisce una serie di consigli pratici anche per come adeguarsi. Ma il tema non riguarda soltanto, diciamo, come mitigare gli effetti del giorno per giorno, racconta di un continente che si sta letteralmente sciogliendo al sole. A Parigi la Torre Eiffel da oggi a sabato chiude alle 16 e non più alle 0:45. Con una temperatura di 40 gradi la struttura di acciaio si allunga di 15 centimetri. Anche il Louvre chiuderà alle 16, due ore prima, perché l'edificio non è sufficientemente adattato ai cambiamenti climatici e a fine giornata l'accumulo di calore diventa più forte, accentuato dalla densità di visitatori. In Provenza due bambini lunedì sono morti di caldo, chiusi nella loro auto. E poi ci sono le vittime indirette del caldo, racconta Virtuani. Per esempio coloro che annegano pensando di trovare refrigerio in fiumi o canali, non conoscendo, sottovalutando la pericolosità di questi corsi d'acqua. Dal 18 giugno in Francia, 40, quindi in una settimana, 40 persone sono annegate, come ha confermato il premier Le Cornu. Oggi e domani nei Paesi Baschi, dai Paesi Baschi alla Polonia, le temperature arriveranno a 12-14 gradi oltre le medie del periodo. I meteorologi prevedono che il caldo durerà ancora una decina di giorni. E poi ancora dice il direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Kluge, che il caldo non è più solo una questione meteorologica, è un'emergenza sanitaria. L'aumento della temperatura mette sotto pressione i sistemi sanitari e a rischio le vite umane. In 4 anni il caldo ha causato in Europa 200.000 decessi. La mortalità correlata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. E veniamo al nostro paese. In Lombardia si è registrato un aumento del 10,3% gli interventi di soccorso, in particolare nella pianura padana, dove le alte temperature e umidità hanno portato ieri le temperature percepite a 50 gradi nel Cremonese. La regione Lombardia, come altre amministrazioni, ha avviato un piano, va bene, per proteggere la salute dei cittadini e le persone più colpite, anziani, chi vive solo, che si trova in difficoltà. L'ondata di calore ha investito anche il sud della Gran Bretagna, dove si sono raggiunti 37 gradi, il record assoluto nazionale di giugno. Oltre 300 scuole sono state chiuse, a Buckingham Palace e a Windsor sospeso addirittura il cambio della guardia. Il principale operatore ferroviario britannico ha invitato a non viaggiare oggi e domani. In Spagna molti comuni hanno cancellato i tradizionali falò di San Giovanni previsti stasera a causa della temperatura di 44 gradi. In Svizzera il cantone di San Gallo ha limitato il prelievo di acqua in fiumi e laghi. Il calore è più sopportabile di notte quanto aumenta l'umidità relativa. In Italia le notti tropicali con minime sopra i 20 gradi sono in aumento. Quest'anno sono già state 25 a Bologna, 22 a Milano e a Napoli. E a Milano 5, a Bologna 4 sono le notti super tropicali con minime sopra i 25 gradi. A Firenze per la prima volta in 70 anni 6 giorni consecutivi sopra i 36 gradi. Questa è la fotografia, direi abbastanza impressionante. Dal Messaggero, altri effetti che può portare il caldo. Le alte temperature sono uno stress test per dispositivi e infrastrutture nel Focus. Anche questo a pagina 3, si invita a fare attenzione sia alle batterie delle auto elettriche, alle batterie dei telefonini e degli smartphone in generale. Si legge ancora: quando le temperature raggiungono determinate soglie, i treni devono viaggiare più lentamente per garantire la sicurezza del servizio. Ciò comporterà un minor numero di treni e tempi di percorrenza leggermente più lunghi durante le ore più calde della giornata. E c'è anche un'intervista a Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Presidi del Lazio. La maturità con 32 gradi in classe, ecco, sono comunque 500.000 studenti, edifici spesso vecchi, servirebbe un piano. Quindi anche per gli studenti certamente questo non aiuta. La Stampa addirittura ricorda che il nord-est rischia di rimanere senza acqua. Precipitazioni scarse e lunghe ondate di calore assetano il territorio, blackout nelle città e rischi per culture e allevamenti. Dice: la situazione dei corsi d'acqua è critica ed elenca tutti i corsi d'acqua. Secondo i dati dell'ARPA, nella settimana scorsa le temperature sono state 4-5 gradi sopra la media, mentre durante la settimana in corsa siamo a 5-6 gradi in più, con precipitazioni assenti o quasi. Mentre Torino si accende e si spegne per via dei continui blackout dovuti a un alto utilizzo di condizionatori, ecco un altro dei temi, il Piemonte ha attivato l'osservatorio regionale per monitorare la situazione. e la, comunque la portata media del fiume Sesia, uno dei più importanti del, Piemonte e affluente del Po, è meno 67% rispetto a quello che dovrebbe essere. Un secondo approfondimento intitolato, va bene così un po' evocativo, Riso Amaro. Il tema riguarda naturalmente anche i comparti, produttivi. Loro scelgono la stampa, quello del riso. In pochi mesi sul settore si è abbattuto un insieme di sventure che rischia di mandarlo a tappeto: produzione mondiale in crescita, l'aumento delle importazioni a fuori dell'Unione Europea, ma soprattutto l'esplosione dei costi dei carburanti fertilizzanti e una stagione già segnata dalla siccità. E qui poi spiega come sono precipitati i prezzi. Tanto per dare l'idea, un paio di settimane, dice un produttore, ho venduto il risone baldo a 38 euro al quintale, inizio stagione ne valeva 60, cioè quasi il doppio. Questo per significare che gli effetti possono essere di lunga durata e naturalmente certamente sia sulle imprese che sul settore agricolo. La Repubblica ci spiega perché fa più caldo al nord che al sud, che è effettivamente una domanda che probabilmente tutti ci facciamo, e il meteorologo Giulio Betti che dice... proprio la domanda: perché fa più caldo al nord che al sud? Il sud è ai margini dell'ondata di calore, come Grecia e Balcani. Le risalite di caldo africano si dividono in due categorie: quelle che vengono da Algeria, Tunisia e Libia colpiscono il sud Italia, la Grecia e i Balcani; quelle che provengono dal Marocco risalgono invece lungo l'Europa occidentale e investono più nord Italia, penisola iberica, Francia occidentale e Gran Bretagna. In più chiede l'intervistatore se c'è un allarme siccità, se sarà un'estate arida, e dice: lo scorso inverno ha piovuto e nevicato ma in modo irregolare, ci sono state precipitazioni abbondanti sulle Alpi occidentali ma più scarse in quelle centro orientale. Non siamo messi male come nel 2022, ma un caldo simile accelera l'evaporazione. In questi giorni di anticiclone perderemo l'acqua di due normali mesi estivi. E che cosa si fa per diciamo alleviare gli effetti di questa, che è una vera e propria crisi diciamo continentale? Il manifesto dice: il governo insegue il grande caldo con un decreto, sono state inserite infatti alcune norme emergenziali in un decreto. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge infrastrutture approvato proprio per sbloccare i cantieri e le grandi opere, quindi peraltro. Dice il vice Roberto Ciccarelli: con il consueto fare emergenziale improvvisato, l'esecutivo ha inserito all'ultimo momento le norme per mettere in cassa integrazione in deroga i lavoratori dell'edilizia in agricoltura colpiti dal più alto stress termico. Ma secondo il manifesto manca una vera e propria legge che eviti il caos, perché il piano di adattamento alla crisi è rimasto nel cassetto. Veniamo ai temi che riguardano invece appunto l'intervista di Meloni e più in generale la nostra politica nazionale verso l'estero e la politica estera. Su tutti i giornali troviamo degli approfondimenti diciamo cercano di interpretare che cosa vuol dire questo ritorno alla normalità di cui ha parlato Giorgia Meloni ieri. In realtà l'aveva già accennato nei giorni precedenti. Gli occhi sono puntati, come abbiamo visto dalle prime pagine, sul vertice NATO che si terrà all'inizio di luglio, ma in realtà ci sono una serie di altre scadenze e di altre decisioni da prendere, anche di altri vertici in questi giorni. Allora, leggiamo da Repubblica Lorenzo De Cicco e Anais Ginori. Il segretario, Meloni rivedrà oggi i partner europei con cui in passato ha spesso bisticciato, ma dopo lo strappo con Donald Trump tocca fare fronte comune. Nel pomeriggio Meloni atterrerà a Berlino per partecipare al vertice degli E5, Gran Bretagna, Francia, Germania, più Italia e Polonia, e ritroverà da remoto anche il segretario generale della NATO Mark Rutte, che chiama a dedi il presidente americano e soprattutto preme sugli europei perché aumentino in modo massiccio gli investimenti in difesa, così cari al tycoon. Il dettaglio: Rutte si collegherà da Washington, dove ha in agenda un incontro con Trump. Naturalmente nel vertice di Berlino si parlerà di Ucraina, scrivono i due colleghi, ma il cuore della discussione è l'avvicinamento al summit NATO di Ankara il 7-8 luglio. Vertice che si annuncia bollente anche per la Premier, visto che sarà la prima occasione in cui incrocerà di nuovo l'ex amico Donald, che ormai con cadenza quasi quotidiana la piccona su tutti i media possibili. Al segretario, ecco perché sarà importante il confronto preliminare con Rutte. Al segretario della NATO, Meloni ribadirà la posizione del governo italiano. Sulla difesa, il ragionamento della Premier, si è fatto il possibile. Vi ricordate che era stato chiesto un aumento nel tempo fino al 5% del PIL delle spese militari. È certamente una priorità, ma proprio alla luce della crisi di Hormuz bisogna pensare anche alle altre, l'energia su tutte, vedi il caro bollette. Roma, secondo fonti italiane, si presenterà al tavolo turco con le spese per la difesa al 2,8, cioè lo 0,7 in più dell'anno scorso, ma avendo infilato nel computo molti investimenti per la sicurezza interna, non sempre graditi oltre oceano, e quindi bisognerà capire se questo potrà bastare. Comunque questo è il grande cruccio nel governo e il grande timore in particolare del ministro della difesa Crosetto. Meloni stessa sa che sarà complicatissimo cucire con Trump. Manderà i vice al ricevimento dell'Independence il 2 luglio a Villa Taverna, dove si presenterà pure la vannacciana Laura Ravetto, scelta politica. La settimana prossima invece Fratelli d'Italia sarà in missione a Washington per partecipare all'ufficio di presidenza del gruppo dei conservatori. Ci sarà Carlo Fidanza, luogotenente della Premier a Bruxelles. Sotto traccia si sta lavorando con il Dipartimento di Stato per un incontro di livello. Il massimo sarebbe Marco Rubio, ma l'obiettivo, spiegano fonti dei conservatori, non è certo la photo opportunity. Con i repubblicani USA si cercherà di imbastire un programma che dimensioni un po' le divergenze con l'Europa. E intanto, prima di allora, ci sarà anche il bilaterale con Macron e i ministri francesi per parlare naturalmente di questioni bilaterali, ma anche dei vari fronti aperti. Che cosa portano tutti questi, diciamo, problemi sul tavolo nella politica interna? Lo prendiamo dalla Stampa, dove c'è un retroscena di Ilario Lombardo. Armi, consenso in calo e avversari, si rafforza l'ipotesi del voto anticipato. Secondo Bloomberg, Meloni ha condiviso con il Colle lo scenario delle elezioni ad aprile. Questo lancio di Bloomberg su Meloni al Colle ieri ha fatto molto rumore. Molti giornali non credono alla ricostruzione dell'agenzia di stampa, invece leggiamo la Stampa, che dà qualche invece credito mettendo insieme più elementi. La butta lì tra un argomento e l'altro senza troppo approfondire, ma lo fa due volte mentre risponde alle domande del direttore della Verità Maurizio Belpietro. La prima volta dice: manca un anno o poco più alla fine della legislatura. La seconda ripete: quando arriveranno le elezioni, tra un anno o quando sarà. Sarà un caso, ma Giorgia Meloni non parla di scadenza naturale della legislatura, ne offre dettagli in più, soffermandosi su quello che avrebbe potuto essere il tema del giorno, il voto anticipato. L'agenzia Bloomberg scrive che la Premier sta pensando di andare alle elezioni ad aprile. Nulla che non abbiamo già ampiamente raccontato ai quotidiani italiani, se non fosse che l'articolo aggiunge un particolare importante. Meloni ha condiviso con gli uffici del Quirinale l'ipotesi di anticipare il voto in primavera. Bloomberg riferisce di aver parlato con i portavoce del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio, e che entrambi non hanno voluto rilasciare alcun commento. Dopo la pubblicazione dell'articolo, né il Colle né Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, l'hanno fatto riservatamente con la Stampa, sostenendo che non ci sarebbero stati contatti del genere. E comunque, quali sarebbero, diciamo, i benefici di un voto anticipato? I benefici su cui meditano i vertici di Forza Italia sono soprattutto politici. Si impongono su un'esigenza di parte come quella espressa dal ministro dell'economia e leghista Giancarlo Giorgetti, per il quale il voto d'aprile non è possibile perché interromperebbe l'iter parlamentare dell'autonomia. Meloni preferisce disinnescare i contraccolpi di un election day a giugno, l'accorpamento con le elezioni delle grandi città, dove salvo sorprese, il centrosinistra è dato per vincente, il che potrebbe produrre un effetto domino negativo su un'esigenza di parte come quella espressa dal ministro dell'economia e leghista Giancarlo Giorgetti, per il quale il voto d'aprile non è possibile perché interromperebbe l'iter parlamentare dell'autonomia. Meloni preferisce disinnescare i contraccolpi di un election day a giugno, l'accorpamento con le elezioni delle grandi città, dove salvo sorprese il centrosinistra è dato per vincente, il che potrebbe produrre un effetto

essere irremovibile, dire no ad elezioni separate anticipate in primavera. Vedremo che cosa succederà. Intanto oggi simbolicamente si preannuncia quello che viene chiamato dalla stampa il patto nero Alemanno-Vannacci, dal sovranismo alla remigrazione, perché esce dal carcere di Rebibbia l'ex sindaco di Roma, ma ad aspettarlo fuori simbolicamente proprio Vannacci, al cui partito ha aderito Alemanno. Anche il centro-sinistra sono in corso in realtà le grandi manovre. Per ora non si capisce bene dove si andrà a finire. Ieri c'è stata la riunione della direzione del PD e poi Conte ha parlato appunto alla festa della verità. La Fondo di Schlein allargare il campo, pronta come leader. Ha spiegato ai suoi durante la riunione segretaria del PD Schlein, prendiamo da Repubblica, l'alleanza progressista è già una realtà, semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. Da giorni Schlein lo ripete, con Italia Viva governiamo insieme nelle città e nelle regioni, non si torna indietro, e quindi questa è un'apertura al partito di Renzi. Si parla di aggiunte, non di sottrazioni, siamo qui per generare il nuovo. Il problema, scrive Serena Riformato, è che fuori dalle stanze del Nazareno la riflessione tra chi sta dentro e chi sta fuori, il cosiddetto campo largo, o la foto di famiglia che abbiamo visto la settimana scorsa che ha creato molte polemiche, non è poi così pacifica. Se Giuseppe Conte dice che includere o meno Matteo Renzi non è una decisione da prendere adesso, da Italia Viva fanno filtrare piccati che il leader 5 Stelle sembra autoattribuirsi il potere di fare test d'ammissione, mentre l'ex premier fiorentino di certo non aspetta inviti né pagelle. Non hanno ancora capito la nuova legge elettorale, tra l'altro è la sua battuta affilata, una frase che a taccuini chiusi ripetono anche nel PD per commentare la proposta ventilata ieri da Conte all'evento della verità. Le primarie rimangono sul tavolo come altre soluzioni, come quella adottata nelle regioni dove abbiamo valutato insieme il candidato più competitivo, e si riferisce in particolare alla scelta che è stata fatta per la regione Sardegna che ha avuto una candidata dei 5 Stelle. Vedremo che cosa succederà. La buona notizia che abbiamo trovato sui quotidiani questa mattina, che è arrivata ieri sera, flottiglia, liberi gli italiani fermati in Libia da Haftar, un mese da prigionieri. Liberi dopo un mese in cui hanno dovuto combattere anche per una doccia, un cambio di abiti, una telefonata a casa. Liberi dopo essere precipitati in un buco nero che persino il personale diplomatico ha avuto difficoltà a attraversare. È finita ieri la detenzione di Dina Alberizia e Nico Centroni, due attivisti del Global Summund Convoy, la flottiglia di terra diretta a Gaza, fermati il 24 maggio scorso al valico di Sirte. Insieme a loro è stato liberato anche l'italo-uruguaiano Matias Alvarez Rodriguez. In realtà poi sono stati liberati tutti, ognuno è stato consegnato ovviamente alla propria ambasciata. A dare l'annuncio il ministro degli esteri italiani, che ieri per tutto il giorno è stato in contatto col capo dell'AISE, il generale Caravelli, nelle stesse ore di certo a Tripoli e forse poco dopo anche a Bengasi, e ha voluto ringraziarlo per l'esito dell'operazione. Ecco, la loro colpa, ricordiamo i fatti, quasi un mese fa, dopo una settimana di inutili interlocuzioni con le autorità della Cirenaica, si sono avvicinati al valico di Sirte per chiedere l'autorizzazione al passaggio della carovana, ambulanze, pullman, camion carichi di aiuti e case mobili, scortati da circa 250 attivisti fino al confine con l'Egitto, per poi proseguire fino a Gaza. Invece chi non è tornato dall'Egitto è stato 10 anni fa... Giulio Regeni, il studente universitario massacrato dal 007. La richiesta ieri dei PM è l'ergastolo per lo 007 egiziano, chiesti 17 anni e mezzo per gli altri tre imputati. In aula le prove delle lesioni è stata tortura. Sul Corriere della Sera però il significato di quello che è questo, che rappresenta questo processo, dove se anche condannati non finiranno in galera i responsabili, perché come sapete non si sono presentati, depistaggi e menzogne, così l'Egitto ha protetto gli aguzzini, è stato rotto il muro di omertà, il pezzo di Giovanni Bianconi. Che spiega: sotto accusa sono e restano quattro ufficiali della sicurezza nazionale egiziana e su di loro arriverà il giudizio, poiché su di loro pesano gli indizi gravi, precisi e concordanti raccolti da brandelli di collaborazione iniziale fornita quando probabilmente al Cairo pensavano che non avrebbe portato a nulla.

0: a partire dai tabulati telefonici del luogo e dell'ora in cui Regeni sparì la sera del 25 gennaio del 2016. Invece gli investigatori e gli inquirenti italiani sono riusciti a ricostruire buona parte della ragnatela che ha avvolto e strangolato Giulio, ingiustamente sospettato di essere una spia o un sobillatore. Per questo sottoposto a un fermo non ufficiale, formula sinistra, che nasconde trattamenti illegali fino alla tortura riservata a bersagli politici. Questo è accaduto a Giulio Regeni, e questo l'Egitto ha tentato di nascondere dopo la scoperta del suo cadavere, con il quale forse il regime intendeva chiudere il caso, attribuendo ogni colpo a una banda di rapinatori preventivamente ammazzati. Se così non è stato, cioè se il caso non è stato chiuso, è grazie alla determinazione di un ufficio giudiziario che, sotto la guida di tre diversi procuratori, Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino e prima di Lovoi, ha continuato a indagare e non si è rassegnato all'improcedibilità dovuta alla mancanza di collaborazione egiziana, arrivando fino alla Corte Costituzionale, la quale ha rimosso gli ostacoli frapposti in violazione delle convenzioni internazionali. Sono stati addirittura ci sono dovuti due interventi della consulta, due sentenze per un solo processo, probabilmente, scrive Bianconi, un record. La conclusione è come se fossero giunti al traguardo due processi, uno nell'osservanza dei codici e di ogni garanzia a carico degli imputati, che avrà il suo esito con la sentenza dopo le conclusioni delle parti civili e delle difese, l'altro al sistema da cui hanno avuto e continuano ad avere protezione, che non prevede sentenze ma rimane un ulteriore monito a cercare, chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Quindi una condanna, comunque un processo che è veramente l'alto valore simbolico e civile. Vi avevo parlato prima di questo caso dell'Europa che sta trattando di nascosto, c'è il manifesto, ma de facto con i talebani. Una delegazione del regime di Kabul è stata ricevuta a Bruxelles per parlare di rimpatri. E è una cosa totalmente strana, perché, come sapete, i talebani non sono riconosciuti come governo. È stato l'incontro della vergogna per i numerosi manifestanti che si sono riuniti ieri in Place du Trône a Bruxelles, scrive Anna Maria Merlo, per protestare contro l'invito della UE a cinque rappresentanti del regime dei talebani, passando oltre una risoluzione del Parlamento europeo di maggio che ne chiedeva l'annullamento. Un regime non riconosciuto dalla UE che il network della diaspora afghana in Europa ricorda essere messo al bando dall'ONU, che per le ONG di difesa dei diritti umani impone un apartheid di genere. Quasi di nascosto, per ragioni di sicurezza, tra virgolette, la delegazione afghana, arrivata da Kabul con scalo in Turchia, guidata da Abdelkader Balkhi, capo della comunicazione del Ministero degli Esteri, è stata ricevuta da rappresentanti della Commissione e di 15 Paesi membri. La manovra è stata organizzata in cooperazione con Svezia e Belgio e ha concesso 5 visti non Schengen di un giorno per discutere sulle modalità di rinvio di esiliati afghani indesiderabili. Una riunione che la Commissione ha precisato essersi svolta solo a livello tecnico, senza politici. Sul tavolo la deportazione delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza e criminali pericolosi che gli stati membri desiderano rimpatriare. L'invito si inserisce nel quadro dell'ultima svolta restrittiva nella politica di immigrazione della UE. Il 12 giugno è entrato in vigore il patto asilo immigrazione. Il commissario degli affari interni Brunner ha detto, senza arrossire: non riconosciamo certo il regime talebano, ma penso che sia comunque importante parlare con loro. Del resto già la Germania dal 2004 ha organizzato dei charter verso Kabul con scalo nel Qatar per espellere delle persone con precedenti penali. A settembre l'Austria ha ricevuto a Vienna una delegazione talebana, quindi i rapporti continuano e si stima che ci sono già 18.000 gli afghani rifugiati in Europa che hanno ricevuto l'ordine di lasciare il territorio dell'Unione Europea. Vi segnalo una iniziativa che è raccontata sulla stampa e che dovrebbe avvenire a Gaza il 26 di giugno, cioè dopodomani. Lo slogan June 26 Revolution è un appello lanciato da attivisti, giornalisti e comuni residenti rivolto ai Gazawi affinché scendano in strada in quello che viene definito un pacifico giorno della rabbia. Ed è una iniziativa, una protesta che si sta alzando dal basso dentro l'enclave, racconta Maja al-Darsar, riflettendo tutto lo sfinimento, la rabbia e le profonde divisioni interne di una società che vive quotidianamente sotto i bombardamenti ancora adesso. Tra i sostenitori più esplicite ci sono appunto attivisti e diciamo così si può chiamare influencer. Invito Hamas e tutte le organizzazioni a scendere in strada il 26 giugno per esprimere la loro collera, respingere gli sfollamenti e la vita negli accampamenti, ha scritto il giornalista Abdelhamid Abdelhati in un suo post. Se accettate l'umiliazione di vivere in tenda, non fatevi vedere. La società su questo è società, diciamo, dei Gazawi è divisa, perché chi teme che ci siano invece delle potenze straniere dietro questa manifestazione, ma vedremo che cosa succederà dopo domani, il 26 di giugno. Wall Street ferma la corsa, raffica di vendite sul tech, salgono dollaro e T-bond. Era l'apertura del Sole 24 Ore, Marco Valsania, e il tema è che i timori sono per i grandi investimenti legati alla intelligenza artificiale e anche per i rialzi dei tassi attesi dalla Fed. Ci sono stati quindi forti ribassi, e c'è tutto un elenco sui colossi tecnologici. L'indice dei semiconduttori ha perso il 7%. Questo ha portato intanto a un effetto su tutti gli altri mercati, ma poi ha portato anche il dollaro ai massimi nell'ultimo anno. Ieri abbiamo parlato della iniziativa della Corte Costituzionale di ammettere come testimoni nei due casi che si stanno discutendo che riguardano la questione del fine vita. Oggi ne parlano alcuni giornali, non tutti, perché naturalmente poi la decisione della Consulta su queste due vicende verrà presa probabilmente, ci vorrà ancora almeno un mese, ma vi volevo leggere la testimonianza di una, forse per cercare di capire meglio di cosa si tratta, la testimonianza di una di queste persone. Conosciamo, anche grazie all'attività dell'associazione Luca Coscioni, quelle che sono le richieste di chi chiede di accedere al fine vita senza tutta l'eccessiva burocrazia che spesso si frappone e rischia di far durare anni o di rendere impossibile questa loro richiesta. Ieri sono sentite anche i timori di chi invece non vuole rinunciare a vivere e ha bisogno di cure e di assistenza. Qui c'è una delle Letizia, Maria Letizia Russo, che è arrivata da Palermo nonostante la malattia neurovegetativa da cui è affetta da 20 anni, non le permetta di muoversi autonomamente e le consenta di parlare con qualche difficoltà. Dice: l'ho fatto di venire faticosamente, accompagnato ovviamente per me stessa innanzitutto, poi per gli altri che vivono la mia stessa condizione, amano la vita come me, ma non ce la facevano ad arrivare qui. E anche per chi si sente solo e preso dalla debolezza e dalla disperazione vorrebbe farla finita, perché c'è un messaggio da far passare, quello che vuol far passare, e gli avvocati sono stati bravi a farlo anche con le giuste argomentazioni tecniche, e cioè che tutte le vite sono importanti a prescindere dall'età e dalle situazioni. Chi non ha pensato in un momento di debolezza, di solitudine, di farla finita? Ma è troppo comodo fingere di non capire la richiesta di aiuto che contiene quella che in apparenza si rappresenta come una richiesta di aiuto al suicidio. Più facile assecondarla e sfuggire al compito di essere davvero di aiuto a chi ha bisogno. Io, dice, posso ritenermi fortunato, una famiglia, degli amici che mi aiutano, ma la soluzione non può mai essere eliminare una vita come fosse un problema, evitando di spendere soldi e le energie che servono per stargli accanto. Ed è questo un po' il tema, quello di poter garantire, e naturalmente è costoso, soldi e energie e strutture per per poter comunque andare avanti. Sul tema della sanità è stato firmato l'accordo per le famose case di comunità di cui si è parlato nelle settimane scorse, che dovrebbero, diciamo, rivoluzionare il modo e l'approccio alla medicina di base. Vi ricordate, il sindacato dei medici si era opposto al fatto che i medici diventassero pubblici dipendenti e dovessero recarsi con continuità nelle case di continuità. Si è trovato un accordo, i medici di base, sarà previsto nel nuovo contratto, avranno l'obbligo di medici di medicina generale di prestare servizio nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore alla settimana, 3 più 3, per un totale di 48 settimane all'anno. Con questo si potrà firmare e andare avanti entro il 30 giugno, e questo permette di non perdere i finanziamenti europei. Purtroppo non abbiamo tempo, mi avrei voluto leggervi gli asini della scuola secondo Vannacci, come vi avevo annunciato, per finire con un tema così un po' in modo più leggero, su un tema però molto invece molto molto molto serio, ma la rassegna di oggi finisce qui e ora è il momento del filo diretto e vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro. E gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Rai Radio 3. Per intervenire e porre domande a Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ecco, buongiorno, siamo di nuovo in diretta e sentiamo la prima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, Gianni da Verona. Buongiorno. Pronto, mi sente? Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Mi sente? Pronto?
1: Allora io non sento.
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Allora, intanto vediamo qualche messaggio, che ne sono già arrivati moltissimi. Alcuni sulla questione della consulta, segno che questo tema effettivamente ci coinvolge tutti ed è un tema molto sentito. Dare un diritto a morire a chi lo richiede non comporta togliere a chi invece vuole vivere. Non si capisce perché si deve accettare che qualcuno si imponga in una decisione contraria, ci dice Iva. Non credo che loro vogliano non permettere agli altri di accedere al fine vita. Il tema è quello di poter garantire a chi non lo vuole fare che ci siano degli investimenti, ci sono dei posti, ci siano gli hospice, ci siano delle possibilità di avere le medicine, l'assistenza per poterlo fare. Lo dice bene la signora di cui ho letto la testimonianza dell'intervista, di non fare in modo che poi diventi una specie di scorciatoia, perché chi poi sta tanto male finisca magari non sulla carta ma nei fatti, come sappiamo, ad avere una sola scelta. Pietro consiglia sul fine vita e suicidio assistito: non si può imparare da Olanda, Svizzera, che da anni hanno fatto la legge. Insomma, io trovo molto positivo che nel silenzio e nella immobilità, lasciatemi dire, della politica e del Parlamento, almeno alla Corte Costituzionale, si continui, grazie anche all'attività sicuramente dell'associazione Luca Coscioni e anche di altri, si continui a parlare di questo tema e a cercare di arrivare a proporre delle soluzioni che siano sempre più vicine a quello che può essere un diritto, che sia però provvedimenti poi che siano ben scritti. Vediamo se c'è una telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, dottoressa Fregonara, Cosimo da San Severo.
1: Pronto? Io purtroppo non riesco a sentire.
3: Pronto? Sente?
1: Vediamo se ci sono altri.
3: Pronto? Mi sente?
1: Sì, adesso la sento. Sì. Buongiorno, eccomi qua.
3: Ah, buongiorno, dottoressa Fregonara. Cosimo da San Severo. La chiamo per parlare della condanna che una commissione dell'ONU ha emesso verso Israele per omicidi mirati e deliberati verso bambini minorenni, sì, e bambini a Gaza. La notizia, correttamente, è stata riportata un po' su tutte le testate giornalistiche. Quello che non ho visto è lo scandalo, l'esecrazione, la condanna dell'opinione pubblica, del mondo politico. Non ho visto niente. Le uniche voci che io vedo che si alzano su questi temi sono marginali, il Papa, Cardinale Pizzaballa e Sanchez. Ora, io capisco che A dottrina si risponde con dottrina e mezzo, quindi il Papa e il Cardinale Pizzaballa dicono delle cose nettissime. Io ho letto la lettera del Cardinale Pizzaballa, sì, annegato in tonnellate di dottrina, ci sono delle frasi nette, precise, ma sono annegate in tonnellate di dottrina che io non mi permetto neanche di leggere, perché proprio non le potrei capire, ma le frasi annegate lì dentro sono chiarissime. Certo. Nessuno ha la proprietà su quella terra va condivisa. Sanchez, si è espresso più volte, abbiamo visto come tutti e tre sono stati trattati e che trattamento hanno ricevuto. Ma forse mi sono perso qualcosa, c'è forse qualche politico che con quella brava retorica papale, mi scusi un po', ha commentato questi fatti?
4: Allora, oggi purtroppo poi non siamo riusciti a leggere nel dettaglio, vista la mole di notizie, ma nei titoli avevano anche giustamente in prima pagina, devo dire, non solo i cosiddetti giornali di sinistra, ecco, diciamo così. Cito per esempio il Sole 24 Ore, che l'aveva riportato nel taglio alto della prima pagina. Quindi l'opinione pubblica, è vero che questo tema, che è un tema, come dice lei giustamente, spinoso, dove comunque ci si contrappone anche non solo sui fatti ma anche a livello ideologico, tutto quello che sta succedendo nel resto del mondo, in realtà anche vicino a Gaza, ma insomma nelle altre guerre, ha offuscato nell'ultimo periodo, io mi ricordo, insomma, rispetto a un anno fa, ha offuscato la questione Gaza, che, come vediamo anche nei giornali, ricompare qua e là. Adesso ci sarà questa iniziativa questa settimana, ogni tanto, anche perché le notizie che arrivano sono scarse. Le citava Pizzaballa, che è appunto uno dei pochi che riesce a entrare e andare a testimoniare che cosa succede. Sappiamo che si continua a morire, sappiamo quindi forse un po' meno che sotto i bombardamenti e quello che è successo, a cui fa riferimento il documento dell'ONU, però è vero che la situazione lì è come in qualche modo congelata, e l'opinione pubblica, c'erano nei giorni scorsi anche sui giornali chi diceva qua il rischio è che ci abituiamo, poi Gaza resta così, non si sa granché, e siamo distratti da tutte le altre questioni, le altre guerre, e ce li dimentichiamo, e questo purtroppo è vero, è il destino di Gaza, non solo oggi. Grazie a Cosimo. Pronto, prendo se c'è un'altra telefonata.
2: Pronto, mi sente ora?
4: Sì, adesso la sento, buongiorno.
2: Ok, buongiorno, Gianni da Verona.
4: Buongiorno Gianni.
2: Volevo sentire, in questi giorni la notizia che alcune centrali nucleari francesi hanno dovuto chiudere perché rilasciano acqua troppo calda nei fiumi, sì, da cui prelevano l'acqua. Secondo la normativa francese, la temperatura deve essere di un certo stato tipo, e loro rilasciano acqua a una temperatura molto elevata, per cui sono dovuto chiudere.
4: Sì.
2: Quindi la nucleare è la soluzione? Secondo l'Italia, sì, ma secondo me, oltre al problema delle scorie,
4: certo.
2: C'è anche questo problema.
4: Certo. Questo naturalmente è uno degli altri temi che l'ondata di calore di questi giorni ci ha portato. Cosa è successo? Che giustamente, anche per tutelare l'ambiente, i rischi per l'ambiente, l'acqua delle centrali nucleari, che viene rilasciata nei fiumi, nei laghi vicino alle centrali stesse, mi sembra deve non essere superiore ai 28 gradi o qualcosa del genere, e questo non si è riusciti a raffreddarla a sufficienza per via del caldo, e quindi è stata, credo, ridotta la potenza, non proprio annullata, di alcune, di una in particolare, centrale francese. Questo ha messo a rischio in primo luogo anche la nostra dipendenza dall'energetica energetica, perché comunque quando succedono queste cose effettivamente c'è un tema anche di non tanto di pericolo, perché effettivamente i meccanismi sono stati attivati, ma di riduzione della portata e della quantità di energia elettrica a disposizione. Certo, la soluzione è avere tante forme di approvvigionamento, come ci hanno dimostrato peraltro le crisi di questi giorni. Poi il dibattito sul nucleare è sempre, come dire, è sempre aperto, ci troverà sempre chi è a favore specie del nuovo nucleare, chi sarebbe a favore ma pensa che i tempi per arrivarci siano troppo lunghi e quindi poi alla fine non si rivelino investimenti positivi, e naturalmente chi è contro il nucleare. Credo che queste posizioni onestamente non cambiano e non cambieranno, però certamente se le guerre ci hanno dimostrato che non dobbiamo essere dipendenti dal petrolio soltanto di alcune nazioni, dobbiamo diversificare, abbiamo visto i rincari quali sono stati. Un altro elemento è arrivato proprio dall'ondata di calore. Grazie a Gianni. Pronto?
5: È pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Sono Antonella da Perugia, sono una insegnante presso il liceo linguistico e delle scienze umane Assunta Piralli, nonché una paziente oncologica certificata 104.
4: Sì.
5: E ho chiamato per lanciare un appello, quasi un messaggio aperto a tutte le autorità competenti, perché nella nostra regione la presidente Stefania Proietti ha emanato una ordinanza che andava a integrare una precedente sua, che riguardava i lavoratori nell'ambito edilizio, nell'ambito agricolo, però le scuole non ci sono.
4: Per il caldo, lei dice.
5: Io sono reduce, sono commissaria nella commissione 04 presso il liceo Pieralli. Lunedì abbiamo lavorato dalle 7:30 alle 19:30 in una scuola che è un forno crematorio, dove le finestre sono bloccate, si possono aprire soltanto per 5 centimetri per motivi di sicurezza.
4: Certo.
5: Durante lo scritto di inglese, io con le mie mani e un bastone di fortuna ho tirato giù, ho rotto i sigilli di alcune finestre per consentire ai miei studenti di avere un minimo di reazione.
4: Certo.
5: La collaboratrice scolastica non lo voleva fare perché aveva paura che le venisse addosso. Io ho detto: io non ho paura di niente e sono qui a difendere i miei studenti e le mie studentesse.
4: Grazie.
5: Il mio
4: appello
5: è rivolto al ministro.
4: Grazie, no, ci pone un problema che abbiamo visto, era stato posto anche stamattina su giornali, e temo che sia un problema che non ha una soluzione immediata. Perché? Perché il problema, come ha raccontato benissimo lei, questa questione delle finestre, che noi abbiamo delle scuole che sono con strutture ampiamente inadeguate, vecchie molto spesso, che non vengono sostituite se comunque sono a norma, ma appunto non consentono, non c'è l'aria condizionata, che questo è un altro tema che impedisce per esempio di avere un calendario scolastico un po' più flessibile verso l'estate, o di iniziare magari un po' prima con la scuola o con attività anche di aiuto alle famiglie o anche di recupero, varie, che possono essere fatte nelle scuole, perché in alcune regioni, come sappiamo, il caldo di cui abbiamo appunto anche parlato è proibitivo anche fino all'inizio, fino a settembre, e non parliamo in questo periodo. Sul tema degli esami di maturità, purtroppo sugli esami di maturità incombe un calendario molto, molto stretto, devono essere finiti, come sappiamo, entro il 15 di luglio. È vero che è stato limitato dagli anni scorsi, a qualche anno, il numero di candidati per gli orali di ogni che vengono ascoltati ogni giorno, e questo anche per rendere possibile una certa forse flessibilità negli orari, però per dirlo come con lei, bisogna purtroppo arrangiarsi. Speriamo che magari tra questa ondata di caldo porti a discutere anche un po' di questo. Tra l'altro, una notizia che non ho letto perché in mancanza di tempo: ieri è stato presentato alla Fondazione Agnelli un rapporto sullo stato di avanzamento del PNRR, che aveva dato tantissime, veramente mai viste così tante risorse per la scuola, per le infrastrutture soprattutto, quindi per la modernizzazione degli immobili, la creazione delle mense e quant'altro. I dati, scade il 30 giugno il il tempo per poter consegnare tutte i progetti, i cantieri, però i dati, che purtroppo, diciamo, i dati ufficiali sono aggiornati soltanto a 4 mesi fa, ecco, 4 mesi fa eravamo sotto il 50% delle opere realizzate, e negli ultimi mesi precedenti erano state realizzate il 9%, quindi è, diciamo, matematicamente sicuro che magari non proprio la metà, ma almeno un quarto di questi fondi andranno perduti, perché i progetti non sono finiti. Quindi anche quando abbiamo avuto effettivamente l'opportunità di fare delle migliorie, magari insomma anche piccole o insomma non piccole migliorie, alla fine purtroppo non ce l'abbiamo, cioè non ce l'abbiamo fatto. Comunque passiamo questo suo appello anche al ministro. Grazie. Pronto?
6: Buongiorno.
4: Buongiorno,
6: sono Antonella, chiamo da Imperia. Buongiorno a voi tutti. Prima di chiedere una cosa che vorrei affermare per favore il mio diritto a gestire eventualmente, nel caso dovesse mai succedermi, la sofferenza. La vita è mia e la sofferenza è mia, e vorrei deciderne come vorrei rispettare assolutamente l'opinione e la decisione di una persona che non la pensa assolutamente come me. Detto questo, vorrei per cortesia chiedervi notizie dell'Albania, di quello che sta succedendo. Un'amica albanese che vive in Italia mi ha mostrato delle immagini di una folla incredibile di cittadini che arrivano, che tornano anche in Albania dall'estero per partecipare a questa grandissima pacifica manifestazione, che a quanto pare dura da giorni e giorni, e da quel che ho potuto capire dalla mia amica, che è una brava persona, non è politicizzata, quindi non ho dettagli, pare che sia una protesta contro il governo, contro Edi Rama, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra un tentativo di speculazione della famiglia Trump.
4: Allora, dico,
6: di paradiso.
4: Certo, no, grazie per averci portato all'attenzione notizia di cui si è parlato nelle settimane scorse, sono stati fatti anche dei reportage, io ricordo bene quello del Corriere della Sera la settimana scorsa. Di questo tema ne parleremo proprio qui a Rai Radio 3 a partire dalle 11, quindi se si vuole poi sintonizzare ne parleremo più dettagliatamente, però brevemente, giusto per insomma rispondere, ma appunto la rinvio. È vero, c'è questa manifestazione pacifica molto partecipata contro la speculazione da parte della famiglia Trump su le coste, un'isola tra le più belle dell'Albania. Il premier Rama continua a resistere, ha detto che non si torna indietro e che, diciamo, sostanzialmente c'è bisogno di investimenti, di attrarre persone e anche appunto soldi dall'estero. Per certo è uno dei punti, diciamo, oggi, come dire, di frizione, dove vedremo come finirà. Per ora abbiamo un confronto, la grandissima folla e il governo, la politica, che si affrontano ma non si scontrano per ora. Vediamo come procederà. Sul suo diritto a gestire la sofferenza come meglio pensa, è esattamente questo il tema che dovrebbe portare la politica a legiferare in modo corretto, ripeto, senza lasciare indietro nessuno e dando l'opportunità a ognuno, comunque la pensi, di poter accedere o alle cure palliative o al fine vita. Più che parlarne, speriamo che qualcosa si muova. Non credo che si muoverà, se posso dire, in questo che abbiamo visto è un anno elettorale, quindi manca poco più, forse poco meno di un anno alle elezioni. Certamente un tema così delicato e lasciatemi dire anche divisivo non credo che sarà all'ordine del giorno, sarà, insomma, ormai si parla di legge elettorale invece. Pronto,
7: buongiorno.
4: Buongiorno
7: Carlo da Roma.
4: Buongiorno Carlo.
7: Buongiorno. Io volevo intervenire sulla vicenda Regeni,
4: sì,
7: e volevo segnalare quello che a me sembra, come dire, uno strano livello di, un eccessivo livello di ipocrisia. Allora, da una parte abbiamo la vicenda di un studente italiano che è stato assassinato da agenti dello Stato egiziano,
4: sì,
7: e la vicenda è avvenuta anche tra l'altro in un contesto molto particolare, perché il corpo è stato ritrovato, fatto ritrovare,
4: sì, sì,
7: proprio il giorno in cui al Cairo c'era una delegazione di un centinaio di imprenditori italiani con tanto di ministro per i rapporti molto importanti che c'è tra l'Italia e l'Egitto. E per il caso Regeni sono stati condannati giustamente 4 agenti.
4: Non sono ancora stati condannati, sono stati per adesso c'è stata,
7: sì,
4: c'è stata la richiesta, ma insomma.
7: Sì, incriminati, sì, è sì, sì, per l'ottima inchiesta che è stata fatta, e
4: sì, sì,
7: complimenti,
4: sì,
7: anche ai nostri organi inquirenti. Dall'altra parte abbiamo avuto invece pochissimo tempo fa la vicenda al Masri, un comandante militare libico che doveva, come dire, vegliare sui,
4: sì, sì,
7: campi degli immigrati che passano dalla Libia e poi arrivano in Europa, accusato di torture, di stupri, di inaudite violenze, indicato come criminale di guerra dall'ONU. Noi lo abbiamo arrestato quando è venuto in Italia,
4: sì,
7: lo abbiamo tenuto 24 ore, poi l'abbiamo liberato,
4: sì,
7: messo su un aereo,
4: sì,
7: e
4: sì,
7: riportato,
4: sappiamo,
7: in Egitto,
4: sì,
7: in Egitto è stato arrestato di nuovo, e l'altro giorno lui si è stato condannato proprio a 7 anni di carcere per quello che ha compiuto. Allora, tra queste due vicende io vorrei capire perché lo Stato
4: Libia,
7: italiano,
4: sì,
7: da una parte riconosce come dire, la ragione di Stato in qualche modo e protesta anche con l'Egitto, ma molto, diciamo, trattenuto, perché per i rapporti che ci sono, per tutto quello che ha significato,
4: sì,
7: quella,
4: sì,
7: vicenda,
4: sì, certo.
7: E nel caso di Al-Masri invece la ragione di Stato ha fatto sì che nel giro di poche ore venisse liberato, rimesso su un aereo e riportato indietro.
4: Va bene, lei ha raccontato benissimo le
7: vittime da una parte e dall'altra, voglio dire, no?
4: Esatto,
7: sì,
4: lei ha raccontato benissimo, cioè, diciamo, la sua cronaca già parla da sola, e lei ha parlato anche, insomma, di ipocrisia, che è un giudizio naturalmente che può essere condivisibile. Io credo che però, ecco, la lezione che impariamo dal caso Regeni, ci sono voluti 10 anni, ci è voluta una famiglia, dei genitori che non hanno smesso mai di crederci, ci è voluta una mobilitazione dei giovani nelle università, nelle insomma, tutti i comuni hanno tutti esposto i manifesti, ci sono impegnati personaggi della società civile, insomma, ricordo anche attori, scrittori, insomma, diciamo così, intellettuali. Ecco, è proprio un esempio di come la società civile, cioè, permettetemi, appunto, i genitori in primo luogo, che non hanno smesso mai, perché ricordatevi che anche, insomma, anche l'Università di Cambridge non ha aiutato tantissimo, cioè non hanno vera responsabilità, diciamo, però è stata veramente una vicenda italiana che è stata portata dai giovani, cioè, dai genitori, dai giovani, dagli intellettuali, dalla società civile, da tutti, e infine con grandissima forza ognuno ha fatto quello che ha potuto, e alla fine anche questa inchiesta, appunto, ricordava Bianconi, ci sono volute 2 sentenze della Corte Costituzionale per, diciamo, per interpretare il nostro diritto e fare in modo che questo processo fosse un processo, nonostante uno Stato come l'Egitto fosse contro, ci fossero i servizi segreti in mezzo, dilazioni di ogni tipo, coperture, fosse un processo esemplare, cioè di uno Stato di diritto anche contro questi assassini, no? E quindi è, come dire, sicuramente, cioè, non andranno in carcere i responsabili, che tra l'altro, come sappiamo, sono 4 responsabili, ma quali sono le responsabilità più alte? Ma è veramente una vittoria civile quello che sta avvenendo. Dopo 10 anni ci è voluto tutto questo, ma è anche un segno che poi ci sono cose che tutti insieme si possono fare. Pronto?
8: Pronto?
4: Buongiorno.
8: Buongiorno. Sono Cristina e chiamo da Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco.
4: Sì, buongiorno.
8: Io chiamo perché 2 settimane fa ho effettuato una risalita del Po su una barca, una piccola imbarcazione di legno, con un amico che è solito praticare questo viaggio da Pavia a Venezia e rientro.
4: E c'era acqua.
8: E Ecco, erano già stati effettuati dei prelievi naturalmente, certo. Questi prelievi sono dedicati all'agricoltura, ma non sappiamo bene quale agricoltura visto che è cambiata tutta. Mm-hmm. Il tracciato era segnato, però sì, abbiamo faticato a rientrare già, perché c'è fino acqua già, la navigabilità è bassa e compromessa, ma non è il problema, non è la compromissione dell'acqua, della navigabilità, è il problema è che l'acqua manca, il Po è il nostro erogatore di vita. Certo. Noi ce l'abbiamo, abbiamo già compromesso la stagione ancora prima che inizi.
4: Certo.
8: Per cui la mia preoccupazione va proprio a questo, al sistema acqua, ma anche in maniera proprio filosofica, rivolta proprio all'elemento, certo, che non è, certo, rispettato,
4: certo,
8: no?
4: Certo.
8: Quindi viene sfruttato e anche in maniera subdola, ci sono delle imbarcazioni che cacciano i pesci siluro che sono stati introdotti, quindi tutta una serie di problemi correlati,
4: certo,
8: a un problemone,
4: certo,
8: già grandissimo, ecco, una grande tristezza. Ecco. Soltanto per chiudere,
4: sì,
8: dicendo che le aree verdi intorno sono riserve di caccia, quindi c'è anche questa aggravante.
4: Certo, grazie Cristina che ci riporta sull'ambiente, e meno male, perché ecco quello che abbiamo provato anche stamattina a leggere è il fatto che questa crisi del caldo, oltre a portare, come abbiamo visto, delle morti diciamo immediate, abbiamo visto in Francia ragazzi annegati e poi insomma i colpi di calore eccetera, naturalmente abbiamo visto influisce sulle attività produttive, influisce sull'ambiente, influisce sulle riserve naturali, influisce in primis sull'acqua. Quello che si diceva prima, che di solito si interviene in emergenza con un decreto per salvare il salvabile, naturalmente per rendere meno come dire dura la situazione, ma quello che ci vorrebbero sarebbero misure stabili, misure che scattano automaticamente, misure che tengono conto dell'ambiente. Purtroppo lo sappiamo, perché insomma l'abbiamo visto tutti negli ultimi anni, e questa tendenza sta andando ancora pericolosamente più avanti, anche con una certa propaganda di diciamo l'ambiente, che è stato così denominato il green genericamente, dove c'è dentro tutto, non è all'ordine del giorno. Ci sono ricerche, ci sarebbero anche probabilmente possibilità, diciamo, per quanto riguarda riserve d'acqua eccetera, naturalmente può darsi che alcune soluzioni siano anche un po' costose, però non c'è onestamente un interesse, non mi sembra, in questo momento. Chissà che questo caldo porti magari a fare qualche di nuovo a fare qualche pensiero su questi temi. Questo proveremo a vederlo. Pronto?
9: Pronto? Sono in linea?
4: Sì, buongiorno.
9: Buongiorno, io sono Lina, telefono da Sasso Marconi.
4: Sì,
9: sono molto emozionata perché parlo di una persona che stimo moltissimo. Lui è Mimmo Lucano, è un uomo che ha dedicato la sua vita all'amore per l'umanità, per l'inclusione di tutti, per dare la possibilità a ciascuno di avere un posto a questo mondo. Ieri ha portato al Parlamento europeo a Bruxelles un gruppo di naufraghi che si sono salvati dal naufragio di Cutro, per far vedere all'Unione Europea quanto è misera la nostra cultura, quanto è misera la nostra presa di posizione nei riguardi di questa gente disperata, che se arriva qui per disperazione, e questo non possiamo dimenticarlo. In questo momento il processo di Cutro è fatto a porte chiuse.
4: Sì.
9: Perché non vogliono farci sapere cosa sta succedendo lì dentro, perché io ricordo ancora il ghigno col quale la nostra Presidente del Consiglio si arrabbiò davanti alla richiesta di andare a vedere le bare dei bambini di Cutro e non ci andò.
4: Certo.
9: Una madre cristiana che si dimentica la pietà umana. Io sono veramente arrabbiata con questa modalità. Stimo tantissimo Mimmo Lucano e mi dispiace che questa cosa abbia così poco rilievo a livello pubblico.
4: Grazie,
9: la ringrazio tanto, la saluto.
4: Grazie,
9: buongiorno.
4: Grazie a Lina, che è da Sasso Marconi. C'era effettivamente, mi sembra, o sul Fatto, sul Manifesto, un articolo su questa che ci ha raccontato Lina, non sugli altri quotidiani, ma ci riporta al tema effettivamente dell'immigrazione. Abbiamo visto che quella che è in corso nell'Unione Europea è una stretta su questo tema. Il punto è veramente di riconoscere le condizioni di chi arriva e chi ha diritto di restare e chi no. Però è vero che Cutro resta una ferita indimenticabile nel nostro paese e comunque anche nella nostra coscienza civile. Grazie alla Lina. Pronto?
10: Pronto.
4: Buongiorno.
10: Buongiorno, mi chiamo Marina e chiamo da Perugia.
4: Sì.
10: La mia telefonata fa riferimento al discorso del fine vita.
4: Sì.
10: E di questa, diciamo, iniziativa che è in corso, no? Di ascoltare testimoni di, insomma, chi vuole mantenere diciamo la propria vita pur in condizioni non esattamente
4: non sempre accettabili.
10: Di vita vera, sì. Non sempre accettabili, sì, non mi veniva la parola.
4: Prego.
10: E chi invece decide un'autonomia mentale di invece poterle porre fine. E voglio fare riferimento in particolare a un'esperienza di una persona che ho conosciuto e che è abbastanza conosciuta in Italia, che è Laura Santi.
4: Sì.
10: Appunto Laura Santi di Perugia, che a questo punto un anno fa più o meno ha potuto diciamo decidere autonomamente della sua vita dopo, sì, una battaglia molto lunga e dolorosa. Laura Santi era una persona che appunto parlava di avere una fame disperata di vita. C'è anche un bellissimo documentario di Cora Media, titolo. Cui lei spiega insomma la sua posizione e nonché anche Confine, la scelta di Laura Santi del TGR Umbria e tutti i suoi articoli su Vanity Fair. Questo per dire che per molte persone che vivono una malattia neurovegetativa in fase terminale o comunque,
4: certo, sì.
10: Esatto, lei dice: voler morire nelle mie condizioni è umano, cioè lei chiede il riconoscimento di un diritto tutto umano di poter decidere, di poter stabilire, certo, quando queste sofferenze non sono più accettabili. Per una vita normale. Sembrava importante sottolinearlo perché appunto Laura Santi, volevo solo dirle questo, sì, diceva, come dicono molti dell'associazione Coscioni, che non si vuole imporre niente a nessuno. È soltanto una scelta,
4: certo,
10: quella
4: no,
10: di dover fare battaglie dolorosissime,
4: certo,
10: infinite.
4: Grazie.
10: Ecco, era questo che volevo evidenziare.
4: Grazie Marina, ma mi sembra di averlo evidenziato. Il tema è che oggi in Italia non c'è né il diritto di fare una scelta come quella di Laura Santi, né il diritto nei fatti, perché magari c'è diciamo sulla carta ma poi non nei fatti, di avere spesso una dignità, una vita comunque dignitosa, perché servono supporti, medicine, assistenza, quindi soldi, investimenti per chi invece sta molto male. Stiamo parlando di situazioni estreme, ricordiamo, perché le abbiamo lette nel tempo, le battaglie che devono fare queste persone che chiaramente No, insomma, adesso non ne possono più perché non ce la fanno più, quindi chiaramente non c'è niente di più umano. Purtroppo, diciamo, ne parliamo perché ci sono queste udienze, diciamo, della Corte Costituzionale, queste decisioni che deve prendere la Corte Costituzionale. Per il resto abbiamo visto, insomma, so se ci ha seguiti ieri, che le regioni ognuna si aggiusta un po' come può, perché sono temi che vengono all'attenzione di chi governa, delle istituzioni. Abbiamo visto che fanno con delle misure spesso amministrative, delle leggi regionali che poi vengono impugnate. Avete visto il caos che c'è, e questo a maggior ragione, quello che dice lei, è necessario che si ponga mano a una qualche forma di provvedimento. Ripeto, non penso che sarà nel breve, comunque non in questa legislatura. Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Paolo da Bologna.
4: Buongiorno Paolo.
11: Allora, niente, volevo fare una cosa che esce un pochettino dai temi di oggi. È da un po' di tempo che io, quando ci sono notizie anche soprattutto di reati, sento dire, o leggo, o sento alla radio, alla TV, un 21enne, un 13enne, un 41enne, ecco queste cose qua. E tutte le volte, regolarmente, si scopre che queste persone sono stranieri o di origine straniera. La cittadinanza italiana è un procedimento burocratico, non vuol dire nulla. Guardi, stia attenta, io voglio tirarmi fuori dal tema razzismo o cose di questo genere. Mi sente?
4: Sì, sì. Pronto?
11: Cioè, questo giornalismo che continua a fare questa cosmetica linguistica, dite il nome e cognome. Ieri c'è stato quel poveretto, quel vigile urbano, il motociclista che è morto. E la prima cosa che sento, dico un 23enne e un 29enne. Allora, io sapevo già che erano due stranieri.
4: Ma scusi, allora, cosa cambia secondo lei? Cioè, perché il poveretto purtroppo
11: no,
4: è morto.
11: Ascolti, cambia molto, perché ormai sta diventando un mood, come dicono gli inglesi o gli americani, che tutte le volte, perché bisogna dire, come se io, che mi chiamo Paolo, dicessero io sono 62enne. Paolo, dite, fine, punto e basta. Che problema, insomma, c'è dire nome e cognome?
4: Sì.
11: Cioè, non vedo il problema. Tutte le volte, mi ricordo i tempi quando c'era dicevano i romeni. No, aspetta, finisco, mi lasci finire.
4: Prego.
11: I romeni erano semplicemente zingari, e lo zingaro è una parola italiana. Tutte cosmetiche qui.
4: Guardi,
11: non riesco a capire
4: non mi trova d'accordo su questa distinzione, distinguere gli italiani, perché questo significa distinguere gli italiani dal resto del mondo, quindi non, assolutamente no, penso che sia giusto, non, purtroppo non lo so per dire, ma i reati non dipendono dalla nazionalità, soprattutto dall'essere stranieri o dall'essere italiani, spesso non dipendono neanche dall'età. I femminicidi, cito statistiche che sono fatti tra le mura domestiche, sono fatti per il 90% da mariti, parenti italiani. Non è che siamo a distinguere, a fare queste classifiche, francamente non farei queste distinzioni. E lo ripeto, se fosse necessario, ancora una volta, le parole, le definizioni, gli aggettivi sono importanti. Il linguaggio ci definisce innanzitutto, per prima cosa, noi stessi, ma ci definisce anche la nostra visione del mondo. Quindi usiamolo come va usato, con correttezza. Non so se c'è tempo per un'ultima telefonata. Sì, mi dicono, pronto?
12: Pronto, sono Giovanna da Ravenna.
4: Buongiorno Giovanna.
12: Ho sentito che ci sono delle manifestazioni in Albania, sì. E quindi noi naturalmente applaudiamo a queste manifestazioni, perché hanno un buon fine, insomma. Però è passato sotto silenzio il fatto che in Sardegna si sta manifestando perché stanno distruggendo la Sardegna, e per un decreto blindato di un governo precedente che non voglio nominare, chiunque può comprare degli appezzamenti dei terreni in Sardegna e avere, poi mettere delle, non so, delle pale eoliche piuttosto che le insomma,
4: sì, sì, sì.
12: c'è una protesta in Sardegna, ma perché non siamo solidali con quella? E poi perché rimane sotto silenzio, un silenzio tombale nel vero senso della parola? Volevo
4: no, allora di questo abbiamo letto questo. grazie che ce l'ha ricordato naturalmente Giovanna, ma che la settimana scorsa o insomma due settimane fa, adesso non mi ricordo bene, ci sono state degli articoli che raccontavano di queste proteste, quindi di questo diciamo ce ne siamo accorti. In questi giorni si parla di più di questa in Albania, perché è una protesta veramente oceanica e che ha un certo impatto e dura da tantissimo tempo, ma volentieri nei prossimi giorni ci saranno articoli di nuovo anche sulla Sardegna, li leggeremo. Noi intanto oggi ci fermiamo qui, ringraziamo Alessandro Cesolini per la parte tecnica, in redazione Sonia Kurzel e Giulia Nucci. Dopo il giornale radio, Elena Stancanelli conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound e io vi do appuntamento a domani.
0: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione e mediazione.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Iran, Stati Uniti, scontro sulle ispezioni a IEA nei siti nucleari, ira di Trump per il voto del Senato che limita i suoi poteri di guerra, popolarità a picco per il presidente, il 66% degli americani ne disapprova l'operato.
4: Giorgia Meloni sugli attacchi della Casa Bianca, sono colpita ma escludo contraccolpi sulla cooperazione con Washington, oggi la premier a Berlino per un vertice europeo sull'Ucraina.
3: Un processo contro il silenzio, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per gli uomini dei servizi segreti egiziani responsabili delle torture e della morte di Giulio Regeni. Il Cairo li ha protetti, dice il PM.
4: Emergenza AFA, boccheggiano Francia, Germania e Spagna, in Italia 16 città da bollino rosso, alta pressione e temperature oltre le medie stagionali almeno fino al 2 luglio.
3: La regola del 2 sulla scia di Messi, Haaland, Mbappé, anche Cristiano Ronaldo mette a segno una doppietta, il portoghese è il primo calciatore ad andare in gol in 6 edizioni dei mondiali. Una buona giornata a tutti voi, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, fra Stati Uniti e Iran, schermaglie sui contenuti del negoziato. Trump rivendica la riapertura dello stretto di Hormuz, ma affronta un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con il 66% degli americani che disapprova il suo operato. E dopo il voto del Senato per limitare i suoi poteri di guerra, il capo della Casa Bianca manifesta la propria irritazione, anche se bolla l'iniziativa come insignificante. La corrispondente.
5: 19 milioni di barili di petrolio sono passati lunedì dallo stretto di Hormuz, lo annuncia Donald Trump in Pennsylvania davanti ai lavoratori della fabbrica di camion Mack Trucks. Al suo arrivo Trump ha detto: gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione cancellerei subito tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Precedentemente in un post su Truth, Trump ha spiegato che è proprio per le concessioni fatte da Teheran che ha consentito di lasciare aperto lo stretto. E a Washington si consuma lo strappo del Congresso, con il Senato a maggioranza repubblicana che, come ha già fatto la Camera dei rappresentanti, approva la risoluzione che limita i poteri di guerra di Trump, un atto simbolico quanto significativo perché riflette la spaccatura all'interno del partito del presidente. Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: In Medio Oriente, sul fronte libanese, 2 morti ieri in un attacco contro Hezbollah rivendicato dagli israeliani. A Washington, intanto, i governi di Beirut e Tel Aviv cercano una soluzione diplomatica. L'inviata.
6: A Washington, il presidente Aoun ribadisce che il Libano pretende il ritiro delle truppe israeliane, un'ipotesi scartata da Tel Aviv, e rivendica il diritto di non essere più un paese ostaggio delle ambizioni altrui, una promessa che stride con gli enormi manifesti di ringraziamento all'Iran e alla guida suprema che vediamo lungo l'autostrada. I negoziati riprenderanno in giornata. Intanto, nel sud del paese, Hezbollah non ha dato seguito militare alla dura condanna della sparatoria di ieri.
7: I think the tolerance threshold is very low.
6: Il movimento ha perso autonomia rispetto all'Iran, che oggi detta la linea, ma è finita l'era della pazienza strategica. La soglia di tolleranza verso le violazioni dell'accordo è bassissima, ci spiega Nicholas Blanford, tra i maggiori esperti internazionali di Hezbollah. Descrive un'organizzazione in cui l'ala militare prevale su quella politica. Difficile stimare i combattenti attivi, prima della guerra erano circa 30.000. Dopo gli attacchi contro i cercapersone, walkie-talkie, usano sistemi di comunicazione criptati, apparati che cambiano continuamente frequenza per sfuggire alle intercettazioni e usano un linguaggio in codice, frasi come «vediamoci davanti alla casa della donna che a 15 anni ti spezzò il cuore» diventano indicazioni logistiche. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
3: Rientreranno in Italia nelle prossime ore Domenico Centrone e Dina Alberizia, esponenti della Global Sumud Flottiglia fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook intanto attivisti e alcuni giornalisti annunciano la rivoluzione del 26 giugno, una manifestazione venerdì contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia.
4: Il conflitto in Ucraina al centro del vertice di oggi fra i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia.

0: Polonia e Regno Unito. Intervistata dal direttore della Verità, Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dal suo esecutivo, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con Donald Trump.
1: Io sono rimasta sinceramente colpita e non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Giorgia Meloni conferma i buoni rapporti con gli Stati Uniti, esclude contraccolpi in una cooperazione che definisce antica e solida al di là di chi governa. Ribadisce che l'esecutivo sarà all'ambasciata americana per le celebrazioni del 4 luglio. Poi giudica complesso l'accordo sull'Iran, pur restando ottimista. Gli Ayatollah non possono avere missili nucleari a lungo raggio, dice, e bisogna garantire la navigazione sullo stretto di Hormuz. Sul fronte interno, la premier spiega che il governo sta lavorando ai decreti attuativi per il nucleare, legge delega entro l'estate. Rivendica il piano casa, l'abbassamento delle tasse, chiede chiarezza sugli aspetti inquietanti, dice, emersi in commissione Covid. Poi respinge le accuse sullo spreco di soldi nei centri migranti in Albania, 50 milioni a fronte di 10 miliardi spesi dalle opposizioni per l'accoglienza, spiega, e sulla legge elettorale puntualizza.
3: Serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia, perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
2: Nel pomeriggio qui a Berlino Giorgia Meloni sarà al vertice con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia e in collegamento il segretario generale della NATO su Ucraina e sicurezza europea. Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
4: Si accennava la nuova legge elettorale. Oggi dovrebbe essere licenziata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma tra maggioranza e opposizioni è sempre muro contro muro.
5: Il centrodestra accelera sulla legge elettorale che approderà la Camera venerdì con l'obiettivo di approvarla in prima lettura entro la pausa estiva e respinge le proposte di Futuro Nazionale sulle preferenze. Maggioranza che rivendica l'approvazione del piano casa per rispondere all'emergenza abitativa, sostiene ceto medio e le fasce più deboli, assicura Forza Italia. Per Matteo Salvini saranno a disposizione dei più bisognosi decine di migliaia di abitazioni. E da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
6: Priorità agli italiani nell'assegnazione dell'alloggi e più attenzione ai fragili e a chi vive in situazioni di disagio.
5: Un piano che apre la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, replicano le opposizioni. Sul tema delle alleanze, intanto Giuseppe Conte apre la scelta del candidato senza primarie e guarda i centristi, allargare anche la linea di Elly Schlein che accusa c'è chi non vuole una donna progressista a Palazzo Chigi, che con tutto il fronte progressista critica la legge elettorale.
7: Un fallimento sul terreno economico e sociale, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
5: E su Repubblica il Dem Gianni Cooper lo risponde agli attacchi dei vannacciani ai migranti parlando di linguaggio neosquadrista. Filippo Misano, GR3.
0: Tema di dibattito politico anche i fondi SAFE, lo strumento di finanziamento dell'Unione Europea per aumentare rapidamente gli investimenti nel settore della sicurezza degli Stati membri. Da Bruxelles fanno sapere che il governo ha ancora un mese di tempo per decidere sull'impiego di circa 15 miliardi. Poi i fondi verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. A questo proposito il ministro della Difesa Crosetto smentisce di essere in disaccordo con il titolare dell'economia Giorgetti.
8: Io so che Giancarlo sa perfettamente quali sarebbero le cose che io vorrei, io so perfettamente quali sono le cose che lui può fare, i tempi con cui può farle, per cui è impossibile che noi litighiamo. Dipende dalla possibilità che lui ha.
4: Decideremo al massimo entro settembre, risponde il titolare dell'economia, aggiungendo: devo valutare se i miliardi presi con il progetto SAFE costano più o meno rispetto all'emissione di nuovo debito tramite BTP. E a proposito dei titoli di Stato, Giorgetti sottolinea come siano tornati appetibili anche per i grandi investitori internazionali. Sentiamo le sue parole.
9: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, ne se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
0: Parliamo adesso dell'omicidio Regeni a Roma, le battute finali del processo a quattro uomini dei servizi egiziani accusati per il sequestro, le torture e l'uccisione nel 2016 del giovane ricercatore friulano. Il Cairo ha protetto gli aguzzini, ha detto nella requisitoria il pubblico ministero, chiedendo un ergastolo e tre condanne a 17 anni.
10: È stato un processo contro il silenzio, contro la menzogna, contro il depistaggio.
11: È il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco a tirare le somme di un lungo e complesso dibattimento. La sua requisitoria inizia al mattino e finisce la sera. Chiede un ergastolo e tre condanne a 17 anni, ricostruisce la difficile inchiesta alla quale sottolinea anche il capo della procura di Roma, Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
12: Il regime egiziano non ha voluto indagare.
11: Giulio, morto dopo atroci sofferenze, dice ancora il procuratore aggiunto, i quali 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio, sospettato di essere una spia.
12: Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli Abuzi, ha scelto consapevolmente di coprirli.
11: Vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità, dice, rivolgendosi ai giudici, il procuratore aggiunto prima di concludere.
12: Per tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
11: Bruno Sokolovic, GR3.
4: Veniamo all'ondata di caldo che insiste sull'Europa, Italia compresa. Temperature alte ben oltre le medie stagionali e destinate a caratterizzare anche i prossimi giorni, particolari nel servizio.
13: In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17 tutte nel centro-nord, venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana. Ancora pochi, nonostante se ne parli da anni, gli interventi di adattamento al riscaldamento globale, che tra l'altro insieme all'AFA porta poi spesso violenti temporali. Non più emergenza ma una nuova normalità, ricordano gli esperti, cui rispondere in fretta. L'impatto acuisce la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi. Non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. Scattate varie ordinanze a tutela di lavoratori esposti e persone più fragili, ma crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso, almeno 2 i decessi probabilmente dovuti al gran caldo. Temperature alle stelle in gran parte d'Europa, per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara una emergenza sanitaria. Particolarmente colpiti Spagna, Gran Bretagna e soprattutto Francia, da giorni con allerta rossa in metà dei dipartimenti e 40 annegati tra chi cercava refrigerio nei fiumi. Sonia Filippazzi, GR3.
0: Gli spettacoli prima nazionale per i due gentiluomini di Verona di Shakespeare con la regia di Declan Donnellan, considerato uno dei massimi interpreti del drammaturgo britannico. L'originale messa in scena inaugurerà domani l'estate teatrale veronese al Teatro Romano.
14: Una città, un classico e un maestro nell'innovazione. Donnellan riporta Shakespeare in uno dei luoghi che ne custodiscono l'immaginario. Verona. È una città meravigliosa e magica, dice, piena di spunti per chi come me mette in scena Shakespeare. Esplosione di vitalità e modernità, lo spettacolo esplora tutti i colori dell'amore, in spagnolo con sovratitoli in italiano e inglese. Un'estetica vibrante per una delle prime opere shakespeariane, scene e costumi, anche questi d'autore, firmati da Nick Ormerod. Siamo molto felici di portare il nostro spettacolo a Verona, da dove fuggono per Milano i protagonisti. I due gentiluomini ora tornano a casa, con uno sguardo visionario e tutto nuovo. Francesca Cosantino, GR3.
4: In chiusura il calcio, protagonista Cristiano Ronaldo tornato sugli scudi con la doppietta rifilata all'Uzbekistan sulla scia di quelle messe a segno dagli altri grandi bomber di questo mondiale, Messi, Haaland, Mbappé. Passaggio a vuoto invece per un altro cannoniere di razza, l'inglese Kane, rimasto a secco nello 0-0 della sua Inghilterra contro il Ghana. Grazie alle reti di ieri sera, CR7 stabilisce un record difficile da battere. A 41 anni è il primo calciatore ad andare in gol in ben 6 edizioni della Coppa del Mondo. Mi dicono che sono un vecchio, ma sono sempre qui. Il commento del fuoriclasse portoghese.
0: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Gianni Tola, Patrizio Gotti.
4: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45, al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3. È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Meteo Radio.
18: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessioni delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Pagina 3.
1: Buongiorno da Elena Stancanelli, state ascoltando Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 di mercoledì 24 giugno. E noi oggi ci siamo ritrovati, scegliendo per voi gli articoli sui giornali, una puntata che ha quasi un tema. Il tema è ascoltare gli altri. Ascoltare gli altri nella loro complessità, diversità, quando non ci piacciono, soprattutto quando non ci piacciono. E infatti l'articolo con cui apriamo la puntata di oggi è di Luigi Manconi, lo trovate su Repubblica, e parla di un argomento per certi versi un po' controverso, quindi sarà molto interessante per me anche ascoltare la vostra opinione al 335-5634-296, o meglio, controverso da un lato e lapalissiano nel suo orrore dall'altro. Bimbi in cella, il numero infame, così si intitola. Non sarà tutta colpa di Giorgia Meloni, eppure, scrive Manconi, c'è un numero che si tende a rimuovere ed è un numero infame. È quello dei bambini dagli 0 ai 3 anni reclusi in una cella unitamente alle proprie madri, passato dai 17 del 2023 agli attuali 30. Su questo incremento, scrive Manconi, pesa indubitabilmente la discrezionalità del differimento della pena, prima automatico, per le donne in gravidanza, voluta dal decreto sicurezza approvato nel giugno del 2025. In altre parole, la donna non ha più diritto di portare a termine la gestazione in condizioni di libertà, ma tale possibilità viene accordata o rifiutata dal magistrato dell'esecuzione della pena. Di conseguenza, un numero crescente di bambini si trova in cella. A ciò contribuisce, sotto il profilo ideologico, la riproposizione sempre più enfatica dell'ennesimo stereotipo criminale, impersonato dalla delinquente incinta, che ha svolto una funzione suggestiva e manipolatoria, scrive Manconi, al punto da produrre una legge fotografia, ovvero una norma che è stata a tal punto pensata e ritagliata sull'identità e la fisionomia dell'autore, dell'autrice di reato, da portarne scritti nero su bianco il nome e il cognome: la borseggiatrice Rom. E così quel sentimento popolare che tanto si emozionò e tanto pianse nel seguire 60 anni fa le peripezie di Adelina, interpretata da Sofia Loren, diretta da Vittorio De Sica, oggi si rivela refrattario all'empatia. Ed è di questa complessità che parlavamo all'inizio della puntata. Per chi abbia dimenticato, scrive Manconi, riassumo la vicenda. Il soggetto di questo episodio del film Ieri, Oggi, Domani del 1963 si deve a Eduardo De Filippo, che si ispirò a una storia vera: Concetta Muccardi, napoletana del quartiere Forcelle, contrabbandiera di sigarette, poté evitare il carcere in virtù di una legge clemente e grazie alla successione di 19 gravidanze, o almeno così si disse sulla base di dati e testimonianze piuttosto credibili. Il che già la dice lunga sul connotato tenacemente culturale della tendenza, ora attribuita a un'etnia erroneamente considerata straniera, a utilizzare la maternità come risorsa esistenziale. Oggi la si affronta, quella tendenza, statisticamente irrilevante, attraverso lo strumento della repressione. Dunque imponendo né più né meno che la gravidanza venga vissuta nelle condizioni peggiori, esposte ai rischi più insidiosi. È accaduto spesso nella storia recente, scrive Manconi, che studiosi, acuminati e brave persone elaborassero i criteri più adeguati a definire il livello di rispetto della dignità umana, a partire dall'affermazione attribuita a Voltaire o a scelta a Victor Hugo, per la quale il grado di civiltà giuridica di un popolo andava misurato nelle prigioni. Se vogliamo fare un passo avanti, si deve dire che il grado di umanità di qualsiasi sistema penitenziario è ricavabile da un requisito ineludibile: il fatto che non imprigioni bambini e minori. Faticosamente, contraddittoriamente, lentamente, l'Italia ha tentato nell'ultimo quarto di secolo di ridurre quel numero infame. Effettivamente, nel giugno del 2001 i detenuti bambini erano 83. E la benemerita legge Finocchiaro avviò un processo di deflazione, proseguito tra alti e bassi fino a una stabilizzazione intorno al 2020. E oggi una nuova impennata. 30. Ma questo non dice ancora nulla del fenomeno. Per approfondirlo si deve ricorrere alla categoria di deprivazione sensoriale. Sentite cosa scrive Manconi. Ovvero a quello stato di scissione dal mondo esterno che porta alla mortificazione fino alla soppressione degli stimoli sensitivi e sensoriali. Per capirci, al bambino che si trovi a vivere in un sistema chiuso dove tutto, visioni, suoni, odori, è artificiale, determinato e limitato da una situazione claustrofobica. A quel bambino viene imposta una vera e propria amputazione dei sensi. Si pensi solo alla facoltà dello sguardo, che risulta impedito e serrato da porte, cancelli, mura. Si pensi ancora all'udito, colpito dal clangore del ferro, che costituisce la struttura portante dell'intero carcere, e alla prevalenza di voci adulte spesso imperiose, quale è proprio dell'esercizio del comando. Come ha scritto Simona Musco, apri, questa dopo mamma è spesso la prima parola che i bambini reclusi imparano a pronunciare. Non stupisce certo come già le prime ricerche documentano che anni di quella reclusione possano danneggiare definitivamente la funzionalità di quegli stessi sensi. Ma una tale situazione solleva una questione ancora più grande. Com'è possibile che l'intelligenza della politica, compresa quella della sinistra, per quanto debole, non abbia ancora inventato qualcosa di meglio di questa galera per bambini? Vengono in mente le parole dell'allora giovane studioso Aldo Moro, scrive Luigi Manconi, che riprendendo un'affermazione del grande giurista Gustav Radbruch diceva: abbiamo bisogno non tanto di un diritto penale migliore, ma di qualcosa di meglio del diritto penale. Qualcosa di meglio, insomma, che mettere i ceppi a grandi e piccini. E questo era Luigi Manconi sulle pagine della Repubblica di oggi.

0: che stiamo ascoltando oggi è First Snow di Aldi Meola, il celebre virtuoso della chitarra, in duo con Roman Hrinkiv, che suona la bandura, uno strumento a corde di origini ucraine. Buongiorno Pietro del Soltacco, che è qui con noi per le anticipazioni della puntata di oggi di Tutta la città ne parla.
1: Buongiorno Elena, tra i tanti temi a prima pagina oggi è tornata l'attenzione del nostro pubblico e anche nostra nella scelta del tema e il naufragio di Cutro. Sono passati 3 anni e mezzo, c'è un processo in corso, sostanzialmente a porte chiuse, senza telecamere, pochissimi giornalisti in aula, ne sappiamo molto poco. Si indaga sulle responsabilità di alcuni uomini della Guardia Costiera per un aiuto non adeguato. E perché se ne parla? Perché l'eurodeputato, ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ce l'ha segnalato, ricordato un'ascoltatrice, ha portato al Parlamento europeo una delegazione di attivisti e sopravvissuti al naufragio, per ricordare a quel Parlamento che pochi giorni fa ha trovato un'intesa molto dura, una stretta rigidissima sul tema della chiusura delle frontiere e soprattutto dei rimpatri. Ne abbiamo già parlato, ci torneremo per come memento, ricordandogli che questo è lo scenario, queste sono le persone di fronte alle quali la Fortezza Europa, forse per recuperare consenso a destra, chi lo sa, continua a pensare di chiudere, a rafforzare le proprie frontiere e farsi sempre più respingente. Partendo da Cutro, anche da quel territorio, da come ha elaborato quella strage che, lo ricordiamo, aveva coinvolto molto la cittadinanza, l'avevamo anche raccontato in un bel audio documentario, noi oggi entriamo di nuovo in questo mondo dalle 10 in diretta. Grazie.
0: Grazie Pietro. E qualcuno scrive che forse la storia dei bambini non è argomento da pagina 3, ma non è argomento da pagina 3 la cultura di questo paese, e non è forse una cultura sbagliata quella che tiene i bambini in carcere. E noi continuiamo la puntata di oggi con un articolo che potete trovare sulle pagine di Avvenire, in cui si dà conto dell'uscita di un libro intitolato Mi interessa la gente perché ne faccio parte, dialoghi con le scuole, che l'editrice Einaudi ha mandato in libreria. È un libro di Primo Levi che dice così: finiranno nella disperazione solo coloro che non troveranno uno scopo di vita nell'amore del prossimo e nell'amore di se stessi, ma devono essere amori esercitati con intelligenza e con tolleranza. È facile amare il prossimo in teoria, senza frequentarlo, senza conoscerlo. Difficile è il contrario, e se n'era già accorto Dostoevskij. E questa era una citazione da questo libro di cui stiamo parlando adesso, di cui parla Roberto Righetto oggi sulle pagine di Avvenire. E ancora, non credere agli idoli, non credere agli istinti, non credere agli idoli, non credere agli istinti, non servirsi degli altri come di strumenti, non perdere mai il coraggio, cercare di essere utile al prossimo e perciò prepararsi studiando. È l'ultima risposta dello scrittore a una serie di domande rivoltegli per lettera da parte di una classe di studenti di terza media di Pescia nell'aprile del 1979, che si dicono impressionati dalla lettura di Se questo è un uomo e interessati agli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, e perciò stimolati a rivolgersi direttamente a Levi, che non si risparmia. Davanti alla morte imminente, dice loro, e dunque scrive in questo libro Primo Levi, ognuno si comportava in un modo suo proprio, largamente imprevedibile, diverso a seconda che si possegga o no una fede religiosa, che si sia conservata o no la lucidità. Pochi laggiù l'avevano saputa conservare, molti la perdevano appunto al momento in cui la morte diventava certa. Questi si illudevano fino all'ultimo contro ogni logica, come fanno i malati gravi e i condannati a morte. E poi ancora gli stenti nella vita nei lager, ma anche il riaffacciarsi dell'antisemitismo e del ritorno del fascismo in Europa e in Italia sono i temi che tornano più spesso in questo libro, senza dimenticare la questione della fede religiosa. Siamo tutti d'accordo nel dire che lei sente in particolar modo il problema di dare un senso alla vita, chiedono gli studenti. Senso che lei ci sembra di non trovare in una concezione religiosa, ma nello sforzo di ciascuno di conservare la propria umanità. E Levi, di rimando, è vero che la religione per me non ha alcuna importanza. Forse questo dipende dal fatto che non ho avuto un'educazione religiosa seria, ma più probabilmente, se anche l'avessi ricevuta, penso che sarebbe fallita. davanti all'esperienza del Lager, o più in generale davanti all'evidenza del male nel mondo, che mi pare nessuna religione sappia giustificare. E a un altro studente del liceo scientifico di Bologna, dice ancora Primo Levi, proprio l'esperienza di Auschwitz e la riflessione su questa e altre mostruosità della storia mi hanno staccato definitivamente dal concetto di una provvidenza, che oggi mi pare essenzialmente ingiusto. Non ho mai creduto in Dio, anche se in Lager, in qualche ora critica, la presenza di un Dio salvatore e raddrizzatore dei torti mi è sembrata desiderabile. Questo articolo lo potete trovare sulle pagine di Avvenire di oggi, lo scrive Roberto Righetto, si parla di un libro, una raccolta di scritti di Primo Levi, Mi interessa la gente perché ne faccio parte, Dialoghi con le scuole, pubblicato da Einaudi.

E molti di voi invece difendono la scelta di leggere l'articolo di Luigi Manconi sui bambini in carcere a pagina 3, perché appunto è argomento di cultura di questo paese. Gli altri, abbiamo cominciato parlando di altri, abbiamo fatto una puntata su ascoltare gli altri. Gli altri a volte sono anche lontani, e quindi adesso andiamo a vedere scusate, una mostra che si fa alla Biblioteca Nazionale di Parigi, Mappe, dispositivi per orientare i sogni. Lo scrive Francesca Maffioli oggi sulle pagine del Manifesto. Qual è la soglia, e non solo quella temporale, in cui una carta smette di essere solo strumento per orientarsi e diventa un modo narrativo? Ci viene insegnato che la carta geografica nasce per orientare, misurare, ordinare il mondo, eppure appena incontra la letteratura, il mito o l'arte, smette di essere soltanto una superficie di coordinate e diventa un dispositivo di invenzione. Bellissima definizione. Non indica più solo dove siamo, ma indica dove potremmo essere e dove desideriamo arrivare. E questa è la mostra Carte Imaginaire Inventée du Monde, esposizione curata da Julie Carrel-Grislin e Cristina Ionna alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Schermi tra il cielo e gli abissi marini, su cui sfilano draghi, mostri marini e creature che riconosciamo come uscite da bestiari medievali. Il percorso comincia dalle cosmografie antiche, e le carte allora sono tempestate da creature mitiche e chimeriche, da unicorni, grifoni e sirene, e poi ancora Atlanti medievali, carte marine, geografie sacre, mondi del fantasy e altri universi videoludici. Lo sguardo della carta chiedo quali sfide museografiche comporta il passaggio da una cartografia intesa come sapere scientifico e storico a un'altra letta come oggetto letterario, viene domandato a Cristina Ion. La tradizione espositiva dedicata alla cartografia è ricca e comprende tra le altre un'altra mostra che c'è stata al Centre Pompidou. La carta è solo documento come oggetto culturale, capace di produrre mondi. Abbiamo voluto esporre carte, anche preziose, senza trasformarle in oggetti muti o puramente eruditi, mostrando che non registrano soltanto territori, ma configurano miti e utopie. La carta di un luogo immaginario non parla solo di un mondo inventato, rivela il modo in cui una società organizza simbolicamente lo spazio, e questo è molto interessante, mostra dove colloca il centro e i margini, ciò che considera conosciuto o ignoto, desiderabile o minaccioso. Per questo le carte mitiche, letterarie o artistiche danno forma visibile a paure collettive, aspirazioni utopiche, fantasie di conquista o bisogno di evasione. In questo senso esse rivelano il modo in cui una società organizza il rapporto tra conosciuto e ignoto. Per questo il legame tra cartografia e letteratura è essenziale. Non accompagna semplicemente il racconto, ma concorre alla sua costruzione. È un vero viaggio critico e non una colluzione di curiosità. La carta è un oggetto immediatamente accessibile perché si offre prima di tutto allo sguardo. Anche senza essere specialisti si riconoscono un'isola, un confine, un percorso, un centro, una periferia. Ma questa accessibilità è solo apparente perché le carte sono, come sappiamo, organismi complessi. Le carte dell'immaginario non rappresentano soltanto mondi fittizi, propongono modi alternativi di pensare il reale. Le isole letterarie, i regni mitici, le geografie sacre o gli universi videoludici sono forme di utopia, critica e desiderio. La carta immaginaria permette di vedere ciò che una società sogna, teme o non riesce ancora a comprendere. E quindi anche le carte possono essere specchio di quello che siamo, di quello che vogliamo, di quello che temiamo. E l'articolo di Francesca Maffioli potete trovarlo oggi sulle pagine del Manifesto.

E a proposito di ascolto degli altri, che è il tema della puntata di oggi, continuiamo con un articolo molto bello e molto appassionato che potete trovare su Doppio Zero. Lo scrive Laura Colombo ed è un ricordo della filosofa Luisa Muraro, scomparsa da poco. Diceva che lei andava in internet come sua madre andava a Monteberico. Ogni due mesi, a Vicenza, la madre annunciava che doveva salire al santuario, quella chiesa barocca, sul colle, dove c'è una Madonna grande che apre le braccia e sotto il manto si rifugia la città intera. Un divertimento autorizzato delle donne, lo chiamava Luisa Muraro, e insieme il resto di una religione molto più vecchia del cristianesimo. Di sé raccontava la stessa cosa con uno spostamento. Ogni tanto vado in internet. Solo che aggiungeva subito: non è l'internet nella sua generalità, è il sito della libreria delle donne. In questa immagine, a ben vedere, c'è quasi tutto. C'è una madre e una genealogia di donne che passa per la madre. C'è il sacro fatto scendere nella cosa quotidiana, il pellegrinaggio che diventa un giro in rete. C'è soprattutto il rifiuto del generico. Era questo in fondo il suo modo di pensare. Mai l'idea per l'idea, mai la categoria astratta, sempre questa cosa qui, questa persona, questo posto, questo libro. La filosofia per lei non era il pensiero che si fonda da sé, da una tabula rasa, ma un pensiero che sa di essere nato, che viene al mondo da un'altra, come noi. Luisa Muraro è morta a Milano il 13 giugno, alla vigilia degli 86 anni. In piena pandemia aveva smesso di dire andare avanti, parola del resistere, della tenacia, in fondo delle magnifiche sorti e progressive. E lei, che leggeva Leopardi come un grande pensatore, non ci credeva, preferiva andare più a fondo nel presente. E poi racconta appunto dell'ascolto di Luisa Muraro, dell'ascolto che il femminismo ha insegnato, i gruppi di autocoscienza, quando le donne presero a parlare e a ricevere l'attenzione le une delle altre, la riconobbe come una pratica. Una raccontava una cosa dolorosa, le altre ascoltavano, e quella vicenda che pareva cancellata tornava a risuonare nell'ascolto. È lì che ha capito di non essere interessata alle parole che sostituiscono la realtà, e ha imparato a ricercare quelle che permettono di avvicinarla, a interrogare continuamente il luogo da cui parliamo, a partire da sé e della propria esperienza, a cercare parole fedeli a ciò che si vive, senza farsi trovare là dove il linguaggio dominante ci vorrebbe. E questo è un articolo, un ricordo bellissimo e molto lungo che potete trovare su Doppio Zero. Lo scrive Laura Colombo. Stiamo parlando di Luisa Muraro e ricordando come il femminismo ha insegnato la pratica dell'ascolto.

0: Abbiamo ascoltato First Snow di Al Di Meola. Qualcuno di voi nei messaggi chiedeva chi fosse il compositore del pezzo di oggi e vi ringrazio di tantissimi messaggi che avete mandato a 335-5634-296 a proposito di Manconi, dell'articolo di Luigi Manconi, della complessità dei bambini dentro il carcere e di ascoltare gli altri. Sono lieta appunto perché, come dicevamo a inizio di puntata, ascoltare non è facile, ascoltare è complicato, soprattutto ascoltare chi pensa delle cose diverse da quelle che pensiamo noi, ma è invece necessario. E chiudiamo la puntata di oggi con un articolo che potete trovare su Domani, dove si dà conto di un evento, di un evento che si svolgerà domani sera all'Auditorium di Roma. L'evento si intitola Pane ar pane, scusate il mio orribile romanesco, evento ideato da Elio Germano per la comunità di Sant'Egidio. È nato per rendere visibile il lavoro e sostenere la comunità di Sant'Egidio, una realtà che nel corso dei decenni ha dimostrato di poter prendersi cura delle persone più fragili e di proporre percorsi di dialogo nelle aree di conflitto, che è appunto il tema della puntata di oggi. Saliranno sul palco tantissimi artisti, a partire dallo stesso Germano, insieme agli Art Decore, Bruno Risas, Paola Cortellesi, Danno Giancane, Noemi, Willy Peyote, Il Muro del Canto e tanti altri. Praticamente che cosa faranno? Tradurranno in romanesco testi, canzoni molto celebri e li ricanteranno. C'è We Are the World, che diventa Noi Semo il Mondo, cantata anche da altri artisti come Luca Barbarossa, Fiorello, Valerio Inundini e Levante. Ne faremo, dice Elio Germano, intervistato su queste pagine da Emanuela Del Frate, una campagna permanente per Sant'Egidio. E poi ancora Rehab, cantata da Amy Winehouse, diventa comunità. Should I stay or should I go? The Clash per noi è devo restare o me ne devo andare. E ancora Elio Germano dice: siamo tutti dentro una guerra e la più evidente è quella del profitto, che sta mangiando la qualità della nostra vita. Siamo colonizzati da questo essere alieno che abbiamo inventato per organizzare la vita e che invece ci sta governando, portandoci verso l'autodistruzione. Siamo tutti inseriti in questo meccanismo. Cerchiamo la nostra felicità nel profitto, nella competizione, ma è una menzogna che porta a creare isolamento, barriere, armi per difenderci da quello che si ha. E poi ancora chiude dicendo: il concetto stesso di nazioni credo che appartenga a un mondo che non c'è più. Siamo un corpo unico, abitante in un pianeta unico. L'essere umano vive la stessa paura della morte, della malattia e purtroppo le stesse dinamiche di sfruttamento. Non solo sono persone come noi, ma spesso fuggono da problemi che abbiamo causato noi. Pensiamo a come funziona l'agroalimentare nel nostro paese. È una parte della nostra società che non vogliamo vedere, eppure quella che ci garantisce tutti i giorni le verdure e il parmigiano di cui andiamo così fieri. Domani sera all'Auditorium di Roma, Pane ar pane, artisti per la comunità di Sant'Egidio. E pagina 3 vi dice qui e noi ci risentiamo domani mattina alle 9.
1: Questa sera alle 19 Hollywood Party in diretta dal Cinema Ritrovato di Bologna, il festival cinefilo per eccellenza che ogni anno presenta un numero sterminato di restauri e perle d'archivio provenienti da tutto il mondo. Insieme a me, che sono Dario Zonta, ci saranno Giancarlo Mancini e tantissimi ospiti, quindi venite a trovarci al cortile del Cannone presso la biblioteca Renzo Renzi in piazzetta Pasolini. Hollywood Party, quindi al Cinema Ritrovato, ogni sera alle 19 su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 22 secondi. In primo piano andiamo subito sulla 4, la Brescia-Padova, per comunicarvi che a seguito di un incidente si sono sviluppate delle code al momento quantificate in 5 km tra Brescia-Est e Desenzano verso Venezia. E sulla 9, la Enate-Como-Chiasso, si registrano code per 2 km al momento per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione del territorio elvetico. Sulla tangenziale est di Milano ancora code perché è venuto un incidente con due moto coinvolte tra Via Mercate Sud e Agrate Brianza in direzione dell'Autosole. Code per un incidente anche si registrano sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna in direzione di Bologna e alla diramazione per Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Besnate in direzione della 8, e abbiamo una segnalazione anche di un incidente in A12 a Massa e sulla 14 tra Grottammare e Pedaso. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Il faut vraiment s'arrêter et écouter. Bisogna davvero fermarsi e ascoltare. Parole di Pascal Roger per presentare il suo disco che è dedicato alla musica di Fauré. Ben trovati all'appuntamento con Primo Movimento, il programma di Giorgia Franceschi che vede Gianluca Diana in regia, Simone D'Arrigo alla console, Valentina Lo Surdo è pronta a presentare un disco che sì, ha bisogno di quel tempo di per fermarsi e ascoltare, perché la musica di Fauré, come scrive lo stesso Pascal Roger nelle note di libretto, ha bisogno di pazienza, ha bisogno di prendersi del tempo. Un lavoro questo emozionante, perché il grande pianista francese è arrivato ai suoi 75 anni, nato a Parigi nel 1951, lui ha deciso di dedicare proprio a Fauré questo disco dei festeggiamenti, con la prima registrazione completa delle 13 barcarolle di Fauré, realizzata da Roger a fianco alla celebre Dolly Suite per pianoforte a quattro mani, eseguita insieme alla moglie Elena Font. Le barcarolle sono tra le opere più profonde di Fauré, coprono quasi mezzo secolo della sua vita creativa, mostrano l'evoluzione di un linguaggio dalle prime pagine eleganti e melodiche fino agli ultimi brani più enigmatici e armonicamente audaci. Roger ha dichiarato di aver scelto questo ciclo perché permette di seguire l'intero percorso artistico di Fauré, musicista anticonvenzionale che si è dedicato piuttosto alla musica da camera, strumentale, alle canzoni, all'organo, a un lavoro come maestro di coro, come organista alla chiesa della Madeleine. E entriamo dunque nel mondo di Fauré, delle 13 barcarolle, ascoltando la prima, l'opera 26, la numero 1 dunque, in La minore.

Mi sento come un pittore, vedo colori quando suono e cerco di aggiungere differenti nuance e devo usare molta immaginazione. Vedo la natura, sento, percepisco la temperatura, il vento, la luna e ho bisogno sempre di mettere un'immagine dietro al suono. È la descrizione che Pascal Roger, con uno spirito sinestesico, mette nelle barcarole, le 13 barcarole di Gabriel Fauré. Abbiamo ascoltato la numero 1 in La minore, opera 26. Pascal Roger racconta, per questo suo disco, per l'etichetta Decca, cui è legato da un lungo rapporto di collaborazione, che molte di queste 13 barcarole le ha conosciute per la prima volta, e se le ha conosciute lui, che è un grande specialista della musica pianistica francese, per la prima volta, immaginiamo quanti di noi non le conoscano affatto. Conosciamo invece Dolly Suite, un brano, questa opera 56, che fu dedicato alla piccola Hélène Bardach, figlia di Emma Bardach, che fu una cantante e poi più tardi anche moglie di Debussy, soprannominata questa bimba Dolly, una suite composta da 6 brevi brani per pianoforte a 4 mani che evocano episodi dell'infanzia. Ascoltiamo Le Jardin de Dolly con Elena Font, che è moglie di Pascal Roger, giovane moglie spagnola, come pianoforte principale, quindi al lato destro, diciamo così, c'è Elena Font, Pascal Roger invece ai bassi.

E tanti auguri dunque a Pascal Roger per i suoi 75 anni festeggiati con questo disco Forêt per l'etichetta Decca, che comprende la Dolly Suite, da cui abbiamo appena ascoltato Le Jardin de Dolly, che è il terzo numero con Elena Font, sua moglie pianista, è un brano per pianoforte a quattro mani e contiene anche tutte da scoprire davvero le nuance delle 13 barcarolle. Il disco Forêt è la prima novità discografica che vi abbiamo presentato oggi, ne abbiamo una seconda, ma prima facciamo un passaggio con l'anticipazione che Radio 3 Suite ci propone per il Festival dei Festival. In ascolto stasera alle ore 20:30 un concerto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quindi all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna Joshua Bell, l'amatissimo violinista classe 1967 statunitense nato a Bloomington, che ebbe una svolta a 14 anni come solista con la Philadelphia Orchestra diretta in quel mitico concerto da Riccardo Muti, e da allora una carriera importantissima. Joshua Bell suona il concerto per violino orchestra in La minore opera 53 di Antonín Dvořák, un brano davvero molto speciale da ascoltare, da assaporare. Poi Daniel Harding, il direttore principale del direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un incarico assunto ufficialmente a partire dalla stagione 2024-2025, dirige anche Blumine, movimento sinfonico di Gustav Mahler, e la sinfonia numero 1 in re maggiore, Titano. Una registrazione questa del 18 aprile 2025 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in Roma, naturalmente, da cui ascoltiamo l'incipit proprio del concerto per violino orchestra in La minore di Dvořák con Joshua Bell solista.

Ed ecco che sfuma nello sfondo l'incipit dal concerto per violino e orchestra in La minore opera 50 di Antonin Dvorak. Ascolteremo per intero questo magnifico concerto con Joshua Bell, interprete solista diretto, lui violinista, dal direttore britannico di Oxford, Daniel Harding, alla guida della sua, possiamo dire, orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Un concerto questo registrato il 18 aprile 2025 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ed è un appuntamento

il Festival dei Festival ha con voi questa sera per Radio 3 Suite alle ore 20:30. Noi andiamo avanti dritti alla ultima novità discografica, che è molto interessante, un progetto questo Da Vinci Classics in collaborazione con Radio Televisione della Svizzera Italiana, quindi con la RSI, ed è un parterre di interpreti importanti: Diego Fasolis alla guida dei barocchisti, soliste Ann Hallenberg e Romina Basso, un grande omaggio a Vivaldi, Antonio Vivaldi, La Costanza Trionfante degli Amori e degli Odi, questo il titolo che noi troviamo sotto il numero di catalogo RV706A, un progetto vivaldiano interessante dal punto di vista musicale e musicologico, perché quest'opera composta da Vivaldi sul libretto di Antonio Marchi, debutto del 18 gennaio 1716, ha avuto un destino difficile. Gran parte della musica è andata perduta, per secoli sono sopravvissuti soltanto frammenti, arie isolate, materiale sparso in diverse fonti. Quindi questa pubblicazione Da Vinci rappresenta la prima registrazione sistematica del materiale musicale superstite, e non è una ricostruzione quindi integrale dell'intero dramma, ma della registrazione di tutti i numeri musicali conservati e attribuibili con sicurezza all'opera. E c'è un aspetto importante, che è quello del lavoro del musicologo francese Frédéric Delamea, che è figura chiave di questo progetto, lui che è un grande specialista delle opere di Vivaldi, considerato tra i maggiori studiosi viventi vivaldiani. E nel caso della Costanza Trionfante il suo contributo non è stato semplicemente quello di scrivere note di copertina molto corpose, e dunque una specie di edizione speciale, direi, di questo disco Da Vinci Classics, con un libretto musicologico a parte, ma un lavoro preliminare importantissimo che ha reso possibile l'incisione stessa che vi stiamo per presentare. E infatti la partitura è stata lavorata da Delamea, nel senso di attribuire frammenti superstiti, confrontando diverse fonti manoscritte, ricostruendo il contesto drammaturgico originario e preparando un'edizione critica utilizzata dagli interpreti, oltre appunto a questo lavoro di musicologico che è scritto in un bel ampio libretto. Ascoltiamo atto primo, scena quinta, aria qual dispersa tortorella, con Romina Basso solista.

0: E così abbiamo ascoltato anche dal primo atto, scena quinta, l'aria, qual dispersa tortorella, il ruolo di Eumena incarnato da Romina Basso, la costanza trionfante degli amori e degli odi. Questo il numero di catalogo RV706A che trova il titolo che vi abbiamo appena letto di Antonio Vivaldi, una riscoperta che si avvale del prestigioso contributo musicologico e non solo, come vi abbiamo raccontato, di Frédéric Delamea, una produzione Da Vinci Classic in collaborazione con Elus Antiqua e RSI Radio Televisione della Svizzera Italiana, con Diego Fasolis alla guida dei barocchisti e del coro della Radio Televisione Svizzera. È tutto per ora, Valentina Losurdo vi dà appuntamento a mezzogiorno con un altro grande interprete francese pianista, Bertrand Chamaillou, interprete del concerto in sol di Maurice Ravel. Siamo ai saluti, dunque linea e microfono a Pietro Del Soldà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
2: Ci sono anche altri numeri importanti?
3: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
2: Per info, conai.org.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Tutta la città ne parla.
9: Buongiorno, io sono Lina, telefono da Sasso Marconi.
10: Sì,
9: sono
10: buongiorno.
9: Molto emozionata perché parlo di una persona che stimo moltissimo. Lui è Mimmo Lucano, è un uomo che ha dedicato la sua vita all'amore per l'umanità, per l'inclusione di tutti, per dare la possibilità a ciascuno di avere un posto a questo mondo. Ieri ha portato al Parlamento Europeo a Bruxelles un gruppo di naufraghi che si sono salvati del naufragio di Cutro, per far vedere all'Unione Europea quanto è misera la nostra cultura, quanto è misera la nostra presa di posizione nei riguardi di questa gente disperata, che se arriva qui per disperazione, e questo non possiamo dimenticarlo.
11: Tre minuti, 10 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, che oggi, grazie a questa telefonata che è arrivata a prima pagina, torna ad occuparsi di uno dei naufragi più terribili degli ultimi anni di fronte alle coste italiane, a cui negli anni sono passati 3 anni e 4 mesi esattamente dal naufragio di Cutro. Abbiamo dato spazio raccontando le storie, ricordo anche un bellissimo radiodocumentario per i cicli di Tre Soldi delle nostre colleghe Sara Sanzi e Giulia Nucci, Gli occhi sul mare, che diede voce alla comunità, quelle persone che all'indomani della notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 andò sulla propria spiaggia, la spiaggia di Steccato di Cutro, a cercare di salvare i pochi sopravvissuti. L'avevano fatto anche i pescatori nella notte, poi a raccogliere giorno dopo giorno i cadaveri che arrivavano. Le vittime accertate sono 94, molti di più forse dispersi, erano a bordo di quel caicco Summer Love, il nome beffardo, che era partito qualche giorno prima dalla Turchia. Si dice che c'erano 180 migranti a bordo. C'è un processo in corso, un processo senza telecamere, con pochi giornalisti all'interno, se ne sa poco. C'è stata un'udienza anche venerdì scorso. Il grande tema all'interno dell'aula, ora lo scopriremo, sono eventuali inadempienze o sottovalutazioni di quello che stava per accadere da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Ci faremo raccontare anche questo. E la cosa molto interessante è che questa vicenda, che è, diciamo, in sé gravissima, ma è anche il paradigma della chiusura, del respingimento, avviene ed è stata portata all'attenzione dei parlamentari europei pochi giorni dopo l'approvazione da parte dell'Aula di Strasburgo di un nuovo regolamento europeo che dovrebbe facilitare le operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare in Europa. Una vera e propria stretta ulteriore, un rafforzamento delle mura di quella che da molto tempo ormai si chiama Fortezza Europa. Allora, noi oggi vogliamo cercare di mettere insieme tutti questi aspetti, perché non si parla solo di un fatto di ieri, non è solo una vicenda giudiziaria, ma parla davvero di noi, dell'identità presente e futura dell'Europa. Cominciamo da questo viaggio verso Strasburgo che hanno fatto insieme all'europarlamentare già sindaco di Riace, lo ricordate, insomma, è una figura che è stata al centro di tante storie, anche giudiziarie, da cui è uscito Mimmo Lucano. Ha partecipato, dicevo, a questo viaggio un giornalista, è stato anche il direttore di Crotone News, in questa veste lo intervistammo, ha lavorato moltissimo all'indomani, anche nei mesi successivi al naufragio, su quello che era accaduto nella sua terra, ideatore del docufilm Cutro 94, 94 appunto è il numero delle vittime accertate, poi autore di Quale umanità, un testo scritto sulla strage e ricavato, è stato devoluto per l'acquisto di Salvagenti. Vincenzo Montalcini, buongiorno e benvenuto. Lei è a Strasburgo in questo momento o a Bruxelles, mi scusi?
0: A Bruxelles.
11: Buongiorno, ha partecipato a questo viaggio. Le chiedo innanzitutto com'è andata, chi siete, quanti, che accoglienza avete ricevuto?
0: Sì. Beh, è stato un viaggio che dal punto di vista emotivo molto molto molto toccante, perché abbiamo innanzitutto rincontrato i superstiti. Io dormo in stanza con uno di loro, con Moshabah, che è un ragazzo iraniano che era proprietario di diversi supermercati in Iran, e poi è dovuto scappare, si è reinventato, è l'unico superstite rimasto dopo Crotone, adesso fa il gelataio, dà una mano, dà un contributo alla nostra comunità. Ma ho rincontrato anche i familiari dei bambini che non ce l'hanno fatta, dei 35 bambini che non ce l'hanno fatta su quella spiaggia, delle 94 persone almeno che sono morte. Il documentario si chiama Cutro 94 and More, perché
11: ha completato il titolo, non è solo 90. Infatti c'è un numero imprecisato dei dispersi, si calcola fossero 180 le persone a bordo, giusto?
0: Esattamente, almeno 180, ma potevano essere insomma anche di più. Ieri è stata una giornata per certi versi anche di rabbia, perché abbiamo messo piede in un edificio che, a mio modesto avviso, in questo momento è veramente il simbolo dell'ipocrisia, no, europea, perché se si vota, come ha detto lei poco fa, un provvedimento di quel tipo, se siamo arrivati veramente a fare dei passi indietro di decenni, vuol dire che qualcosa inizia a non funzionare. L'Europa è nata per il contrario, e invece oggi sta andando in una direzione completamente diversa, e questa manifestazione assolutamente politica di Mimmo Lucano, che però è una manifestazione che si colloca al di fuori di quelli che sono i partiti tradizionali, i maggiori attori della politica italiana ed europea in questo momento, è una manifestazione politica molto molto forte. E portare, far vedere, insomma, avere il coraggio anche di far vedere un documentario come il nostro, Cutro 94 e More, autoprodotto, che rimette i fatti in fila e che inchioda anche delle responsabilità. C'è sicuramente un processo, ci saranno accertate se ci sono delle responsabilità, ma i processi sono strani, no? Hanno spesso un doppio filone, ci sono le condanne, ma spesso c'è anche quello che avviene in mezzo, e Mimmo Lucano è simbolo di quello che è avvenuto in mezzo, ovvero la distruzione di un modello che probabilmente è stato distrutto proprio perché funzionava, e nel frattempo ha avuto una pena sicuramente molto molto ridimensionata rispetto a quella iniziale, ma nel frattempo il suo modello è stato smantellato.
11: Il modello ovviamente è quello che negli anni è stato tante volte raccontato, ha portato a vivere nella città, nel comune di Riace, di cui Lucano è stato sindaco per tanto tempo, molte persone che avevano alle spalle una storia, una vicenda simile a quella delle persone che poi sono invece morte sulla spiaggia di Cutro e delle tante altre. Ricordiamo che le morti sono state tante anche quest'anno, perché se è vero, come dice con un certo orgoglio, almeno leggo questa dichiarazione, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, Europea che dall'inizio dell'anno gli attraversamenti illegali delle frontiere europee sono diminuiti del 40%, e poi ha aggiunto ancora von der Leyen, ciò dimostra che il nostro approccio basato su partenariati vantaggiosi per tutti dà risultati. È vero anche che le persone morte sono tante, c'è stato il momento tragico del ciclone Harry, si calcola, alcune, mi ricordo, qualcuno ha parlato di 1000 o comunque centinaia di morti non identificati al largo delle coste italiane. Rimanga ancora qualche minuto con noi se può, Vincenzo Montancini. Volevo aggiungere, affiancare alla sua, un'altra voce, quella di Francesca Corbo, di Amnesty International Italia. Buongiorno Corbo.
10: Buongiorno, buongiorno.
11: Che abbiamo chiamato perché Amnesty International, come anche altre associazioni come Emergency, Mediterranea Saving Humans, SOS Mediterranea, si sono costituite parte civile in questo processo di cui davvero poco si sa, assai poco raccontato, non ci sono telecamere. Le vorrei chiedere come stanno andando le cose, che accade in quell'aula. Facevo riferimento, perché l'ho letto, a un'udienza che ha riguardato un capitano, credo, della Guardia Costiera lo scorso venerdì 19 giugno. Cosa sappiamo finora? Cosa è emerso?
10: Beh, intanto una precisazione: Amnesty International non è parte civile, ma è presente ai processi come osservatrice. L'obiettivo è quello di garantire il diritto.
11: Chiedo scusa per l'imprecisione, avevo associato la vostra, insomma, noi gli ascoltatori lo sanno, tutta la città ne parla, la costruiamo in grandissima velocità. Voi siete, per noi siete un riferimento e vi avevo affiancato alle altre, prego, prego. Però siete presenti.
10: Ma noi
11: comunque
10: siamo comunque presenti al processo, proprio per quello che diceva lei, e cioè il processo non vede la presenza di telecamere, non è possibile fare registrazioni, quindi la presenza di osservatori indipendenti come quelli di Amnesty International è fondamentale per restituire ai familiari delle vittime, ai superstiti, quello che sta accadendo. Ricordiamo che un solo superstite vive a Crotone, quindi ha la possibilità di andare a seguire le udienze, mentre tutti gli altri vivono lontani, quindi la presenza di persone che osservano il processo e possono restituire quello che accade in aula è veramente fondamentale. Per noi questo è un questo processo è fondamentale proprio per verificare quelle che sono eventuali responsabilità individuali che hanno portato alla morte di queste 94 e forse più persone. È ovviamente un passo importante per capire come ha funzionato la catena di comando. Per noi però una cosa è certa: se ci fossero stati dei percorsi di accesso legali e sicuri, queste morti non sarebbero mai successe. Dunque noi continueremo a essere presenti in aula, continueremo a essere a fianco ai giornalisti locali come Vincenzo Montalcini e come tante altre persone che dal primo momento hanno seguito questa situazione, perché vogliamo fare luce, vogliamo che i superstiti abbiano giustizia, che ci sia una giusta riparazione per quello che hanno subito.
11: Senta, e che risposta avete? Quanta attenzione c'è secondo voi? Insomma, Amnesty è un riferimento per le istanze di giustizia rispetto dei diritti in Italia e nel mondo, e riesce talvolta, tra l'altro queste sono anche ore cruciali per il processo Regeni, l'altro tema emerso stamattina a prima pagina, no? Che vi ha visti sempre protagonisti in prima fila. Che attenzione c'è nei confronti di questa strage, secondo lei? Quanta sensibilità nell'opinione pubblica? Perché sembra quasi che sia un po' scivolata nell'oblio, no?
10: Sicuramente è un po' scivolata nell'oblio a causa della mancanza di informazione che c'è. Se le telecamere potessero accedere, se i telegiornali potessero raccontare tutte le udienze così come avvengono, sicuramente ci sarebbe una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità. La mancanza di informazione è proprio centrale, sta portando un po' all'oblio di questa vicenda, un oblio che non deve accadere, che appunto grazie ai comitati locali, grazie alle associazioni che si sono costituite parte civili, grazie a chi fa d'osservatore, cerchiamo appunto di non far procedere.
11: E Vincenzo Montalcini, appunto, lei ora è a Bruxelles perché ha partecipato a questo viaggio, ma segue, come ci ha detto Francesca Corbo di Amnesty, anche il processo da vicino. E il fatto che sia poco raccontato, che non ci siano telecamere, come viene vissuto, come ce lo spieghiamo? Perché?
12: Beh, è una cosa che non riusciamo a spiegarci, è una cosa che abbiamo chiesto anche formalmente. La riammissione delle telecamere all'interno, insomma, dell'aula, pensate che sono state impedite le registrazioni anche a Radio Radicale, che ha seguito i maggiori processi italiani degli ultimi anni. Una piccola parentesi, ringrazio l'amica Francesca Corbo. Il nostro documentario ha il patrocinio di Amnesty International, stiamo portando avanti diverse iniziative insieme proprio per non far calare l'attenzione su questa vicenda e proprio per raccontarla così come è stata, perché l'impressione è che qualcuno voglia raccontarla in maniera diversa. E noi saremo lì al processo, continueremo ad esserci, ma continueremo a chiedere di le telecamere all'interno, le registrazioni all'interno di quell'aula. Vede, è successa una cosa abbastanza singolare nell'ultima udienza alla quale era presente anche Francesca, e uno dei principali test ha detto che secondo lui quella non era una barca di migranti, e subito dopo gli è stato fatto notare che lui stesso aveva, insomma, il suo ufficio aveva catalogato quella barca come barca di migranti. Insomma, sono delle cose che fanno anche un po' rabbia, no? Perché non si capisce perché in Italia, per esempio, debbano intervenire due forze diverse. Adesso si pensa prima ad arrestare e poi a salvare, quando in realtà la storia,
13: cioè,
12: ci
13: guardia
12: insegna
13: costiere, che guardia di finanza nel caso specifico.
12: Esattamente. Esattamente, sì, le operazioni di law enforcement.
13: Cosa sappiamo? Cosa accadde esattamente quella notte? Non dobbiamo dare per scontato che le persone se lo ricordino.
12: Sì, assolutamente sì. Allora, in maniera molto veloce, Frontex la sera prima, intorno alle 22:30, vista con un proprio aereo, Eagle One, questa imbarcazione, dice che c'è elevata risposta termica, non si pronuncia in maniera definitiva, ma fa capire sostanzialmente che potrebbero esserci molte persone a bordo, se ne vede solo una sopra coperta, le altre potrebbero essere tutte giù, non ci sono salvagenti visibili. Parte la segnalazione a Varsavia e a quel punto sta alle autorità italiane catalogare questo evento. Non viene catalogato come un evento SAR, cioè Search and Rescue, come un evento di salvataggio, ma come un evento di polizia, law enforcement. A quel punto prende le redini di comando la Guardia di Finanza, che è titolare del law enforcement, e si interrompono le comunicazioni con la Guardia Costiera. La Guardia di Finanza a un certo punto proverà a uscire, ma per il mare molto mosso rientra, non verrà fatta nessuna comunicazione, non avverte la capitaneria di porto che il mare è mosso e quindi quella barca sostanzialmente viene lasciata da sola. Le comunicazioni parlano poi di questa di questo caicco che poco dopo le 4 urta una secca, va in mille pezzi e poi resta solo da prendere i corpi delle persone che, insomma, non ce l'hanno fatta. E c'è un elemento molto ieri c'era un ragazzo siriano che raccontava che, insomma, ho rincontrato e che è protagonista di una storia molto particolare. Lui aveva salvato il fratellino, erano in due, il fratellino di 6 anni, lo aveva messo su una tavola di legno e gli diceva: non ti preoccupare, stanno arrivando. Ma il fratellino dopo 40 minuti è morto dal freddo, non è morto annegato. E questo perché nessuno su quella spiaggia li aspettava. E questo è un altro elemento che non deve essere dimenticato, perché non solo li abbiamo lasciati soli in mezzo al mare, non solo non ha funzionato qualcosa nella catena di comando, e questo lo dovrà stabilire sicuramente il processo, ma il fatto che ci siano due forze di polizia e che nella burocrazia si perdano 100 e non si sa quante altre vite è una cosa che probabilmente deve essere cambiata in Italia e non solo. Perché non è possibile, insomma, a meno che, insomma, questa cosa non sia studiata, ma non vorrei mai pensare a una cosa del genere in un paese civile come il nostro.
13: C'è un processo in corso e noi attenderemo le conclusioni, però nel frattempo
12: sì.
13: ne seguiamo le evoluzioni. Grazie a voi che siete dentro Amnesty International, e ringrazio Francesca Corbo e Vincenzo Montalcini, un bambino siriano di 6 anni che era stato salvato dal naufragio e poi è morto di freddo perché non c'era nessuno ad aspettare i sopravvissuti su quella spiaggia. Era una notte di febbraio, è chiaro che il freddo era insostenibile in mare aperto e poi sulla spiaggia. Quel bambino fa parte dei 94, immagino, ce ne sono altri che hanno avuto una sorte simile, cioè che forse se ci fosse stata a Montalcini un'accoglienza sulla spiaggia sarebbero sopravvissuti, che lei sappia.
12: Consideri che l'80% delle persone che sono morte erano afghane, persone che non conoscono il mare, e pur essendo a 87 metri dalla riva, io quando incontro i ragazzi nelle scuole dico: chi è che va in piscina? Quanto ci mettete a fare una vasca? Ma ci mettiamo un minuto. Ecco, erano un minuto dalla salvezza, ma persone che non hanno quella preparazione, al buio, al freddo, sono morte a 87 metri dalla costa perché probabilmente non ha funzionato qualcosa.
13: 335-5634-296 è il numero a cui potete mandare messaggi via sms, whatsapp, mandateci anche whatsapp audio. Allora, alle vostre voci, Montalcini e Corbo, ringrazio Montalcini collegato con noi da Bruxelles, ricordo parte di questo viaggio organizzato da Mimmo Lucano per portare la strage di Cutro davanti agli occhi dei parlamentari europei, gli stessi che hanno votato quella stretta sui rimpatri pochi giorni fa, di cui poi parleremo tra poco cercando di darne anche una spiegazione politica. Diciamo, alle vostre voci ora si aggiunge quella di una figura che di una persona che era già altre volte si era espressa ai nostri microfoni e che abbiamo conosciuto grazie, lo ricordo ancora, al lavoro delle nostre colleghe Giulia Nucci e Sara Sanzi, che un mese dopo il naufragio, quindi a fine marzo 2023, andarono sulla spiaggia di Steccato di Cutro e ascoltarono le voci della comunità che era stata sconvolta da quella vicenda. Molti personaggi locali, cittadine e cittadini avevano partecipato con le loro mani nude al recupero dei corpi e dei sopravvissuti. Lo ricordo, lo ritrovate su Rai Play Sound nel ciclo di Tre Soldi, Gli occhi sul mare, Steccato di Cutro, un mese dopo. Ed è in quell'occasione che loro conobbero, e poi l'abbiamo conosciuto anche noi, Ramzi Labidi. Buongiorno e benvenuto, Labidi.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
13: Mediatore culturale di origini tunisine che insieme alla moglie Manuelita Scigliano in quella città calabrese a Cutro ha fondato l'associazione Sabir, anzi a Crotone l'avete fondata, che sta fornendo supporto ancora, credo, ai parenti delle vittime della sciagura di Cutro. Innanzitutto le chiedo subito se ci sono ancora in zona persone arrivate, sopravvissute con quella barca.
14: E, c'è soprattutto un ragazzo iraniano che anche svolge attività di mediazione con noi nell'associazione. Lui è rimasto a Crotone, Mustapha, che sta lavorando, è stato accolto anche dalla comunità, ha dato la possibilità di lavorare, di inserirsi e ha anche riuscito pure a far raggiungere la sua famiglia con una procedura un po' lunga, ma sono adesso insieme a lui, la moglie e il figlio, e vivono a Crotone. E altri no, perché dopo anche la lotta che abbiamo fatto perché c'erano tantissime persone che volevano raggiungere anche i familiari afghani, e tra cui 35 sopravvissuti hanno raggiunto la Germania e hanno fatto la richiesta d'asilo lì, sono stati inseriti lì con i loro parenti.
13: Senta Ramzi, accennavo prima al fatto che nelle ore successive, quando è spuntata l'alba di quel 26 di febbraio 2023, pescatori, tante persone, ricordo anche le loro voci in quel documentario Gli occhi sul mare, si diedero da fare, no? Fu una ferita che travolse la comunità. Steccato di Cutro è a pochi passi dalla città di Cutro. E oggi, come a 3 anni di distanza, una comunità così piccola che c'ha anche molti problemi come gran parte della Calabria, come ha elaborato quella storia, quella pagina così oscura e il fatto che poi continui il processo?
14: E l'elaborazione continua, i ricordi continuano, la comunità di Crotone non credo, di Steccato, non credo che si dimenticheranno quella strage, perché vedere corpi di bambini che erano 35 che sono riusciti a trovarli, che escono sulla spiaggia, è una tragedia che non si riesce a dimenticare mai. E il fatto anche di avere tutti quelli salme anche a Crotone che sono rimasti anche più di un mese, soprattutto la salma di Ali, che è rimasta l'ultima lì, perché lui ha perso la famiglia che era con lui, non si riusciva a capire i suoi parenti, è rimasto lì, poi è stato seppellito a Crotone. Sono questioni anche per me, me li ricordo tutti i dettagli, rimani impressa e spero che diventa, diciamo, un esempio per evitare, ma noi continuiamo anche l'ultimo, anche quest'anno, di vedere anche corpi che raggiungono le spiagge dell'Italia senza essere salvati.
13: Sto guardando i messaggi che arrivano al 335-5634-296, perché c'è anche chi dice: ma se il mare è in tempesta non vedo perché si debba mettere in pericolo la propria vita per soccorrere gente in mare. Vuole rispondere lei, Ramzi, a questo messaggio?
14: Quello sicuramente, se qualcuno segue un po' quello che è successo anche in Afghanistan, quello sì. che sta succedendo anche nel mondo, c'è guerra dappertutto, c'è persone che muoiono, bambini che muoiono, cioè uno cerca la salvezza anche se c'è il rischio di morire, ma comunque c'è 1% di essere salvati. La barca Summer Love è partita da sette giorni di navigazione, in cui si parte vedendo le condizioni, cioè nessuno non può prevedere come sia il mare. E ci sono anche delle situazioni in cui delle volte si trovano persone alla guida della barca che non sono competenti, non conoscono le coste. E lì si succedono le tragedie, ma il lavoro anche della guardia costiera e anche la legge, cioè del mare, imporre quando c'è una barca in pericolo bisogna prima salvarli, poi indagare su chi c'è dentro. Ci sono situazioni in cui sappiamo, questo lo sappiamo da anni e anni, che ci sono delle persone che fugano dalle guerre e cercano un posto sicuro, cercano di richiedere l'asilo, e questo anche la legge l'impone, e c'è bisogno di salvare persone quando sono in pericolo. Poi dopo si deve indagare sulle questioni e dare diritto a chi ha diritto di essere accolto con anche la protezione internazionale.
13: Molti dei naufraghi di Cutro venivano dall'Afghanistan, e proprio di stamani la notizia che le autorità tedesche hanno concesso un visto giornaliero a alcuni emissari del governo dei talebani afghano, un governo ufficialmente non riconosciuto, per trattare insieme la questione del rimpatrio in Afghanistan di alcune persone fuggite da quel paese. Tanto per dire la criticità e l'attualità. Senta, prima di andare di nuovo a parlare ancora di Bruxelles, prima eravamo collegati con Vincenzo Montalcini, che è andato lì dalla Calabria insieme al gruppo a mostrare il film Cutro 94 e More ai parlamentari. Tra pochissimo torneremo sulla quello che è accaduto dentro il Parlamento l'altro giorno, la stretta sui rimpatri, con il corrispondente da Bruxelles per La Stampa, che intanto saluto. Marco Bresolin, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
15: Buongiorno a voi.
13: L'ultima domanda che le faccio, Ramzi Labidi, da mediatore culturale, appunto, che tanto ha fatto, soprattutto all'indomani di quel naufragio 3 anni e mezzo fa. Il clima intorno alla questione migrazione, non solo sbarchi, come le sembra evolvere o cambiare rispetto a, oltre al fatto che c'è, cioè, nel dibattito nazionale, quello politico, si sta imponendo e rimbalza dappertutto la parola remigrazione, più che altro sono slogan sostanzialmente farneticanti in quel caso, ma sente una stretta, un crescere dell'indifferenza o invece poi, come è successo all'indomani del naufragio, poi dopo le persone singole, quelle vere, diciamo, mostrano anche solidarietà, capacità di accoglienza. Che giudizio dà del lavoro che sta facendo lei proprio di mediatore?
14: Del lavoro che facciamo noi come associazione, noi cerchiamo di seguire dei progetti di integrazione, perché il fenomeno non è un'emergenza, è una realtà che viviamo con tutto quello che succede nel mondo. Bisogna dare possibilità a chi ha diritto di essere accolto, a persone che richiedenti asilo, di cercare anche di inserirli, per evitare anche delle problematiche di insicurezza, in cui si parla tanto. La sicurezza si fa in maniera educando le persone, facendo anche dei percorsi di integrazione, di inserimento, non lasciare persone per strada senza documenti, senza nessun accompagnamento, in cui si trovano a creare anche problemi nel territorio. E questo è quello che stiamo facendo, aiutando, perché gli enti del terzo settore noi lavoriamo a fianco agli enti pubblici per assistere, per accompagnare guadagnare, e questo è importante. Non so, si parla di rimigrazione, non so, cioè per un'etnia specifica, per colore di pelle specifico, per persone ben specifico, perché bisogna includere, cioè bisogna parlare, non so se sarà anche per i diciamo non comunitari tutti, cioè di cinesi, di altri città, non si capisce a chi è indirizzato anche questo messaggio, ma anche la fattibilità, come viene emesso, cioè sicuramente crea tantissima questione di problemi negli immigrati, in cui anche sono ben integrati, lavorano, pagano tasse, hanno figli che frequentano scuola, le scuole sono ben integrate nelle comunità, e questo una questione in cui non si risolverà, anche se non vedo il fenomeno dell'immigrazione che crea tantissimi problemi in Italia. Abbiamo altro, tanti problematiche da gestire, per i salari delle persone, per la sanità, per l'inflazione, per i problemi della casa.
13: Sì, non c'è dubbio che l'immigrazione mal gestita può diventare un problema, peraltro molto redditizio dal punto di vista politico. Ramzi Labidi, mediatore culturale, che insieme alla moglie Manuelita Cigliano ha fondato l'associazione Sabir di Crotone, e dal giorno successivo al naufragio di Cutro ha dato accoglienza e assistenza. Io la ringrazio ancora per essere intervenuto con parole così sagge ai nostri microfoni. È una trasmissione che sta facendo breccia anche nel cuore di molti, tra cui Laura da Torino, che è un insegnante e chiede, Vincenzo Montancini non è più collegato con noi, però gli inoltreremo la richiesta. A quale contatto si può inviare la richiesta per la presentazione del documentario Cutro 94 and More, perché non sono solo 94 le vittime, ci sono i dispersi nelle scuole. È appena stato proiettato in una sala del Parlamento europeo. E molti messaggi sul tema della chiusura dell'aula del processo sul naufragio alle telecamere, alcuni dicono, come Pier Emilia in un messaggio, chiaramente non si vuol far conoscere la verità, informazione scarsa. Ci ringraziano per parlarne, quella puntata di oggi è un salvavita. Per una volta leggo anche un messaggio che, insomma, è più che un complimento, è così un'approvazione della scelta che abbiamo fatto di affrontare un argomento di cui veramente quasi nessuno parla più. Si parla invece, più in generale, della stretta europea, il rafforzamento, come dire, delle mura di cinta della fortezza Europa. 418 voti a favore, 218 contrari, 30 astensioni. La settimana scorsa il Parlamento europeo ha approvato questo nuovo regolamento che dovrebbe facilitare le operazioni di rimpatrio dei cittadini che non hanno diritto a soggiornare in Europa. Si potranno aprire anche centri di detenzione in paesi terzi, insomma. Il modello Albania, che anche se quei centri lì fatti da noi sono vuoti, piace molto all'Europa. Marco Bresolin, allora esattamente che cosa è accaduto? Torniamoci, l'avevamo già affrontato questo tema, ma dobbiamo chiarirlo meglio.
16: Sì, buongiorno. Come avete detto bene, c'è stato questo voto che di fatto segna via libera, praticamente definitivo, all'iter di adozione di questo nuovo regolamento sui rimpatri, che appunto introduce una serie di novità legislative sulle procedure di rimpatrio all'interno dell'Unione Europea, e che di fatto va a integrare quello che è il nuovo patto asilo e migrazione, che è entrato in vigore il 12 giugno scorso, con appunto questo ulteriore tassello che riguarda le modalità di rimpatrio. Si parla di una stretta, non a caso, perché certamente con queste nuove regole sarà molto più facile per le autorità nazionali effettuare, per esempio, delle perquisizioni ai soggetti destinatari dei provvedimenti di rimpatrio, oppure anche si parla di misure investigative per preparare il rimpatrio, quindi prima ancora che il soggetto sia destinatario del rimpatrio, perquisizioni presso le abitazioni dei soggetti, presso anche per quanto parla di locali pertinenti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che potenzialmente potrebbero essere perquisiti anche, che ne so, dei ambulatori, pronti soccorsi, dove i migranti si sono magari recati per essere curati, e questo fa sì che ci siano emerse degli allarmi da parte anche delle associazioni di medici, i quali sostengono che questo potrebbe scoraggiare le persone anche a rivolgersi a un centro per ricevere delle cure. La novità più importante, oltre al fatto che la possibilità di detenere persone che hanno un provvedimento di rimpatrio sale a 24 mesi e può arrivare fino a 30 mesi, quindi chi ha un ordine di rimpatrio può essere detenuto per un periodo fino a 2 anni e mezzo, ma la grande novità e ancora più controversa di tutte le altre che già lo sono è la possibilità appunto di istituire dei centri per il rimpatrio in paesi terzi. Quindi una delle difficoltà per i rimpatri è trasferire effettivamente le persone nei loro che non hanno diritto alla protezione internazionale nei loro paesi d'origine. Ecco, siccome questa è una difficoltà che gli stati hanno incontrato, hanno deciso di introdurre la possibilità di trasferire i migranti in paesi terzi con i quali queste persone non hanno alcun tipo di legame, e quindi trasferirli in centri chiusi sul territorio di questi paesi.
13: È giusto dire che è la vittoria del nostro progetto Albania?
16: Allora,
13: che però non funziona, Albania, quindi non si capisce perché piaccia così tanto.
16: Il progetto Albania, diciamo, da un punto di vista giuridico, si era basato su una costruzione che zoppicava molto. Questo fa sì che il centro non abbia mai funzionato. È la vittoria di quel principio, cioè del principio dell'esternalizzazione. Tant'è che appunto un modello come quello Albania, per la parte sui rimpatri, quindi non per la parte sull'esame delle domande d'asilo, effettivamente con questo regolamento potrebbe diventare applicabile. Dico potrebbe perché appunto l'attuazione pratica di queste nuove regole va ancora vista. È successo che con questi centri per i rimpatri è emersa chiaramente una netta svolta anche politica da parte dei governi e del Parlamento europeo.
13: È la nascita di una nuova maggioranza europea, guardando anche al futuro, tutta spostata a destra, la rottura dell'asse tradizionale tra popolari e socialisti.
16: È ormai la normalizzazione di uno schema politico che stiamo parlando del Parlamento europeo, che è quello costituito da una coalizione di centro-destra, quindi il Partito Popolare Europeo con i partiti d'estrema destra, che di fatto ormai ha reso possibile l'approvazione di provvedimenti con questo schema politico, che però perché funziona politicamente questo schema? Perché è uno schema che rispecchia gli equilibri politici che sono attualmente all'interno del Consiglio, cioè l'organo in cui siedono gli stati membri. Il colore politico degli stati, dei governi che guidano gli stati membri dell'Unione Europea è più vicino certamente a questa maggioranza di centro trattino destra che non alla maggioranza tradizionale formata da liberali, socialisti e popolari. A questo proposito va bene ricordare che questi centri per i rimpatri sono stati chiesti e voluti dagli stati membri. La settimana scorsa 19 capi di Stato e di Governo in occasione del Consiglio europeo hanno scritto una lettera alla Commissione europea, stiamo parlando di 19 su 27, quindi più di 2/3 dei capi di Stato e di Governo degli Stati dell'Unione europea hanno scritto all'Unione europea, alla Commissione europea, per chiedere non solo appunto di consentire l'apertura, le procedure per l'apertura di questi centri, ma addirittura di finanziarli con il bilancio dell'Unione Europea.
13: E questo è il punto. Ecco, torneremo a parlarne. Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles per La Stampa, grazie di cuore. Noi continuiamo, Tutta la città ne parla, in musica, con un brano che affronta il dramma dei flussi migratori e delle loro conseguenze. Le luci della centrale elettrica, Stelle Marine.

questa notte di disordini e sentinelle. È andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle.

0: Sono Nadia e chiamo da Milano. Io ho visto Riace quando ancora c'era Mimmo Lucano ed ero rimasta meravigliata ed ero entusiasta di questo progetto che, secondo la mia ingenua, in qualche modo la mia mente ingenua, pensavo fosse un esempio da poter esportare, mentre l'hanno distrutto. E quando sento queste storie di come noi stiamo lasciando queste persone che vengono qui perché ne hanno bisogno, le lasciamo morire, penso che verremo chiamati a rispondere di tutto ciò.
1: E allora, voci, spunti per allargare la discussione qui nello spazio della piazza, di tutta la città ne parla. Un saluto da Piero Sorrentino. Vi rimando in rete un articolo del 2023, ma molto puntuale, benché a ridosso della strage di Cutro, firmato da Clio Pizzingrilli. Lo trovate su Doppio Zero. È un'analisi, si intitola Cutro e la politica dell'oblio, che insomma riflette molto sul concetto di deterrenza e come la gestione politico-mediatica è un elemento che è emerso anche nella puntata di stamattina. Rischi di trasformarsi spesso in una vera e propria strategia dell'oblio. Ascoltiamo un altro vostro contributo.
2: Buongiorno. L'Unione Europea dal 12 giugno ha avviato il patto sulla migrazione e sull'asilo con una serie di provvedimenti di fermo e di respingimenti anche nei confronti dei minori non accompagnati. Se prima con la legge Zampa erano titolari di diritti assoluti e indiscutibili, come il divieto di respingimento e di trattenimento nei centri di detenzione, ora con queste nuove norme possono essere sottoposti a procedure accelerate e fortemente limitanti. Direi un'accoglienza quindi così disumana che si somma alle già tante dure prove che questi ragazzi hanno affrontato nel loro percorso di migranti. Nicoletta.
1: Dalle vostre voci alle vostre parole vado sui social. Steph, sulla nostra pagina La Città Radio 3 si chiede, vorrei guardare negli occhi quell'ascoltatore che ha mandato in trasmissione il messaggio in cui si chiedeva perché mai si dovrebbe uscire in mare per salvare persone col mare in tempesta. Steph, bastano anche soltanto le parole, non c'è bisogno di guardare negli occhi. Ascoltiamo un altro vostro contributo audio.
3: Non so se ho capito bene il messaggio dell'ascoltatore che diceva che non vede perché qualcuno debba rischiare la propria vita per salvarla degli altri, se il mare, ma veramente, cioè, la guardia costiera, il soccorso alpino, cioè, sono tutti basati su gente, anche i pompieri rischiano la vita, tutta questa gente, sia per professione che addirittura per volontariato, rischia la propria vita per salvare quell'altrui. Buongiorno, Luca.
1: La discussione naturalmente monta, è molto ricca e i vostri contributi appunto li trovate sui nostri canali social, in particolare sulla nostra pagina La Città di Rai Radio 3. Intanto restate qui su Radio 3, tra poco c'è il giornale radio e poi subito dopo torniamo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. L'ondata di caldo anomalo in primo piano, in ginocchio l'Europa, Italia compresa. Afa e temperature torride caratterizzeranno anche i prossimi giorni. Il punto.
4: Europa sulla graticola, temperature ben oltre le medie da giorni in Spagna, Gran Bretagna, Germania, soprattutto in Francia, con misure straordinarie per dotare le scuole di condizionatori e già 40 annegati tra chi cercava refrigerio nei fiumi. In Italia ieri 2 decessi probabilmente legati al caldo, e per il caldo l'Europa, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è in emergenza sanitaria. In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17, tutte nel centro-nord. Venerdì è da giorni in Spagna, Gran Bretagna, Germania, soprattutto in Francia, con misure straordinarie per dotare le scuole di condizionatori e già 40 annegati tra chi cercava refrigerio nei fiumi. In Italia ieri 2 decessi probabilmente legati al caldo, e per il caldo l'Europa, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è in emergenza sanitaria. In Italia le città a bollino rosso salgono a 16, domani saranno 17, tutte nel centro-nord. Venerdì attesi fino a 40 gradi in pianura padana. Ancora pochi, però, nonostante se ne parli da anni, gli interventi

0: a una nuova normalità, ricordano gli esperti, cui rispondere in fretta è l'impatto a cui c'è la cosiddetta povertà da raffrescamento, cioè il caldo colpisce di più chi ha meno possibilità di ripararsi, non solo con aria condizionata e relativa bolletta, ma soprattutto perché vive in quartieri con poco verde, servizi e strutture adeguate. Sonia Filippazzi, GR3.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran, i negoziati tecnici riprenderanno la prossima settimana, fanno sapere i mediatori pakistani. Rimangono le divergenze sui contenuti dell'accordo. Trump rivendica la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre Iran e Oman valutano la gestione congiunta del traffico marittimo. Sul fronte interno, il presidente statunitense deve fronteggiare un nuovo calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il 66% degli americani disapprova il suo operato. A Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, vota per limitare i poteri di guerra del presidente.
2: Rientreranno in Italia alle 12.50 Domenico Centrone e Dina Alberizia, attivisti della Global Sumud Flottiglia fermati in Libia oltre un mese fa mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra. Su Facebook intanto militanti e alcuni giornalisti annunciano la rivoluzione del 26 giugno, una manifestazione venerdì contro gli sfollamenti e i continui attacchi israeliani nella striscia.
1: 26.000 rifiuti tessili smaltiti illegalmente in 15 capannoni del nord Italia, trasformati in discariche abusive, 20 indagati in un'inchiesta dell'antimafia, sotto accusa una società di Brescia che avrebbe accumulato e distribuito gli scarti provenienti soprattutto dalla Toscana. Una parte dei rifiuti finiva in Turchia, eseguito un sequestro preventivo di circa 12 milioni di euro.
2: Con l'inizio dell'estate si moltiplicano le truffe ai viaggiatori. Soltanto nell'ultimo anno sono stati oltre 4 milioni gli italiani interessati.
3: Il caldo non è direttamente proporzionale alle vacanze, ma sembra esserlo alle truffe legate alle partenze. In 12 mesi oltre 3,4 milioni di italiani si sono imbattuti in annunci relativi a case vacanza, alberghi, bed and breakfast o villaggi turistici, che si sono poi rivelati inesistenti o diversi da quanto indicato negli annunci. 3 truffati su 10 hanno scoperto l'inganno prima della partenza, ma oltre 1 milione di persone ha avuto l'amara sorpresa solo una volta raggiunta la destinazione. Insomma, un danno economico complessivo stimato in più di 195 milioni di euro, secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca IMG, per oltre 4 milioni di persone, se si considerano anche le truffe legate agli altri servizi come i biglietti aerei, le escursioni e il noleggio d'auto. Un fenomeno ingannevole che riguarda trasversalmente un po' tutti, anche se, spiega Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
4: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni. Attenzione, il prezzo troppo basso. Utilizziamo sempre pagamenti tracciati e, ultimo ma non meno importante, leggiamo sempre con attenzione i contratti prima di firmarli.
3: Paola Bonanni, GR3.
2: Prossimo GR3 alle 13.45 la linea Tutta la città ne parla. Buona giornata, buon ascolto.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Tutta la città ne parla.
7: L'Europa, diversamente da quanto si dice, non è una fortezza e non dovrà mai diventarlo. L'Europa è e rimarrà il continente della solidarietà, dove possono trovare un rifugio le persone perseguitate per motivi inaccettabili. Oggi dobbiamo intensificare i nostri sforzi. Prima della fine del mese la Commissione presenterà una nuova serie di proposte che graviteranno sui rimpatri, la solidarietà con l'Africa e l'apertura di strade di migrazione legali. Per quanto riguarda i rimpatri in particolare, voglio ripetere che le persone che non sono autorizzate a rimanere in Europa devono tornare nei propri paesi di origine. Soltanto il 36% dei migranti in situazione irregolare è rimpatriato, quindi è evidente che dobbiamo intensificare la nostra azione in merito. Soltanto in questo modo l'Europa potrà dar prova di solidarietà nei confronti dei rifugiati che hanno veramente bisogno di una protezione.
8: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Dal Parlamento europeo di oggi, l'approvazione dell'altro giorno di quella vera e propria stretta sui rimpatri di cui abbiamo parlato poco fa in una puntata che, lo ricordo, ha al centro però il naufragio di Cutro, perché proprio al Parlamento europeo è arrivata una delegazione di sopravvissuti e attivisti che sta seguendo il processo di cui ci siamo occupati. Al Parlamento europeo di 9 anni fa, quando interveniva l'allora presidente presidente della Commissione, Juncker, lo ricordate, durante la sessione plenaria, e beh, avete sentito, già 9 anni fa si parlava dei rimpatri come priorità, di chiudere le frontiere perché non possiamo accoglierli tutti. I toni sono simili, uguali, in realtà forse anche ulteriormente inaspriti. Proprio ieri abbiamo dedicato una puntata ai 10 anni di Brexit,

0: l'anno 2016, che fu una svolta politica da molti punti di vista, vittoria prima elettorale di Trump, appunto la Brexit, l'inizio dell'ascesa dei sovranismi e soprattutto del discorso anti-migranti come quello che ha cominciato a pagare come nessun altro dal punto di vista del consenso, della raccolta di voti. E beh, sono passati 10 anni e chiaramente il clima si è ulteriormente rabbuiato. Par di capire se con orgoglio la Presidente della Commissione rivendica il fatto che gli attraversamenti delle frontiere sono quasi dimezzati e questo è l'unico obiettivo. Noi vogliamo cercare di inquadrare questa vicenda e quella di Cutro, che poi è emblema di tante altre ore, in una cornice più ampia. In realtà di Fortezza Europa si parla da tanto tempo. Uno dei primi a farlo, con quel sito che era in realtà un blog, che forse per primo, almeno sicuramente per primo in Italia, cominciò a fare una conta, per esempio, delle persone che morivano in mare, è stato l'allora giovanissimo giornalista, oggi un po' meno giovane perché il tempo passa per tutti, e grande studioso di immigrazione, Gabriele Del Grande. Gabriele, buongiorno e bentornato a Radio 3.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Dico subito una cosa: di solito si parla di libri appena usciti, ma vale la pena di ricordare un libro che è davvero un po' un capolavoro per capire bene e inquadrare storicamente la questione migratoria, che è uscito per Mondadori ormai, credo, 3 anni fa, Il secolo mobile, storia delle immigrazioni illegali in Europa, che ci ricorda come appunto l'idea della fortezza è qualcosa di purtroppo essenziale, forse all'idea stessa di Unione Europea, Gabriele.
1: Sì, diciamo, come dicevi tu, sono temi di cui si dibatte da molti anni, queste due opposte tifoserie, no? Da un lato chi invoca l'asilo per tutti, dall'altro chi continua a predicare la remigrazione. In mezzo c'è la realtà, che è la realtà, diciamo, di milioni di esseri umani che si spostano e che lo fanno usando le vie a disposizione, che ahimè sono sempre di meno, le vie legali intendo, per spostarsi, il che è paradossale perché siamo un continente, come dire, condannato a un inverno demografico molto problematico. Soltanto in Italia mancheranno 5 milioni di persone da qui a un ventennio, e il tema è come sostituire, no, quei lavoratori. Abbiamo un dannato bisogno di immigrazione, eppure in modo del tutto schizofrenico facciamo di tutto per tenere fuori le persone, condannando, come dire, noi stessi a un futuro, insomma, poco roseo.
0: Peraltro con numeri anche contrastanti, perché poi c'è un decreto flussi che prevede l'ingresso, o per
1: Appunto.
0: meglio dire la regolarizzazione per lo più, di quasi 5 milioni di persone in 3 anni, perché poi senza di loro il paese non va avanti,
1: Ma
0: l'economia non
1: guarda,
0: funziona.
1: i numeri dell'Italia sono in questo senso illuminanti, nel senso che noi abbiamo al governo, diciamo, no, una coalizione di partiti certamente anti-immigrazione, almeno a parole, almeno insomma quello che era il programma, e i numeri, insomma, ormai siamo alla fine quasi della legislatura. Non soltanto abbiamo 950.000 richieste di ingressi in 6 anni, i famosi decreti flussi, questo meccanismo farraginoso con cui in teoria si chiede l'arrivo dei lavoratori dall'estero. Poi chiunque abbia un'impresa, mi ha mai provato a far arrivare qualcuno da fuori, sa che è quasi impossibile, però insomma il governo ufficialmente dice abbiamo bisogno di 1 milione di persone in 6 anni, questi sono i numeri, più o meno 150.000 l'anno e un po' di più. Ma non solo, ci sono arrivate 500.000 persone con ricongiungimenti familiari, 100.000 persone all'anno arrivano con ricongiungimenti familiari. Poi c'è il grande tema delle cittadinanze, ogni anno riconosciamo 200.000 cittadinanze, sono nell'arco di un governo, di una legislatura, 1 milione di cittadinanze in più, che significa 1 milione di persone finalmente libere di viaggiare, di portare i propri familiari, i propri figli. Veramente è un gioco a dir poco imbarazzante che si fa sulla vita delle persone, no? Nel senso che mentre noi siamo qua a contare i morti in mare, a spendere, a buttare, diciamo, che spendere miliardi in tutto il meccanismo dei centri di detenzione per i rimpatri, penso ai centri per l'Albania, 1 miliardo di euro per rimpatriare ad oggi 83 persone, questi sono i numeri di cui parliamo, per cui si cerca consenso facendo la voce grossa su un tema da cui ormai non si può prescindere, quello dell'immigrazione, e al tempo stesso poi sotto banco, quando si spengono i riflettori, addirittura un governo come quello che abbiamo al momento, quindi un governo anti-immigrazione, fa di tutto perché alla fine l'economia è quella, c'è bisogno di quella manodopera. Siamo un continente con dei numeri demografici molto appunto in declino, c'è bisogno di manodopera giovane. e da qualche parte vanno importati. Il problema qual è? Che poi alla fine di questo meccanismo farraginoso che non funziona, la conseguenza di quell'aver dichiarato illegale la mobilità, la migrazione da certe aree del mondo, ovvero Africa, Asia e Caraibi, e poi porta come conseguenza appunto che da 30 anni alimentiamo il contrabbando in mare, perché la gente si affida ai contrabbandieri, si affida alle rotte pericolosissime del contrabbando nel Mediterraneo, non perché vuole entrare di nascosto in Europa, perché vuole venire a delinquere, ma perché non ha accesso ai visti. Perché i passeggeri del naufragio di Cutro non erano su un aereo? Perché non hanno viaggiato in aereo? Perché nessuna ambasciata europea ha rilasciato loro un visto, anche in una situazione, come dicevo prima, in cui i governi continuano a chiedere l'arrivo di lavoratori dall'estero. Questo è il vero tema, perché le persone non possono viaggiare legalmente. Ripristinare la libertà di circolazione, come era di fatto in essere fino all'inizio degli anni 90, sarebbe davvero l'unica soluzione per azzerare completamente il contrabbando a mare e quindi i morti lungo le stragi del contrabbando e permettere alle persone di spostarsi e a lasciare che sia il mercato del lavoro a decidere poi chi resta e chi riparte, esattamente come
0: La
1: fanno i
0: realtà
1: nostri
0: più
1: ragazzi a
0: evidente, ma
1: Berlino o a
0: quasi
1: Londra.
0: impraticabile dal punto di vista politico, perché per molti motivi invece il discorso contrario è quello che rende di più, accende gli animi e sposta i voti. Ti voglio fare un'ultima domanda, Gabriele Il Grande, che riguarda l'opinione pubblica. Leggo un paio di messaggi sulla vicenda di Cutro che abbiamo raccontato prima e sul fatto che molti calabresi, molte persone della zona hanno addirittura rischiato la vita quella notte per salvare persone in mare. Allora, Gianni D'Auristano che dice: io faccio parte del soccorso alpino, siamo volontari, andiamo gratis ad aiutare chi è in difficoltà, a prescindere dalla condizione climatica o geomorfologica. Chi fa questo in mare deve tentare il tutto per salvare gli altri, oppure fa meglio a cambiare lavoro. Questo perché c'era chi diceva: ma chi glielo fa fare a questi? Questo pensiero ormai è troppo diffuso, il pensare prima e solo a se stessi è l'emblema di ciò che sta diventando la società. E poi Mary da Brescia: sto ascoltando tutta la città ne parli, il racconto di Cutro, tutta la mia riconoscenza alle persone che si sono caricate della responsabilità di non far calare il silenzio, davvero. Congratulazioni ai giovani calabresi che offrono all'opinione pubblica un aspetto diverso della Calabria, troppo poco valorizzata. Coraggio, andate avanti. Grazie Mary. Gabriele Il Grande, in un minuto, il tuo libro, tu, Secolo Mobile, l'hai anche portato in giro, tanti spettacoli, hai incontrato persone. È chiaro che chi viene a ascoltare te probabilmente ha un approccio già favorevole a certi discorsi, ma hai la percezione che stia cambiando l'opinione pubblica, che cresca da un lato l'ostilità o l'indifferenza, o invece anche, almeno in alcune parti, la solidarietà?
1: Sai, fa
0: In
1: sempre più
0: breve,
1: rumore un
0: in pochi.
1: albero che cade che non una foresta che cresce. Vannacci al 5%, diciamolo così. Poi c'è un'altra Italia sotto che sta crescendo, ed è l'Italia del futuro, l'Italia delle nostre scuole. Cioè, chiunque di noi ha un figlio a scuola sa che ci siamo già mescolati. L'Italia del futuro è quella che siede sui banchi di qualsiasi asilo, di qualsiasi scuola elementare, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, in particolare del centro-nord. È inutile remare contro il futuro. Anziché difendere con nostalgia l'idea di un passato che non c'è più, si dovrebbe pensare a come fare di questa mescolanza che già è accaduta rispetto già abita le nostre città, come farne appunto una risorsa per il futuro.
0: Grazie.
1: Ne va del destino di tutti.
0: Grazie Gabriele Del Grande, tutta la città ne parla, finisce qui il momento di Radio Tremondo, ci sentiamo domattina alle 10.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è mercoledì 24 giugno e vi portiamo in Albania, dove la decisione di costruire un mega resort di lusso sull'isola di Sazan, sostenuto da Ivanka Trump e Jared Kushner, che come sapete sono la figlia e il genero di Donald Trump, ha scatenato una vasta protesta popolare che va ben oltre la difesa dell'ambiente. Cosa è successo? Migliaia di cittadini, inclusi i membri della diaspora albanese, accusano il governo del premier Edi Rama di favorire gli interessi degli investitori e di una classe oligarchica percepita come corrotta. Le manifestazioni sono state ribattezzate Rivoluzione dei Fenicotteri e sono nate per proteggere ecosistemi, aree naturali protette minacciate dai progetti turistici. E poi la protesta, questa Flamingo Revolution, si è trasformata in un movimento più ampio contro l'establishment politico e diciamo, per fare il punto sulle disuguaglianze sociali nel paese. In apertura invece andiamo nello stretto di Hormuz, in questo momento il punto più nevralgico, più caldo del mondo, dove l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'IMO, delle Nazioni Unite si appresta a evacuare oltre 11.000 marinai rimasti bloccati a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'operazione sarà condotta con questi paesi in collaborazione, ci sono certo l'Iran e gli Stati Uniti, ma c'è anche l'Oman e altri stati costieri della regione, oltre all'industria marittima. Permane la questione dei pedaggi al transito, per i quali il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che nessun paese è autorizzato a imporre pedaggi sullo stretto di Hormuz, dove l'Iran ha cercato di far pagare le navi in transito. Ha detto al suo arrivo negli Emirati Arabi Uniti: questa è la legge internazionale vigente. Per le vostre domande, richieste e commenti potete inviarci un WhatsApp al 335 5634 296, oppure potete scriverci, siamo su Facebook e anche su ex Twitter, al profilo Radio Tremondo.
1: Iran has been negotiating with Oman on the future arrangements about the administration of the Strait of Hormuz. One thing is very clear, the Strait of Hormuz will not return to pre-war status. There will be joint Iranian-Omani administration.
0: Stiamo ascoltando in questo momento a Radio Tremondo Ali Akhbar Dareini, che è ricercatore del Centro per gli Studi Strategici, che parla in diretta su Al Jazeera English e dice che lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra, perché l'Iran ma anche l'Oman si stanno muovendo verso una gestione congiunta del passaggio, con l'introduzione di tariffe di transito e il divieto di utilizzo per attività militari considerate pericolose. Ha detto Al-Akhbar Dareini una cosa molto chiara: lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente. Poi parla appunto delle relazioni tra l'Iran e Mascate, appunto l'Oman. Insomma, questo è quello che abbiamo di fronte al momento, in una situazione nella quale, come sapete, è stato firmato un accordo provvisorio per porre fine al conflitto Iran-Stati Uniti, ma i due paesi continuano a scontrarsi sui dettagli del cosiddetto memorandum d'intesa, e parte centrale del memorandum è anche la condotta e la gestione del traffico marittimo in ingresso e in uscita dallo stretto di Hormuz. Ne parliamo stamattina con Francesco Zampieri, senior researcher al Centro Studi Militari Marittimi della Marina Militare, che ha sede a Venezia, e docente a contratto al Master in Geopolitica e Sicurezza Globale dell'Università La Sapienza. Ricorda il suo ultimo libro, Dalla Geografia Militare alla Geostrategia Marittima, uscito per Edizioni Nuova Cultura nel 2025. Buongiorno professor Zampieri.
2: Buongiorno a lei e a tutti coloro che sono in ascolto.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, martedì il segretario di Stato americano ha avvertito che nessun paese è autorizzato ad imporre dei pedaggi sullo stretto di Hormuz, dove l'Iran ha cercato già di far pagare le navi in transito. Ha detto: si tratta di una via navigabile internazionale, nessun paese appunto è autorizzato a imporre pedaggi o tasse, questa è la legge internazionale vigente, lo ha detto arrivando negli Emirati Arabi Uniti. Cosa dice esattamente la legge internazionale vigente?
2: Allora, diciamo che la legge internazionale, faccio riferimento alla ANCLOS, fondamentalmente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, prevede l'esistenza di quattro diverse tipologie di stretti e regola quindi il passaggio attraverso quattro diverse tipologie di stretti. Gli stretti che collegano una zona di alto mare o di zona economica esclusiva con un'altra zona di alto mare o di zona economica esclusiva, quale appunto Gibilterra, Bab el-Mandeb e Hormuz, per i quali si applica il passaggio in transito. Gli stretti che separano un'isola di uno Stato dal suo territorio di terraferma, come nel caso dello stretto di Messina, gli stretti nei quali esistono consuetudini, terzo caso, che regolano il passaggio storicamente in un determinato modo, la Convenzione di Montreux, ad esempio, per gli stretti turchi, e poi gli stretti per i quali il regime di transito è stabilito con appositi accordi internazionali, nel caso specifico lo stretto di Tira. Ora, nel caso dello stretto di Hormuz, cioè il primo caso, qui parliamo di uno stretto internazionale nel quale si applica il passaggio in transito. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti hanno il diritto di passare, sia le navi mercantili, sia quelle da guerra di qualsiasi paese, attraverso quello stretto senza preavviso e a condizione di rispettare gli obblighi che sono stabiliti dall'articolo 39 dell'ANCLOS. Cosa significa questo fondamentalmente? Che le navi da guerra, ad esempio, devono astenersi da qualsiasi minaccia di uso della forza o di uso della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dei paesi che si affacciano sullo stretto. Ora, questo è il punto fondamentale, perché da sempre l'Iran e in misura minore anche lo Yemen, per quanto riguarda in quest'ultimo caso Bab el-Mandeb, hanno contestato, diciamo così, il regime di libero transito dello stretto di Hormuz. E purtroppo, credo che una delle conseguenze negative di questa guerra sarà quella di un difficile ritorno alla situazione precedente, perché è vero che quello che ha detto Rubio risponde alla legge, però è altrettanto vero che temo che in qualche modo, alla luce dell'esito di questa guerra, l'Iran o gli stati, diciamo, che si affacciano sullo stretto di Hormuz invocheranno un qualche principio che potrebbe essere quello legato alla necessità di riparare i danni di guerra, regolamentare la navigazione per garantire le condizioni di sicurezza, eccetera, che in un modo o nell'altro prevederanno forme di controllo più stretto o di pedaggio per quanto concerne il passaggio attraverso Hormuz. Questa è una mia previsione molto pessimistica in questo momento, però di fatto temo che sia molto fondata.
0: Quindi una previsione peraltro che coincide con quella che abbiamo già citato di Ali Akbar Dareini, che è ricercatore del Centro per gli Studi Strategici, che insomma sostiene che non ci saranno tariffe soltanto per un periodo di 60 giorni, ma anche successivamente potrebbe essere una ipotesi.
2: Potrebbe essere un'ipotesi
0: secondo lei. Mm-hmm. E sì. Sempre Rubio, diciamo, ha detto a proposito di tariffe, insomma, pedaggi, eccetera, che non crede comunque, cioè sta facendo un'attività diplomatica con gli altri paesi della regione, quindi quelli che si affacciano da quella parte, Emirati Arabi Uniti ovviamente, l'Oman sappiamo che è una posizione, diciamo, dialogante anche con l'Iran, più che dialogante, poi ci sono spostati da un'altra parte il Kuwait e il Bahrain, che sono ovviamente anche alleati degli Stati Uniti, e sempre questi paesi saranno impegnati in una vasta operazione condotta dall'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite in collaborazione con l'industria marittima per sfiltrare 11.000 marinai dallo stretto. Le chiedo, professor Zampieri, in cosa consiste poi tecnicamente questa operazione e quali sono i rischi, sapendo che poi lo stretto è stato anche minato?
2: Appunto, qui si tratta fondamentalmente di far riprendere la circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, di fatto andando a riavviare quel meccanismo di ingresso e uscita attraverso lo stesso che è stato bloccato nel corso di questi mesi di operazioni e che necessariamente hanno provocato una altissima concentrazione di naviglio mercantile all'interno dello stretto in attesa appunto che la situazione migliorasse per poter uscire. Ora, stando alle dichiarazioni dell'Organizzazione Internazionale Marittima, di fatto si cercherà di favorire in termini più rapidi, quindi raddoppiando ad esempio gli spazi adatti diritti alla navigazione, l'ingresso e l'uscita dallo stretto di Hormuz. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che tutti coloro che sono parte in causa dovranno garantire quelle condizioni di sicurezza nel passaggio, sicurezza militare, sicurezza della navigazione, sicurezza di polizia, che sono necessarie, quanto mai necessari in un momento come questo in cui diventa urgente far riprendere la libera circolazione attraverso quello stretto. Poi, come giustamente diceva lei, c'è il problema anche delle mine. Non sappiamo quante sono, non sappiamo se gli iraniani, in teoria sì, qualora abbiano davvero minato lo stretto, abbiano già ceduto o siano disposti a cedere le mappe delle aree in cui sono state rilasciate le mine. Dopodiché sappiamo tutti che una cosa è quello che raccontano le mappe, una cosa è quello che racconta la realtà, perché nel caso ad esempio di mine ormeggiato, di mine da fondo, è possibile che qualcuna di queste si sia spostata, abbia rotto la catena di vincolo. Insomma, non è così detto che quello che è un punto segnato sulla carta corrisponda all'effettiva presenza della mina, quindi servirà attenzione in questo senso. L'operazione richiederà anche il dispiegamento di mezzi specifici, nella fattispecie cacciamine e dragamine, che dovranno garantire l'apertura di un corridoio di sicurezza sia di superficie che subacqueo, che consenta ovviamente il libero transito delle navi mercantili, perché altrimenti si rischia di nuovo chiaramente di chiudere il tutto. E vorrei ricordare che il tributo di sangue che i marittimi internazionali, cioè coloro che alimentano l'industria dei trasporti marittimi, ha già pagato nel corso di questa guerra è stato elevato, perché 14 marinai, come è stato ricordato dal presidente dell'Organizzazione Marittima Internazionale delle Marine Mercantili dei vari paesi, hanno perduto la vita nel corso di questo conflitto. Ora, noi non pensiamo mai a questo, ma il vero fluido vitale della globalizzazione economica che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 30 anni è rappresentato proprio dall'industria del trasporto marittimo. È facile fare un ordine su un sito di e-commerce, non pensiamo mai che cosa vuol dire quell'ordine, quale catena logistica mette in movimento e quanto importante è in termini di trasporto globale la componente dedicata al trasporto marittimo. Ecco, magari un pensiero anche a queste persone che vivono in condizioni non facili, che molto spesso sono anche le prime vittime dei conflitti. Questo momento magari potrebbe essere una buona idea.
0: Assolutamente, per non citare poi coloro che sono stati anche rapiti, ostaggi per un certo periodo di tempo. E poi c'è il fenomeno flotta ombra o flotta oscura, se questa è la traduzione letterale di Shadow Fleet, che è una vasta rete, diciamo, di oltre 700 petroliere, navi obsolete che sono utilizzate da nazioni soggette a pesanti sanzioni, principalmente Russia e Iran, per esportare petrolio e materie prime, eludendo le restrizioni marittime internazionali. Ne abbiamo viste diverse, diciamo, anche usando i siti di tracciamento in questa situazione. Ecco, sappiamo che lei sta lavorando su questo, ci può dire che ruolo potranno giocare le Shadow Fleets in questo rinnovato nuovo periodo di diciamo così, di accordi tra virgolette tra Stati Uniti e Iran?
2: Beh, come ha detto lei, in passato l'Iran è stato uno degli attori, diciamo, più importanti nell'utilizzo delle Shadow Fleet, al punto che di fatto l'Iran alimentava in qualche modo anche la Shadow Fleet venezuelana prima della destituzione del presidente Maduro, nel senso che le navi che il Venezuela utilizzava per aggirare l'embargo che era stato, o meglio le sanzioni che erano state imposte sulle sue esportazioni petrolifere, erano navi che in qualche modo venivano, diciamo, manutenute e fornite dall'Iran e avevano collegamenti con l'Iran. Ora, lo Stato che più di ogni altro ricorre alla Shadow Fleet, naturalmente in questo momento la Russia, che grazie al trasporto del petrolio sanzionato e all'acquisto dello stesso da parte di alcuni grandi paesi e Cina, riesce ad alimentare naturalmente la propria guerra contro l'Ucraina. Il fenomeno della Shadow Fleet, come dice lei, è un fenomeno, direi, in espansione. Lei ha dato un numero approssimato per difetto, sono molto molto di più le unità navali che in qualche modo fanno parte della Shadow Fleet, però è un argomento estremamente discusso, in che senso estremamente discusso, che ad oggi non esiste ancora nemmeno una concordanza a livello internazionale su che cosa sia una shadow fleet, quali siano, diciamo, le caratteristiche condivise da tutti per etichettare come tale un fenomeno. In linea di massima, diciamo, che facciamo rientrare nella categoria tutte quelle unità navali che hanno appartenenza in termini di proprietà, in termini di registro di iscrizione, in termini di bandiera che battono, eccetera, molto opache, di difficile, diciamo così, identificazione, che vengono utilizzate per il commercio di prodotti che sono stati sottoposti a sanzioni da parte di regimi che, diciamo, non appartengono a quelle che sono le democrazie occidentali. Questa è, direi, la definizione più omnicomprensiva che si possa dare. Dopodiché, il contrasto di questo fenomeno, un contrasto che sta venendo declinato in maniera diversa a seconda delle sensibilità politiche e della volontà di azione dei diversi paesi. Nell'area del Mar Baltico e del Mare del Nord, per fare un esempio, i paesi che fanno parte di quella zona sono particolarmente attivi nel contrasto alla shadow fleet russa, con interventi molto decisi anche sul piano, diciamo, del law enforcement nei confronti delle unità navali sospettate di appartenere alla shadow fleet russa. Ed è evidente che questo avviene sulla base di un'interpretazione del diritto internazionale, direi molto finalizzata alle operazioni di law enforcement, e che naturalmente è sostenuta da una volontà politica molto forte in tal senso. I russi sono diventati maestri nell'esercizio della Shadow Fleet, come giustamente diceva lei, e la Shadow Fleet opera davvero su scala vastissima, la Shadow Fleet russa.
0: Ecco, ritorneremo certamente su questo tema, appunto uno di questi paesi citati con law enforcement, sicuramente il Kuwait, che su questo diciamo è particolarmente preciso. Noi ringraziamo ancora il professor Zampieri, ricordo senior researcher al Centro Studi Militari Marittimi di Venezia, docente al Master in Geopolitica e Sicurezza Globale all'Università La Sapienza. Lo ringraziamo per essere con noi. Intanto gli ascoltatori ci mandano diversi messaggi. Gianni, insomma, riflette sul fatto che gli iraniani, se metteranno pedaggi, spingeranno gli stati confinanti a creare rotte libere alternative. E poi abbiamo Rita che ci consente di traghettare verso l'Albania. Dice: vorrei sapere perché per la situazione dello stretto di Hormuz debbono pagare tutti quanti, invece non pagano Trump e Netanyahu. E poi dice: viva l'Albania che dimostra intelligenza nei confronti dei politici più corrotti. Appunto, se volete continuare a intervenire, vi aspettiamo via SMS, aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti al numero 335 5634 296, e come annunciato adesso andiamo in Albania.
3: We are today together in this square, all us, all Albanians together are coming together in this place to protest against this regime, this corrupted regime, to have changes.
0: E queste le voci della Flamingo Revolution dall'Albania. Decine di migliaia di albanesi sono radunati per il 21esimo giorno consecutivo, quindi è quasi un mese, per protestare contro il progetto di costruzione di questo resort di lusso sulla costa meridionale dell'Albania, un'iniziativa legata al genero di Trump, Jared Kushner. I manifestanti espongono cartelli con la scritta "Albania non è in vendita", credono a gran voce le dimissioni del primo ministro Edi Rama. Stiamo ascoltando qui delle interviste ancora una volta fatte da Al Jazeera. C'è chi dice: l'Albania è una benedizione di Dio, abbiamo tutto, fiumi, spiagge, montagne, ogni cosa possiamo farci, non siamo poveri, siamo semplicemente derubati, ed è per questo che siamo qui, vogliamo costruire il nostro futuro, vogliamo crescere, voglio crescere qui i miei figli. Ecco, queste sono le manifestazioni. Ne parliamo oggi con due ospiti: Camillo Cantarano, giornalista freelance specializzato in affari balcanici e coautore del newsletter Balcanismo. Buongiorno Camillo. Camillo Cantarano è
2: Buongiorno.
0: collegato con noi? Ci sente?
4: Scusate, sì, scusate, ero un attimo saltata la comunicazione. Buongiorno,
0: Buongiorno,
4: buongiorno a tutti i
0: buongiorno,
4: vostri
0: grazie per essere
4: ascoltatori.
0: con noi, grazie. E ne parliamo anche con Deborah Angeli, che lavora per il COSP e si occupa di diritti delle donne, lavora in Albania da 30 anni, ha anche partecipato come attivista alle proteste. Buongiorno Deborah.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grazie. Camillo Cantarano, inizio da te. Diciamo, la rabbia è cresciuta dopo scontri tra manifestanti, guardie private incaricate di recintare queste zone destinate ai lavori. I critici denunciano scarsa trasparenza, modifiche legislative favorevoli, gli investitori a rischio ovviamente per l'habitat. Quali sono nel dettaglio i punti contestati dal movimento verso questa mega operazione da più di 5 miliardi di euro di Edirama verso l'azienda Atlantic Incubation Partners?
4: Allora, intanto possiamo dire che tutta questa operazione nasce da una scelta legislativa di Edirama del 2015, la cosiddetta legge sugli investimenti strategici, che favoriva gli investimenti di compagnie straniere per lo sviluppo di una serie di settori che erano considerati chiave per l'Albania. Per questi c'erano l'energia, ma soprattutto il turismo. Venivano dati con pezzi di costa albanese in gestione a investitori stranieri a canoni estremamente favorevoli, e in cambio veniva sbloccato anche una trafila burocratica particolarmente favorevole per gli investitori stranieri. La cosa che viene, diciamo, contestata è appunto l'attacco all'ecosistema della laguna di Narta, che comunque sia è alla fine dell'ultimo fiume selvaggio d'Europa, il fiume Viosa, e di base è una delle poche zone che non è stata toccata dallo sviluppo edilizio folle, forte, molto invadente degli ultimi anni a Valona. Poi ovviamente si mischiano questioni locali con questioni nazionali, quindi la laguna, l'operazione di Affinity Partner, il fatto che comunque sia stata ceduta Sasan, l'isola di fronte alla laguna, a degli investitori stranieri, e quell'isola è l'unica isola fra l'altro che l'Albania ha nell'Adriatico, è sicuramente un punto contestato. Chi manifesta dice è troppo importante a livello strategico, non solo per noi ma anche per la NATO, di avere un'isola sull'Adriatico, anche per le infrastrutture energetiche, e quell'isola non dovrebbe passare comunque sia a degli investitori stranieri, a dei privati. Poi appunto,
0: quindi diciamo ci sono motivazioni, diciamo, anche di tipo strategico. Oggi i nostri ascoltatori sono particolarmente attivi, abbiamo un ascoltatore che ci dice: buongiorno, Trump nasce immobiliarista, mosse del genere non sorprendono, si tratta di una dittatura edilizia. Però appunto il premier Edirama dà le sue giustificazioni. Allora, Deborah Angeli, Rama si difende, sostiene di non doversi vergognare per aver venduto il terreno a Affinity Partners, che il fondo di investimenti di Kushner, di fatto, che è il genio di Donald Trump, e dice che lo ha fatto, l'ho ascoltato io stessa con le mie orecchie una settimana fa in una conferenza organizzata dal fondo nazionale saudita a Roma, che lo ha fatto per preservare la fauna degli uccelli dai cacciatori, che diceva sono sempre arrivati su quelle spiagge anche dall'Italia per farne man bassa. È un'affermazione plausibile secondo gli attivisti, e secondo te, che sei nel paese da 30 anni e puoi verificarne la veridicità?
5: Ma assolutamente no. Ora, Edirama è abbastanza noto per le sue, diciamo, strambe dichiarazioni e modi di difendersi. Io credo che qui, diciamo, la questione di Svernezze, della laguna di Narte, eccetera, sia un po' l'ultima goccia che è caduta e che ha fatto un po' scoppiare questo inedito, imprevisto storico, perché fino a qualche settimana fa nessuno poteva immaginare che sarebbe accaduto questo. L'Albania sembrava un po' rassegnata o allineata, diciamo, a questo capitalismo predatorio che purtroppo si è insediato, diciamo, in Albania, nel senso che l'Albania è stato l'ultimo regime comunista a cadere, aveva molte possibilità di fronte, ma purtroppo il mondo anche andava in questa direzione di neoliberismo, capitalismo predatorio, eccetera. L'Albania ci si è buttata dentro. Il punto è che negli ultimi decenni si è costruito un sistema che di fatto ha depredato il paese, quindi questa è stata l'ultima goccia. Ma se guardiamo le ultime leggi che appunto Edirama in particolare ha fatto, quella del 24, che di fatto dà tutta una serie di deroghe importanti ai divieti di costruzione, appunto, nelle aree più strategiche da un punto di vista naturalistico, eccetera, eccetera. Il pacchetto delle montagne, che di nuovo permette di costruire, diciamo, non importa dove, approfittando anche di tutto il problema che c'è in Albania e che non è mai stato risolto del tutto, della proprietà delle terre, perché non ci dobbiamo dimenticare che appunto l'Albania è stato il regime comunista più estremo, aveva collettivizzato tutto e quando è caduto si è posto il problema di ridare le terre a chi ci abitava o a chi le lavorava e tutto il problema dei vecchi proprietari. E lì, diciamo, anche si è costruito questo sistema predatorio, no? E quando parlo di predatorio parlo appunto di oligarchi, perché oggi dobbiamo utilizzare anche i termini giusti, di oligarchi che si sono accaparrate queste terre, ma pensiamo anche a Tirana, eh? Oggi io appunto Tirana la conosco da più di 30 anni, oggi Tirana è piena di grattacieli che sono tutti vuoti peraltro. Quindi c'è la questione predatoria, ma c'è anche la questione del crimine organizzato, è anche su questo la protesta. Voglio dire, ieri c'erano tanti cartelli che dicevano: ma è Edirama che controlla la mafia o è la mafia che controlla Edirama? Parlo abbastanza apertamente di questo perché Report, voglio dire, quando c'è stata tutta la questione dei centri per i migranti, ne ha parlato abbondantemente. La procura albanese sta incominciando piano piano ad aprire dei dossier. Perché dentro a tutte queste, diciamo, resort di lusso, a queste costruzioni illimitate, ovviamente nei luoghi più belli dell'Albania c'è anche riciclaggio di denaro sporco, criminalità organizzata, eccetera, eccetera. Quindi questo è un sistema, oltre a questa corruzione diffusa in ogni ambito. Quindi questa,
0: ecco,
5: è stata
0: a proposito di questo, grazie a Deborah Angeli per sottolineare anche cosa chiedono i cittadini albanesi. Ricordo l'inchiesta più recente di OCCRP, l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, proprio sulle relazioni con dei trafficanti di droga con appunto questo progetto del resort di Kushner. Ancora i nostri ascoltatori commentano, insomma, con una certa veemenza, ci sono tantissime riflessioni. Qualcuno dice che non era una buona idea portare l'Oceano Atlantico in Adriatico, lo dice Vincenzo. E appunto Camillo Cantarano, su questa riflessione, cioè, per te che sei esperto di Balcani, a questo punto allarghiamo un po' lo spettro, quanto Trump utilizza i Balcani, quindi adesso anche l'Albania, per consolidare una prassi che combina la diplomazia internazionale e gli interessi privati? Qual è l'interesse di, a questo punto, di Kushner, anche strategico se vogliamo, di Trump sull'Albania?
4: Beh, parliamo sempre di Sasan, che comunque sì, è un'isola che ha un sistema di bunker. Parlando con gli attivisti mi hanno sempre detto: noi non sappiamo effettivamente cosa c'è sotto i bunker, cosa collegano, quindi ci sarebbe potenzialmente anche un interesse strategico. Più in generale, Trump sta mostrando, soprattutto negli ultimi due anni, un interesse molto forte per questa area del mondo. Per esempio, io copro molto spesso la Serbia, e lì Trump voleva costruire direttamente una Trump Tower. Diciamo, i paesi dei Balcani, soprattutto quelli fuori dall'Unione Europea, nell'ultimo periodo vedono un'influenza molto sempre più forte da parte dell'amministrazione Trump, che vede nella mancanza di controlli un'occasione per fare soldi, per fare business, per piazzare amici. C'è un progetto di un gasdotto in Bosnia legato a uno dei principali alleati di Trump negli Stati Uniti. C'è quel progetto della Trump Tower che al momento è un po' stato bloccato, però rimane sempre sullo sfondo, e c'è il progetto di Sasan. Ma in generale gli americani fino a un annetto fa circa non si sentiva così tanto forte la loro influenza, però nell'ultimo anno è cresciuta la pressione. Secondo me è anche legato al fatto che gli americani hanno perso lunghe, o meglio gli americani, più che altro Trump, ha perso Viktor Orbán e sta cercando di riorganizzarsi nella regione, di trovare, diciamo,
0: quindi è diventato tutto molto più esponenziale. Io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti, Camillo Cantarano, giornalista freelance, autore del newsletter Balcanismo, e Deborah Angeli del COSPE, per essere stati con noi. E si chiude così la puntata di Radio Tremondo, la console di Milano Danilo Solidani, da Roma Simone D'Arrigo, alla regia Marco Pompi, redazione Costanza Spoccia, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50, poi alle 11, e adesso è il momento di Radio Trescenza. Buon ascolto.
6: RAI Radio 3. Radio Trescenza.

0: incontro in Senato per riflettere sulla capacità dell'Italia di attrarre ricercatori dall'estero, italiani e non. Mentre parliamo, l'esperienza della Fondazione Armenese Harvard, che da 30 anni costruisce ponti tra Italia e Stati Uniti, è al centro di una conferenza voluta dalla senatrice Elena Cattaneo. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza, buongiorno Ilaria Stoppa.
1: Buongiorno Roberta, buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Carriere scientifiche, mobilità, collaborazione scientifica tra diversi paesi, stabilità, argomenti di cui in Italia discutiamo da decenni, da tantissimo si parla di cervelli in fuga, del problema di attrarre e trattenere scienziati italiani nel nostro paese. Oggi proviamo a ridiscutere questo tema approfittando appunto dell'incontro che si sta tenendo proprio ora in Senato su questi argomenti. 335-5634-296 per i vostri sms e WhatsApp, scriveteci che cosa per voi rende difficile fare ricerca in Italia. Oggi ci rivolgiamo specialmente a chi la ricerca la fa e la vive ogni giorno, sia in Italia che altrove. 335-5634-296, mentre noi iniziamo guardando al tema con un occhio un po' diverso, confrontandoci con un modello tradizionalmente favoloso, quello dell'Università di Harvard, polo di attrazione di talenti da tutto il mondo verso Boston. In questo momento, a sua volta, l'Università di Harvard è penalizzata, come tante altre università americane, dalle politiche dell'amministrazione Trump. Ne abbiamo parlato direttamente con il preside della Harvard Medical School, si chiama George Daley, oggi partecipa all'incontro in Senato, tra poco ascolteremo appunto la sua voce. È una testimonianza per noi particolarmente preziosa proprio perché Harvard è diventata il simbolo della resistenza della comunità scientifica ai continui tagli alla ricerca da parte dell'amministrazione Trump. Era, Ilaria, l'aprile del 2025.
1: Esatto, quando Trump ha bloccato 2,2 miliardi di dollari di fondi federali ad Harvard, e questo era successo perché Harvard aveva mostrato una resistenza nei confronti di alcune richieste mosse dall'amministrazione statunitense. Trump, infatti, in seguito alle manifestazioni studentesche a sostegno della Palestina che si erano appunto verificate nel campus di Harvard, aveva mandato una lista di richieste all'università. In questa lista si possono leggere: impedire le proteste studentesche, eliminare i programmi di diversità ed equità. Chiedeva inoltre una tolleranza zero verso le proteste filopalestinesi, chiedeva di modificare i criteri di assunzione dei docenti e di controllare gli studenti internazionali per identificare gli studenti e le persone ostili ai valori americani.
0: E Harvard ha detto no.
1: Harvard ha fermamente rifiutato queste richieste perché sono in contrasto con i diritti costituzionali dell'istituzione, e quindi a questo punto Trump ha bloccato i fondi e Harvard ha fatto causa. A settembre 2025 l'università Harvard ha vinto la causa, e quindi il blocco dei 2,2 miliardi è stato definito illegale e questi fondi sono tornati ad Harvard. Però la tensione rimane comunque alta perché Trump ha parlato di chiedere un risarcimento all'università.
0: Quindi insomma la situazione, come sappiamo, come continuiamo a sentire ogni giorno, è ancora difficile. Noi abbiamo incontrato George Daley, che è il preside appunto della Harvard Medical School, nei giorni scorsi al 20° convegno della Fondazione Armenese Harvard. Si è tenuto questo convegno a Grottaferrata. Noi abbiamo chiesto a George Daley come sta vivendo questo testa a testa tra università e governo degli Stati Uniti, che va avanti appunto ormai da più di un anno. Lui ci ha parlato di eccellenza scientifica, di pensiero indipendente, di verità. Il governo, così ci ha detto, ha sollevato quella gran preoccupazione riguardo alle proteste nel nostro campo, si è sfruttato la leva dei finanziamenti federali alla scienza per tentare di imporci restrizioni.
2: Harvard University represents excellence and independent thinking in the United States. Our motto is Veritas. We seek the truth. The government raised significant concerns about primarily the levels of activism and protest
1: George Daly ha continuato dicendo: i nostri finanziamenti sono stati trattenuti e Harvard ha assunto una posizione di resistenza di principio. Abbiamo fatto ricorso ai tribunali e alla fine abbiamo vinto una causa legale ottenendo il ripristino dei nostri finanziamenti. Continuiamo a ritenere che l'università cerchi la verità attraverso la ricerca scientifica, rimanendo indipendente e obiettiva, e continueremo a difendere questo diritto. Il diritto a una scienza guidata dalla curiosità è un elemento importante di ciò che ha reso gli Stati Uniti una potenza economica.
2: To remain independent and objective, and will continue to defend that right, the right of curiosity-driven science.
0: Questa è la voce di George Daly, tradotto da Ilaria Stoppa. George Daly, preside della facoltà di medicina ad Harvard, oggi in Senato per discutere sull'importanza dello scambio scientifico tra paesi. Ma se gli studenti stranieri non sono più benvenuti negli Stati Uniti, sappiamo che questo dipende anche molto dalla provenienza, dalla nazionalità dei diversi studenti, ottenere i visti è diventato molto più difficile, ci sono moltissime difficoltà per chi vuole entrare negli Stati Uniti e per chi ci vuole rimanere. Allora abbiamo chiesto a George Daly che cosa lui osserva, come sono cambiate le candidature ad Harvard da parte degli studenti dall'estero. Ci ha risposto così.
2: We've seen a general decrease in the number of international students coming into the United States. The decline is roughly 20%.
1: Abbiamo assistito a una diminuzione generale del numero di studenti internazionali che arrivano negli Stati Uniti, con un calo di circa il 20%, il che è drammatico, ma temiamo che possa peggiorare. Io continuo a cercare di reclutare studenti internazionali. Alla Harvard Medical School ci sono talenti da tutto il mondo e questo ci sostiene. Sono ancora fiducioso che i vantaggi che offriamo siano abbastanza per continuare a essere un luogo attraente per gli scienziati italiani e di altre nazionalità. Il talento è distribuito ovunque, ma opportunità e risorse non lo sono. Quindi non do per scontate le risorse di cui abbiamo goduto negli Stati Uniti. E per questo guardo alla situazione attuale con una certa preoccupazione. La nostra capacità di funzionare come una calamita per i talenti provenienti da tutto il mondo, come tradizionalmente sono stati gli Stati Uniti, è fragile. L'atteggiamento dell'attuale amministrazione nei confronti dell'immigrazione internazionale è un forte disincentivo per il talento. Quando parlo con i colleghi italiani, essi sono entusiasti delle proprie comunità, dei propri colleghi e delle opportunità disponibili, ma sono preoccupati per la mancanza di un sostegno governativo alla scienza che sia prevedibile.
0: Grazie Ilaria, questo era George Daly, preside della Harvard Medical School, in questo momento impegnato in Senato per parlare proprio di cooperazione scientifica internazionale. Noi restiamo su questo tema, abbiamo confrontato la situazione dell'Italia con la situazione che sta vivendo in questo momento l'Università di Harvard. Ora torniamo in Italia, continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Buongiorno Jean-Michel Cioni.
1: Buongiorno.
0: Neurobiologo sperimentale all'Istituto di Ricerca dell'Ospedale San Raffaele, dove guida un laboratorio. In questo momento Jean-Michel Cioni si trova proprio in Senato all'incontro di cui abbiamo parlato, l'incontro in cui oggi per volontà della senatrice Elena Cattaneo si discuterà delle opportunità che ci sono in Italia per i ricercatori italiani e non, e si farà un confronto anche sulla base dell'esperienza della Fondazione Arménise Harvard. Avremo modo di parlare anche della fondazione. Che cosa sta succedendo? È iniziato l'incontro? Che cosa accade?
1: Sì, sì, è iniziato l'incontro. Abbiamo avuto adesso un intervento della senatrice Cattaneo che ha avuto l'opportunità di sviluppare assolutamente gli argomenti che sono stati sollevati adesso e stiamo continuando con un intervento una rappresentante, Francesca Galli, una rappresentante per il Ministero dell'Università e della Ricerca, sempre su questa tematica di come sviluppare progetti di ricerca nel nostro paese.
0: Jean-Michel Cioni ha lavorato in Francia, ha lavorato nel Regno Unito, adesso si trova in Italia, dove è arrivato nel 2019 attraverso un finanziamento della Fondazione Arménise Harvard, ente che da 30 anni promuove lo scambio scientifico tra Italia e Stati Uniti attraverso tutta una serie di iniziative, quindi borse di studio, grant, conferenze, eventi, possibilità per giovani di trascorrere un periodo, per esempio, in laboratori, appunto, nell'area di Boston. Lei nel 2019, dicevamo, ha ricevuto questo grant che si chiama Career Development Award. Ci spiega che cos'è, che
1: Esatto.
0: cosa le ha permesso di fare?
1: Allora, come ha detto, io sono nato e cresciuto in Francia, ho fatto tutti gli studi in Francia, ho fatto il dottorato di ricerca negli istituti di ricerca francesi, CNRS, e poi sono partito all'Università di Cambridge. E alla fine del mio percorso da quello che chiamano il postdoc, postdottorato, che è un po' un apprendimento a come cominciare a avere una vita indipendente come ricercatore, cercavo opportunità proprio per questa indipendenza, per poter creare un gruppo di ricerche sulle tematiche che erano le mie. E questa fondazione era un'opportunità ed è un'opportunità perché ha proprio per vocazione di prendere ricercatori che sono all'estero e farli venire in Italia per creare il loro laboratorio di ricerca. Quindi questa è stata l'opportunità. Che anche non nascondiamolo, la ricerca ha bisogno di denaro per poter funzionare, come tutti e come tutto, e la fondazione permetteva di dare comunque una visione già su 5 anni di poter sviluppare, poter installare, poter costruire qualcosa di solido sull'ambito di ricerca che era il mio, quindi era un'opportunità che ho avuto la fortuna di avere nel 2019.
0: Ci stanno arrivando tanti messaggi al 335-5634-296 di testimonianze su come i nostri ascoltatori vedono le difficoltà del fare ricerca in Italia. C'è chi parla dell'ignoranza scientifica e generale dei nostri politici, questo è Salvatore, il precariato, miseri compensi con cui si viene retribuiti, che sono sicuramente poco attrattivi per giovani ricercatori stranieri, questa è chiara. Ancora, in Italia chi fa ricerca considera gli altri gruppi che si occupano dello stesso argomento non come collaboratori ma come avversari. Questo è uno dei limiti enormi che ha la ricerca nel nostro paese. Questo è Gianni, Vincenzo, difficile fare ricerca su un suolo duro, arido e roccioso e poco fertile, insomma, una metafora bella forte. Jean-Michel Cioni, allora io vorrei approfittare della sua esperienza di persona che ha lavorato in diversi luoghi in Europa e che quindi può darci un po' uno spaccato e fare un confronto, almeno per quanto riguarda questi tre paesi: Francia, dove lei è nato, Regno Unito, dove lei ha lavorato per un periodo, Italia, dove si trova ormai da 7 anni, per capire che cosa funziona bene e che cosa no in Italia dal suo punto di vista, che chiaramente è un punto di vista appunto di qualche anno e insomma sicuramente poi non tutti darebbero la stessa risposta, ma secondo lei quali sono i limiti più importanti della politica della ricerca in Italia?
1: Allora, partiamo già che è vero che, come appena detto, io sono qui da qualche anno, nel senso che la mia visione della situazione è molto diversa probabilmente da qualcuno che è sempre cresciuto in questo sistema e in questo paese e anche che ha 20 anni di esperienza istituzionale e tutte le problematiche intorno. Allora, io posso dire che comunque è vero che l'ambito di ricerca in questo periodo a livello... Penso che anche con l'intervento precedente potrebbe essere anche un po' sollevato, mi immagino, che non è un contesto molto semplice attuale. Io sono cresciuto, diciamo, scientificamente con il dottorato in Francia in un periodo dove non era così tanto tempo fa, ma sembrava anche che comunque c'erano molte più investimenti nella ricerca a quel momento lì. Col tempo il sentimento che c'è stato è il paradosso che la necessità è sempre di più, ma l'investimento è sempre di meno. Sollevo questo punto del denaro perché ci sono stati degli interventi, delle domande proprio che lei ha detto che su questo argomento qua. Poi da un punto di vista puramente, come direi, romantico del lavoro, io vedo comunque tante persone qui che comunque sognano e vogliono fare questo lavoro. Penso che anche gli interventi che lei ha letto sono chiaramente degli interventi dove si fa vedere che le persone hanno voglia di fare questo lavoro, hanno voglia di poterlo fare. Però è vero che non è tutto semplice e l'Università di Cambridge, per esempio, stiamo subendo le politiche un po' dopo il Brexit, non è stato tutto semplice, ora Harvard non è tutto semplice, in Italia non è tutto semplice di sicuro, quello l'ho scoperto molto bene negli ultimi anni da quando sono arrivato. Però devo dire che io sono una persona che rimane sempre positiva e vedo anche molte esperienze di successo, quindi le esperienze di successo mi mostrano anche che si può fare e oggi penso che uno delle temi principali di questo evento di oggi è proprio il fatto di una riconoscenza di una cosa che è un successo di un'avventura che ha cominciato quindi quei 30 anni fa e che è un successo, un esempio che mostra che comunque in questo... Penso che uno delle temi principali di questo evento di oggi è proprio il fatto di una riconoscenza di una cosa che è un successo di un'avventura che ha cominciato quindi quei 30 anni fa e che è un successo, un esempio che mostra che comunque in questo paese si possa fare queste cose.
0: George Daley a un certo punto ha menzionato

0: che esiste. Lei nota qualcosa di simile, essendo appunto in Italia da qualche anno e venendo dall'estero? Perché noi parliamo sempre di quello che non funziona, però magari in Italia esiste anche qualcosa che invece a livello scientifico
1: che funziona, no?
0: Funziona.
1: Sì, sì. No, ma le menti italiane sono brillanti, partiamo subito da questo principio. Cioè, uno dei problemi maggiori, e che è stato anche una delle motivazioni di questa fondazione, penso, è stato proprio il fatto che l'Italia è piena di talenti e i talenti poi si ritrovano all'estero. Io da francese, la testimonianza, ho fatto il dottorato in un istituto di CNRS nel sud della Francia, a Montpellier, dove ero circondato da due gruppi principalmente composti da persone che venivano dall'Italia. Quindi è vero che questo genere di esempio dà un po' dà la riflessione, però è vero che qui, da quando sono arrivato, ho incontrato tantissima gente appassionata dal loro lavoro. Non è che comunque con questa voglia e con questa voglia di fare che è molto molto molto importante e che è comunque una cosa che drive un po' tutti noi che facciamo questo lavoro da ricercatore. Quindi io gli stessi tratti caratteristici, diciamo, che trovavo in Francia, che trovavo in Inghilterra, a Cambridge, le ritrovo ancora oggi in Italia. Non è ed è vero che c'è questa resilienza anche a queste difficoltà che possono essere affrontate qui, forse un po' più degli altri due paesi che ho citato su certi aspetti, e che fa che ancora più chapeau su certe persone. Cioè, è vero io sono molto ammirativo di tante esperienze che ho incontrato, di persone brillanti che ho incontrato da quando sono arrivato in questo paese.
0: Ancora tantissimi messaggi. Mia figlia, per fare ricerca, ha dovuto emigrare nel Regno Unito, la sua università non aveva fondi e ha potuto realizzare il suo sogno solo andando via dall'Italia. Ancora enormi complessità burocratiche, ci racconta Francesco, docente universitario, un tempo spropositato a fronte di una probabilità minima, per esempio, per fare le domande per ottenere fondi. Ancora si parla di, e questo è Lucio da Imperia, le misure necessarie sarebbero stipendi decorosi, amministrazione snella, vicina ai cittadini, politica degli alloggi, anche questo è importante, coraggiosa e lungimirante. Tanti sono i suggerimenti che sarebbe bello che i decisori politici potessero, volessero raccogliere. E ancora, dobbiamo fare rete con l'Europa, creando un sistema che omogeneizzi il rapporto con i ricercatori dal punto di vista delle opportunità lavorative e remunerative. Di questo si è parlato tanto, anche in considerazione del fatto che tanti ricercatori dagli Stati Uniti stanno guardandosi intorno alla ricerca di nuove opportunità anche in Europa. Ci sono diversi programmi di reinserimento appunto da parte di enti europei. Jean-Michel Chon, io vorrei provare a raccontare un po' ai nostri ascoltatori il suo lavoro di ricerca. Lei lavora sul funzionamento, mi corregga se sbaglio, dell'RNA all'interno dei neuroni. Quindi siamo in un ambito neuroscientifico, nell'ambito in particolare di una ricerca di base molto ampia, senza una di partenza, un'applicazione precisa, che però inaspettatamente è diventata una ricerca anche con possibili applicazioni nel campo delle malattie neurodegenerative, in particolare per l'Alzheimer. Ci spiega meglio.
1: Allora, l'ambito di ricerca è esattamente quello che ha descritto. Partiamo da un background neuroscienze, dove le domande fondamentali è come le proteine sono sintetizzate nel neurone. Le proteine sono questi piccoli blocchi di cui tutta la cellula è composta e che sono codificate dal DNA. Ma dal DNA alla proteina c'è l'RNA in mezzo. E l'RNA è questo messaggero che permette di fare il link fra il DNA e la proteina. Io studio nel neurone come questo RNA, che abbiamo sentito molto con i vaccini, che come questo RNA è trasportato in questa cellula neuronale, come tradotto, come si dice, in una proteina, esattamente dove e quando questo prodotto proteico è necessario. Quindi questo è la domanda, è l'ambito di ricerca molto base, come hai potuto dire, nel cui il laboratorio sul cui laboratorio ricerca e studia multipli aspetti. E sì, è vero, negli ultimi

0: anni, quello che è successo è che abbiamo fatto dei passi avanti su scoprire il ruolo di piccole vescicole che chiamiamo endosomi dentro questi neuroni e come queste vescicole che sono dentro la cellula possono regolare questo RNA, e questo ha aperto nuove prospettive anche di potenzialmente il coinvolgimento di questi meccanismi in patologie, di cui, come lei ha citato, l'Alzheimer e le demenze. E quindi è proprio un po' un esempio di come partire da ricerca di base, come la chiamiamo, chiamiamola di frontiera, non so come la volete chiamare, dove siamo davanti a delle domande aperte di biologia, perché globalmente dobbiamo ancora capire come le cellule funzionano, perché una cosa che molto spesso ci scordiamo è che la nostra conoscenza oggi ancora del funzionamento delle cellule neuronali, ma come anche un po' tutte le cellule, è molto limitata. Diciamo che siamo ancora a scoprire principi molto elementari di come possa funzionare queste cellule, e capire questi principi è fondamentale per capire anche come ripararla quando è rotta. Penso che l'analogia che mi viene quando ho detto riparate la macchina: se la macchina si rompe, lei è ben contenta che il meccanico sappia esattamente come funziona il motore per poter riparare la macchina. Questa è un po' la stessa idea dell'importanza della ricerca di base. La ricerca di base è comprendere come la cellula possa funzionare per poter, nelle patologie, poterla riparare quando c'è proprio la necessità, perché c'è uno stato patologico. E attualmente mi interesso di demenze e di Alzheimer, come dice lei, è vero. È stato abbastanza inaspettato, però ecco, è andata così.
1: E come insomma succede spesso nella ricerca di base, non si possono prevedere poi le ricadute che possono interessare ognuno di noi. È curioso forse il fatto che lei ha da poco, credo, ricevuto un finanziamento proprio per portare avanti le sue ricerche rispetto a come i fenomeni che studia possono diventare utili nella comprensione della malattia di Alzheimer da parte di un ente americano. So che è pronto a candidarsi per un altro finanziamento sempre da parte di un ente americano, e in Italia non c'è forse un grande, riconoscibile, noto, famoso istituto rispetto alle malattie neurodegenerative, allo studio delle malattie neurodegenerative, qualcosa che sia per esempio paragonabile all'AIRC per il cancro, all'IFOM, allo IEO, ce ne sono tanti, oppure a Teleton per quanto riguarda le malattie genetiche. Le malattie neurodegenerative colpiscono moltissimo, hanno dei costi sanitari e sociali altissimi, eppure in Italia è difficile pensare a un ente così riconoscibile che finanzi effettivamente ricerche come la sua. In Francia, nel Regno Unito, esistono enti di questo tipo?
0: Allora, quello che ha detto è, diciamo che è vero. Allora, in Italia c'è l'Associazione Italiana di Ricerca Alzheimer che finanzia progetti di ricerca, ma con l'investimento che può fare. È vero che l'AIRC e l'Istituto Teleton hanno la capacità di poter finanziare molto più progetti sulla ricerca sul cancro o sulla ricerca sulle malattie genetiche in confronto a quello che oggi sono le disponibilità per noi ricercatori di finanziamenti su progetti che colpiscono le malattie d'Alzheimer o le demenze un po' più in generale. Ed è veramente una cosa abbastanza incredibile, diciamo, perché quando guardi i numeri, come lei ha detto, sta per diventare un problema di sanità pubblica ancora più grande, perché con la nostra popolazione che invecchia, l'invecchiamento è il fattore di rischio numero uno per le demenze, per tante cose, ma le demenze è ben saputo. E noi attualmente abbiamo più di 1 milione di persone in Italia che sono affette di demenze, più di 50 milioni di persone che noi sappiamo sono affette da demenze, e noi la Abbiamo questa prospettiva che con l'invecchiamento che questi numeri si stanno per raddoppiare. Quando sappiamo l'impatto che hanno queste patologie, prima di tutto sulle famiglie, partiamo subito da questo principio che prima di tutto sulle famiglie e sui cari, ma poi se vogliamo essere pratici sul sistema sanitario nazionale e sulla nostra capacità di poter prendere in cura abbiamo dei strutture in Italia molto brave, con dei gruppi assolutamente d'eccellenza nella presa in carica di questi pazienti, ma è chiaro che la presa in carica di questi pazienti in certo senso è noi dobbiamo anche dargli le armi di poter curare o dare curare sarà un po', ma però rallentare queste malattie, diciamo che ancora oggi siamo a delle fasi dove tanto tanto è da fare, e quando vedi l'urgenza che abbiamo davanti a noi su queste patologie del sistema nervoso è un vero è abbastanza trovo paradossale, incomprensibile che non sia che non sia una priorità nazionale di poter, come lo cancro lo è senza nessun dubbio, di poter anche dire che le patologie del sistema nervoso, neurodegenerative e le demenze lo sarà sicuramente sempre di più negli anni che stiamo per affrontare. Allora, poi la comparazione con gli altri paesi potrebbe essere infinita, però nel senso che sappiamo benissimo che le fondazioni, le associazioni fanno quello che possono, e sappiamo che anche qui sono comunque più limitate che nei paesi come l'Inghilterra, hanno meno capacità di poter finanziare, e questo è uno dei problemi che abbiamo noi ricercatori qui, e che fanno che andiamo a ricercare fondi anche da altri paesi, come quello che lei ha detto nel mio caso, che dove sono andato a prendere fondi americani.
1: Allora, grazie Jean-Michel Cioni, che lo ricordo è neurobiologo sperimentale all'Istituto di Ricerca dell'Ospedale San Raffaele di Milano, dove guida un laboratorio. Grazie per essere stato con noi, per averci fatto da inviato dall'incontro al Senato. Grazie e buon proseguimento.
0: No, grazie mille.
1: Vi salutano insieme a me oggi Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Marco Pompi oggi in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma, lo ricordo, ideato da Rossella Panarese. Ci state continuando a scrivere in tantissimi. Lavoro nel campo della ricerca astronomica. In Italia il problema base è strutturale nelle ricerche, il 30% del personale è precario. Continueremo a parlare di questi temi. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 3.
1: 12:53 secondi in questo istante, ben trovati all'appuntamento con il concerto del mattino, programma a cura di Giovanna Natalini, che oggi ci porta a conoscere la musica di Missy Mazzoli, oppure Mazzoli, se lo vogliamo pronunciare forse nel modo più americanizzato, una compositrice nata nel 1980 in Pennsylvania, che ha già ricevuto molte importanti commissioni nel 2018, quindi a un'età ancora molto giovane, 38 anni, è stata la prima donna, la prima di due donne, si legge nella sua biografia, a ricevere una commissione dal Metropolitan Opera House, fondatrice della, pianista, tastierista dell'ensemble Victoire, è stata compositrice in residenza dell'Opera di Filadelfia, collaborando con importanti fondazioni come la Foundation for Contemporary Arts e vincitrice di numerosi premi e anche nominata tre volte ai Grammy Awards, compositrice già in residenza per la Chicago Symphony Orchestra, dove ha avuto modo anche di incontrare Riccardo Muti, che pare abbia ricordato le sue origini italiane e invitando a una corretta pronuncia del suo cognome. Ma insomma, battute a parte, si tratta di una interprete importante del panorama internazionale. Dunque Valentina Lo Surdo è qui a condividere con voi, con Fabio Zampa alla consola, Gianluca Diana in regia, aspettando anche i vostri commenti al 335-5634-296 a proposito di questa sinfonia o sinfonia For Orbiting Spheres, un brano di Missy Mazzoli del 2014, commissione della Los Angeles Philharmonic. È divenuto un po' il biglietto da visita, possiamo dire, del suo linguaggio orchestrale, musica nella forma di un sistema solare, così come si legge nelle sue stesse annotazioni, una rete di figure melodiche, di figure ritmiche che orbitano letteralmente l'una attorno all'altra, un'immagine che porta un codice, diciamo così, strutturale di piccoli cicli che si intrecciano in orbite più grandi, creando la sensazione rutilante continua di movimento. Una ricapitolazione in questo titolo sinfonia che ci riporta alla tradizione barocca italiana e anche un riferimento sonoro alla ghironda, quello strumento a corde azionato da una manovella che produce proprio questa idea rutilante di un bordone costante. Quindi ascolteremo ripetizioni, processi ciclici in chiave minimale, minimalista, ornamentazione anche in chiave invece barocca, masse sonore in continua trasformazione, dinamici e forti i contrasti timbrici, un senso di espansione cosmica in un brano di circa 8 minuti e mezzo in questa esecuzione, che vede la direttrice d'orchestra finlandese di origini ucraine, nata nel 1984, Dalia Stasevska, alla guida dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte. Ascoltiamo Missy Mazzoli.

È veramente molto affascinante questo brano e cerchiamo di capirlo ancora meglio, perché questo effetto, vi avevo detto del riferimento alla Ghironda e il titolo Sinfonia o Sinfonia si riferisce anche a un sinonimo, diciamo, proprio da un punto di vista del riferimento strumentale alla proprio Ghironda, un altro modo per chiamare la Ghironda con questa idea rutilante di bordone. Allora, come è reso questo effetto di ghironda cosmica? Grazie al fatto che a molti musicisti, professori d'orchestra che suonano gli strumenti a fiato, è attribuita anche un'armonica a bocca. Quindi avete sentito Mazzoli, Missy Mazzoli, la compositrice che ha creato questa partitura, Sinfonia for Orbiting Spheres, distribuisce armoniche in diversa tonalità tra fagotti, corni, trombe, tromboni, ottenendo quindi questo timbro soffiato quasi da respiro umano che contribuisce all'effetto di gigantesca ghironda cosmica che voleva rendere con un effetto estremamente peculiare. Vi aspetto per i vostri commenti 335-5634-296, perché da Sinfonia for Orbiting Spheres, questo brano di Missy Mazzoli interpretato da Talia Stasera, la direttrice d'orchestra finlandese che è alla guida dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte in questo concerto del 8 maggio scorso, registrato nella Sala Grande della Alte Oper della città tedesca, appunto. Ecco, adesso arriva Bertrand Chamailloux, il pianista francese nato a Toulouse nel 1981, che è stato peraltro allievo della mitica Maria Curcio. Mi piacerebbe spendere molte parole per ricordare questa straordinaria didatta, oltre che pianista, nata nel 1919 a Napoli e morta in Portogallo nel 2009, che ha insegnato tanto, tantissimo, Barry Douglas, Marta Argerich, Radu Lupu, Mitsuko Uchida, Myung-Bun Chung, Leon Fleischer, Rafael Orozco e tanti altri, Simon Dinnerstein, tra cui anche Bertrand Chamailloux, si sono abbeverati alla sua fonte, alla sua grande conoscenza, un percorso, quello pianistico suo, risalente anche alla scuola di Ferruccio Busoni. Ma noi dobbiamo andare all'obiettivo di un ascolto profondo e intenso del concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel, un infinito capolavoro del 1921-31, questo è il periodo di composizione di questa partitura, che trova nei suoi tre movimenti allegramente in sol maggiore, che inizia con l'iconico colpo di frusta, e dunque, a proposito di una scrittura orchestrale originale, sicuramente Ravel era un orchestratore incredibile, e l'ultimo movimento contengono spunti vivaci di giochi orchestrali fatti di cadenze jazzistiche, colpi di percussione, e poi all'interno c'è quello stupendo adagio assai in mi maggiore, uno dei secondi movimenti più belli della storia dei concerti, e sempre non mi veramente annoio mai di ricordare l'interpretazione proprio di questo secondo movimento, in particolare di Arturo Benedetti Michelangeli. 21 minuti di ascolto per voi, il concerto in sol di Maurice Ravel con Bertrand Chamailloux interprete.

Molto interessante questa interpretazione. Avete sentito come l'allegramente primo movimento del concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Ravel si sia aperto su una leggerezza estrema. La mano di Dalia Stasevska, la direttrice d'orchestra dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, in questo caso si fa leggerissima, si fa molto minuta, quasi come una partitura che si viene a creare piano piano da il brusio dell'orchestra, senza grande enfasi l'esecuzione dell'adagio assai, e il presto ancora che mette in luce nella interpretazione, nella visione anche di Bertrand Chamailloux, il pianista solista che abbiamo ascoltato, questa leggerezza raveliana, questa capacità di essere perfetto come il meccanismo di un orologio, senza indugiare nel virtuosismo, un virtuosismo timbrico però che deve essere veramente raffinatissimo. E grazie anche ai vostri messaggi al 335 5634296. Giustamente Arturo dice: che capolavoro di sensibilità questo Ravel, proprio così, è un lavoro appunto di grande cesello quello che abbiamo ascoltato. Noi adesso andiamo avanti con una partitura tutta diversa, perché siamo intanto al 1992 con Witold Lutosławski, compositore geniale polacco, veramente notevolissimo. È uno dei suoi ultimi lavori, il lavoro sinfonico più introspettivo della sua maturità, che adesso ascolteremo con un inizio emblematico, il clarinetto solista che espone una linea lirica delicata sopra accordi sommessi dell'orchestra, e poi gesti sinfonici che si fanno grandi e frammentari al tempo stesso, una tensione che si va a creare per giusta posizione di frammenti, di interruzioni, colori orchestrali anche in questo caso, che hanno bisogno di una mano sottilissima. Sarete sicuramente sorpresi anche da alcuni minuti, direi, in piano e pianissimo, da ascoltare con orecchio fino. Sinfonia numero 4 di Witold Lutosławski.

0: È un programma molto affascinante quello che abbiamo ascoltato oggi con la Sinfonia numero 4 di Witold Lutosławski. Siamo negli anni 90, 1992, con il grande compositore polacco, l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, a chiudere questa esecuzione diretta dalla direttrice finlandese Dalia Stasiewska, e una registrazione questa del maggio 2026 nella Sala Grande della Alte Oper a Francoforte. Appunto, grazie per i vostri messaggi, i vostri commenti, che hanno gradito un programma capace di spaziare da Missi Mazzoli al concerto in sola di Maurice Ravel e Witold Lutosławski, Sinfonia numero 4. Ci ritroviamo domani per il trio ETA, ascolteremo Dvorak e Franz Josef Haydn, e intanto siamo ai saluti di Valentina Lo Surdo con Fabio Zampa, Gianluca Diana, Giovanna Natalini, linea Suona Luna, speciale Voce in Barcaccia.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

0: E questo è un duetto di Cavalleria Rusticana completamente inedito. Sono le prove che facevano Giuseppe Di Stefano e Maria Callas prima della famosa ultima tournée, la ultima grande avventura artistica. Siamo qui con la terza puntata dedicata a questi straordinari documenti. Abbiamo ascoltato nelle prime due queste tappe difficilissime, abbiamo seguito Maria Callas alle prese con una voce provata da anni di inattività e abbiamo osservato Giuseppe Di Stefano nel ruolo che sarà stato per molti di voi sorprendente di maestro di canto. Abbiamo cercato soprattutto di capire il metodo, la pazienza e l'intelligenza musicale, oltre che l'affetto, con cui il grande tenore accompagna la sua amica d'arte in un percorso che all'inizio sembrava quasi impossibile. Eppure accanto a queste registrazioni e questi documenti sonori esiste un'altra fonte preziosissima, cioè la memoria di chi c'era, di chi ha visto tutto questo con i propri occhi e di chi ha condiviso la quotidianità di quegli anni. Quindi è venuto il momento di introdurre una testimone diretta, fondamentale, una presenza costante nella casa, nella vita di Giuseppe Di Stefano e Maria Callas. Si tratta di Floria Di Stefano.
1: Ciao Enrico, carissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, grazie soprattutto alla tua disponibilità, alla tua generosità e anche alla fiducia che hai accordato al sottoscritto e a tutta Rai Radio 3, che è felice di questi documenti straordinari. Ora, io vorrei sapere subito una cosa: cosa significava avere Maria Callas in casa? Qual è stato il primo impatto con lei?
1: Allora, tu devi renderti conto che la prima volta che è venuta a casa mia avevo 15 anni, quindi ero proprio ragazzina, e quando ci ha dato questa informazione che arrivava Maria Callas, e per noi era una collega di papà, no? Mi hanno detto, bene, con piacere.
0: Aveva quindi questo alone della divina, questo alone leggendario.
1: Ma all'epoca non c'era questo alone, perché non lo so, forse noi in casa non lo sentivamo, quindi quando ci ha detto arriva Maria Callas, tutti contenti, cioè, ci faceva piacere, ma abbiamo avuto tanti ospiti lustri in casa nostra, quindi mio padre era, mi dicevano tutti che era un dio, tuo padre per cui certo. Non è che gli altri fossero più di mio padre, ed era un piacere, diciamo, generato
0: Tu hai visto comunque Maria Callas, quindi in una versione che potremmo dire proprio tipica casalinga, familiare, poi immagino insomma a Sanremo anche in tenuta estiva, non aveva forse quegli atteggiamenti, no? che uno si aspetterebbe.
1: Ma no, assolutamente. Guarda, Maria era una donna semplice, non era tanto piena di manfrine. Certo, aveva il suo attire molto, diciamo, signorile, non è che si faceva approcciare così facilmente, le piaceva il nostro ambiente qui del condominio, perché pur essendo un condominio erano persone molto private, quindi lei poteva, non è che si passava tempo in spiaggia insieme agli altri, perché purtroppo c'erano paparazzi dappertutto, anche dalle barche al largo, e quindi si usciva in barca per avere privacy.
0: Oh, naturalmente quando era il momento delle lezioni, immagino, e si appartavano tuo padre con la Callas e davanti al pianoforte non ammettevano nessuno di voi.
1: Ma io non mi ricordo che ci fossero altre persone, sinceramente, che entravano e uscivano, a parte mia madre che portava cose, certo, era a disposizione, erano privati.
0: Voi figli sentivate le voci che arrivavano dalla famosa stanza dello studio?
1: Per forza, perché l'appartamento da un lato sulla discesa a mare, tutti e due i lati, quindi chi entra e chi esce dal condominio li sente, ma ci sono persone che ancora si ricordano.
0: Certo, avere Maria Callas e Di Stefano che duettano per loro è una cosa straordinaria. Ma queste voci, siccome si notano tante ripetizioni e un'insistenza sugli attacchi dei suoni, era proprio una ricerca, potremmo definire spasmodica, totale, no? Da parte sua.
1: Ma erano impegnati moltissimo. Adesso io dal punto di vista tecnico non ho voce in capitolo, però erano appassionati in questa ripresa di cantare. Lei aveva gli occhi che le brillavano, poi si mangiava tutti insieme a tavola, tutti all'allegria. Certi giorni meno, perché magari non si sentiva di aver cantato meglio, ma sai,
0: certo.
1: Noi, come figli, quando sentivamo cantare non si entrava, non si bussava, si sentivano le voci sia dalla strada che dal balcone, quindi...
0: Certo, noi adesso ricreiamo idealmente questa situazione perché ci ascoltiamo un'altra lezione inedita, subito dopo un'intervista di tuo padre e in chiusura di questo blocchetto il Requiem di Verdi con Toscanini, perché tuo padre ricorderà Toscanini. E ce lo ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con Floria Di Stefano.

0: Così, questo è il suono. Adesso mi fa con la gola leggera.
1: Direi perché questo è...
0: Questa è l'altezza del suono, Maria. Non è il suono che mi piace, ma è l'altezza del suono. Poi butta il suono che vuoi, ma l'altezza.
2: Scusi Stefano, questa sua teoria, questa sua rivoluzione, come l'abbiamo definita,
3: ma
2: è
3: di quella strada aperta da Caruso, il verismo, no?
2: Ecco.
3: Caruso, se non fosse nato in quell'epoca, sarebbe stato un tenore come De Lucia, come quelli che l'hanno preceduto, un tenore affettato, perché si cantava in quel modo. Ma essendo nato con Leoncavallo, nasce con la Fedora, con Giordano, in un'epoca di verismo, lui ha adattato i suoi mezzi vocali all'epoca in cui lui è vissuto ed ha aperto la strada al canto moderno, che è tutto sull'articolazione, che è lo scandire ogni parola, non solo, ma accarezzare, come dice Verdi, nella Forza del Destino, non mi importa del solfeggio. Io non sono Toscanini, però quando vado a teatro, il mio istinto, se non sento cantare giusto, se non sento almeno le intenzioni, io divento una belva. E così era Toscanini. Toscanini era un gentiluomo che non finiva più, però nel momento che prendeva la bacchetta lui aveva nel sangue tutto questo, non come voleva lui, come voleva Verdi, ma lui ha vissuto con Verdi, ecco perché oggi il melodramma soffre di questa mancanza di questa tradizione, no?

0: Vabbè, qui stiamo in paradiso come sempre quando si tratta di ascoltare il Requiem diretto da Toscanini con la NBC nel 1951, le voci di Giuseppe Di Stefano, Cesare Siepi, avete sentito la Fedora Barbieri, Ervanelli. Abbiamo ascoltato prima un'intervista effettuata con Di Stefano nel 1990 quando venne qui a Radio 3. È bellissima quell'intervista, è preceduta dalla lezione dove la Callas cerca questi suoni. Avete sentito, Di Stefano parla dell'altezza, della chiarezza del suono, della libertà della gola, cioè la libertà assoluta della gola, un concetto tecnico che viene spesso frainteso e che merita una breve precisazione. Molti appassionati tendono a confondere le questioni diverse tra loro. Si parla di suono aperto e di suono coperto, come se il problema fosse tutto lì, ma non è così. La gola libera non significa necessariamente un suono aperto, e soprattutto un suono coperto non vuol dire affatto un suono ingolato. Questa è la confusione che c'è. La copertura appartiene alla gestione del timbro, dell'emissione, la risonanza, mentre l'ingolamento nasce da una contrazione della gola e quindi una costrizione muscolare, non è un ostacolo. Contro questo ostacolo Giuseppe Di Stefano combatte continuamente durante le lezioni. Di Stefano lo ha spiegato anche in un bellissimo libro, ogni tanto lo citiamo, L'arte del canto. Sì, proprio L'arte del canto, il canto dove la tecnica viene trascesa da Di Stefano. Quando si sente una tensione che percepisce e che crea una costrizione, interviene immediatamente la gola, che si stringe, che si chiude, mentre invece bisogna andare verso la libertà, verso la naturalezza dell'emissione. Questa è una costante e lo riscontriamo nella voce di Di Stefano in questo Requiem. Voi avete sentito come è libero il suono, com'è proprio svincolato da qualsiasi concetto di impostazione del suono. È un suono che giusto Di Stefano sapeva fare e che naturalmente lui suggerisce alla Callas, la quale poverina è lì che prova finché non riesce a ritrovare soprattutto l'appoggio di questi suoni. E la situazione in casa di Stefano è delicata e complessa. C'è la famiglia, c'è Maria Girolami, la moglie di Pippo Di Stefano, la quale poi nel suo libro Callas nemica mia scrive delle cose molto precise. Lei appare una donna di grande equilibrio, di grande intelligenza e di notevole pazienza, ma immaginiamo che non fosse semplice convivere con una presenza tanto importante e tanto ingombrante come quella di Maria Callas. Ecco, volevo chiedere a Floria Di Stefano il suo punto di vista. Quant'era difficile questa situazione e che clima si respirava in casa?
1: Ma guarda Enrico, all'inizio sai, c'era l'ambiente vacanziero, quindi studiavano poco, essendo il condominio molto frequentato andavano spesso al teatro del Casinò a allenarsi in privato, assicurandosi che non sentisse nessuno, e la vita era abbastanza tranquilla. Problemi sono cominciati più avanti, quando ci siamo poi trasferiti nella casa di Milano di Via Menoni, dove lei aveva l'appartamento di mio fratello, che al momento era a militare, prima a New York a lavorare, poi a militare, quindi mio padre ha sistemato il suo appartamentino con entrata indipendente per lei, che era contiguo comunque a 350 metri quadri di appartamento, quindi c'era molta più libertà. Poi era un palazzo in Piazza Belgioioso, via degli Omenoni, che era di uffici, per cui lì potevano cantare, aveva un salone grandissimo, il piano a mezza coda, quindi tanti degli allenamenti sono anche successi lì.
0: Certo. Floria, secondo te, e secondo quelle famose lettere segrete che tu una volta mi hai accennato a queste lettere senza ovviamente darmene copia perché sono segrete e non possono ancora essere rese pubbliche, la Callas amava veramente Pippo Di Stefano? È stato il suo ultimo grande amore?
1: Questo te lo posso confermare. Le lettere... il biglietto che ti ho dato, che hai potuto vedere, in cui lei esprime la sua gioia, quando lui è particolarmente affettuoso, lei dice di sentirsi una regina, dimostra quanto e quanto anelasse poi alla partenza negli Stati Uniti, dove pensava di poter essere da sola con mio padre. Però questi sono avvenimenti successivi.
0: Successivi. Infatti ti volevo chiedere,
1: è stato in famiglia,
0: come riusciva tua madre a gestire questa situazione, questa presenza così forte e centrale? Come riusciva a mantenere?
1: Ma dunque, c'era una certa, diciamo, come si può dire, tra noi della famiglia, io, mia mamma, mia sorella, e la nostra tata che è onnipresente, la saggia Carla, e quindi ci facevamo l'occhiolino quando sentiva magari qualche alzarsi la voce, cioè, ma non mia madre, cioè, noi certo. Sapevamo che Maria, lo sapevamo, si vedeva che era innamorata di mio padre, pendeva dalle sue labbra, Pippo, Pippo, aveva questa vocina, però noi ci facevamo l'occhiolino, pensavamo che fosse una cosa unilaterale, ecco, per cui non è che abbiamo, noi come figli, non è che abbiamo sentito, non c'era qualcosa di losco sotto, e anche mia madre era molto, pensavo che fosse una situazione molto professionale. Ecco.
0: Certo, noi ora ascolteremo un altro momento di queste lezioni, sentirete come vengono ripetute le frasi, come Di Stefano fa molta attenzione a far ripetere alla Callas le frasi nel modo giusto.
2: Così non ti pesa, la prima cosa è che non ti deve pesare, tu devi fare gli appunti alla fine.
3: Ah, quello non lo so, sto bella.
2: Sì, se non ti pesa, tu hai più fresca, se lo pesa quando non ti pesa.

tutte le risonanze. Tranne, non preoccuparti d'altro. Tranne.

0: Avete sentito con quanta insistenza si lavora su questa frase della Vallidi Catalani? In varie tonalità, a varie altezze, la Callas cerca di trovare, di ritrovare, direi, quella vocalità che l'ha resa leggendaria, con l'aiuto di Giuseppe Di Stefano, che la fa vocalizzare proprio su tutte le altezze per arrivare al suono giusto. E la Callas proprio si sente come questo suono alla fine arriva quando lei percepisce esattamente il punto giusto, è lì che la voce torna. E stiamo ascoltando dei documenti di una importanza enorme. Per la maggior parte degli ascoltatori, la maestra di canto era ovviamente la Callas, mentre Di Stefano era il cantante della natura, il cantante istintivo. Qui le parti si rovesciano e qui è Di Stefano che, con una pazienza, un amore immenso, sta dietro alla voce di Maria Callas e le consente di tornare a cantare la sua ultima tournée. Si parla poi, dopo la tournée, di un possibile ritorno alla Tosca che poi non vedrà mai la luce, che canterà Montserrat Caballé insieme a Di Stefano nel 75. Il 16 settembre del 77 Maria Callas muore improvvisamente nel suo appartamento parigino di Avenue Georges Mandel. Da quel momento iniziano gli interrogativi, che in parte non si sono mai spenti. Si parla di problemi cardiaci, si parla di condizioni progressivamente deteriorate, si parla di tante cose, addirittura del suicidio. Tra queste ipotesi spunta una. La pianista greca Vasso De Vezzi, presenza molto discussa e controversa, destinata a occupare uno spazio molto rilevante e anche nelle vicende successive alla morte della cantante, viene fuori. Emergono questioni legate al testamento, ai rapporti familiari e ai documenti, e proprio per questo può avere un valore enorme la testimonianza di chi visse quegli avvenimenti e che custodisce tutte le carte inerenti a quel periodo. Floria, parliamo con Floria Di Stefano. Che cosa sapeva tuo padre degli ultimi anni di Maria Callas e come visse la notizia della sua morte?
1: Puoi immaginare come la visse, con un grande dolore e con grande senso di colpa. E io ho raccolto tutte le sue interviste e quella che mi ha colpita di più è del 2000, del 1996, sulla stampa, e la quale dice che l'ultima lettera non le è mai arrivata. Quella pianista, quella greca tremenda, Vasso De Vezzi, la imbottiva di sonniferi, la plagiava, le prendeva tutto, aveva bisogno di me, non sono riuscita ad aiutarla. Questa è la intervista più sincera che ha fatto, perché tra di noi si diceva che né mia madre né mio padre erano convinti né nella tesi del suicidio né che fosse così malata da dover morire da un giorno all'altro. Poi quando abbiamo letto anni dopo che non ne fu fatto nessuna autopsia e fu cremata, quando non si ha notizia, noi in famiglia non si è mai parlato, neanche mio padre, di gli artisti sono così, di cosa fare nei nostri loro o ceneri o balsamazioni o cose. Quindi sono state prese delle decisioni da una persona la quale l'ha frequentata per qualche mese e poi a tre giorni dalla sua morte si è fatta firmare un testamento nella quale dava a De Vezzi i diritti sulla questione morale, che include anche le royalties comunque.
0: Quindi da quello che capisco la cremazione della Callas fu repentina e un po' troppo senza autopsia, senza nulla, E c'è anche, mi sembra, una foto sul giornale di queste ceneri gettate dalla De Vezzi nel mare Egeo, che il vento dispettosamente le butta in faccia.
1: Questo è un famoso episodio che penso che si trovi anche nelle cronache, perché tutti, c'è sempre stato questo alone di mistero. I miei hanno detto che non credevano a questa cosa, mio padre già era stato prima a casa della Maria, che lei lo aveva chiamato, e quando si è presentata ha preso il primo aereo, perché lui non l'ha mai abbandonata, intendiamoci. Lui è sempre stato a disposizione, se lei la chiamava lui correva, perché voleva aiutarlo. Anche le notti in bianco a parlare con lei al telefono, era perché non voleva che lei prendesse questi psicofarmaci.
0: Esatto, ma è vero che una volta Pippo Di Stefano, andandola a trovare, non si sapeva dove fosse, e la Callas era riversa giù dal letto per terra, proprio soggetta a questi medicinali, mezza addormentata, diciamo.
1: Insomma, chiedeva ai domestici dove era, non si trova la signora, questo è come ce l'ha raccontato lui, perché poi nel 77 non ero più una bambina, quindi
0: lui non ha mai creduto a una morte
1: lui
0: naturale.
1: Lui se l'ha presa con la servitù, con questi due autista e cameriera, perché sono lì apposta a guardarla, e lei è lì sdraiata e loro non si accorgono, ma gli è sembrata una cosa assurda. Quando è tornato, lei l'ha chiamato, lui è tornato, non l'hanno fatto entrare lì, purtroppo non specifica, certo, se c'era anche presente la De Vecchi o se erano solo loro due.
0: In ogni caso, il tribunale, con una sentenza precisa, di cui tu hai copia, sentenziò che il testamento fosse fasullo.
1: Non disse questo, disse che non aveva diritto, sono carte legali. Questo è un processo che ha vinto la Jackie Callas,
0: la sorella.
1: Infatti queste carte sono state consegnate a papà da lei e dal marito, con cui hanno fatto una bellissima amicizia. Io poi, senza sapere, ho contattato il marito più tardi nel 2010, lui mi ha raccontato tutta la storia, che questa De Vezzi si era presa le royalties facendo firmare a Maria Callas questo testamento due volte prima, due giorni, certo, e tre giorni prima della sua morte. Questo è provato in questo caso in tribunale, dove la sorella recupera le royalties e proprio per il fatto che la corte non ha ritenuto, diciamo, etico quel testamento, e in più la sorella aveva diritti diritti legali, come dire.
0: Certo.
1: Io infatti qua ho chiesto alla Warner, e la Warner mi aveva detto di contattare Andrea Statopoulos, che era il marito, quale poi abbiamo avuto lunghe conversazioni.
0: Benissimo. E guarda, noi, Floria, ti ringraziamo moltissimo, torneremo a parlare con te, perché ci sono altre cose che vogliamo sapere. La storia non finisce,
1: certo,
0: qui. Noi domani ascolteremo il frutto di tutto questo lungo studio, e quindi parleremo finalmente della grande tournée internazionale che riportò la Callas sulle scene accanto a Giuseppe Di Stefano, e anche lì ci saranno grandi, grandi sorprese. Noi intanto ci ascoltiamo il pezzo che vi abbiamo riservato per il finale della terza puntata.
2: I censori dell'ultima decade o degli ultimi vent'anni hanno ritorto questa immagine contro il sottoscritto, presentandolo come uno così che improvvisatore. Non si improvvisa niente, perché ogni nota che io ho cantato è qui stampata nella memoria, e tutti i dischi che ho fatto mi sono serviti come studio. Per dirne una, per esempio nell'incisione della registrazione della cavalleria, c'era un la bemolle che non mi piaceva, ma andava indietro, non era fuoco. Il finale della romanza, non so. Nella registrazione a Callas, questo la bemolle non era fuoco. Allora io l'ho ascoltato, ho sentito, alla recita, poi ce l'hai fatta dal vivo alla Scala, io ho corretto questa nota. Siccome io sono, purtroppo ho questo guaio con i bronchi, anche ieri sera avete sentito due pezzi, i primi due pezzi bene, poi ho cominciato a respirare questo pulviscolo di fatto di Leacril, di nylon, che si crea, che nasce dalle poltrone di velluto sintetico, di questo genere. Dopo un quarto d'ora, appena esco, ho la voce di prima. In questi ultimi anni io ho cantato in Giappone il duetto della Carmen in tono con l'Archipova a Barcellona, in tono, io canto ancora in tono anche poche sere fa, la mia voce è intatta, sono i miei bronchi che piuttosto sono delicati, e non per il fumo, per questo avvelenamento di Leacril. L'altra sera a Zurigo ho cantato 20 pezzi. Naturalmente io non ho mai detto quello, perché tanto non gliene frega niente a nessuno, soprattutto a quelli che criticano, non gliene frega niente, sono tutte balle, però la mia voce è intatta. Io ho ancora la grande fortuna di vivere con la mia voce. Vado a cantare, mi pagano e vivo come nella Bohème. In povertà mi allieta, che poi non esiste, i tenori non sono mai poveri. La differenza, sapete, che c'è fra un tenore ricco e uno povero? Che il povero si lava la sua Rolls Royce, capite?

0: Bene, Floria Di Stefano, allora siamo in chiusura della terza puntata e io ti devo ringraziare molto a nome anche di tutti gli ascoltatori per le tante notizie che tu hai raccolto poi in una serie di... Tu hai un archivio personale splendido, ordinatissimo, dove hai tutto, le locandine, le foto. Qual è la cosa a cui tieni di più?
1: Le foto, le lettere dei suoi ammiratori, no? Scatoloni, lettere che chiedono le fotografie con l'autografo e lui non è più stato in grado di farlo.
0: Certo.
1: Certo.
0: Noi domani, Floria, ascolteremo il frutto di tutto questo lungo percorso e quindi finalmente loro tornano sulle scene, Amburgo prima, Londra poi. Trasmetteremo un'inedita telefonata gioiosa di Pippo e di Maria dopo il concerto di Londra, e anche quello è un documento preziosissimo, e quindi rivivremo gli applausi, le attese, tutte le emozioni, le polemiche che accompagnarono questi trionfi, perché ricordiamo che fu un trionfo di pubblico e polemiche con i critici, ma quelli sempre, è fissa quella cosa lì, quindi non c'è da stupirsi, no? Due artisti che hanno scritto insieme una pagina irripetibile della storia dell'opera. Quindi chiudiamo con le loro voci, uno dei loro straordinari duetti. Appuntamento a domani, vi salutano Enrico Stinchelli, Roberta Vespa, Benedetta Annibali e ringraziamo ancora Floria Di Stefano.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Nessun disimpegno, il segretario generale della NATO Mark Rutte rivela il ruolo degli alleati nell'operazione in Iran. Almeno 4.000 aerei decollati dalle basi europee, 500 da quelle italiane. Sullo sfondo la ripresa dei negoziati tra Washington e Teheran.
4: Le guerre e la diplomazia, Medio Oriente e Ucraina al centro del vertice a 5 con la premier Giorgia Meloni, i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia.
3: L'estate è estrema, l'Europa soffoca sotto il caldo, 16 città italiane da bollino rosso, temperature record anche in Francia e Gran Bretagna, cresce il bilancio delle vittime.
4: Buongiorno in studio, Danilo Tolardo e Simona Petracca. Procede a rilento il negoziato tra Stati Uniti e Iran, i contatti diretti riprenderanno la prossima settimana, per ora va avanti la fase interlocutoria tra annunci e smentite a partire dal dossier nucleare.
5: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo annunciano i mediatori pakistani. Nell'attesa, botta e risposta a distanza tra Washington e Teheran sui punti contesi.
6: Iran will never have a nuclear weapon.
5: Donald Trump assicura che gli iraniani hanno accettato le ispezioni dei siti nucleari colpiti dai bombardamenti. Oggi anche il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, garantisce che le ispezioni ci saranno. Da Teheran rispondono: l'accesso ai siti nucleari sarà deciso solo nel quadro dell'accordo finale. Sullo stretto di Hormuz, fonti diplomatiche fanno sapere all'agenzia Reuters che si lavora a un accordo tra Iran, Oman e i paesi del Golfo, un tavolo distinto dai negoziati tra Iran e Stati Uniti. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf alza i toni. La firma del memorandum in Svizzera è una dichiarazione di sconfitta degli Stati Uniti. Per Trump, un altro schiaffo arriva dal Congresso. Anche il Senato, dopo la Camera, vota la mozione per limitare i poteri di guerra del presidente. Una mozione simbolica che Trump definisce inopportuna e insignificante. Francesco Mincone, GR3.
3: Sul tavolo dei negoziati la situazione in Libano, dove nonostante la sparatoria di ieri la pace regge. Hezbollah però insiste per un ritiro di Israele da tutto il territorio. La nostra inviata si trova nel sud del Libano, a 2 chilometri dalla linea del fronte.
7: A Washington si discute un piano per affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree del sud del paese, oggi presidiate da Israele. Secondo fonti di stampa, Tel Aviv avrebbe inoltre chiesto all'esercito libanese di assumere il controllo della collina di Ali al-Tahr, dove Israele sospetta la presenza di un tunnel con miliziani.
3: Il territorio, la nostra inviata si trova nel sud del Libano, a 2 chilometri dalla linea del fronte.
7: A Washington si discute un piano per affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree del sud del paese, oggi presidiate da Israele. Secondo fonti di stampa, Tel Aviv avrebbe inoltre chiesto all'esercito libanese di assumere il controllo della collina di Ali al-Tahr, dove Israele sospetta la presenza di un

0: un'operazione militare rischia di provocare vittime e compromettere la tregua. Nei villaggi del sud, la popolazione affretta di tornare alla normalità. Una farmacia ha riaperto sistemando un semplice tavolo davanti all'ingresso del negozio, circondato dalle macerie. A Kfarwa, villaggio cristiano risparmiato dai bombardamenti, il sindaco Youssef ci racconta i mesi trascorsi ad assistere gli sfollati. Abbiamo ospitato 100 famiglie provenienti dai paesi lungo la linea del fronte. Molti sono tornati nei loro villaggi negli ultimi giorni con la speranza di ricominciare, ma hanno trovato soltanto case distrutte e sono stati quindi costretti a fare il ritorno qui. Dana Batie con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
1: E dopo le critiche di Trump sul disimpegno in Iran, arriva la rivelazione del segretario generale della NATO, Mark Rutte. 500 aerei americani sono decollati da base in Italia per supportare la missione Epic Fury. Lo ha dichiarato Rutte in un'intervista a Fox News. Se si guarda tutta l'Europa, si parla di un numero tra le 4 e le 5.000 missioni di volo, ha aggiunto Rutte.
2: Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali sarà al centro del vertice di Berlino oggi pomeriggio. Tra i partecipanti la Premier Meloni, l'inviata.
3: Arriverà tra poco qui a Berlino la Presidente del Consiglio per il summit europeo in formato E5 con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia in vista del vertice NATO ad Ankara il 7 luglio, dove rivedrà anche Donald Trump dopo gli attacchi del Presidente americano all'Italia. La Premier si è detta sinceramente colpita per le affermazioni di Trump, confermando però che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e non vede rischi di contraccolpi. Con i leader delle altre 4 potenze militari ed economiche più importanti d'Europa, oltre all'Italia, Giorgia Meloni si confronterà in videocollegamento con il segretario della NATO Mark Rutte, che è a Washington proprio per incontrare il presidente americano. Premier che questa mattina ha partecipato alle celebrazioni per il 252esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza ed ha inviato un videomessaggio alla presentazione della relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, confermando il costante impegno nel costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza.
4: Con questo governo il sistema nazionale contro le dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro solo nel 2025.
3: Da Berlino con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
1: Le parole del segretario della NATO Rutte scatenano le opposizioni che chiedono chiarimenti al governo. Dalla maggioranza invece si sottolineano i nuovi provvedimenti economici, dal salario giusto al decreto carburanti.
5: Rutta o utilizza contratti pirata? Il governo Meloni si conferma come quello che ha fatto di più per la dignità del lavoro.
6: Tema caldo anche quello elettorale. Sull'ipotesi voto ad aprile, Antonio Tajani, Forza Italia, spiega: un mese prima o un mese dopo non cambia molto. Dal fronte progressista, apertura ai centristi alla scelta del candidato senza primarie. Centrosinistra all'attacco dopo le parole del segretario NATO Rutte sugli aerei americani partiti dall'Italia verso l'Iran. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Venga in aula, altro che botta e risposta con Trump sui social network, commenta dal PD Giuseppe Provenzano. Crollano le favole del governo per il 5 Stelle. Giuseppe Conte invoca chiarezza AVS. Nicola Fratoianni.
7: O mente il capo della NATO, hanno mentito Meloni e Crosetto al Parlamento. In entrambi i casi si tratta di una vicenda gravissima. Pretendiamo immediata chiarezza.
6: Francesco Macaro, GR3.
2: E dopo un anno e mezzo di reclusione, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia annunciando una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico.
8: Esce alle 10 sotto il sole, una folla di giornalisti e simpatizzanti lo aspetta. Era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato il sovraffollamento delle carceri italiane, come ha ripetuto oggi, appena varcato il portone di Rebibbia.
9: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita. Perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
8: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, dice Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni terribili di chi sconta una pena. Stasera l'ex sindaco della capitale, in carica dal 2008 al 2013, vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Da Rebibbia, Simona Decina, GR3.
1: Sui conti pubblici oggi il faro della Corte dei Conti, crisi internazionali ed effetti del superbonus, tra i temi sollevati dai giudici contabili.
10: La relazione annuale della Corte dei Conti sul bilancio dello Stato 2025 ribadisce la necessità da un lato di mantenere in ordine i conti pubblici, dall'altro di selezionare gli interventi da portare avanti contro gli effetti della crisi internazionale, a partire dal rincaro delle materie prime energetiche. Con margini di bilancio stretti, avverte la Corte, vanno ridefinite le priorità di spesa, riprogrammando alcuni aumenti come quelli destinati alla difesa e confermando

0: adottando le misure a tutela dei redditi delle famiglie. I magistrati contabili sottolineano la prosecuzione del calo dell'indebitamento netto, il rapporto deficit-PIL si attesta al 3,1%, comunque sopra le previsioni. Per effetto ancora del superbonus, osserva il presidente di coordinamento delle sezioni riunite, Mauro Orefice.
1: La differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa di nuovi crediti edilizi legittimati dalla legislazione previgente sul superbonus.
0: Infine un bilancio sull'avanzamento del PNRR che si avvia alla sua conclusione. La spesa, osserva la Corte, ha segnato una forte accelerazione, superando i 113 miliardi a fine febbraio. Significativa anche la quota di risorse che slitta al 2026, pari a oltre 24 miliardi. Francesca Capannolo, GR3.
2: In Spagna il premier Pedro Sánchez respinge in Parlamento le accuse di corruzione che investono il Partito Socialista e accusa Partito Popolare e Vox di diffondere false notizie. Intanto la moglie Begoña Gómez, rinviata a giudizio, dovrà consegnare il passaporto, una misura che Sánchez definisce oltre i limiti del ragionevole.
3: Torniamo in Italia, l'aeroporto romano di Fiumicino ancora una volta miglior scalo europeo, il Leonardo da Vinci ha ricevuto per l'ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva il riconoscimento Best Airport Award nella categoria con oltre 40 milioni di passeggeri promosso dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti Europei.
2: Europa sulla graticola, in Spagna toccati i 45 gradi, Londra sfiora i 40, la situazione più critica resta quella della Francia dove salgono a 42 gli annegati in cerca di refrigerio e metà del paese in allerta rossa. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità siamo di fronte a una vera emergenza sanitaria e nei prossimi giorni caldo e afa aumenteranno anche in Italia.
4: 16 le città a bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17, si aggiunge Bari. Ieri 2 decessi probabilmente causati proprio dal caldo, crescono del 15% gli accessi al pronto soccorso. Vari comuni attivano il tradizionale piano caldo, ma rifugi climatici, soprattutto interventi strutturali per adattare le città al riscaldamento globale, quindi alla nuova normalità climatica, sono ancora rari a soffrirne, soprattutto chi ha meno risorse per proteggersi. Paolo Pileri, professore di usi del suolo al Politecnico di Milano.
5: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare. Cose che le città stanno facendo pochissima, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, stiamo entrando nella città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro, e quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita.
4: Sonia Filippazzi, GR3.
2: Paolo Sorrentino, protagonista ai Nastri d'Argento, in consegna questa sera al Teatro Argentina di Roma. La Grazia conquista 8 premi, tra cui miglior film e miglior regia. Riconoscimenti anche a Tony Servillo e Valerio Mastandrea. 3 premi a 40 secondi, ispirato alla vicenda di Willy Monteiro. La serata celebrerà inoltre gli 80 anni dei Nastri, con 8 premi speciali dedicati a figure femminili del cinema italiano.
3: A 10 anni dalla morte di Umberto Eco, aperta a Palazzo Firenze di Roma, la mostra Eco e il nome delle cose, segni, realtà e interpretazioni. Si potrà visitare fino al 26 luglio.
6: Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Lo diceva Umberto Eco parlando dell'importanza della letteratura. Lui che di libri ne ha scritti tanti, testi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia, oltre a romanzi di successo. Alessandro Masi, segretario generale della Fondazione Dante Alighieri.
7: Sono tanti gli aggettivi per definire questa immensa figura umanistica. I suoi studi hanno fatto epoca da tutti i punti di vista. Opera aperta è stato un suo saggio fondamentale nella ricerca estetica.
6: Cosa si può trovare nella mostra aperta a Roma presso Palazzo Firenze?
7: Manoscritti originali di Umberto Eco, lettere, fotografie e documenti che completeranno l'immagine e la comprensione di questa straordinaria figura.
6: E poi le tavole originali di Milo Manara, concesse dall'autore, ed elementi della scenografia firmata da Dante Ferretti per il film Il nome della Rosa.
8: Che linguaggio usava quell'uomo?
9: Tutti i linguaggi e nessuno.
6: Maurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Stefano Velli, Gianni Tola. Prossimo GR3 alle 16.45, Eurolinea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon proseguimento di ascolto.
10: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
12: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
13: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buon pomeriggio da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, traffico intenso in A7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest direzione Milano. Sulla A31 della Valdastico, entrata chiusa per una perdita di carico all'altezza di Vicenza Nord in entrambe le direzioni, ed in A4 troviamo al momento 5 km di coda per il traffico intenso tra Montebello e Verona Est direzione Milano. Coda a tratti anche tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. In A13 code per un incidente, 4 km al momento in diminuzione tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Coda per incidente anche in A14, 4 km tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro direzione Ancona. In A1 coda per un incendio tra Firenze Sud e Firenze Scandicci direzione Bologna. Ed ancora in A1 Roma Napoli, incidente si segnala tra San Vittore e Cassino direzione Roma. Sulla 24 traffico rallentato dai lavori tra Torni in parte e L'Aquila Ovest in entrambe le direzioni. Incidente in A3 all'altezza della statale 268 verso Salerno. Ed infine segnaliamo rallentamenti per un incendio sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Gerbini direzione Catania. È tutto per questo aggiornamento da Renga Mandolesi. Buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia, selezione di puntate trasmesse.
2: Influencer.
3: Roberto Rossellini con Alberto Anile.
4: Il movimento del neorealismo, che tutti quanti guardano per quello che poteva valere o meno, per quelli che erano i suoi valori estetici, è finito per essere infinitamente più importante, forse, o altrettanto importante, proprio per la ricerca tecnica. E quando ho fatto Roma Città Aperta e Paesà, pensare ad andare a fare un film fuori da uno studio cinematografico era assolutamente una pazzia. Invece si è visto che si poteva benissimo fare girando dagli ambienti dal vero, nelle strade dal vero. Quindi questo comportava la ricerca di una quantità di espedienti tecnici, se vuole anche minimi, piccoli, artigianali, per poter risolvere questo problema, che era un problema fondamentale, perché poi si trasferiva, diventava linguaggio e diventava possibilità a tutti di fare qualche cosa. Cioè, senza questa ricerca tecnica il neorealismo non si sarebbe fatto, indipendentemente da quello che era il suo valore estetico, ma anche proprio per questa sua vicinanza, aderenza alla realtà, e non ci sarebbe stata la Nouvelle Vague, no?
5: La voce che avete ascoltato è quella di Roberto Rossellini, una voce affabile, cordiale, con una tipica inflessione romana e il desiderio di parlare chiaro, senza retorica o scorciatoie. In questa chiacchierata realizzata in automobile, avrete sentito il rumore delle macchine che arrivavano dall'altra corsia, il padre del neorealismo, l'autore di Roma Città Aperta e Paisà, l'alfiere cinematografico della Resistenza, non si vanta, non pianta bandierine di primogenitura. E in tempi molto più ideologizzati di questi, l'intervista è stata fatta intorno alla fine degli anni 60, evita di battere la gran cassa politica per dare maggior peso al valore pratico del suo cinema, prima che a quello estetico. Il neorealismo, nato da una ricerca tecnica, da espedienti, come dice lui, anche minimi, artigianali, prima di tutto per risolvere il problema di come portare a termine un film fuori da uno studio di posa.
6: Ho intervistato Roberto Rossellini in un giorno di Libeccio, a Castiglioncello, proprio sul mare, e questo spiega il fondo singolarmente chiassoso della nostra chiacchierata. La prima cosa che ho chiesto a Rossellini è stato quando ha cominciato a occuparsi di cinema.
7: Ma ho cominciato verso 32-33 a occuparmi di cinema, praticamente. Prima facevo un mestiere molto migliore, che era quello del figlio di famiglia, mi piaceva di più. Mio padre ha costruito, dopo la prima guerra mondiale, il corto cinema. Quindi io da ragazzetto, sono andato sempre lì al cinema, ho visto una quantità di film, c'ho l'ingresso libero.
6: Quando lei pensò per la prima volta di fare del cinema in Italia, in quell'Italia, in quel momento storico, credeva che l'espressione fosse, una libera espressione fosse consentita, oppure sapeva di mettere le mani in un ingranaggio costrittivo?
7: Si sapeva benissimo che era un ingranaggio costrittivo, che non c'era la libertà, e si sapeva perfettamente bene. Allora, evidentemente, la mia preoccupazione era di imparare a usare questo linguaggio. Poi c'era anche così l'attrattiva così superficiale della gioventù, uno si mette con entusiasmo a fare le cose, c'è un po' di boria se le vuole, cose, no?
5: Roberto Rossellini è nato a Roma nel 1906, da una buona famiglia. Non fa studi regolari, nei suoi anni giovanili si impegna poco, scialacqua, è il classico figlio di papà attirato dalle donne, dalle automobili, dalla meccanica e dalla pesca subacquea. Il padre architetto ha costruito il cinema Corso e perciò Roberto in quella sala può entrare quando vuole. Le amicizie romane fanno il resto, poco a poco entra nel mondo del cinematografo. I suoi primi lavoretti sono dei documentari per l'Istituto Luce, osservazioni e riproduzioni naturalistiche che sono soprattutto esperimenti. Poi fa il montatore, collabora a sceneggiature e fa l'assistente alla regia. Il primo lungometraggio da regista è La nave bianca, realizzato con il comandante Francesco De Robertis. Poi il primo tutto suo è Un pilota ritorna. Gli esordi sono quindi All'ombra del fascismo, realizzati insieme alle forze armate. Sono film dai chiari intenti di propaganda, anche se mitigati dalla novità di un approccio documentaristico e dal desiderio di restituire sullo schermo la verità di volti e situazioni. Si arriva al 1945, quando il regime è caduto e la penisola viene poco a poco liberata. Roma è libera dall'anno prima, dal giugno del 1944. Ha ricominciato a vivere, non a sopravvivere, ed è tornata la voglia di raccontare, di raccontarsi, di fare cinema. Ma come? Il paese è semidistrutto, i mezzi tecnici sono scarsi, i grandi teatri di posa sono inagibili o invasi dagli sfollati. Le forze armate anglo-americane si stanno organizzando per invadere l'Italia con i loro film, schiacciando quel che resta di un'industria cinematografica che da Torino a Napoli, passando per Cinecittà, è stata attiva e fertile per mezzo secolo. Insomma, il nostro cinema in quel momento è in mezzo a un disastro. Per girare Roma città aperta, Rossellini si ingegna. La pellicola è a volte scaduta, cineprese e attrezzature vengono recuperate in modo fortunoso, i denari si ottengono anche da singoli privati e visto che gli studi di posa sono chiusi, lui decide appunto di lavorare fuori. Quella di girare per strada non è dunque una scelta artistica, ma, come diceva lui, una necessità contingente che impone una serie di sfide tecniche. Il parlato, per esempio. A dispetto di ogni naturalismo, molto spesso in Roma città aperta, come in altri film neorealistici, gli interpreti vengono doppiati, a volte anche da attori diversi dall'interprete che si vede, perché per le strade di Roma sarebbe impossibile registrare decentemente dal vivo anche i dialoghi e i rumori. Ma se da un lato vi furono delle limitazioni, dall'altro il fatto di girare in luoghi e ambienti reali assecondava una prepotente tendenza verista, e farlo come è stato fatto in Roma città aperta rivoluzionò di colpo lo sguardo cinematografico, italiano e mondiale. Fu come se una fresca massa d'aria entrasse finalmente in una stanza rimasta chiusa per anni.
4: Roma città aperta si è rappresentata proprio nel tentativo di far diventare il cinema un cinema utile, che in Roma città aperta ho innovato, credo tanto, cioè lo posso dire perché è la verità, cioè, per esempio allora era assolutamente impensabile di andare a girare dentro un ambiente dal vero, di girare dentro l'androne così, dentro dalle camere, per le scale come abbiamo girato qua. Allora questo non si faceva, il cinematografo si faceva, si celebrava il grande rito del cinematografo, sempre ampollosissimo, dentro al teatro di posa, fuori la strada, le cose, erano completamente sconosciute. In questo Roma città aperta ha rappresentato una novità, proprio perché? Perché cercavo di fare un cinematografo che tutti potessero fare, cioè accessibile a tutti, uscire dalla grossa organizzazione dell'industria con tutte le schiavitù che l'industria poteva comportare.
5: Certo, Rossellini semplificava ponendo soprattutto l'accento sul dato tecnico. Una delle rivoluzioni che operò attraverso Roma città aperta fu la scelta di raccontare situazioni vissute appena il giorno prima, realizzare quello che oggi si direbbe un instant movie, con la capacità di raccogliere l'eco del dolore e della speranza che si respirava in quei giorni a Roma, piegata da anni di guerra e da mesi di presenza nazista, e a questo dolore, a questa speranza, dare una forma narrativa, rileggerle, attribuendogli un senso e un valore, che è quello della rinascita dopo la liberazione. Come scrive Stefania Parigi, che è fra i maggiori studiosi di neorealismo, Roma città aperta costituisce il manifesto di un nuovo cinema che raccoglie e incarna le energie più vitali di un movimento eccezionale della storia. Forse nessuna opera di questo periodo possiede il suo grado di rappresentatività, la sua immediatezza comunicativa, oltre alla sua aura leggendaria. Attraverso il film di Rossellini, il neorealismo si configura immediatamente come l'espressione delle grandi speranze dell'Italia, appena uscita dal fascismo e dalla guerra, mostrando il suo legame con la Resistenza e il suo coinvolgimento nello slancio per la ricostruzione post-bellica.
2: Via Montecuccoli 17. Qui, nel gennaio 45, girasti a Roma città aperta.
8: E allora?
2: Come una butata, tu hai detto che rineghi il tuo cinema.
8: No, non è questione che rineghi, è che voi date troppa importanza al cinematografo, questo mi pare che sia.
2: Questo però, questo tuo momento è stata un'esperienza che ha rivoluzionato tutto il cinema in tutto il mondo, non solo per la novità del contenuto, ma anche per l'innovazione apportata nel cinema, nel modo di girare i film. E poi è stato un periodo proprio nel quale hai avuto enormi difficoltà anche per realizzare quello che hai fatto, difficoltà pratiche, no?
8: Ah sì, sì, le difficoltà erano enormi perché c'era niente, tanto non c'era neanche la roba da mangiare, quella pellicola non si trovava. Io andavo, mi ricordo, a comprare la pellicola dagli scattini per la strada, sai che facevano le fotografie con le Leica e gli ispezioni di pellicola. Il povero Arata, che era l'operatore, fece proprio miracoli, perché abbiamo lavorato con tutto, con positivo, con negativo, con internegativo, con qualunque cosa. Cioè, queste sono state le enormi difficoltà che ci abbiamo avuto per fare il film.
9: Parte l'hanno fatta di là, qualche cosa hanno fatto qui. Qui più che mai vidi il pezzo qui che i tedeschi andavano a prendere i ragazzi, uno malato che usciva.
10: Proprio bello è stato, perché poi è stato proprio nel naturale, perché tutti noi altri eravamo. Tutti noi si lavorava.
5: Tra l'altro, dal punto di vista politico, Rossellini compie un'operazione molto abile, schierando dalla stessa parte intellettuali e popolane, preti e comunisti, accomunando ideologie e classi diverse nella lotta non contro il fascismo che rimane sullo sfondo, ma contro i nazisti che si erano installati a Via Veneto. Sono rilievi storico-politici che verranno fatti al film di Rossellini, ma che non riescono a scalfire la potenza umana ed estetica dell'opera. La corsa mortale della Magnani, che tenta invano di raggiungere il marito portato via dai tedeschi, ha una forza tale da travalicare il contesto storico della scena e del film. Ed è qui che il dato tecnico viene superato da qualcosa di più, dalla capacità di far vibrare la finzione di verità e di creare un'estetica che implica a sua volta anche una visione morale.
8: Sempre piena di paure, ma che mi fai cascare, che come ammazzano mi devo cascare, ma dove mi posso attaccare? Cioè, la sua preoccupazione era di non farsi male.
5: Ecco, la Magnani. Quando si dice che un punto di forza del neorealismo fu quello di avere fatto recitare attori presi dalla strada, va ricordato che l'interprete simbolo dell'intero movimento non è una persona qualsiasi, un non professionista, ma quella che probabilmente è stata la maggiore attrice del cinema italiano, Anna Magnani, e che con lei recitava un altro divo del cinema e del teatro di allora, Aldo Fabrizi. Allora, diciamo meglio, che la novità attoriale di Roma città aperta e del neorealismo in generale non fu quella di far recitare attori presi dalla strada, ma di aver mescolato attori navigati e interpreti improvvisati, smussando gli accademismi dei primi e valorizzando l'istinto dei secondi, per farli incontrare su un comune piano di naturalezza, di onestà senza artifici. Ma poi cos'è realtà e cos'è artificio? Nell'opera di Rossellini, prima e dopo Roma città aperta, si potrebbe parlare per ore di verismo con la certezza di cadere a un certo punto in contraddizione. Quel film fondamentale, quella pietra miliare, fece il miracolo di ottenere una grande naturalezza utilizzando comunque moltissimo artificio. Non tutto Roma città aperta è girato in ambienti reali. Furono utilizzati anche teatri di posa, pur improvvisati. Il messaggio politico fu attentamente dosato e certamente anche per influenze esterne allo stesso Rossellini. Il cast, come si è detto, mescola attori veri e dilettanti. Nella drammaticità dell'insieme spiccano non sempre in modo congruo certi tocchi umoristici che si devono probabilmente alla collaborazione di Fellini e alcuni affondi nell'effetto violento. E la costruzione generale è ancora evidentemente debitrice di moduli narrativi preesistenti come il melodramma. Con tutto questo Roma città aperta fu e rimane uno spartiacque decisivo. L'apertura di una strada su cui prima lo stesso Rossellini, poi moltissimi suoi colleghi si avviano con lo stesso entusiasmo che può avere un esploratore che scopre un passaggio magnifico e ancora non battuto rispetto a percorsi arcinoti. Arriveranno così Ladri di biciclette di De Sica, La terra trema di Visconti, Due lettere anonime di Camerini, Il sole sorge ancora di Vergano, Sotto il sole di Roma di Castellani, Fuga in Francia di Soldati, L'onorevole Angelina di Luigi Zampa, Riso amaro, Non c'è pace tra gli ulivi e Roma ore 11 di De Santis, Il cammino della speranza di Germi, Il bandito di Lattuada, O sole mio di Gentilomo, Achtung banditi di Lizzani, volendo anche Guardie e ladri di Steno e Monicelli. Il neorealismo. E Rossellini? Lui rilancia. La sua forza, la sua scomodità è stata quella di non essersi mai adagiato. Ha fatto anche film in cui non credeva, per esigenze alimentari, ma se ci credeva evitava di ripetersi. Dopo Roma città aperta, chiunque avrebbe girato un nuovo film a Roma, affinando le scoperte e capitalizzando la riuscita del film più famoso. E invece lui fa una pellicola a episodi, ambientati lungo tutta l'Italia, che è paesà.
11: I francesi, ancora oggi, si gloriano di avere scoperto il neorealismo italiano e in effetti Paysat di Rossellini a Parigi viene presentato da Paul Éluard con parole che vogliamo in parte citare.
12: Un film al cui interno vagabondiamo quasi con passione, con lo sguardo avido ma in cui, da buoni curiosi, siamo anche attori e spettatori. Vediamo e siamo visti. E quello che ci accade ci disorienta e ci stupisce. La vita ci trascina, ci sommerge, ci domina, perché è sempre la vita del primo venuto, colto in strada, uomo, donna, bambino, civile, soldato, con i gesti di tutti, e come una fiamma improvvisa di gesti di nessuno in un paese preso in trappola. Un popolo che si dibatte, come spesso tanti altri popoli, contro la potenza dei padroni e contro la propria debolezza, contro l'ingiustizia e la miseria. Un film in cui si confessano non solo le proprie colpe, ma la propria innocenza, il proprio valore e le proprie buone azioni, non solo le proprie disgrazie, ma i propri desideri e le proprie gioie per amore della verità, una verità di volta in volta o miserabile o gloriosa. Senza volere mostrare gli uomini del suo paese migliori di quello che sono, Rossellini, con audacia sconvolgente e tranquilla, compensa e rettifica il passato delle vittime con la speranza degli eroi.
5: E dopo Paysat esce addirittura fuori dai confini del paese e va a girare Germania anno zero a Berlino, in condizioni logistiche ancora più complicate. Ogni film una sfida e ogni volta una sfida vinta. Dopo la cosiddetta trilogia della guerra, Rossellini muta pelle un'altra volta, riduce per il cinema un atto unico teatrale, La voce umana di Cocteau, per la Magnani, affiancandola a un altro mediometraggio, Il miracolo, sempre con la Magnani e con Fellini come attore, di impianto più neorealistico. Poi si innamora di Ingrid Bergman e con lei fa Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia e La paura, spostandosi così dal discorso storico-politico a quello sentimentale ed esplorando la dimensione borghese, diciamo anche alto borghese. In mezzo in fila di tutto, Francesco Giullare di Dio, dove approfondisce uno dei suoi temi costanti, la ricerca del sacro, e in cui scarnifica ancora di più il suo stile. Una favola, La macchina ammazza cattivi. Un ritorno al teatro ancora con la Bergman, a Giovanna d'Arco a Rogo. Episodi vari, persino un film con Totò, Dove la libertà. La critica a questo punto è ovviamente sconcertata. Non comprende. Protesta la necessità di un ritorno del Rossellini dell'immediato dopoguerra. Parla apertamente di involuzione. In un paio di occasioni il regista sembra dargli ascolto, tornando con Il generale della Rovere e Era notte a Roma alle tematiche di Roma città aperta, inaugurando così un nuovo filone resistenziale. Sono film corretti, ben fatti, ma non lasciano lo stesso segno di altri. Rossellini è al meglio quando sperimenta. Nel frattempo si era già buttato sul documentario, andando in Asia a girare India Matri Bhumi, un'esperienza durante la quale si innamora di un'altra donna, Sonali Das Gupta. È curioso, ma anche sintomatico, che le svolte autoriali di Rossellini siano scandite dall'apparizione al suo fianco di una nuova musa. È sintomatico perché Rossellini affrontava la macchina cinema con la stessa passione con cui affrontava la vita, anche quella sentimentale, mettendole quindi, diciamo, su uno stesso piano, quello dell'umanità, e permettendo a questo punto che l'una influisse sull'altra.
13: L'indiano è un popolo sorretto da una tradizione millenaria che preferisce apertamente la pace alla guerra, la tolleranza all'insofferenza. Un popolo che non vuole convertire nessuno. Ma l'India più autentica vive nei suoi 580.000 villaggi. L'indiano ha conoscenza della natura. Egli sa bene che ne fa parte. E conosce i segreti, le leggi, i frutti che sa trasformare.
14: In che modo lei si sente diverso dal cineasta tradizionale, pur essendo un regista di così grande reputazione?
7: Non glielo so dire, professor, non glielo so dire. Non glielo so dire, io faccio quello che veramente mi diverte di fare. Mi diverte e mi eccita. Tutto lì.
14: E questo è stato sempre?
7: Sì, sempre, sì. Ci ho avuto due o tre volte nella mia vita in cui mi sono adattato alle circostanze, e questo mi ha pesato in un modo tremendo proprio addosso. Non sono capace di scendere a compromessi, e questo è un fatto fisico, non è un fatto morale, è proprio un fatto, non sono capace, ecco. Io, la mia meta era quella di divertirmi. Allora mi sono divertito, certo, ho passato anche guai tremendi, non è che ho avuto una vita mai noiosa, questo è
14: indubbio.
7: Ho risolto questo problema della noia. Lei, dato che lei è napoletano, e Napoli mi ha insegnato un sacco di cose. Lei sa benissimo che a Napoli non esiste la parola lavoro, esiste la parola fatica. Vada all'ufficio a faticare, no? Quindi questa è una misura precisa. O si fatica o ci si diverte. Si può anche andare all'ufficio a non faticare, ma a divertirsi, cioè se c'è una partecipazione tutto diventa interessante, tutto diventa eccitante. Se diventa soltanto un dovere, diventa una fatica bestiale, no? Ecco, io sono partito proprio da questo, ho cercato di evitare la fatica per andare a partecipare alle cose, cioè per essere vivo dentro alle cose.
5: Dopo il documentario indiano, Rossellini entra in contatto, diciamo meglio in consonanza, con i francesi della Nouvelle Vague, i giovanissimi Godard e Truffaut, che lo riconoscono come padre di un modo di far cinema più immediato, con una ricerca di onestà e di libertà che, anche a prezzo di ineleganze e apparenti trascuratezze, ha la capacità di tramandare la verità, che è la merce più preziosa dell'arte, e lo è ancora di più nel cinema, per la sua natura illusoria di registrazione dell'esistente. Rossellini, d'altra parte, anche se ha spesso risposto alle domande teoriche che gli ponevano, è stato più un innovatore che un teorico. Di una cosa era certamente convinto, che anche se la macchina da presa fa la verità, per registrarla questa verità non basta inquadrare e abbassare un tasto. La realtà non esiste, diceva, è sempre soggettiva. E questa realtà Rossellini ha continuato a indagare e immaginare, a inseguire, innamorandosi negli ultimi anni delle possibilità della televisione. Con il mezzo televisivo sogna di realizzare con la RAI quella che Comenio chiamava la pansofia, la scienza di tutte le scienze, da insegnare e diffondere appunto attraverso il piccolo schermo. A questo punto il suo stile si fa ancora più essenziale, volutamente pedagogico, spogliato da effetti ed emotività, per traghettare nel modo più semplice dati storici e scientifici nella mente dello spettatore. Qualche titolo: La presa del potere da parte di Luigi XIV, Gli atti degli apostoli, Socrate.
15: Noi siamo, credo così, siamo imbibiti di slogan, di cose, cioè noi accettiamo come verità certi arzazzi della verità, certe espressioni così molto superficiali di una verità che si sono formate nell'esplorazione della verità e poi rimangono così astrattamente a delle formule. Ora, siccome io credo che invece bisogna capire le cose fino in fondo per poterci partecipare e non essere quindi coinvolti in qualunque avventura, credo che bisogna fare il grande sforzo di capire. E non c'è dubbio, cioè, si è sempre sentito dire che la storia è la maestra della vita, no? Quindi andiamola a vedere questa storia. E soprattutto una storia che poi non conosciamo, perché la storia che conosciamo è una storia di re, di date, di battaglie, di grandi avvenimenti, ma la storia degli uomini l'hanno fatta gli uomini, che non sono quelli che ci raccontano abitualmente i libri di storia. Quindi andare a ricostituire, a rivedere, a ricostituire gli ambienti, a ricostituire i modi di sentire, quello che si credeva, quella che era la morale, quelli che erano gli atteggiamenti psicologici, permettono proprio di andare a riscoprire l'uomo nella sua storia. Questa è la cosa che è importante.
5: Il lavoro televisivo di Roberto Rossellini non ha la stessa efficacia e intensità del suo cinema migliore, ma è stato un tentativo importante che avrebbe potuto offrire molti frutti se Rossellini non fosse stato interrotto dalla morte per infarto nel 77 o se qualcuno avesse voluto e potuto proseguirlo. Oggi è difficile trovare un regista che possa essere definito rosselliniano, più facile trovarne di felliniani, perfino di viscontiani, ma Rossellini ha influenzato in modo sottile e forse anche più profondo il cinema avvenuto dopo di lui. Come ha scritto Adriano Aprà, l'incidenza di Rossellini nel cinema è ben più che un problema culturale e libresco. Rossellini ha promosso lo sviluppo stesso di un cinema. Tale incidenza non è di stile, ma di metodo.
15: Le cose sono nate così. Un certo giorno ho ricevuto una lettera da Truffaut che mi annunciava che un film che avevo fatto, che si chiamava Viaggio in Italia, usciva in Francia con il titolo La divorcée de Naples, La divorziata di Napoli. E loro, questo gruppo di nuovi critici, aveva preso posizione contro il distributore perché non si facesse questa cosa qua.
14: Cioè non si alterasse il titolo.
15: Non si alterasse il titolo e anche il significato del film, perché logicamente con i doppiaggi, con i ridoppiaggi, cambia qualunque cosa, cambia pure la storia, cambia i rapporti degli esseri, cambia tutto quanto. E così sono entrato in rapporto con loro. Conoscevo già Bazin, che è stato veramente il fulcro, quello che ha radunato questi giovani. E siamo così diventati buoni amici e quindi c'è stata la possibilità di un dialogo molto ampio. In fondo, se un qualche cosa io ho dato a loro è stato quello di metterli sulla strada, di fare dei film di poco costo. Questa è una predica che ho fatto continuamente, quindi è stato molto più, la Nouvelle Vague è esplosa molto di più per una ragione di organizzazione che per delle ragioni estetiche. Poi ognuno era se stesso, ma insomma l'importante era invece che trovassero il modo di esprimersi, e quello che ho sempre predicato era proprio di trovare questa facilità d'espressione, quindi di smitizzare quello che era la macchina da presa, quello che era il cinema, eccetera, eccetera, perché affrontandolo così, molto più semplicemente, senza tante preoccupazioni di belle inquadrature, di bellissime immagini, di fotografia perfetta, eccetera, eccetera. Quello che era importante era di fare un discorso. Questo è l'unico contributo che ho dato a loro, ecco.
5: Per esemplificare, possiamo dire che tutte le nuove ondate, le nouvelle vague, che siano francesi, brasiliane o iraniane, trovano in Rossellini un precedente decisivo, un ideale, a volte proprio un modello. È rosselliniano un film di impianto documentaristico. È rosselliniano un film che evita la retorica o la finta emotività per mettersi alla ricerca della verità. È rosselliniano un film che mette in scena le attese anziché i risultati. È rosselliniano un film che ha il coraggio di immergere la cinepresa nel caos della realtà per tentare di riordinarla. È rosselliniano un film che schiva il bel cinema o la cinefilia per concentrarsi sull'uomo. Il cinema non è il mio mestiere, sono parole di Roberto Rossellini. Il mio è un mestiere che bisogna apprendere quotidianamente e che non si finisce mai di descrivere. È il mestiere di uomo.
3: Alberto Anile ha raccontato Roberto Rossellini.
0: Realizzazione di Loredana Rotundo.
16: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
17: Rai, Radio 3.
18: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
19: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
20: yeah, yeah. Ben trovati da Valerio Corzani, questo è L'Idealista, apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Saluto subito Alessandro Amendolara in console, Pino Zingarelli in regia, il nostro numero di SMS 335-5634-296. Abbiamo intitolato la nostra puntata di oggi Il Ministro degli Esteri. È naturalmente così un'esagerazione, ma ci piaceva sottolineare che le cinque canzoni di De Gregori che abbiamo selezionato hanno uno sguardo sul mondo. Il 4 aprile scorso, peraltro, tre giorni fa, era il compleanno del principe Francesco De Gregori, così come viene appellato, ha ormai raggiunto lo status di venerato maestro, ma peraltro non smette di mettersi in discussione, di calcare palchi, di offrire alla scena musicale italiana il suo inconfondibile punto di vista. Il suo sguardo sul mondo non è mai stato militante o barricadero, ma il cantautore romano ha sempre comunque detto la sua, ha posato il suo punto di vista su temi scottanti, fatti di cronaca, pezzi di storia. Ed è appunto partendo da questo assunto che quest'oggi metteremo in fila cinque canzoni di De Gregori con uno sguardo sul mondo, il modo che ha scelto appunto l'idealista di festeggiare il compleanno di questo grande testimone del cantautorato italiano. De Gregori ha innanzitutto una complessa concezione del tempo e la esplora fin dal suo primo album. Le sue canzoni a volte si confrontano direttamente con episodi storici come ad esempio nel Cuoco di Salò o in Pablo o in Apà. Altre volte decidono di zoomare su una piccola forbice cronologica indagando e inquadrando quella porzione di tempo, pennellando con qualche verso un anno intero. Spesso il cantautore romano espone una data fin dal titolo del brano come se volesse dichiarare preventivamente il suo spettro di indagine. Allora, a questo proposito andiamo ai primi anni 70. De Gregori sta studiando storia all'università, ci si appassiona e quando arriva all'approfondimento del periodo fascista gli scatta una canzone, 1940. La storia entra nel suo canzoniere. Parla dell'entrata in guerra dell'Italia. Mi è venuta in mente, ha detto De Gregori, perché mia madre mi raccontò, forse nemmeno stimolata da me, il suo giorno, il suo 10 giugno del 1940. La canzone ha in effetti un taglio molto cinematografico Si passa, continua De Gregori, da mia madre che aspetta l'autobus, quasi un piano americano, ai soldati che attraversano il ponte, e lì è come se vedessi l'immagine dall'alto, e poi all'uomo coi baffi che giunge come una fotografia sbattuta in primo piano. Niente ermetismi, niente significati sottostanti, c'è, aggiungiamo noi, giusto quell'uomo coi baffi per togliersi lo sfizio di non nominare direttamente Hitler.

veste di bianco e la gente

Una batteria molto destrutturata, quasi jazz, in questo 1940 di De Gregori, il primo sguardo sul mondo della scaletta di oggi. Restiamo in Alice non lo sa del 1973, siamo in territorio politico, è forse la prima volta per De Gregori e sarà una delle poche canzoni così esplicite. Saigon, Vietnam del Sud, un luogo simbolico per una generazione di giovani degli anni 60 e 70. Il gennaio 1973 è quello in cui gli Stati Uniti si ritirano dal Vietnam del Sud, che però continuerà la guerra con il Nord comunista. Saigon cadrà solo il 30 aprile del 75 e verrà ribattezzata Ho Chi Minh City. Saigon esce pochi mesi dopo il ritiro. De Gregori non ha bisogno di utilizzare la parola guerra né altri slogan, ha bisogno invece di parlare di una giovane donna e di un figlio che ha occhi grandi quando guarda verso sud. Non ci sono più aerei minacciosi in cielo, cerca il cielo attraverso i rami, cerca il cielo e lo troverai, e finalmente da qui a Saigon la strada è buona. Non è appunto il De Gregori storico a scriverla, è il De Gregori ragazzo di sinistra di quegli anni. Il brano piuttosto veloce, poggiato su una chitarra intrecciata a un berimbau, che è quello che dà quel bel suono esotico, anche se è uno strumento africano poi adottato nel folk del Brasile e non è asiatico, quindi non c'è didascalia, diciamo così, in questo tipo di citazione strumentale. Ascoltiamolo, Saigon.

Fabbrica di vedove o anche bara volante è la meno soprannome di un aereo da caccia statunitense, il Lockheed F-104 Starfighter, usato anche in Italia e molto spesso soggetto a guasti e gravi incidenti. Si parla di ben 77 piloti morti o dispersi. La canzone, Disastro aereo sul canale di Sicilia, parla di un episodio in cui l'aereo precipita al largo delle coste tunisine, che però non sappiamo se e quando sia realmente avvenuto. Potrebbe riferirsi a un incidente al largo di San Vito Lo Capo del settembre del 1973, in cui il pilota italiano non è mai stato ritrovato, ma tutto sommato il dato preciso poco importa. È un brano da Buffalo Bill, album del 76 di De Gregori, sulla fraccia truce dell'America, palesemente e molto densamente politico. Comincia con un'introduzione musicale fatta da un coro femminile di casa alla RCA in quel periodo, le Baba Yaga, e prosegue con l'introduzione del testo fatta da De Gregori quasi declamando, con una impostazione forse vagamente ironica.

Il 56 nell'album De Gregori del 1978 è un altro tassello di questa nostra scaletta in cui a Radio 3 ci occupiamo di 5 canzoni di De Gregori con uno sguardo sulla politica, sul mondo, sul impegno sociale anche. In realtà si tratta in questo caso anche di un excursus apertamente autobiografico che torna ai suoi 5 anni, appunto ai 5 anni di De Gregori, a quando tutto mi sembrava andasse bene tra me e le mie parole e la mia anima. E ci sta benissimo in De Gregori, un album che tocca i tasti della quotidianità, della famiglia, della casa e anche dell'infanzia, che lui ha passato in buona parte a Pescara, dove il padre era stato trasferito per lavoro e dove è ambientata la canzone. Un posto in cui ci sono, dice lui stesso, i miei primi dolcissimi ricordi in una città che usciva dalle macerie della guerra. Un ricordo è di quando saliva su una sedia per guardare i treni, poi ricorda De Gregori ancora l'invasione dell'Ungheria che arrivò dentro casa grazie alle pagine di Epoca, il settimanale preferito di mia madre, le fotografie degli scontri di Budapest e dei carri armati sovietici infiammarono la mia fantasia al punto che mi misi a ritagliare per integrare la mia collezione di soldatini fatti più o meno in casa. Direi che fu così che all'età di 5 anni andai a sbattere per la prima volta nella storia.

Arrivano copiosi i vostri messaggi ad augurare buon compleanno a De Gregori. Gabriella dice che lo accompagna da sempre, mentre Antonio da Trento dice che De Gregori è attualissimo. Ne viene conferma anche dall'ultima canzone che vi presentiamo, che si intitola ancora con una sigla di un aereo, Spad Settimo S2479, che è stato un biplano da caccia monoposto di costruzione francese utilizzato dal 1916 fino ai primi anni 20. Nel corso della Grande Guerra divenne famoso per essere il preferito di molti grandi assi dell'aviazione, tra cui il nostro Francesco Baracca, nativo di Lugo di Romagna, cui questa canzone peraltro è dedicata. Il brano però espone, ed è qui che viene fuori anche l'attualità del punto di vista, espone appunto il ragionamento di un pilota di guerra, per cui la terra era una parentesi tra una partenza e l'altra, quasi un'inutile perdita di tempo per cose di poca importanza. Questo biplano di Francesco Baracca, ferito a morte dalla fucilata di un fante partita dal fango di una trincea, diventa il simbolo, lo ha rivelato lo stesso De Gregori, di combattimento sleale, di un'infrazione anche estetica alle regole del gioco. Il tutto esemplificato da una canzone molto dura anche per quel che riguarda l'impianto musicale, un brano di De Gregori che ricorda un bel rock serrato alla J.J. Cale.

0: Dunque abbiamo fatto gli auguri di compleanno a De Gregori con cinque sue canzoni con uno sguardo sul mondo. Siamo partiti da 1940 e Saigon, poi disastro aereo sul canale di Sicilia, il 56, adesso questo Spad Septimus S2479 che chiudeva appunto questo excursus. Tutto dedicato a lui, adesso la linea va a Fahrenheit e noi ci troviamo domani.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: Ore 15:01.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a Fahrenheit da Florinda Fiamma. Oggi mercoledì 24 giugno, io vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Daniele Verde. Come ogni giorno vi ricordo i contatti, se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296. Invece, se volete mandarci una mail, fatelo a fare con la calcentro @rai.it. Piccolo sommario, tutte le cose del pomeriggio di Fahrenheit. Primo Levi a scuola, le sue lezioni di convivenza e fiducia e ancora come funziona la diffusione del libro all'interno dei social di ultima generazione. Parleremo di BookTok e mercato editoriale. E poi ancora, cosa succede quando confidarsi con una macchina diventa più facile che parlare con un essere umano? Un'esperta ci aiuterà a indagare come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. E poi nello spazio dedicato ai ragazzi scopriremo insieme il libro School LOL, Risate segrete a scuola, e infine il libro del giorno, Monica Cito, La carità carnale, edito da Bompiani. Primo Levi a scuola, Primo Levi e i ragazzi. E parlarne con noi c'è Domenico Scarpa. Buon pomeriggio, benvenuto.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Consulente letterario del Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino e di Su e Levi ha curato volumi, collane editoriali, letture sceniche, cicli teatrali e molto altro. Allora, Einaudi lancia nei tascabili la, si chiama così, Uniform Edition di tutta l'opera di Primo Levi. Saranno 16 volumi, un'impresa editoriale che sarà completata nella primavera del 2027 quando ricorrerà un doppio anniversario, i 40 anni dalla scomparsa di Levi e i 70 anni dalla prima edizione di Se questo è un uomo. E Se questo è un uomo, insieme al sistema periodico, la chiave a stella, ciascuno con corredo di documenti e nuovi apparati storici, sono proprio curate da Domenico Scarpa. C'è anche un altro testo, Mi interessa la gente, che raccoglie un ricco scambio epistolare tra Primo Levi, alunni e insegnanti. Cominciamo Primo Levi con un dialogo con le scuole. Siamo esami di maturità, qualcuno invece ha già cominciato le sue vacanze. Primo Levi viene sempre consigliato ai ragazzi, Se questo è un uomo è proprio tra i primi. Queste edizioni della Uniform Edition sono anche a un costo calmierato, diciamo un costo anche accettabile. A chi sono rivolte? Perché questa scelta di una nuova edizione di queste opere?
4: Beh, potremmo parlare di un Primo Levi remastered. Perché dopo 30 anni, sì, dopo 30 anni bisognava rinnovare gli apparati e renderli più aggiornati agli ultimi studi, ma anche più accessibili, sia nel prezzo, sia nella confezione editoriale. Per questo si chiama Uniform Edition, perché sul banco è riconoscibile e anche perché si destina al grande pubblico. Sono tutti tascabili, sono tutti libri leggeri con un contenuto molto denso dentro, molto denso di informazione, molto denso di intensità comunicativa, specialmente nell'inedito che apre tutta la serie, che è questo libro di dialoghi con le scuole. Mi interessa la gente perché ne faccio parte. È un'affermazione di Levi che è come uno slogan di tutta l'operazione.
3: Allora, le chiedo subito, Domenico Scarpa, anzi leggo a chi ci ascolta, un pezzetto di una lettera inedita. Quest'oggi è stata pubblicata sul Fatto Quotidiano, appunto. Queste sono le parole di Levi. Cari amici di Casalguidi, cercherò di rispondere alle vostre domande con la massima chiarezza e sincerità. L'ipotesi degli uomini cattivi è semplicistica. C'erano, sì, ma sarebbero stati impotenti senza un complesso sfondo storico di violenza e frustrazione, soprattutto in Germania, ma anche in Italia, che ha fornito loro enormi masse di sudditi disposti a obbedire senza discutere. Proprio questo si può fare nella scuola: educare a una civile discussione, al rifiuto dei dogmi e delle credenze irrazionali, poiché è possibile, anche se a mio parere improbabile in quella misura, che le circostanze favorevoli a un nuovo fascismo si ripetano. Allora, ho letto un piccolo stralcio appunto di una di queste lettere, mi interessa certo. La gente perché ne faccio parte, Dialoghi con le scuole, volume inedito, un testo inedito a cura di Fabio Levi, che raccoglie 62 lettere che lo scrittore, gli studenti e gli insegnanti di tutta Italia si è scambiato in un decente. Allora, e qui già abbiamo visto l'approccio educativo di Primo Levi. Di che testo si tratta, Domenico Scarpa, questo inedito?
4: Ma questo inedito, appunto, è una raccolta di scambi con gli studenti e con gli insegnanti. Gente in mezzo alla quale Levi si andava a mettere, si andava a sedere. Lui non stava in cattedra, si andava a sedere tra i banchi. Ha visitato centinaia di scuole. Una gran parte di queste visite non sono documentate perché sono avvenute negli anni 50 e 60. A partire dagli anni 70, grazie a questo libro, abbiamo finalmente degli scambi. E questi scambi sono su questo tono, sono ad altezza uomo, giochiamo un po' con il titolo del suo primo libro, perché Levi dice, guardate che gli uomini cattivi non esistono, sarebbe tranquillizzante dire, sono una piccola minoranza, stanno da una parte, li circoscriviamo, li rinchiudiamo, magari come si dice orrendamente, buttiamo la chiave. No, no, qui non c'è nessuna chiave da buttare, qui la chiave siamo noi, qui la chiave è chi obbedisce e dà spago a quelli disposti a fare il male, a permettergli di farlo. E Levi lo ha detto per tutta la vita questo.
3: E senta, quello che stava dicendo, mi interessa la gente perché ne faccio parte.
4: Già.
3: Quanto questo è importante, cioè non è solo interessante l'interesse alla gente, ma è la comunità, la collettività.
4: Sì.
3: Levi, nonostante tutto, continua ad avere fiducia nell'umanità, nonostante tutto.
4: Sì, allora, nonostante tutto, io mi permetto di leggere altre due righe a una studentessa di 14 anni. Dice Levi, che nessuna esperienza rivissuta dopo sia negativa, è una mia convinzione, vale anche per le persone. Io credo che non esista nessun essere umano che non meriti la pena di essere visto e ascoltato, che non valga il viaggio, come dicono le guide del touring. E fin qui c'è questa esperienza comunitaria, però vediamo come continua. Il mio prossimo, continua Levi, materializzato in un singolo individuo, può essere noioso, stupido, egoista, matto, sbagliato, ma c'è sempre qualcosa da cavarne, magari solo come esempio negativo da evitare. Quindi non c'è quello che oggi sempre orrendamente chiamiamo buonismo, c'è un
3: certo
4: realismo disincantato che però non toglie la speranza, non toglie la fiducia nella radice dell'essere umano, come diceva lei appunto.
3: Domenico Scarpa, facciamo un'operazione impossibile, l'hai esorto a fare,
4: sì,
3: un'operazione
4: facciamo
3: impossibile. Ecco, queste lettere che sono appunto tanto, 62, alcune davvero molto belle, molto toccanti, molto profonde, molto interessanti. Cosa direbbe Primo Levi agli studenti oggi? Ecco, qui abbiamo il pezzetto che ho letto io tratto dal Fatto Quotidiano, diceva di stare comunque attenti a fare in modo che non risorgano altri momenti terribili come quelli che ha vissuto lui. Cosa direbbe, se riesce, diciamo così, a interpretarlo, conoscendolo molto, Primo Levi ai ragazzi di oggi?
4: Ma guardi, ci sono. In realtà il punto è che se uno legge queste lettere oggi, sono state scritte 50 anni fa, sembrano scritte oggi. Allora provo a darne un campione, come ho fatto un attimo fa. C'è una scolaresca di Roma che nel 1977 gli dice, guarda, abbiamo letto, sono molto simpatici questi ragazzi, mandano disegnini, mandano cose, gli dicono non telefonare perché il telefono è rotto, mi raccomando, scrivi, fai. e gli dicono: abbiamo letto Se questo è un uomo e ci è sembrato che il capitolo più importante fosse i sommersi e i salvati, cioè i prigionieri che stanno sopra e che magari opprimono i loro simili e quelli che stanno sotto e muoiono e soccombono. E Levi, molto contento perché non tutti colgono l'importanza di quel capitolo, e dice: guardate, è vero che la chiave di tutto il lager è proprio in questa suddivisione dell'umanità, e a questa bisogna opporsi. E gli scrive: in un mondo veramente libero e giusto non devono più esistere i sommersi, e a questo scopo non bisogna dare credito ai salvati. Ora, questa è una frase semplicissima, c'è un mondo dietro, perché sti ragazzi di prima acchito non capiscono. Dice: ma come non bisogna dare credito ai salvati? Se quelli si sono salvati vuol dire che erano meglio, vuol dire... No, magari erano soltanto più forti, magari erano soltanto persone con ruoli di comando, con il coltello alla parte del manico, che si sono salvati perché hanno oppresso gli altri. Stiamo attenti, questa è una lezione che vale per tutta la politica interna e internazionale di oggi. Penso di aver risposto.
3: No, lo ha fatto. Senta, c'è Renato che ci manda un messaggio. Buongiorno, amo di Primo Levi la chiama a stella, con la sua visione dell'etica del lavoro. Cito: se si escludono istanti prodigiosi e singoli, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra. Ma questa è una verità che pochi conoscono. Ci scrive Renato. Ecco, ci può fare un commento anche sulla chiave a stella, che è uno dei testi che lei cura proprio nelle prime uscite di queste nuove edizioni?
4: Beh, lì posso dire che ci sarà un dialogo straordinario fra Levi e un imprenditore del ramo montaggi, Ferdinando Peirani, inedito, che viene fuori adesso, ed è uno scambio sul lavoro meraviglioso. Io, in quel passo che lei ha appena letto, che l'ascoltatore ha proposto, istanti singoli, cioè la felicità esiste, ma è breve e bisogna godersela, è breve ma può essere molto intensa. E poi Levi parla di approssimazione concreta, lui non fa filosofia, semmai fa matematica. È come se uno disegnasse una parabola che si avvicina all'asse delle ascisse, sale e si avvicina sempre. La felicità perfetta non c'è, ma ci si può avvicinare. Questa è una grande lezione tecnica e umana, secondo me.
3: Sì, lo è. Senta, lei che conosce tutta l'opera di Levi nel profondo, qual è la peculiarità del suo sguardo sulla realtà e su chi ha incontrato lungo la sua strada?
4: Una sola parola direi: attenzione a tutto qua, attenzione e curiosità, non attenzione passiva nell'assorbimento. Un'attenzione è l'occhio che si fa avanti, è l'occhio che scruta, è l'occhio che guarda negli angoli e guarda anche i grandi panorami, e riesce sempre a descrivere in maniera che la sua descrizione sia sempre un'interpretazione. Se questo è un uomo, non è una descrizione nel lager, può sembrarlo a prima vista. In realtà, ogni qualvolta Levi descrive qualche cosa, la sta interpretando, la sta commentando, e questa è la cosa straordinaria, l'attenzione.
3: Senta, Domenico Scarpa, noi fra un po' parleremo di nuovi metodi di consiglio di lettura, super tecnologici, super sociali, super contemporanei. Invece, se lei volesse consigliare a un giovane maturando, una giovane maturanda, finiti gli esami, di cominciare da un testo di Primo Levi, quale consiglierebbe? Io già lo dico, io sinceramente forse Il sistema periodico, però mi dica lei quale consiglierebbe e perché.
4: Mi ha fregato, perché io sono perfettamente d'accordo. No, bisogna cominciare da lì, perché è il libro totale di Levi, è quello dove ci sono, è un libro su 21 elementi, 21 racconti, ciascuno con il nome di un elemento chimico, e volendo giocare con le parole volontariamente ci sono tutti gli elementi di Primo Levi. Cominciare da lì, ha detto Italo Calvino, è il libro più primoleviano di tutti, e quando viene inventato un aggettivo a partire dal nome di uno scrittore, vuol dire che quello scrittore un po' è importante, e Levi lo è.
3: Grazie mille. Allora, io voglio ricordare a chi domani si trovasse a Roma che lei domani alle 18:30 alla Casa delle Letterature, quindi a Roma, Piazza dell'Orologio, presenterà proprio questi testi, tutti quanti?
4: questi volumi, sì, tutti e quattro, con una particolare attenzione a quello curato da Fabio Levi, nessuna parentela con lo scrittore, mi interessa la gente perché ne faccio parte, dialoghi con le scuole.
3: Sì, che è stupendo, leggiamolo, visto che appunto era un inedito. Ultima domanda, come è riarrivato a voi, tramite la famiglia?
4: Questo libro,
3: sì.
4: O le lettere? La famiglia è stata così generosa da metterci a disposizione queste lettere e anche i materiali inediti che stanno nei vari volumi, perché in ogni volume ci sono vari testi o dispersi o inediti ed è un'opportunità straordinaria.
3: Certo.
4: Sono tante porte che si aprono, sì.
3: Grazie, grazie davvero Domenico Scarpa.
4: Grazie a voi, arrivederci. Grazie.
3: A risentirci, arrivederci. Allora, noi cominciamo invece il nostro percorso musicale di oggi. Ascoltiamo un album del 1993, si intitola Celebration, di Becky Mseku.

E questa era Celebration di Mseleku, musicista e compositore sudafricano, e in lui, in Becky, aveva riconosciuto un'anima affine al suo defunto marito Ellis Coltrane, che gli ha regalato il bocchino del sassofono che John Coltrane aveva usato durante la registrazione di A Love Supreme. Coltrane rappresentava un punto di riferimento costante per il pianista, uno dei pochi che, secondo Becky, condividevano con lui la sua stessa visione esoterica e spirituale. Questa musica, la musica di Becky, è quella che ci accompagnerà questo pomeriggio fino alle 18. Nel frattempo è arrivato il momento della nostra caccia al libro.

0: Ma che gioiosa versione di My Favorite Things che fa ballare la nostra regista Beatrice Palazzoni. 0636865666. E questo è il numero della caccia al libro che dovete chiamare se state cercando disperatamente qualche testo che non trovate da nessuna parte, oppure il numero da chiamare se invece generosamente lo volete donare. E io adesso, bene, che bello che ce la continuiamo a avere questa musica di sottofondo, do il benvenuto ad Alessia da Bologna. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci, vai, bello che ci accoglie con un sorriso. Lei sta cercando Il maestro dei maestri di Augusto Curi, Italia Nuova, 1999. Che cos'è questo testo e perché lo sta cercando?
1: Lo sto cercando perché, prima di tutto, è un libro che mi ha colpito tantissimo quando a suo tempo lo lessi, ma che poi, in un moto di generosità, ho prestato a qualcuno.
0: Attenzione.
1: E non ricordo più la persona, e perché pensavo che veramente potesse, diciamo così, beneficiare della lettura, e niente, questa persona non si è più fatta viva, ho perso nella memoria il nome della persona e l'ho cercato nella mia libreria, non l'ho più trovato, e perché è già un po' di tempo che lo cerco. E
0: magari questa persona ascolta la caccia al libro, ascolta Fahrenheit, si ravvede.
1: Esatto, sarebbe bello.
0: Allora,
1: mai prestare libri, vero?
0: Oppure un taccuino, che almeno uno scrive a chi l'ha prestato.
1: Esatto,
0: così almeno sa con chi avercela. E quindi lo sta cercando per rileggerlo.
1: Sì, per rileggerlo, perché io trovo che sia stato questa è la storia di questo psichiatra argentino, credo, che a un certo punto, assolutamente senza nessuna narrazione di tipo così di fede o cristiana, decise di fare uno studio sulle risposte, proprio le frasi con cui la figura di Gesù Cristo rispondeva nelle sue interazioni con le persone. E studiando il modo con cui Gesù Cristo rispondeva alle persone, rimase affascinato, perché arrivò a pensare che era particolarmente, non lo so, fuori da quello che sarebbe il modo di rispondere di qualsiasi umano, e c'era qualcosa di speciale. In quel modo, lui, studiando e approfondendo per preparare questa sua tesi, credo, si convertì, ebbe un'esperienza di conversione, tra l'altro.
0: Benissimo.
1: Ma al di là di questo, è bello proprio perché, insomma, studia dal punto di vista psicologico la figura di Gesù.
0: Allora, Alessia, le auguriamo di trovarlo o di ritrovarlo. Grazie per aver chiamato. Io ricordo il titolo: Il maestro dei maestri, Augusto Curi, Italia Nuova, 1999. Do il benvenuto anche a Matteo. Buon pomeriggio, Matteo.
2: Sì, buon pomeriggio, grazie per questo spazio.
0: Allora, lei chiama da Venezia, sta cercando la guida alla Venezia minore di Egle Renata Trincanato, edizioni del Canal, 1978. Perché lo sta cercando?
2: Sì, è uno studio del 48, in realtà, che voleva spostare l'attenzione dai grandi monumenti agli spazi più ordinari e meno celebrati di Venezia. E io sono un fotografo e vivo e lavoro a Venezia, e la mia ricerca proprio si focalizza su spostare l'attenzione su quegli spazi minori, e spesso purtroppo la sovraesposizione che ha Venezia oscura tutto il sistema che tiene in piedi Venezia, cioè la laguna stessa. E io collaboro con ricercatori e ricercatrici nel mio lavoro, in questo caso Amina Chouairi, una ricercatrice con cui collaboro, mi ha suggerito di rendere omaggio alla Trincanato chiamando il mio lavoro Laguna Minore, e quindi questo volume mi potrebbe essere utile per provare a confrontare le immagini. Io spesso lavoro con immagini d'archivio o scientifiche, e per questo mi piacerebbe averlo in mano. Ecco.
0: Va bene, allora le auguriamo di trovarlo presto. Io ripeto il titolo: Guida alla Venezia Minore di Trincanato, edizioni del Canal. E per, prima di salutarci, vi leggo qualche titolo che stiamo cercando. Wilcox, Suzuki, Okinawa, L'isola dei centenari, edito da Sperling & Kupfer nel 2008, e poi Harry Bergson, saggio sui dati immediati della coscienza, Bollati Boringhieri, 1964, Fanny Burney, Evelina, pubblicato da Fazzi nel 2001, e Paul Celan e Nelly Sachs, Corrispondenza, il nuovo Melangolo, 1996. E adesso è il momento di ascoltare insieme Blues for Africa.

0: come funziona la diffusione del libro all'interno dei social network di ultima generazione, in particolare Instagram e TikTok. A parlarne con noi c'è Claudia Cantale. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio e grazie per avermi invitata.
0: Cantale insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Catania e la sua ricerca è relativa a piattaforme, comunità e culture digitali. Ricordiamo il suo ultimo libro pubblicato da Carocci, Romance and Social Reading, comunità in rete tra piattaforme e algoritmi. È con noi anche Sara Scaraffia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per avermi invitato.
0: Salve. Benvenuta, giornalista della Repubblica di Robinson, l'allegato domenicale, tutto dedicato alla cultura proprio della Repubblica, dove tiene una rubrica dedicata alle nuove generazioni di lettori e al fenomeno del BookTok. Allora, diciamo, questa è un po' l'altra faccia dell'apertura di Faranet di oggi. Abbiamo aperto con Domenico Scarpa che parlava di Levi, che scriveva e si scriveva con insegnanti e studenti, consigli di scrittura e di lettura da quel punto di vista. Adesso ci spostiamo su altri consigli: come scegliamo cosa leggere e come lo fanno le nuove generazioni. Spero che chi ci ascolta, insomma, prenda anche come riferimento i consigli di questa trasmissione di Fahrenheit. Ma noi cosa leggiamo? Come cambia la lettura, il passaparola? Come si scopre un nuovo libro, un nuovo autore? O anche come si può riscoprire un autore, un'autrice che è noto ma magari alle nuove generazioni non veniva presentato, non veniva fatto leggere. Allora, Cantale, cominciamo con lei. Come funziona il tipo di propaganda, di comunicazione della lettura attraverso social network, influencer e simili?
1: Allora, diciamo che l'editoria è cambiata enormemente negli ultimi anni e la trasmissione si è molto consolidata all'interno delle piattaforme digitali e gli autori sono diventati dei promotori di se stessi anche all'interno delle piattaforme. In questo ruolo cruciale hanno avuto i lettori e le lettrici stesse. Io utilizzerò il femminile sovraesteso perché io mi sono occupata prevalentemente del mondo al femminile, avendo avuto al centro della mia ricerca un tipo di letteratura che è sempre stata storicamente attribuita alle lettrici donne, che è il romance. Dicevo, appunto, un ruolo fondamentale nella promozione del libro stanno avendo soprattutto le lettrici, che sono al centro della promozione del libro, in quanto nelle piattaforme il ruolo attivo dei lettori e delle lettrici è centrale, in quanto diventano promulgatrici, casse di risonanza all'interno delle piattaforme, soprattutto con il ruolo esplosivo che ha avuto il BookTok e Instagram negli ultimi anni, ma che già in precedenza aveva avuto YouTube negli anni che hanno appunto preceduto il BookTok.
0: Senta Sara Scaraffia, a proposito di BookTok, lei cura la rubrica appunto BookTok su Robinson e le chiedo: un giornale tradizionale, un media tradizionale, perché avete scelto di dedicare ogni settimana uno spazio proprio a questo tipo di comunicazione, anziché quindi alle recensioni, oppure affiancandosi alle recensioni tradizionali, le interviste tradizionali? E come funziona il mondo del BookTok che avete immaginato voi?
2: Allora, intanto c'è da dire che un supplemento culturale, dal nostro punto di vista, va dove sono le lettrici e i lettori. Dunque, questa fetta di lettrici e lettori, che sono lettrici e lettori molto forti, andava secondo noi raccontata. Il nostro spazio, la nostra finestra aperta sul mondo dei lettori e delle lettrici digitali, diciamo dei booktoker, è nata qualche anno fa, quando il fenomeno era già diffusissimo, ma noi adulti, diciamo così, non l'avevamo visto arrivare. Ma era già una realtà, se ne sono accorte le case editrici per prime, che hanno visto arrivare enormi riordini, titoli che erano ormai fuori catalogo, perché scoperti dalle lettrici appunto della nuova generazione. Ce ne siamo accorti a un certo punto anche noi e abbiamo deciso non solo di raccontarla questa realtà, questa rivoluzione del mercato editoriale, ma anche di dare spazio a queste ragazze e a questi ragazzi, facendo raccontare loro i libri che leggevano. Così è nata. Nel tempo naturalmente si è trasformata, perché oggi BookTok è un meccanismo assolutamente rodato del mercato editoriale. I booktoker ricevono i libri dalle case editrici proprio come li ricevono i giornalisti, come li ricevono appunto le persone che li recensiscono per lavoro, perché in qualche modo ormai loro sono organici al sistema, vengono invitati nei festival, curano addirittura delle collane per le case editrici, perché in questi pochi anni, più o meno 5-6 anni, si sono imposti lettrici e lettori molto giovani che hanno determinato le classifiche, basta vedere quella di questa settimana per esempio, chi c'è al primo posto.
0: È Zerraini,
2: che è una delle autrici appunto di questa nuova generazione di autrici appunto romance, poi romance ha tante sfaccettature, come probabilmente la professoressa saprà, dark, non dark, diciamo sono storie che puntano molto sui sentimenti raccontati attraverso appunto varie sfumature, e appunto sono ormai delle realtà consolidate, i lettrici e lettori. I numeri che spostano le giovani generazioni che leggono sono numeri importanti. Poi è chiaro che diciamo dentro questo mondo di lettrici e lettori noi abbiamo trovato, da un lato abbiamo dato a loro la possibilità di raccontarsi, quindi di raccontarci cosa leggevano, e dall'altro poi abbiamo scoperto dei punti di incontro, perché se è vero che la maggior parte di loro legge letteratura di genere, è altrettanto vero che ogni tanto capitano delle cose sorprendenti. Per esempio abbiamo scoperto qualche tempo fa, l'anno scorso ci dedicammo una doppia pagina che andava fortissimo sul Book Talk, Dostoevsky, Le notti bianche, è diventato un best seller, così come per esempio un long seller assolutamente non di genere, che è Una vita come tante di Anna Chiara, si è imposto nuovamente nelle classifiche di vendita grazie appunto a questa generazione di lettrici e lettori che ci ha trovato qualcosa di affine alla loro sensibilità. Dunque diciamo è un mondo tutto da esplorare, che cosa leggono e perché leggono queste ragazze e questi ragazzi.
0: Esattamente, allora lei ha lanciato già l'assist a Cantale sulle questioni di genere. Allora, entrambe state usando il femminile, Cantale lo ha diciamo esplicitato che vuole usare il femminile sovresteso perché si è occupata soprattutto di lettrici, però anche Sara Scaraffia parla di lettrici, quindi su questo magari poi ci torniamo, se sono più sì, lettrici sì, sì. o lettori, però sì. Intanto vorrei chiedere a Cantale, ecco, questioni di genere, nuovi romance, che è quello che un po' ha già accennato Scaraffia, definiti dark romance, black romance, poi tutti i vari generi, ecco, lei che li ha studiati, sono più ragazze a leggere, che tipo di romanzi leggono?
1: Allora, storicamente diciamo che la lettura è sempre stata affiancata alla lettrice e non al lettore, anche semplicemente per una questione di tempo che viene speso all'intrattenimento attraverso il media che è il libro, anche perché la lettura veniva utilizzata come un passatempo licenzioso per certi versi, a meno che non serviva come strumento di studio. Quindi la lettura per distrazione ha sempre avuto, diciamo così, un'accezione un po' negativa, mettiamola in questa maniera, e quindi sempre alle donne, se proprio dobbiamo inquadrarla dentro una dimensione di genere. In particolar modo la questione della letteratura rosa o romance, per definirla in maniera più contemporanea, ovviamente ha un pubblico che è per la maggior parte al femminile, anche qui storicamente, anche se ci sono molti uomini che leggono romance, e all'interno degli spazi digitali, non soltanto il BookTok, ma anche Wattpad è una di quelle piattaforme in cui non solo si legge, ma anche si scrive. Questo magari per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non conoscono le piattaforme di self-publishing, quindi di autoproduzione della scrittura e della lettura, si legge e si può anche produrre il proprio romanzo. Questo genere è caratterizzato prevalentemente da una scrittura e una lettura al femminile. È vero quello che diceva la collega Sara giornalista,
0: Sarafia, sì.
1: Sì, scusate, sono un pesce rosso. Non leggono soltanto le booktalker, le book influencer non leggono soltanto romance, ma guardano anche ai grandi classici o libri che spesso vengono, diciamo così, dimenticati nella grande produzione editoriale, quindi riescono a fare riemergere anche capolavori della letteratura contemporanea. Diciamo che dal mio punto di vista, dal punto di vista della ricerca, il nostro problema è come leggono e soprattutto come recensiscono riescono questi generi letterari, perché noi siamo abituati a un tipo di critica letteraria che, diciamo, utilizza dei metodi, degli approcci alla lettura che vanno in profondità, invece ovviamente lo spazio dei social consuma molto più rapidamente e ha, diciamo così, il libro come oggetto di engagement all'interno ovviamente delle piattaforme, e quindi serve a più uno scopo che riguarda la socializzazione diretta e la diciamo monetizzazione dal punto di vista dell'ingaggio e della socializzazione. Quindi il romance viene utilizzato soprattutto perché è un genere letterario che permette a queste giovani ragazze di avere la possibilità non soltanto di accedere a un tipo di letteratura che può essere consumata più rapidamente e più facilmente, ma anche di connettersi con più persone con maggiore facilità, essendo uno dei generi di consumo più rapido.
0: Certo. Allora, ovviamente. Sì, prosegua.
1: No, ovviamente i sottogeneri, che sono tra l'altro poi stati ereditati dall'editoria, sono nati all'interno delle piattaforme. Il romance è un termine cappello, diciamo così, che dentro ha il dark romance, il black romance, il romantasy, che è una crasi tra il romance e il fantasy, che sono stati creati proprio dalle lettrici e dai lettori del romance come tag e etichette per classificare quelli che sono i propri sottogeneri preferiti, e che oggi vengono utilizzati anche dall'editoria, diciamo tradizionale. Istituzionale, per identificare quelli che sono i sottogeneri del romance stesso.
0: Allora, abbiamo toccato moltissimi temi. Sara Scaraffia, prima di porle la domanda successiva, dalla redazione sì. Mi suggerivano questo, di chiedere, anzitutto già lo chiedo anche a lei, ma chiedo anche a chi ci ascolta da casa: avete mai acquistato un libro seguendo un consiglio preso dai social network o da uno dei social network? Per esempio, nel mio piccolo, qua a Radio 3, è successo che alcune persone comprassero, poi me lo dicessero in privato sui social, dei libri di Simenon, perché io sono un po' la fissa per Simenon, e molti, seguendomi su Instagram, poi dopo mi scrivevano: ho preso questo e mi hai suggerito, e poi dopo ho preso quest'altro. Quindi, diciamo, non sono affatto un influencer, una TikToker, però, però nel piccolo effettivamente magari si seguono. Lei è mai capitato, Scaraffia, di aver preso un libro su consiglio da un social?
2: Sì, mi è capitato, perché in realtà poi ovviamente è naturale che i social sono profilati sui nostri interessi, certo. No? Quindi più o meno i contenuti che ti arrivano sono sempre contenuti legati a quello che sono le tue passioni, quello che tu cerchi. Quindi mi è capitato di trovare, non so, per esempio, io seguo moltissimo alcuni giornalisti culturali stranieri, di grandi quotidiani, di grandi inserti culturali stranieri, che magari suggerivano delle letture, e a quel punto mi sono incuriosita, sono andata a vedere, sono andata a comprare. Sì, mi è capitato. Allora, diciamo che il meccanismo di come dire, consiglio di lettura, ovviamente, come sappiamo, è totalmente cambiato. Quindi oggi è molto frequente cercare un titolo, qualcosa da leggere, attraverso appunto i propri contatti su Instagram, per i più grandi, sui social. È un meccanismo che riguarda i ragazzi e le ragazze, ma riguarda anche noi, diciamo. È abbastanza normale, visto che il tempo che, ahimè, passiamo col telefono in mano, cercare lì i consigli di lettura. E poi, come diceva prima anche la professoressa, gli stessi autori e le stesse autrici si autopromuovono sui social, quindi in realtà ormai è un meccanismo abbastanza di passaparola, ormai abbastanza rodato, per cui è chiaro che anche noi stessi, come Robinson, abbiamo il nostro profilo Instagram e diamo suggerimenti di lettura, quindi è un po' ormai, certo. È un po' cambiato proprio il modo di promuovere i titoli.
0: Allora, senta, io le giro una doppia domanda. Allora, quello che lei stava dicendo adesso, c'è Daniele da Fondi che scrive: con tutti questi booktalker e booktuber dovremmo avere le file nelle librerie, invece mi sembra uno specchio dove dirsi come sono bello, quanti bei libri che leggo. Allora, e su questo io le giro sia questo commento, questa provocazione, e sia il fatto che se sicuramente TikTok o Instagram sono un modo per veicolare il libro, il titolo, l'autore o l'autrice, dice. Non è detto poi che chi legga questa letteratura, magari di consumo, poi non passi a un'altra letteratura. Lei prima faceva l'esempio di Dostoevskij, sì, ma pensava a Donna Tartt, insomma ci sono vari. Sì. Ecco, secondo lei è possibile questo passaggio e quanto poi realmente avviene?
2: Intanto rispondo all'ascoltatore. Allora, sì, in realtà le librerie sono piene di ragazze e di ragazzi. Basta vedere i numeri di vendita del romance. Ora, non è neanche qui una questione di giudizio. Mi limito a fare un'analisi di quello che accade. I titoli più venduti degli ultimi anni sono titoli quasi sempre di letteratura di genere, che muovono anche 500-600 mila copie. Sono numeri veramente importanti che ci interrogano su quello che sta succedendo, no? Ed è chiaro che la domanda che lei mi fa è una domanda che anche noi ci facciamo. Questa generazione, lettrici, naturalmente torno alla questione precedente, lettrici perché sono quasi tutte ragazze, però devo dire, apro una parentesi e la richiudo, noi abbiamo anche una rubrica dedicata ai gruppi di lettura italiani che sono fatti da persone più grandi di età e anche lì la maggior parte è lettrice e donna, quindi questa magari facciamo un'altra volta, facciamo un'altra puntata su questo. Però appunto ecco, il numero poi, quante di queste lettrici e lettori, quanti di loro poi passeranno a un altro tipo di letteratura? Questa è una domanda difficile, un po' difficile rispondere. Dalla mia esperienza, dall'osservatorio che noi abbiamo, il passaggio non è automatico, ma è abbastanza facile. Le faccio un altro esempio. L'anno scorso, poi ci sono vari fattori che ovviamente influenzano le scelte di lettura. L'anno scorso, per esempio, qualche mese fa, in realtà, è tornato in classifica Cime Tempestose, che era stato oggetto di una trasposizione cinematografica. Esatto. Esattamente. Questa trasposizione cinematografica, della quale non parleremo, insomma, poi ognuno ha la sua idea su questo, il passaggio non è automatico, ma è abbastanza facile. Le faccio un altro esempio. Poi ci sono vari fattori che ovviamente influenzano le scelte di lettura. L'anno scorso, per esempio, qualche mese fa, in realtà, è tornato in classifica Cime Tempestose, che era stato oggetto di una trasposizione cinematografica. Esatto. Esattamente. Questa trasposizione cinematografica, della quale non parleremo, insomma, poi ognuno ha la sua idea su questo, però ha portato molte ragazze e molti ragazzi a conoscere questo capolavoro.

0: semplici lettori, che poi passeranno anche ai classici o una narrativa non di genere, però c'è una parte di loro che lo fa già perché da un libro si passa a un altro, lo fa già perché, per esempio, prendiamo un caso di una delle autrici più lette degli ultimi anni, Felicia Kingsley. Lei, per esempio, tra i suoi libri più letti ha fatto un retelling di Orgoglio e Pregiudizio. In quel caso le sue fedeli lettrici poi sono andate a riscoprire Orgoglio e Pregiudizio. Poi potremmo aprire un'altra parentesi. Quando leggono Orgoglio e Pregiudizio, come lo leggono? Su questo, diciamo, forse gli studiosi, chi fa
1: Ecco.
0: ricerca, potrà darci qualche risposta in più. Però diciamo che l'attitudine alla lettura, l'attitudine a restare da soli col libro, quindi concentrati sulle pagine, è già comunque un segnale, secondo me, interessante, molto interessante. E torno a un'ultima considerazione, riallacciandomi a quella che diceva la docente, la parola comunità. Non dobbiamo dimenticare, per chi non lo sa, magari per chi ci sta ascoltando, come è nato il BookTok. Il BookTok è nato durante la pandemia, quando queste ragazze e questi ragazzi erano, diciamo, privati della loro socialità. E dunque in quel momento una piccola parte, perché poi è chiaro che il mondo dei social è molto più variegato e i lettori sui social sono una piccola parte, però una piccola parte significativa per il mondo editoriale, ha deciso di cominciare a confrontarsi sui libri che stava leggendo. Come? Attraverso le emozioni, quindi il filtro, la recensione, chiamiamola così, sui social è sempre emozionale. Il libro mi ha fatto piangere, il libro mi ha fatto emozionare, il libro mi ha suscitato delle emozioni. Questo modo di comunicarsi sentimenti, emozioni attraverso la lettura in un momento di isolamento ha creato una comunità, comunità virtuale che poi dopo la pandemia è diventata anche in qualche modo reale. Però appunto ecco, il filtro dell'emozione è uno, quindi anche lì. Fare arrivare a queste ragazze e a questi ragazzi i grandi classici, probabilmente portandoli a loro con un linguaggio che loro possono comprendere nella presentazione e poi lasciare che loro scoprano lì dentro quelle emozioni che noi che le abbiamo letti, magari conosciamo e sappiamo, ci sono anche lì. Non è scontato il passaggio, ma è comunque una porta aperta.
1: Ecco, Claudia Cantale, da studiosa, ecco, queste nuove strategie di comunicazione, l'algoritmo rischia di schiacciare diciamo, i temi o i libri o gli autori o le autrici più elevate e si preferiscono i reel realizzati su argomenti più leggeri che sono realizzati più facilmente, vengono distribuiti più facilmente, diciamo, alto e basso, complesso o più semplice, come si dipana la questione?
2: Devo mettermi il cappello di carta stagnola necessariamente.
1: Deve, deve.
2: Devo. Allora, diciamo che naturalmente gli algoritmi sono opachi, quindi noi non possiamo dare con estrema esattezza, non possiamo dire con estrema esattezza come funzionano, possiamo avere un'idea di quello che ci restituiscono, che di fatto è un'amplificazione di quella che è la nostra realtà. Ovviamente sono premiali alcune tipologie di contenuto, lo vediamo empiricamente, rispetto ad altri. È insito nelle piattaforme appropriarsi naturalmente di alcune tipologie di contenuto che sono i contenuti più licenziosi, meno politicizzati, quelli che, come diceva Sara, fanno più riferimento al campo emotivo, ai campi emotivi, quindi che hanno delle forme più estreme, che puntano più alla rabbia, a estorcere sentimenti di sdegno, paura, angoscia o dall'altra parte estrema allegrezza, amore, empatia, quindi sentimenti comunque che abbiano una connotazione estrema. Dal punto di vista delle vendite, questo come si traduce? Noi lo chiamiamo in sociologia il cosiddetto effetto San Matteo, cioè chi ha già tanto avrà di più, chi ha meno avrà sempre di meno. Quello che intendo dire è che noi alla fine all'interno di queste classifiche, di questi TBR, cioè i cosiddetti libri che devono essere letti e che devono stare nelle liste di lettura, ritroviamo più o meno sempre negli elenchi sempre gli stessi titoli, gli stessi nomi. È vero che poi si può uscire un po' da questa spirale, diciamo così, del silenzio per tirare fuori delle chicche, però in questo ecosistema mediale più o meno i nomi sono sempre gli stessi, cioè noi sappiamo che la canzone di Achille è più o meno sempre presente.

0: all'interno dei primi 10 libri che una booktoker consiglia per ottenere un minimo di visibilità, oppure che sconsiglia, perché anche l'odio online, insomma, crea engagement. Questo in qualche maniera cosa provoca? Cosa potrebbe provocare? Che io continuo a consumare quello che mi piace e mi faccio piacere soltanto quello che consumo, cioè un po' come
1: Certo.
0: quando mi siedo a tavola e mangio più o meno sempre la stessa cosa, e paradossalmente il mio gusto non si affina o non si abitua a mangiare cose differenti, quindi non migliorerò mai o non si approccerà mai a nuovi sapori, per rimanere nella metafora, diciamo così, gastronomica. Io volevo aggiungere alcune cose perché mi sembra più un panel che una conversazione radiofonica, devo dire, uscita fuori una cosa
1: Bella ricca, sì.
0: molto ricca, sì, perché la domanda di prima mi ha dato veramente molti spunti. Certo, il BookTok per molte di queste giovani lettrici è una chiave, una porta di accesso alla lettura, lo è assolutamente, perché poi mangiando, sedendosi a tavola, viene fame. Per molte di loro il romance diventa una chiave d'accesso per entrare nel mondo della lettura, e spesso, molto spesso, questo per esempio nella mia ricerca è emerso, non mostrano tutto quello che leggono perché ovviamente diventano un po' schiave dell'algoritmo, cioè uscire fuori da alcuni territori comfort non permetterebbe loro di stare all'interno di una cornice che è una cornice definitoria del loro self brand, mettiamola così, cioè del loro essere una marca, e quindi promotrici di un determinato tipo di lettura. Dal punto di vista invece degli effetti che questo tipo di lettura può provocare nella lettrice o nel lettore, questo è un tema classico per noi che ci occupiamo di media, perché naturalmente consumando schemi narrativi che più o meno sono sempre gli stessi, ovviamente la domanda noi ce la poniamo: e come, soprattutto quando giovani donne si approcciano ai temi del dark romance? Do una definizione molto rapida del dark romance per chi non conosce il sottogenere, e sono libri che hanno una forte connotazione di temi violenti, molto violenti, spesso con un tema centrale che è quello del trauma, e che possono essere anche, lo metto tra virgolette, triggeranti, cioè che possono provocare fastidio nella lettrice, in cui il tema del consenso, del non consenso, quindi della vita sessuale della protagonista, viene messo a dura prova. Quando noi siamo davanti a quel genere lì, ovviamente ci poniamo il problema di che cosa
1: Certo.
0: succede a un consumo molto elevato di questo genere di letteratura, e io in questo momento sono proprio all'interno di questo campo di studi.
1: Perfetto, allora grazie per essere state con noi Claudia Cantale e Sara Scarafia, se torneremo presto
0: Grazie a
1: su questi
0: voi.
1: argomenti. Grazie per essere state
0: Grazie,
1: con
0: buon
1: noi.
0: pomeriggio.
1: Grazie, noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Becky ascoltando The Messenger.

0: e tanti vostri messaggi. Allora, c'è chi come Bruno dice: non mi è mai successo di farmi suggerire un libro sui social network, scelgo i miei libri da critiche sui giornali o bibliografie di altri libri o incontri casuali. E invece Silvana da Varese dice: ho acquistato e letto L'ultimo chiurlo suggerito da un profilo Facebook, mi è piaciuto molto, sono biologa. E poi insomma i simenoniani partono, e Maurizio ci scrive: anch'io la fissa di Simenon ho scoperto solo a 50 anni con Marie del Porto, che è bellissimo anche se è un po' diverso dagli altri romanzi duri, perché pregiudizialmente associato alla giallistica che non amo. E poi anche Giuseppe dice: grazie Florinda, anch'io ho letto tutto il Simenon di Adelphi, anch'io sto procedendo per farlo. Ma adesso ci spostiamo un argomento molto interessante che avevamo anticipato all'inizio della puntata, e ne parliamo con Serena Mazzini, che è collegata dallo studio di Torino. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Benvenuta a Fahrenheit. Il titolo del saggio di cui stiamo per parlare è La tua solitudine e il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni, pubblicato da Rizzoli. Serena Mazzini è un'esperta in critica dei nuovi media. Di intelligenza artificiale ne parliamo in tutti i modi, tutti i giorni, leggiamo articoli ovunque, però si parla soprattutto di applicazioni artistiche, creative, oppure di questioni etiche. È passata dall'essere però uno strumento di lavoro, e proprio a partire probabilmente dal Covid e post-Covid, ha una presenza intima nelle vite di molti di noi e spesso dei più giovani. Questo saggio di Serena Mazzini analizza come ogni legame umano può essere trasformato in un servizio a pagamento. Allora, Serena Mazzini, fidanzati virtuali, terapia in abbonamento, robot sociali, esiste un mercato dei sentimenti?
1: Sì, assolutamente. Quello che possiamo vedere proprio negli ultimi anni è come quelli che devono essere strumenti di lavoro, quindi da ChatGPT a Gemini a Copilot, si siano trasformati lentamente in presenze. Ce lo dice già il nome dello strumento, che è diventato companion, quindi un compagno, no? Un copilota. Le grandi big tech hanno proprio fatto questo slittamento semantico per farci comprendere che quello che doveva essere appunto uno strumento di lavoro poteva diventare anche un confidente. E quello che abbiamo visto dai dati è che strumenti come ChatGPT in realtà già dal 2025 sono diventati l'uso primario che ne fanno gli utenti è proprio quello della terapia virtuale o quello della compagnia virtuale. Accanto a questi strumenti, quindi a queste piattaforme, a questa possibilità tecnologica di avere questo scambio che sembra sempre più umano, sono nati poi tutta una serie di servizi che prendono tutte le fasce di età, quindi dai giochi con l'intelligenza artificiale per i bambini fino ai fidanzati virtuali che vengono usati soprattutto dagli adolescenti, addirittura i sostitutivi, i surrogati della cura per gli anziani, e ora si parla anche del post-mortem, quindi ricreare la presenza umana del caro defunto attraverso l'intelligenza artificiale.
0: Senta Serena Mazzini, cosa succede quando confidarsi con una macchina è più facile che parlare con un essere umano?
1: Allora, il problema è che quando ci confidiamo con un essere umano tendenzialmente c'è una reciprocità che a volte si costruisce anche sui contrasti, sui confronti, bisogna prendersi i propri spazi, i propri tempi, e ci si dice magari anche in faccia che uno dei due sta sbagliando o ci sta ferendo. La macchina è più semplice da utilizzare perché ci dà sempre ragione, proprio la struttura con cui sono stati
0: il contrario della psicanalisi e della psicoterapia.
1: Esatto, chi ha provato mai nella vita a fare psicoterapia sa che a volte si esce distrutti e in lacrime, mentre tendenzialmente il chatbot ci dà sempre ragione. Questo diventa un problema soprattutto per le persone più fragili, perché hanno delle conferme rispetto a quelle che magari sono delle sensazioni che andrebbero analizzate in altro modo. Si inizia proprio a parlare di AI psychosis, quindi questa psicosi che nasce da questo eccesso di conferme, che ha portato anche a diversi casi di persone che si sono suicidate proprio perché la macchina li indirizzava a farlo invece che fermarli.
0: Ecco, le stavo proprio per chiedere i rischi. Questo chiaramente è il rischio, quello da cui non si può tornare indietro, però ci sono anche dei rischi di violazione di privacy, economici, ce li può un po' spiegare?
1: Assolutamente. Per quanto riguarda la violazione della privacy, calcolate che dai dati si vede proprio come le persone hanno iniziato a immettere all'interno di queste piattaforme qualsiasi tipo di documento, da esami medici a carte legali. Quindi tendenzialmente noi siamo passati a quella che era un'economia dell'attenzione, quindi lo scrollare sui social per di modo tale che le aziende potessero avere sempre più dati a disposizione, tendenzialmente per creare poi dei desideri di consumo molto mirati, a quella che è un'economia dell'intimità, quindi il fatto che noi lì dentro riversiamo cose che non diremmo a nessuno. Ora voi immaginate all'interno di un settore che è tendenzialmente molto chiuso, in cui i principali player sono pochi, sono appunto le big tech statunitensi, che sono ovviamente connesse in un sistema di sorveglianza molto sofisticato, cosa vuol dire avere tutti quei dati a disposizione.
0: Esatto, questo è abbastanza spaventoso. Ci è arrivato un messaggio da parte di Luca che dice: a proposito di rischi del genere, ho letto oggi la notizia di un comune in Piemonte che per la prima volta avrà un assessore virtuale con delega per l'appunto all'intelligenza artificiale. Anche questa cosa è quantomeno allarmante. Allora, lei, Serena Mazzini, parlava di economia dell'attenzione, economia dell'intimità, ma lei parla anche dell'economia della solitudine. Ci spiega in che senso ne ha scritto, ne ha parlato?
1: Sì, tendenzialmente il libro parte con una disamina più sociologica, storica, rispetto al fatto che c'è stata una disgregazione dei rapporti umani, dei rapporti socioculturali, il fatto che abbiamo perso i terzi luoghi, la piazza, il baretto in cui ci incontravamo tutti i giorni, ma anche i luoghi di confronto ideologico o religioso, quindi le sedi di partito, i sindacati, le funzioni religiose, hanno perso sempre di più nel corso degli anni il numero di iscritti o di frequentatori. Quindi tendenzialmente da un lato c'è stata una disgregazione sociale, dall'altro c'è stata una misurazione di questo senso di solitudine che è stata proprio fatta dalle grandi aziende. Si inizia a parlare di secolo antisociale, quindi il fatto che non è che noi ci percepiamo più soli, semplicemente lo siamo, perché ogni relazione umana che abbiamo perso è stata sostituita da un servizio. Pensate al fatto che ci sono app per incontrare persone con cui andare a correre, con cui portare fuori il cane, ci sono le app di dating, ma queste richiedevano ancora comunque l'incontro umano. Con l'intelligenza artificiale sostituiamo addirittura l'incontro con l'umano, perché c'è il surrogato creato dalla macchina. Quindi quando parliamo ad esempio anche di AI girlfriend and boyfriend, quindi fidanzate virtuali, ci rendiamo conto che il meccanismo con il quale sono stati costruiti questi prodotti è proprio quello del ricatto emotivo, il fatto di costruire una relazione, di renderti dipendente da quella relazione e poi chiederti una sottoscrizione a pagamento per poterla continuare, per poterla far diventare più profonda.
0: Senta, Serena Mazzini, lei parlava, no, del fidanzato virtuale o della fidanzata virtuale. Ricordiamo che poi questa cosa è diventata, ecco, dal punto di vista creativo, artistico, un film, scritto e diretto da Spike Jonze. Un po' a quello si riferisce.
1: Sì, adesso sono stati creati dei veri e propri servizi in cui si possono ricreare delle persone femminili o maschili anche secondo quelle che sono le proprie inclinazioni, ma secondo me la parte rilevante è vedere come vengono promosse a livello di inserzioni pubblicitarie quest'app. Pensate che in alcune c'è scritto: finalmente potrai avere una relazione con la tua collega o con la tua compagna di classe o con la tua stagista, ne trovate diverse di questo tipo. Quindi anche la creazione del desiderio di quella magari anche parafilia che uno ha, che può finalmente essere creata con un'inserzione che ti dice: ti dico sempre di sì 24 ore su 24. Ed effettivamente, anche provando a utilizzarle, si vede come appunto continuano a darti conferme rispetto a quelle che sono tutte le tue inclinazioni, non c'è mai un blocco all'interno della conversazione. La parte interessante è capire che una relazione di questo tipo non ci appartiene, quindi banalmente se l'applicazione cambia le proprie regole o sull'azienda che la produce fallisce, le persone si ritrovano poi senza quella compagnia. Esatto.
0: Senta, lei diciamo tutti questi fenomeni e queste analisi le ha fatte ricostruendo anche le origini storiche e sociologiche di questo abisso, l'etica digitale, il futuro delle connessioni umane. Già è partita con, negli anni 70 con il sociologo Robert Weiss, che in un suo studio descriveva questo come uno dei disagi più comuni e trascurati della ricerca, e poi nel 1982 durante una conferenza dice una cosa del genere: le persone sole si sarebbero aggrappate a qualsiasi rimedio per uscirne senza chiedersi se avrebbe funzionato davvero. E poi il New York Times definì la solitudine un'epidemia nazionale. Allora, Serena Mazzini, innanzitutto come ha ricostruito, diciamo come si è documentata per costruire diciamo anche i precedenti di questo futuribile che stiamo vivendo, e poi secondo lei c'è più solitudine adesso di quando Weiss cominciò i suoi studi?
1: Ma allora, per ricostruirlo ho fatto un'indagine dal punto di vista sociologico, quindi quali sono i sociologi, i filosofi che si sono occupati del concetto di solitudine, ma poi ho usato anche tanta statistica, quindi banalmente le serie IMSS per l'Italia dagli anni 60 ad oggi. È interessante vedere come l'allarme fosse stato lanciato più volte nel corso del tempo, e anche vedere come poi è diventata un'emergenza sentita durante la pandemia, ovviamente, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità parlava ancora una volta di epidemia di solitudine. Negli Stati Uniti è stato lanciato un altro allarme con un report proprio del chirurgo generale degli Stati Uniti, che diceva che era veramente attiva questa forma di isolamento. Alcuni stati nel mondo hanno addirittura creato il Ministero della Solitudine, come in Gran Bretagna e in Giappone. Il problema è che se da un lato c'è la sociologia che ci spiega che c'è stata effettivamente un'erosione dei rapporti sociali, che tra l'altro per quello che posso vedere anche nel mio lavoro è estremamente profonda, soprattutto nei più giovani, che comunque hanno vissuto la pandemia quando erano bambini e probabilmente non hanno razionalizzato il fatto che poi si poteva uscire da quella dimensione all'interno dello schermo. Quindi da un lato c'è la dimensione sociologica che ci avverte del fatto che questa disgregazione sociale esiste, dall'altro c'è la dimensione economica che ci dice che comunque la solitudine porta a depressione e a malattie di vario tipo che hanno poi un costo sullo Stato. Dall'altra parte, l'erosione anche del concetto di Stato sociale fa sì che non ci siano effettivamente delle politiche in grado di riattivare quello che potrebbe essere una connessione più intima e locale tra i cittadini, le persone e le varie fasce d'età.
0: Allora, senta, Serena Mazzini, le leggo qualche messaggio che ci sta arrivando. Allora, uno più scherzoso, ironico, c'è Maggie che dice: io scambi molto utili con Claude, a volte mi preoccupa perché è empatico e capisce le nuance delle mie domande, è anche bilingue, faccio intenzionalmente swap tra lingue e lui capisce, un po' inquietante. E poi invece un altro ascoltatore ci dice anch'io, Luca dice: dirò che a proposito di questi rischi, oltre al libro di cui state parlando appunto con Serena Mazzini, ne consiglio un altro, Bruno Giussani, La mente sotto assedio, pubblicato da Casa Grande, tanto sintetico e di agile lettura quanto preciso, esauriente ed efficace. E poi Salvatore ci scrive: la solitudine travolge la vita umana ormai frenetica, ci porta a isolare il noi dei nostri simili, spesso si prova con un cagnolino, un gattino, poi si passa ai social e infine al compagno virtuale. Sì, un po' il processo che ci diceva Serena Mazzini. Lei dice: più imparavo a familiarizzare con queste tecnologie, più vedevo il pattern, fanno tutto ormai parte dello stesso meccanismo, un unico mercato dell'intimità umana con un principio semplice: più l'essere umano è fragile, più parla, più produce dati, ce l'accennava pure prima. Allora, come le aziende hanno cavalcato questi bisogni e a quanto ammontano questi guadagni? Che giro di affari in realtà si crea attorno appunto a queste fragilità?
1: Allora, la parte sulle aziende secondo me è molto interessante, perché dagli studi che ho fatto fatto si capisce proprio come loro volessero misurare questa solitudine per poterne poi creare un mercato. L'esempio più efficace è probabilmente quello di Meta, che ha proprio richiesto a Gallup, che è la più importante agenzia demografica al mondo, uno studio sulla solitudine su 142 paesi, capendo che una persona su quattro nel mondo si sente estremamente sola. Una volta che quella solitudine è stata misurata, hanno potuto vendere dei prodotti dedicati. Quindi circa 6 mesi dopo, su Instagram, Facebook e WhatsApp, sono stati proprio inseriti i companion, i compagni virtuali con i quali si può parlare. Dall'altro lato, tutte le aziende hanno seguito il passo di ChatGPT. Quindi ChatGPT nasce come uno strumento, quando è stato lanciato sul sito di OpenAI, doveva essere uno strumento per poter fare ricerca o per poter controllare agevolmente il codice, quindi qualcosa dedicato agli ingegneri e agli informatici. Le persone poi che hanno iniziato a utilizzarlo sono scivolate sempre di più verso conversazioni emotive. Prima qualcuno citava Claude e il modo in cui è sempre disponibile ed empatico, e secondo me questo è molto interessante, perché quando Claude è stato lanciato, nelle linee guida veniva richiesto appunto al software, adesso cerco di dirvelo semplice, però era stato richiesto
0: a Claude. Brevemente, Claude è un assistente intelligenza artificiale. Okay.
1: Esatto, ed era stato richiesto, cioè nelle linee guida veniva detto che non doveva essere empatico, doveva essere molto distaccato, questo nel 2023. Nelle linee guida del 2026 viene usata la parola emozioni 19 volte e gli si dice proprio di essere amichevole e confortevole. Quindi le aziende hanno capito come le persone scivolano lì dentro, chiedono appunto conforto e supporto, e allo stesso tempo hanno fatto sì che il linguaggio diventasse sempre più caldo, sempre più umano. E il giro d'affari è enorme, perché parliamo di oltre 500 miliardi di dollari previsti entro il 2030, e appunto su tutto un campionario di prodotti che abbraccia tutte le fasce d'età.
0: Senta, lei una cosa che sottolinea nel suo libro è anche la questione del divario sociale. Vado a semplificare, lei poi magari approfondisce questa questione, cioè che probabilmente si rivolgono alla terapia tramite intelligenza artificiale le persone che non si possono permettere una psicoterapia, una psicanalisi tradizionale, e quindi diciamo che questo poi amplia anche il divario sociale oltre a un problema emotivo e psicologico.
1: Sì, assolutamente. Quasi tutti questi servizi alla fine creano un divario di classe sociale, perché da un lato c'è la terapia, appunto, quindi chi può permetterselo può pagare uno psicoterapeuta in studio, chi ha meno disponibilità economiche magari si affida a quelle piattaforme che in un certo senso hanno anche mercificato la terapia online attraverso codici sconto, collaborazioni con influencer e quant'altro, chi non ha disponibilità economica magari utilizza il chatbot, si sente capito dal chatbot, come dicevamo prima, poi è un cane che si mangia la coda, perché va a confermarti magari delle credenze, delle sensazioni che andrebbero gestite in altro modo. Ma tutto quello che è appunto il panorama di questi servizi diventa poi una questione di classe. Pensiamo ad esempio ai giochi per bambini, che dovrebbero essere dei surrogati educativi, ma che poi hanno tutta una serie di problematiche, perché ovviamente, come hanno allucinazioni quando ci parliamo noi, ce li hanno anche con i bambini. Pensiamo soprattutto a quelli che diventano gli assistenti per anziani, quindi la perdita dell'assistenza nei confronti degli anziani, quindi assistenza a casa o comunque attraverso strutture dedicate, che viene in questo momento fatta passare per quello che viene chiamato aging in place, quindi la possibilità di invecchiare a casa con l'assistenza di un robot che in alcuni paesi viene addirittura fornito dallo Stato, che ovviamente paga meno questo tipo di supporto, diciamo, tecnologico rispetto a degli operatori umani. Quindi diventa tutta una questione di classe che appunto fa sì che questa tecnologia poi penetri all'interno della società in modo così veloce, perché appunto può essere utilizzata in vari ambiti e diventa un sostituto dell'attività umana anche lavorativa.
0: Allora, sulla solitudine, allora c'è Paolo che dice: avverto un'aria di screditamento della vita solitaria che invece non è negativa, ci sarà una ragione se spesso ci sembra che l'inferno sono gli altri, ma infatti qui non si parla di scelte di vita solitaria, ma di persone che si sentono sole e si attaccano, diciamo, all'intelligenza artificiale per non esserlo più, quindi non è tanto una scelta. E invece Gioberto ci scrive: trasmissione interessante, mi chiedo, non possono esserci anche delle opportunità legate a questi strumenti, perché non tutti possono permettersi uno psicologo.
1: Certo, allora diciamo che il tema è l'obiettivo del servizio, quindi quelli che stiamo utilizzando quasi quotidianamente sono dei prodotti commerciali. Il loro fine è, da un lato, guadagnare attraverso la sottoscrizione in abbonamento al servizio, dall'altro è, come dicevamo prima, accumulare sempre più dati. In realtà nel libro parlo anche di alcuni progetti positivi, cioè ad esempio Paro, che è questa foca che è stata creata in Giappone, che è veramente strutturata con una tecnologia che appunto è basata su intelligenza artificiale, ma non ha un cloud, non invia dei dati all'esterno, è tutto fatto in locale ed è proprio dedicata a pazienti con l'Alzheimer. Per quanto riguarda la psicoterapia, esistevano dei servizi come Webot che erano stati creati proprio dagli psicoterapeuti con delle linee guida strettissime, quindi era una conversazione molto chiusa che era strutturata a percorso, quindi poteva aiutarti ad esempio nel caso di un attacco di panico notturno, quando non puoi contattare nessuno, l'app ti aiutava a uscire da quella situazione. Il tema riguarda chi detiene queste tecnologie. Nel momento in cui c'è un monopolio tecnologico che ha degli interessi politici di un certo tipo e un'ideologia alle spalle che comunque, come dicevamo prima, è più che altro strutturata per un controllo molto pervasivo, diventa difficile capire quali sono poi le opportunità. Comunque non è che siamo luddisti,
0: certo,
1: nel senso che l'intelligenza artificiale è qualcosa che può essere davvero utile in vari settori. Il tema è proprio come la si utilizza.
0: Quindi più dal punto di vista, diciamo, etico. Grazie mille per essere stata con noi, Serena Mazzini.
1: Grazie a voi.
0: Allora, io ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato: La tua solitudine, il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Un libro pubblicato da Rizzoli. E noi proseguiamo il nostro viaggio, niente affatto virtuale, ma solo musicale. Ascoltiamo su Supreme Love.

0: Fare scuola, siamo nello spazio dedicato ancora alla scuola, ai ragazzi di Fahrenheit e parliamo di un libro, School LOL, risate segrete a scuola, scritto a quattro mani da Federico Taddia e Filippo Taddia. È con noi Federico Taddia, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Allora, School LOL è un romanzo per ragazzi pubblicato da Mondadori, il protagonista è Jack, un ragazzo che ama ridere e sta però in una scuola noiosissima ed è protagonista di una serie di colpi, battute, una sfida. Federico Taddia, oltre a scrivere molti libri soprattutto per i ragazzi, collabora con Topolino, Radio 24, La Stampa, è divulgatore anche e soprattutto di argomenti scientifici proprio con i ragazzi. Allora, ma torniamo a School LOL, torniamo a Jack. Perché a scuola non si ride quasi mai o non è visto di buon occhio ridere a scuola?
1: Lo diceva già Gianni Rodari nella sua Grammatica della fantasia, diceva nelle scuole italiane non si ride abbastanza, no? Quasi come se la trasmissione del sapere dovesse essere una cosa tetra. Ovviamente è una provocazione, così come è una provocazione in parte il mio School LOL. Mi piaceva trasmettere l'ideale alle ragazze e ragazzi che ridere non è solo una battuta, è ridere altro, ridere è fare amicizia, fare complicità, ma ridere soprattutto è gioco di parola. E mi piaceva però questo contesto portarlo all'interno di quello che è considerato il luogo serio per eccellenza, il luogo dove non si può ridere, e ovviamente è la scuola. E quindi tutto molto sopra le righe, proprio un romanzo che parla di quotidianità, parla della quotidianità dei ragazzi e spiega come dietro una risata appunto ci possa essere l'amicizia, si possa fare da scudo nei confronti magari anche di proprie debolezze, e che il ridere è anche un talento. Per far ridere non devi ovviamente essere più esuberante o più simpatico, ci sono mille talenti possibili per far ridere. Quindi insomma, dietro a questa battaglia di battute, perché alla fine è una gara di battute, abbiamo cercato anche di trasmettere, no, tanti messaggi che poi credo siano necessari oggi per le nostre ragazze e i nostri ragazzi.
0: Senta, e com'è nata l'idea, perché lei lo scrive con suo fratello Filippo Taddia, com'è nato? Ci sono anche moltissime diciamo illustrazioni di vario genere che mandano avanti la storia, come la divisione in tutti i capitoli. Com'è nata l'idea di questo School LOL?
1: L'idea di scriverlo insieme, insomma, volevo renderlo con qualcuno che mi avesse fatto ridere molto nella mia vita, e ho pensato a mio fratello. Lui scrive molto bene, abbiamo riso davvero tanto insieme e abbiamo anche un approccio alla risata diverso. Io lo faccio anche per mestiere, no? Comunque faccio anche parte di scrittura comica, uso spesso l'ironia anche nei miei libri di divulgazione. La sua è più un far ridere di pancia, e quindi mi piaceva mettere insieme queste due competenze. Quindi è stata una sorta di ping pong anche, no? A colpi di battute, dove abbiamo coinvolto anche tante ragazze e tanti ragazzi. Mio fratello ha un figlio che è proprio legato al target del libro, io ho coinvolto altri ragazzini e altre ragazzine. Insomma, è stata quasi una scrittura collettiva di questo libro. Però, lo ripeto, l'idea è quella di andare al di là della battuta. Le bambine e i bambini oggi sono abituatissimi al gioco di parole, no? Grazie anche a Peratunz, al successo dei suoi libri. Mi piaceva dare un contesto a questo ridere e dare anche gli strumenti sul come far ridere. Prima parlavate di algoritmi e sì, il far ridere, la battuta è una di quegli ambiti dove ancora l'algoritmo
0: non arriva,
1: non funziona. No, la battuta è proprio il costruire una battuta è proprio, lo aggira l'algoritmo. Se tu segui l'algoritmo diventi banale. Il far ridere va oltre la banalità. Funziona molto di più Gianni Rodari con la sua Grammatica della fantasia che l'algoritmo, ecco, se vuoi far ridere oggi.
0: Allora, senta, leggo a chi ci ascolta il manifesto di School LOL, ridere è la cosa più bella del mondo, ridere è una cosa seria, per far ridere bisogna saper ridere, chi sa ridere di sé ride due volte. Ecco, lei citava Rodari e diceva che appunto parlava della scuola come luogo noioso, o a volte luogo noioso, perché fortunatamente non tutte le scuole, non tutti gli insegnanti lo sono. Ecco, e che cosa serve invece ridere, ma proprio a scuola?
1: È un grande allenamento alla lingua italiana, è un grande allenamento al vocabolario, è un grande allenamento a cercare la parola giusta e cercare anche il suono della parola giusta, no? Perché la costruzione della battuta è molto legata anche al suono. E questo per quello che riguarda la lingua. E far ridere ed educare a ridere è educare allo sguardo divergente. Allena molto al pensiero critico il ridere, o comunque tentare di costruire la battuta o proporre alle ragazze e ai ragazzi: vediamo dietro a questa notizia, vediamo dietro a questo fatto, a questo argomento che stiamo studiando, quale può essere un elemento comico, quale può essere un elemento che scatena un sorriso, qual è quella cosa, quella sfumatura che non vediamo e che se invece la allarghiamo, se la gigantiamo, se la uniamo a un'altra parola, fa scatenare una risata. Quindi è veramente una sorta di occhiale che ti allarga un po' la visuale, ma anche sulla materia stessa che stai analizzando. E poi ridere insieme vuol dire condividere un'emozione, ridere insieme vuol dire condividere quel momento, quell'attimo, in quel luogo, ridere con un tuo compagno di classe o con la tua compagna di classe, ridere con l'insegnante, no? Crea proprio un momento di comunità. Tantissimi insegnanti ci staranno ascoltando in questo momento e stanno dicendo: io in classe rido tantissimo e noi ridiamo tantissimo, ed è vero. E ci sono anche molti insegnanti invece che magari non hanno questa attitudine, non hanno questo desiderio, non hanno questa personalità. Quello che voglio sottolineare è l'attenzione però anche verso questo aspetto, perché il ridere non è solo spensieratezza, il ridere non è solo il contrario del non mi sto concentrando, ma dietro a una sana risata ci può essere proprio il risultato di una bellissima azione educativa.
0: Senta, Taddia, questo libro a quali lettrici e lettori è rivolto? Che fascia di età avete pensato?
1: L'hai pensato per ragazze e ragazzi dai 9 agli 11-12 anni, insomma. Ovviamente poi prende uno spettro un po' largo, c'è chi magari non le capisce tutte le battute ma già si avvicina a quelle più semplici, c'è chi invece si fa affascinare anche dalla trama e quindi dal gioco che nasce di complicità tra i personaggi o di complicità con la professoressa di matematica, la professoressa Radice, che è quella che decide di istituire questo concorso segreto di risate, o si può identificare anche con appunto il più timido che però magari è bravo col disegno. Quindi a seconda delle varie fasce d'età credo che possano veramente carpire qualche assonanza. Quindi insomma il target è un po' questo. Lo stiamo presentando, ed è ovviamente uno di quei libri che poi scatena l'imitazione, no? Nel momento stesso in cui presentiamo il libro, nel momento stesso in cui leggiamo le nostre battute, ci sono le bambine e i bambini stessi che inventano nuove battute, ci rilanciano battute, ci sviluppano le nostre battute, e diventa proprio una sorta di presentazione laboratorio di italiano. E in questo sono spietati, sono cinici, sono divertenti, insomma si tirano fuori tutte le anime delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Diventa anche una bella valvola di sfogo.
0: Senta, una persona con cui lei ha riso molto è stata Margherita Hack, la scienziata. Lei l'ha raccontata in un libro, Margherita Hack, nata in Via delle 100 Stelle, Gatti, biciclette e parolacce, tutta la galassia di Margherita Hack. E ricordiamo che tra qualche giorno, il 29 giugno, sono 13 anni che è morta. Ecco, cosa l'ha colpita di lei e com'è stato fare quel libro con lei?
1: Una delle ultime cose che gli ho chiesto prima di morire, perché non voleva farsi operare, no? Lei mi ha risposto: perché voglio morire sorridendo. E la risata è sempre stata la sua porta d'accesso nelle relazioni con suo marito. Sono stati 70 anni di matrimonio, ma sono stati soprattutto 70 anni di due persone, di un uomo e una donna, che ridevano tantissimi insieme. La risata è stata anche il cemento della nostra amicizia, no? Perché la risata era ironia, la risata era sdrammatizzare, la risata era anche avere un approccio un po' distaccato alle circostanze, alle formalità della vita. Avevamo definito che il suo stile di divulgazione era rigoroso e spettinato. Rigoroso perché quando fai scienza e quando racconti la scienza alle ragazze e ragazze, comunque a un pubblico generalista, il rigore è la prima cosa a cui devi tendere, no? Perché la scienza ti chiede di essere rigoroso nei termini, nei vocaboli, però poi puoi essere spettinato, puoi sparigliare, puoi essere ironico, puoi fare esempi spiazzanti. E in questo Margherita era una maestra, e però una maestra di coerenza. E credo che tutta la popolarità e la forza, al di là del valore scientifico di Margherita, quello che lei pensava, diceva e faceva a 12 anni era quello che pensava, diceva e faceva a 40 anni, che era quello che diceva, pensava e faceva a 90 anni. È sempre stata una linea infinita di coerenza a tutta la sua esistenza. Credo che questa coerenza sia stato proprio il suo grande biglietto da visita, che l'ha resa credibile, l'ha resa amabile, l'ha resa popolare, l'ha resa amata, l'ha resa quasi venerata. Lei mi chiedeva perché Federico la gente mi tocca come se fossi la Madonna, e io in verità ho portato solo un piccolo sassolino alla montagna della scienza. È vero, perché ha portato questo piccolo grande sassolino, ma c'era questa coerenza che in verità era una grande pietra a cui aggrapparsi, no? Una pietra umana.
0: Senta, prima durante la trasmissione abbiamo parlato dei book talk, dei consigli di lettura tramite i social network. Lei ha anche un progetto atipico di azione di promozione della lettura e riguarda anche il trekking, il book trekking. Si è inventato questa parola nuova. Ce lo spiega, ce lo racconta in cosa consiste?
1: È un progetto analogico, quindi appunto non ha nulla a che fare con i social. E l'idea è quella di proporre un book trekking, quindi una camminata lungo la via delle idee, quindi un sentiero, quindi dove si fa fatica, dove si portano gli zaini, una camminata di 4 giorni aperta a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, chiedendo loro di andare a seminare il proprio libro preferito. Quindi ogni ragazza, oltre allo zaino, avrà il proprio libro preferito e lo andremo a consegnare lungo questo percorso alla natura. Lo lasceremo sotto un albero, lo lasceremo sotto un portico, lo doneremo a qualche incontro che faremo, incontro improbabile, incontro imprevisto, come il camminare ti permette di fare. È un'esperienza che abbiamo già fatto lo scorso anno e quest'anno la voglio ripetere, è un'esperienza di condivisione, di momenti insieme, di fatica insieme. Sono 20 ragazze e ragazzi che non si conoscono, non tutti lettori forti, qualcuno lo è, qualche altro no, però ecco che il libro, il leggere, diventa occasione di incontro, di confronto, di passaparola. Era bellissimo lo scorso anno vedere queste ragazze e ragazzi sudare, imprecare anche a volte, perché comunque era faticoso, ma nel frattempo il parlare di libri come se fosse veramente la loro materia quotidiana, in maniera informale, in maniera naturale, ecco, mi sembra la parola migliore. E con chi inciampava, qualcuno in un sasso, qualcuno in un libro nuovo che non conosceva, quindi diventava occasione per parlarne, il confronto tra i generi più amati. Insomma, il libro che diventa un compagno di viaggio. Ed è stato, ha usato la parola atipica, è stata veramente un'azione di promozione atipica, anche in attesa da parte mia, dove il libro è diventato protagonista, dove il libro è diventato non un qualcosa di importante e dovuto, ma un qualcosa di semplice, di accessibile, il libro come grande possibilità, ecco, come compagno.
0: Allora, stanno arrivando tanti messaggi per lei, Taddia. Sempre viva Screensaver, bravo Federico, sei forte. Questo per ricordare che lei conduceva una trasmissione che si chiamava appunto Screensaver televisiva. E poi, idea davvero geniale, quando i libri sono stati rilasciati a ritroso, quelli che hanno 18-25 anni dovrebbero ciascuno prenderne uno. E poi, oltre al libro che state presentando, per sorridere e ridere con e sulla lingua e non solo, consiglio Il vicario caro voi di Roald Dahl, ci scrive Elisabetta. E poi la saluterei con il messaggio di Gerardo da Udine, che dice: bellissimo il messaggio di Taddia, è qualcosa che dobbiamo trasmettere, coltivare la gioia. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona estate.
0: Allora, ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, School LOL, risate segrete a scuola, pubblicato da Mondadori. Gli autori sono Federico Taddia, che abbiamo appena sentito, e Filippo Taddia. Farnet lascia la linea al GR3 e ci sentiamo tra qualche minuto. A dopo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa avete deciso di imparare oggi?
3: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
5: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
4: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
6: Ogni stagione è piena di sorprese.
3: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. Fanno discutere le rivelazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sul ruolo strategico del nostro paese nelle operazioni statunitensi in Iran, dichiarazioni che puntavano a evidenziare il sostegno europeo agli Stati Uniti, ma che hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa. La corrispondente.
4: 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, avviata a fine febbraio, e ha spiegato che migliaia di voli sono partiti da basi europee, in tutto un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Ha anche aggiunto che la Romania, per esempio, ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l'aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Dopo varie polemiche sulle dichiarazioni di Rutte, la NATO ha precisato. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari o sorvoli. E il Ministero della Difesa ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO sull'uso delle basi militari. L'Italia ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche, non cinetiche. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
3: Le parole del segretario generale della NATO, Rutte, accendono il confronto politico in Italia. Il punto nel servizio.
5: L'Italia ha sempre operato nel rispetto dei trattati, autorizzando solo voli tecnico-logistici. Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Mark Rutte sui voli statunitensi dalle basi italiane verso l'Iran. Al segretario NATO aggiungono i vertici militari, bastava informarsi meglio. Difende l'operato italiano Fratelli d'Italia. Il governo, spiega Lucio Malan, non ha mai autorizzato alcun attacco contro l'Iran. Le dichiarazioni delle opposizioni dimostrano la loro inadeguatezza. Così anche noi moderati, che parla di polemiche inutili e strumentali. Stigmatizza gli affondi dell'opposizione anche Forza Italia, confermando che si è trattato solo di operazioni logistiche e di supporto. In ogni caso, il centro-sinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Venga in aula, altro che botta e risposta con Trump sui social, il commento dal PD. Smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede date ed elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni di Epic Fury. Francesco Macaro, GR3.
3: Restiamo sulla politica interna. Via libera definitivo del Senato al decreto lavoro, sul quale il governo aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento contiene misure sul salario giusto, incentivi all'occupazione e il contrasto al caporalato digitale. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, che sui social rivendica il rispetto degli impegni assunti per sostenere, scrive, lavoratori e imprese. I dati del disagio sociale: cresce il consumo di droghe tra i minori. Secondo la relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, lo scorso anno quasi 350.000 studenti under 18 hanno fatto uso di almeno una sostanza illegale. Si tratta del 23% del totale, in aumento rispetto all'anno precedente. Cannabis e cocaina restano le droghe più diffuse, mentre preoccupa la crescita del consumo di cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi. I Nastri d'Argento compiono 80 anni, festeggiano questa sera al Teatro Argentina di Roma. Trionfa la grazia di Paolo Sorrentino, molti premi speciali dedicati a valorizzare le donne del cinema italiano nel segno della prima storica vincitrice, Anna Magnani.
6: Un vero trionfo. So che Sorrentino è molto felice, questa sera ci sarà a ritirare il premio.
7: 8 nastri d'argento su 9 candidature. È il trionfo per Paolo Sorrentino e la grazia, annunciato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, che assegna i nastri, arrivati alla loro 80esima edizione, con 8 premi speciali ad altrettante donne.
8: Dov'eri tu?
7: E stasera al Teatro Argentina ci sarà anche Mahmood per Le cose non dette di Gabriele Muccino, miglior canzone dell'anno, miglior attore Tony Servillo, ex equo con Valerio Mastandrea, 3 nastri per 40 secondi, il film ispirato all'uccisione di Willy Monteiro, premi speciali con 8 premi speciali ad altrettante donne.
8: Dov'eri tu?
7: E stasera al Teatro Argentina ci sarà anche Mahmood per Le cose non dette di Gabriele Muccino, miglior canzone dell'anno, miglior attore Tony Servillo, ex equo con Valerio Mastandrea, Tre nastri per 40 secondi, il film ispirato all'uccisione di Willy Monteiro, premi speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini, Mariano Riggillo, miglior esordio Damiano Micheletti.

0: estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo cambia proprietario. Ad acquistarla dagli eredi del cavaliere, lo sceicco Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. La notizia è stata confermata da una società del gruppo Fininvest. Secondo indiscrezioni, l'operazione avrebbe un valore di circa 350 milioni di euro. È tutto per questa breve edizione del GR. In regia Daniele Di Noia, prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Rai Mobilità. In A1 chiusa l'uscita a Valdarno a causa di un veicolo fermo per le provenienze da Firenze. Si registrano code per questa chiusura tra Incisa Regello e Valdarno verso Roma. Al nord in A10 code per traffico intenso tra l'allacciamento alla 26 e Genova Voltring direzione Genova, code in A9 tra Como Nord e Chiasso uscita merci direzione Svizzera, code a tratti per il traffico intenso in A8 tra Fiorenza allacciamento alla 4 e Fiera Milano verso Varese ed in A4 sulla Torino Milano traffico intenso tra Nodo di Pero e diramazione Molino Dorino verso Milano, code a tratti anche tra la barriera di Milano Est e Cormano verso Torino. Sulla Venezia Trieste code tra Meolo Roncade e Cessalto direzione Trieste. Si segnala poi un incendio con code tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in A14 direzione Ancona e rallentamento in carreggiata opposta. Sul tratto Pescara Bari il traffico rallenta per un veicolo fermo tra Lanciano e Ortona direzione Pescara. Andiamo a Roma, diramazione di Roma Sud, coda all'altezza di Torre Nova in direzione del Grande Raccordo Anulare. Infine sulla statale 18 Tirreno Inferiore, traffico rallentato dai lavori tra Gioia Tauro, statale 111 e raccordo A3 Salerno Reggio Calabria in carreggiata sud. È tutto da Irene Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. La situazione meteo sul continente mostra un parziale cedimento dell'alta pressione sui settori occidentali. Mentre l'Europa meridionale e centrale, Italia compresa, beneficiano ancora della protezione di un solido campo di alta pressione che garantisce stabilità e caldo, una circolazione depressionaria posizionata tra la penisola iberica e la Francia porta aria più umida e instabile, causa di piogge sparse e rovesci. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima scenderà a 31 gradi. Nuvolosità in aumento solo nel pomeriggio, ma senza fenomeni. Minima intorno ai 20 gradi. Giornata molto calda a Parigi. Cielo sereno con temperatura minima che non scenderà sotto ai 28 gradi e la massima che supererà i 40. Molto sole anche a Londra e, per la capitale del Regno Unito, temperature ancora al di sopra della media, anche se compresi tra 24 e 35 gradi. Anche per Berlino una giornata senza nuvolosità, dove tuttavia le temperature minime e massime aumenteranno, con valori compresi tra 20 e 31 gradi. Per Stoccolma, in Svezia, nuvolosità in graduale aumento, con tempo che si manterrà però prevalentemente asciutto e temperatura compresa tra 15 e 22 gradi. A Praga, nella Repubblica Ceca, poche nubi per lo più nelle ore centrali della giornata, con scarsissima probabilità di pioggia, vento debole e temperatura che andrà da 22 a 32 gradi. Infine a Vienna, in Austria, giornata del tutto simile, dove tuttavia le temperature saranno abbastanza gradevoli, con massima di 33 gradi e minima di 23. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Alle 20.30 potrete ascoltare Daniel Harding alla guida dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si tratta del concerto registrato l'anno scorso, solista Joshua Bell che esegue il concerto per violino di Dvorak. In programma anche la prima sinfonia di Mahler, con la scena d'amore intitolata Blumine. Alle 22.30 poi un concerto della rassegna di musica contemporanea

ad Ascoli Piceno, intitolata Nuovi spazi musicali. Stasera a Radio 3 Suite.

non è vita, e se lo è diventata, non c'è possibilità di uscirne. Mi chiedi una poesia, una pratica pericolosa che fa dimagrire. Preferisco andare al sodo, ho mal di denti. Chissà se dormirò stasera.

0: non è vita e se lo è diventata. Questo era Alberto Pellegatta, era la sua voce, era la sua poesia, tratta dalla raccolta Piccola Estate, pubblicata da Guanda, il poeta della settimana di Fahrenheit. E tanti sono i messaggi che sono arrivati sugli ultimi argomenti di cui abbiamo parlato prima del GR. Vi ricordo, siamo su Radio 3, Fahrenheit, sono Florinda Fiamma, 16:57. Vi leggo qualcuno di questi messaggi. Sabrina da Udine, sul libro Scollol di Federico Taddia: ridere a scuola crea una risata che è il ridere di scuola, cioè una tipologia di risata tra compagni, proprio perché a scuola non si può ridere, l'insegnante ti sgrida e ti mette una nota. Io, sessantenne, ritrovo questo tipo di risata in situazioni inaspettate. Ricordo un ridere fino alle lacrime di nascosto, ma di gusto, il ridere in classe di 1000 anni prima guardando Titanic. Non vorrei mica ridere con questo dramma. Sei al cinema, intorno a te tutti piangono, io e mia sorella invece ridiamo come a scuola, di nascosto, e ridendo ancora di più perché non si può, proprio come a scuola. Questo è Sabrina da Udine sul ridere nascosto. E poi Alessandra da Venezia invece sulla socializzazione della letteratura dice: non sono d'accordo che la lettura vada socializzata per principio, infatti no, non siamo d'accordo nemmeno noi, anzi insegna a star bene da soli. Quelli erano soltanto i metodi di comunicazione, di forse promozione di alcuni libri. E infine un ricordo da parte di G, di Margherita Hack, che scrive: atea, comunista, fondatrice dell'UAR, in una parola, libera e libera di ridere. Un caro pensiero a Margherita Hack. E infatti è stato bello anche ricordarla insieme a Federico Taddia. E adesso ascoltiamo Jane Austen, Mansfield Park, letto da Maria Paiato ad alta voce.
1: Ad alta voce Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 18ª puntata.

0: La conversazione con Fanny alleviò di molto l'agitazione di Miss Crawford, che fece la camminata di ritorno a casa in uno stato d'animo che, messo alla prova, sarebbe stato capace di affrontare quasi un'altra settimana nella stessa esigua compagnia e con lo stesso brutto tempo. Ma dato che proprio quella sera le riportò il fratello da Londra nel pieno, o anche più che nel pieno, della sua abituale allegria, quella prova non fu richiesta. Che lui continuasse a rifiutarsi di dirle per che cosa era andato via non fu che un ulteriore stimolo all'allegria. Il giorno prima l'avrebbe irritata, ma ora era uno scherzo divertente, con il solo sospetto che nascondesse qualcosa che voleva essere una piacevole sorpresa per lei. E infatti, il giorno dopo portò proprio una sorpresa per lei. Harry aveva detto che sarebbe andato dai Bertram a vedere come stavano e di lì a 10 minuti sarebbe stato di ritorno. Ma era uscito da più di un'ora. E quando la sorella, che lo stava aspettando piena di impazienza per fare una passeggiata con lui nel giardino, lo incontrò sul viale e lo apostrofò: «Caro Harry, ma dove mai sei stato tutto questo tempo?» Lui rispose semplicemente che era rimasto seduto a chiacchierare con Lady Bertram e con Fanny. «Seduto a chiacchierare con loro per un'ora e mezza?» esclamò Mary. Ma questa non era che la prima delle sorprese che l'attendevano. «Sì, Mary», disse lui prendendola a braccetto e procedendo sul viale con l'aria di chi non sa bene dove si trova. «Non mi è stato possibile lasciarle prima. Fanny era così adorabile. Ho deciso, Mary. La mia mente ha stabilito cosa fare. La cosa ti meraviglierà? No, sono sicuro che sai già perfettamente che sono determinato a sposare Fanny Price». Adesso la sorpresa era completa, perché nonostante tutto quello che lui poteva immaginare, il sospetto che potesse avere una mira di quel genere non era mai entrato a far parte delle fantasie della sorella. E così autentico appariva lo sbalordimento da lei mostrato che lui si sentì obbligato a ripetere quel che aveva detto e a ripeterlo più pienamente e più solennemente. Una volta accettata dentro di sé la certezza della determinazione del fratello, non la trovò affatto sgradevole. C'era anzi del piacere ad accompagnare la sorpresa. Lo stato d'animo di Mary la portava a felicitarsi per un legame con la famiglia Bertram e a non rammaricarsi che il fratello sposasse una donna un po' al di sotto del suo livello. «Dimmi di più, quali sono i tuoi progetti? È già stata informata della sua fortuna?» «No. E cosa aspetti?» «Aspetto poco più dell'occasione di farlo». «Mary, lei non è come le sue cugine. Ma penso che non la farò in vano la mia proposta». «Oh no, è impossibile. Anche se tu fossi meno attraente, supponendo che non sia già innamorata di te, cosa di cui non ho alcun dubbio, saresti al sicuro. La gentilezza e la gratitudine che fanno parte del suo carattere non possono non rassicurarti. Nel profondo dell'animo ho la certezza che non ti sposerebbe senza amore. Voglio dire, se c'è una ragazza al mondo incapace di farsi influenzare dall'ambizione, posso immaginare che sia lei. Ma chiedile di amarti e non avrà mai il cuore di opporti un rifiuto». Henry Crawford il mattino dopo era di nuovo a Mansfield, piuttosto in anticipo rispetto alle abituali ore di visita. Le due donne si trovavano insieme nella sala della colazione e, per sua fortuna, Lady Bertram stava andando via proprio mentre lui entrava. Era quasi sulla porta e, non avendo la minima voglia di prendersi tanto disturbo inutilmente, procedette a uscire dopo un cortese benvenuto, poche parole con cui spiegava che era attesa altrove e un «avvertite Sir Thomas» al domestico. Harry, felicissimo di vederla andar via, fece un inchino e seguì con lo sguardo la sua uscita. Quindi Senza perdere un solo momento, si rivolse immediatamente a Fanny e, togliendo di tasca alcune lettere, disse con un'espressione assai animata: «Devo ammettere che sono infinitamente grato a chi mi offre una simile occasione di incontrarmi con voi da solo a sola. È una cosa che desideravo più di quanto possiate mai immaginare. E conoscendo bene quali sono i vostri sentimenti di sorella, non avrei mai voluto che qualcuno di casa dividesse con voi il primo annuncio della notizia che vi porto. Ce l'ha fatta! Vostro fratello ha ricevuto la nomina a tenente di vascello. Ho l'immensa soddisfazione di felicitarmi con voi per la promozione di vostro fratello. Ecco le lettere che l'annunciano. Mi sono appena arrivate. Immagino che vi faccia piacere vederle». Fanny non riuscì a dir nulla, ma lui non avrebbe voluto che parlasse. Vedere l'espressione di quegli occhi, il mutamento di colorito, il susseguirsi dei sentimenti, dubbio, confusione, felicità, gli bastava. Fanny prese le lettere che lui le porgeva. La prima era dell'ammiraglio, che in poche parole informava il nipote di essere riuscito nel compito che si era assunto, la promozione del giovane Price. L'altra di quell'amico a lui, dalle quali risultava che sua signoria aveva il grande piacere di accogliere la raccomandazione di Sir Charles. «Dunque, questa è stata tutta opera vostra!» esclamò Fanny. «Oh, santo cielo! Che gentilezza, che grande bontà! Quindi davvero voi è stato per vostra volontà? Oh, dovete scusarmi, ma sono sbalordita. A presentare la richiesta è stato l'ammiraglio Crawford. Com'è andata? Sono stupefatta!» Harry fu ben lieto di rendere più chiara la cosa, partendo da una fase precedente e spiegando nei particolari quel che aveva fatto. Il suo ultimo viaggio a Londra non aveva altro scopo che quello di introdurre il fratello di Fanny in Hill Street e convincere l'ammiraglio a esercitare tutta la sua autorità per fargli ottenere la promozione. Erano questi gli affari di cui doveva occuparsi. Non aveva comunicato la cosa ad anima viva, neppure a Mary ne aveva fatto parola. Finché l'esito era incerto, non poteva condividere con nessuno ciò che aveva in mente. Era una faccenda che riguardava lui soltanto, e presentò con un tale impeto quella che era stata la sua sollecitudine e usò espressioni così forti, si concesse una tale abbondanza di profondissimi interessi, di duplici motivazioni, di prospettive e desideri da non potersi dire, che Fanny non sarebbe potuta rimanere insensibile alla sua foga se le fosse stato possibile seguirne i ragionamenti. Ma il suo cuore era così traboccante e i suoi sensi ancora così confusi che riusciva ad ascoltarlo solo in modo imperfetto, persino quando le parlava di William, e dicendo, solo quando lui fece una pausa: «Che gentile! Come siete gentile! Oh, Mr. Crawford, vi siamo infinitamente grati! Caro, caro William!» saltò in piedi e si diresse in tutta fretta verso la porta, esclamando: «Vado dallo zio! Mio zio deve saperlo al più presto!» Ma questo non poteva esserle consentito. L'occasione era troppo favorevole e lui troppo impaziente. Non doveva andar via, doveva concedergli ancora 5 minuti. Le prese la mano e la riportò alla sedia. Ed era nel bel mezzo di un supplemento di spiegazioni quando lei cominciò a sospettare il motivo per cui la tratteneva. Quando lo capì, però, e vide che si aspettava che pensasse che era stata lei a creare in lui sensazioni che il suo cuore non aveva mai conosciuto e che tutto ciò che aveva fatto per William andava attribuito al suo smisurato e inaudito attaccamento per lei, si sentì straordinariamente turbata e per qualche momento si trovò nell'impossibilità di dire una sola parola. Le parve tutto una cosa priva di senso. Niente altro che una frivola galanteria destinata a farla cadere in trappola. Non poté fare a meno di sentire che la stava trattando in maniera scorretta e indegna, in un modo che lei non meritava minimamente. Ma era tipico di quell'uomo e corrispondeva alla perfezione con quanto le era avvenuto di osservare in altri momenti. E non si sarebbe consentita di mostrare neppure una piccola parte del dispiacere che provava, perché il favore che le aveva fatto era tale che nessuno sgarbo poteva renderlo meno gradito. Mentre il suo cuore palpitava ancora di gioia e di gratitudine per William, non poteva permettersi di risentirsi pesantemente per qualcosa che offendeva soltanto lei. E dopo aver per due volte sfilato la mano dalle sue e due volte tentato invano di voltarsi dall'altra parte, si alzò e disse solo, con grande agitazione: «No, Mr. Crawford, per favore, no. Vi prego di non farlo. È un genere di discorso che trovo assai sgradevole. Devo andare via, non lo sopporto». Ma lui continuava a parlare, a dichiarare il proprio affetto, a sollecitare un contraccambio e infine, con parole così esplicite da trasmettere un unico significato persino a lei, a offrirle se stesso, la propria mano, la propria fortuna, tutto. Era proprio così. Lo aveva detto chiaramente. Lo stupore e la confusione crepero in lei e, pur continuando a non riuscire a convincersi che stesse dicendo sul serio, non ce la faceva a rimanere lì. Lui insisteva per ricevere una risposta. «No, no, no!» proruppe nascondendosi il volto tra le mani. «È una cosa assurda! Non tormentatemi! Non posso sentire altro di questa faccenda! La vostra gentilezza nei confronti di William mi rende verso di voi più obbligata di quanto le parole possano esprimere, ma non voglio, non posso, non debbo ascoltare simili... No, no, no, non pensate a me! Ma voi non state pensando a me! Lo so che non è così!» Si era staccata da lui. E in quel momento si sentì la voce di Sir Thomas che parlava a un domestico mentre si avvicinava alla stanza dove si trovavano loro due. Non c'era tempo per ulteriori assicurazioni o suppliche. Separarsi da lei era una crudele necessità, proprio in un momento in cui sembrava, alla sua mente ottimista e sicura di sé, che solo la modestia della ragazza si frapponesse alla felicità che lui cercava. Lei si precipitò fuori dalla sala, uscendo dal lato opposto a quello da cui stava arrivando lo zio, e si trovava ad andare su e giù per la camera di levante in preda alla massima confusione di sentimenti contrastanti prima ancora che i convenevoli e le scuse di Sir Thomas fossero conclusi o che fosse iniziata in lui la gioia dell'informazione che il visitatore era venuto a comunicargli. Cercò di superare la cosa. Cercò con tutte le forze, con l'avvicinarsi dell'ora di pranzo, di sentirsi e di apparire come al solito. Ma le fu praticamente impossibile non mostrarsi più timida e impacciata che mai quando il loro ospite entrò nella sala. Non avrebbe mai immaginato che un qualsiasi evento o circostanza avesse il potere di darle sensazioni così dolorose proprio il giorno in cui aveva saputo della promozione di William. Mr. Crawford non era soltanto nella sala. Ben presto fu vicino a lei. Aveva un biglietto della sorella da consegnarle. Fanny non riusciva a guardarlo, ma la voce di lui non tradiva alcuna consapevolezza della follia di poco prima. Lei aprì subito la busta, lieta di avere qualcosa da fare e contenta, mentre leggeva il biglietto, di vedere che i traffici della zia Norris, anche lei a pranzo lì, la schermassero un po' dalla vista degli altri. «Mia cara Fanny, perché adesso potrò chiamarti sempre così, con un immenso sollievo di una lingua che ha continuato a impuntarsi su Miss Price almeno per le ultime 6 settimane». Non posso non mandarti queste poche righe di congratulazioni e offrirti il mio festoso consenso e la mia felice approvazione. Procedi, mia cara Fanny. Va avanti senza timori. Non possono esserci difficoltà di cui sia il caso di parlare. Voglio sperare che la certezza del mio consenso significhi qualcosa e dunque potrai rivolgere a mio fratello il più dolce dei tuoi sorrisi questo pomeriggio e rimandarmelo ancora più felice di come è andato via. Tua affezionatissima Mary Crawford. Erano dichiarazioni quelle che non potevano fare alcun bene a Fanny. Come avrebbe mai potuto suscitare un autentico affetto in un uomo che ne aveva conosciute tante ed era stato ammirato da tante e ne aveva corteggiate tante, a lei infinitamente superiori? Lui, che appariva così poco portato a provare sentimenti genuini, anche quando veniva fatto di tutto per piacergli, che vedeva in modo così superficiale, così disattento, così poco interessato a questioni di quel genere, che era ogni cosa per chiunque e mostrava di non trovare nessuno essenziale per lui. E inoltre, come si poteva supporre che la sorella, con tutte le sue idee elevate e mondane sul matrimonio, potesse sollecitare qualcosa di serio in quella circostanza? Niente poteva essere più innaturale nell'uno come nell'altra. Fanny si vergognava dei propri dubbi. Tutto poteva essere possibile, tranne che un autentico affetto o un'autentica approvazione nei suoi confronti. Se n'era quasi convinta prima che Sir Thomas e Mr. Crawford la raggiungessero in salotto. La cosa più difficile era mantenere la convinzione altrettanto fermamente, anche dopo che Mr. Crawford era entrato nella stanza, perché un paio di volte sentì uno sguardo puntato su di sé che non sapeva come classificare entro i significati abituali. In qualsiasi altro uomo avrebbe detto che mostrava qualcosa di molto intenso, di molto serio. Pensò che avesse intenzione di parlarle senza farsi sentire dagli altri. Ebbe l'impressione che ci provasse di tanto in tanto per tutta la serata, ogni volta che Sir Thomas era fuori della sala o era impegnato con Mrs. Norris, e lei fu molto attenta a negargli ogni occasione. Finalmente, per il nervosismo di Fanny fu un finalmente, anche se la serata non si era prolungata troppo, lui cominciò a dire che stava per andar via. Ma il conforto di quelle parole fu indebolito dal fatto che un momento dopo si voltò verso di lei e disse: «Non avete niente da mandare a Mary? Nessuna risposta al suo biglietto? Ci resterà male se non riceverà niente da voi. Ve ne prego, scrivetele, fosse pure solo una riga». «Oh sì, certamente», esclamò Fanny alzandosi in tutta fretta. La fretta dell'imbarazzo e del desiderio di scomparire. «Vado subito a scriverle». Si diresse dunque al tavolino, dove aveva l'abitudine di scrivere le lettere che le dettava la zia, e preparò carta, penna e calamaio senza avere la minima idea di cosa dovesse dire. Aveva letto il biglietto di Miss Crawford una sola volta e dover rispondere a qualcosa di compreso in maniera così approssimativa era decisamente scoraggiante. Ben poco avvezza a questo genere di corrispondenza. Avrebbe voluto avere molto più tempo per affrontare scrupoli e timori in fatto di stile. Ma qualcosa andava scritto immediatamente e con un solo fermo desiderio, che non apparisse che prendeva la cosa realmente sul serio, scrisse così, con gran tremito tanto di spirito quanto di mano. «Vi sono molto grata, mia cara Miss Crawford, per le vostre cortesi felicitazioni, quelle riferite al mio carissimo William. Quanto al resto del vostro biglietto, io so che non significa nulla, ma sono così poco qualificata per cose del genere che spero vogliate scusarmi se vi prego di non parlarne più. Ho visto troppe cose di Mr. Crawford per non sapere interpretare il suo modo di comportarsi. Se lui mi conoscesse altrettanto bene, oserei dire che agirebbe diversamente. Non so cosa sto scrivendo, ma mi fareste un grande favore se non toccaste più questo argomento. Ringraziandovi ancora per l'onore che mi avete fatto scrivendomi, resto, cara Miss Crawford, eccetera, eccetera. La conclusione era quasi illeggibile, a causa dell'ansia crescente, perché si era accorta che Mr. Crawford, con il pretesto di farsi dare il biglietto, si stava avvicinando. «Non pensate che voglia mettervi fretta», le disse a voce bassa, percependo l'eccezionale trepidazione con cui Fanny stava concludendo il biglietto. «Non dovete pensare che io abbia una simile intenzione. Non affrettatevi, ve ne prego».
1: «Oh, grazie, ho finito, ho appena finito. Sarà pronto tra un momento. Vi sarò molto grata se vorrete farlo avere a Miss Crawford».
0: Gli porse il biglietto e lui dovette prenderlo. E poiché lei immediatamente distolse lo sguardo e si diresse verso il fuoco intorno al quale sedevano gli altri, lui non poté far altro che andarsene davvero. Fanny pensò che non aveva mai vissuto una giornata di maggiore agitazione, tanto per pena quanto per piacere. Ma fortunatamente il piacere non era del genere che si sarebbe spento insieme al giorno, perché ogni giorno le avrebbe riportato alla coscienza il pensiero della promozione di William, mentre quanto alla pena poteva sperare che non tornasse più. Non aveva alcun dubbio che il suo biglietto dovesse apparire eccessivamente mal scritto, che quell'uso delle parole avrebbe fatto vergognare un bambino, perché la tensione le aveva impedito di ritoccarne la forma. Ma almeno avrebbe chiarito a entrambi che non si sarebbe lasciata imporre le attenzioni di Mr. Crawford, né che ne fosse lusingata. Fanny non aveva affatto dimenticato Mr. Crawford quando il mattino dopo si svegliò, ma ricordava anche lo scopo del biglietto che aveva scritto a Miss Crawford e riguardo al suo effetto era non meno ottimista della sera prima. Se solo Mr. Crawford se ne fosse andato, questo era il suo desiderio più sentito, che andasse via, portasse con sé la sorella, come avrebbe dovuto, stando al motivo per cui era tornato a Mansfield. E perché non lo avesse già fatto, non riusciva a immaginarlo, dato che Miss Crawford di sicuro non desiderava alcun rinvio. Fanny aveva sperato, durante la visita del giorno prima, di sentirgli specificare il giorno della partenza, ma lui si era limitato a parlare del loro viaggio come di qualcosa che sarebbe avvenuto tra non molto. Avendo dunque stabilito in maniera soddisfacente quale opinione il suo biglietto avrebbe trasmesso, non poté trattenere un trasalimento nel vedere per puro caso Mr. Crawford, che si dirigeva di nuovo verso la casa, di buon'ora come il giorno prima. Il suo arrivo probabilmente non aveva niente a che fare con lei, ma doveva evitare a ogni costo di incontrarsi con lui. E poiché in quel momento si trovava al piano di sopra, decise di rimanere lì, nella sua stanza, per tutta la durata di quella visita, a meno che non avessero mandato espressamente a chiamarla. E poiché Mrs. Norris era ancora in casa, non sembrava ci fossero rischi in questo senso. Rimase per qualche tempo in preda a una notevole agitazione, tendendo l'orecchio, tremando e temendo che da un momento all'altro venissero a cercarla. Ma visto che non si udivano passi avvicinarsi alla camera di levante, a poco si ricompose, riuscì a mettersi a sedere e trovò il modo di occupare il tempo e di sperare che Mr. Crawford se ne sarebbe andato così com'era venuto, senza che lei dovesse saperne niente.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: 17:25 e 42 secondi, Florinda Fiamma, siamo in diretta dallo studio 1, lo studio K1 di Via Asiago, Radio 3, e chiudiamo il nostro viaggio musicale che abbiamo cominciato questo pomeriggio con Becky, con l'album Celebration, un album che mischia gli elementi del jazz spirituale post Coltrane. Sono sicuramente questi elementi in primo piano in questo Celebration, e sono animati da una visione musicale rapida, originale, l'abbiamo sentito, proprio peculiare della musica di Becky, in cui interi sistemi musicali come il Maccabi, il jazz delle township, ma anche il jazz americano, la musica classica europea e molto altro si riescono a fondere con armonia grazie alla sensibilità fulminea musicale e alla leggendaria abilità tecnica del pianista Becky. E l'ultimo brano che ascoltiamo per chiudere questo viaggio sonoro si intitola Cycle.

0: Napoli, 8 aprile 1605. La notte del Venerdì Santo, Giulia Di Marco entrò in mare vestita. Non sembrava una donna, ma un grosso candelabro che incendiava il golfo di Napoli. Mentre entrava nell'acqua, Giulia Di Marco sentiva le spine di melograno nel cuore, come se Cristo le avesse passato il proprio dolore attraverso il petto. Nessuno doveva vederla nuda, perché quel giorno lei si era trovata le stimmate addosso. Indossava una tunica che pareva cucita con le scaglie dei pesci. Gli scorfani e le orate del Golfo di Napoli le avevano ricamato una pelle da sirena. Tutta Posillipo era una roccia vulcanica e sembrava che un solo respiro potesse sbriciolarla. La notte del Venerdì Santo, Giulia Di Marco entrò in mare e l'acqua si fece calda. Da lontano il Vesuvio era una bocca che baciava il golfo con le sue grandi labbra di tufo. Quando capì di essere molto lontana dalla riva, Giulia Di Marco si fermò. Finalmente si sfilò la tunica e la gettò nel buio. Là nessuno poteva vederla, era da sola, un gabbiano perduto nel mare. Giulia Di Marco si toccava la pelle bagnata e i capelli lunghi e neri, che adesso erano alghe e coralli. Giulia Di Marco era lontana dai vicoli addormentati. Là nessuno poteva sentirla. Era al largo della cala dei Pulcini. Allora Giulia Di Marco si toccò sotto l'ombelico e solo in quel momento riuscì a urlare. Questa è la prima pagina, sono le prime righe della Carità carnale di Monica Acito, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Allora, Giulia, Monica Acito è, mi stavo sbagliando il nome con una delle sue protagoniste. Monica Acito è in collegamento con noi dallo studio Rai di Napoli. Questo romanzo, La Carità carnale, è pubblicato da Bompiani e noi abbiamo cominciato dal 1600, ma è una storia che viaggia nel tempo perché arriva ai giorni nostri. La Carità carnale racconta la storia non solo di Giulia Di Marco, di cui vi ho appena letto, ma anche di Maria Neve e queste due giovani donne, anche se separate da 400 anni, condividono il dono di guarire gli altri attraverso il proprio corpo. Monica Acito lo racconta, racconta questa storia o queste storie con una lingua incredibile, mista tra dialetto e italiano, e una lingua che a volte sembra antica, e racconta la storia di Maria Neve, una ragazzina, siamo in Cilento, che ha i capelli bianchissimi come il suo nome, e sembra una coniglia selvatica, ed è la figlia unica e molto amata di Sarchiapone, così si viene chiamato il papà, che è un gran lavoratore, però una persona molto semplice. Lui ha una bottega di alimentari nel paese ed è un uomo appunto col grembiule unto, di cui questa Maria Neve a volte si vergogna, ma parleremo anche del loro rapporto. Allora, Monica Acito, il suo primo romanzo si chiamava Uva Spina, ha cambiato temi, e come ha scelto questa storia, la storia di Carità carnale, come ha scovato la storia di questa santa mistica eretica del 600, Giulia Di Marco, come ha scoperto la sua storia e perché ha deciso di partire da lei per raccontare poi la storia di Maria Neve?
1: Allora, c'è da dire che io ho sempre avuto una passione molto forte per la vita delle sante, soprattutto le sante mistiche. Mi hanno sempre affascinata in maniera conturbante, ma molto potente, tutti i quadri che raffiguravano le sante. Per esempio, mi piaceva tantissimo da piccola il quadro di Santa Lucia, che aveva questi occhi riposti su un piattino, vedevo questa furia delle orbite strappate, e mi è sempre piaciuto pensare, immaginare chissà che vita potevano fare queste sante, al di là della loro santità, che tipo di vita, di quotidianità, che tipo di donne fossero. E quindi molto tempo fa mi stavo documentando su altre cose in generale, prima dell'uscita di Uva Spina, stavo cercando delle informazioni sull'estasi di Santa Teresa d'Avila, perché l'idea di questa estasi, di una possessione che va al di là della spiritualità ma va a toccare il deliquio del corpo, dei sensi, quindi del fisico, mi ha sempre fatto pensare molto alla possessione del delirio dell'arte, quindi della scrittura. La scrittura è un modo di creare qualcosa che prima non esisteva, e quindi cercando queste informazioni su Santa Teresa d'Avila mi sono ritrovata come dire, delle informazioni su un'altra santa, e questa era una santa viva vissuta a Napoli nel 600, è davvero esistita, si chiamava Giulia di Marco, aveva fondato la setta appunto della Carità Carnale nella Napoli del 600, e lei era convinta di avere questa sorta di corpo taumaturgico miracoloso, aveva fatto un sacco di adepti, di seguaci nella Napoli dell'epoca. Lei conobbe la gloria, la rovina, non fece una bella fine perché venne bollata come eretica dalla chiesa all'epoca, e quindi inizialmente io volevo scrivere un libro solo su questa figura, ma il materiale storico era davvero esiguo, e quindi mi sono resa conto che un romanzo storico non era appunto quello che volevo fare. A me interessava scrivere un romanzo contemporaneo, e quindi è arrivata Maria Neve, una ragazza del Cilento che scopre di avere lo stesso dono di Giulia di Marco, però al tempo stesso si confronta con tutte le gioie, i dolori e i grandi temi che appunto vive una ragazza contemporanea. Infatti il libro segue sostanzialmente il piano temporale principale, e quello del 2017-2018 che segue Maria Neve dalla sua infanzia in Cilento fino al trasferimento a Napoli per l'università, e poi ogni tanto ci sono questi bagliori, queste incursioni in cui arriva Giulia di Marco a guardare questa ragazza, e lei, ed è come se si rimirasse in questo specchio storico maestoso, e quindi è come se lei si specchiasse nella figura di Giulia di Marco, e quindi fondamentalmente è ambientato tra Napoli e il Cilento.
0: Senta, lei prima citava l'estasi di Santa Teresa, che insomma è anche una statua in marmo e bronzo dorato bellissima di Gian Lorenzo Bernini, che si trova a Roma, a Santa Maria della Vittoria, ma lei ha anche una passione, ecco, diciamo, prima lei ha utilizzato queste parole, conturbante e potente, e infatti questo romanzo, diciamo, si alterna, è un misto tra sacro e profano. Ecco, cosa l'affascina anche dell'apparato devozionale, prima di andare proprio addentro alla storia?
1: Allora, mi affascina sicuramente dell'apparato devozionale questa sorta di fisicità con cui viene vissuto il rapporto con i santi. Mi viene in mente una bella recensione che ha scritto Matteo Moca del mio romanzo su Tutto Libri della Stampa, in cui citava appunto Ernesto De Martino, questo grande storico delle religioni, che appunto ha scritto questo testo meraviglioso su De Magia, e parlava di questa sorta di ritualità religiosa non soltanto come folklore, ma come modo per poter sopravvivere a questa crisi della presenza, quindi come modo per preservare appunto l'identità. Non è qualcosa di macchiettistico, ma è un modo per poter preservare insomma la propria presenza, e questo romanzo gioca un po' sul sacro e profano anche a livello linguistico, come dire, la lingua segue un po' questa sorta di dialettica tra la santità, ma anche, come dire, la carnalità. Infatti l'espressione carità carnale è perfetta, perché sembra quasi un ossimoro, ma in realtà fede e carne in questo libro parlano la stessa lingua, respirano allo stesso modo.
0: Senta, Monica Citto, ma carità carnale, diciamo che è un binomio che ha creato lei, o viene appunto dalla santa eretica del 600?
1: Allora, questa espressione non l'ho trovata io, perché appunto la setta fondata nel 600 da Giulia di Marco nel vicolo San Giorgio ai Mannesi a Forcella si chiamava appunto la setta della carità carnale, e si ritrova anche ad esempio nel manoscritto dei padri teatini, in cui si parlava di questa eresia. Però io ho cercato in questo romanzo di trascendere il puro dato storico e anche di risemantizzarla a livello contemporaneo. Quindi la carità carnale non è soltanto quella puramente storica che esercitava Giulia di Marco nella sua setta, ma è anche qualcosa a cui ho voluto dare un altro significato, quindi questo modo di dare una sorta di preminenza al corpo e di metterlo in contatto con la spiritualità.
0: Allora, volevo farle un'altra domanda, ma siccome sta parlando di corpo, anticipo una cosa che le avrei chiesto più tardi. Allora, sì, è una storia anche che porta alla scoperta della sensualità e del proprio corpo, perché Maria Neve scopre, diciamo, questa sua questa sua dote, diciamo, questa cosa, quando è piccolina, quando è ragazzina con le sue compagne di classe, quanto è complicato avere anche la responsabilità, il peso e la capacità, diciamo, di guarire gli altri attraverso il proprio corpo?
1: Maria Neve scopre questa sua capacità quando non riesce a esserne consapevole, quindi a 9 anni e la scopre nello sgabuzzino del negozio di suo padre, soprannominato Sarchiapone. Ovviamente lei all'inizio crede che questa anomalia che fa parte di lei sia soltanto un'anomalia e basta, e infatti non ne parla a nessuno. L'unica persona che è al corrente di questo dono di Maria Neve è appunto una sua compagna di classe, Lucrezia, una ragazzina con cui lei ha un rapporto di amore e odio, un rapporto ambiguo, controverso, fatto di insulti ma anche di avvicinamenti, e questa ragazzina viene guarita per puro caso tramite un contatto casuale da Maria Neve. Però sarà anche la prima a dire a tutti questo dono, e soprattutto Maria Neve capisce che non può sentirsi protetta se gli altri sanno di questa sua capacità, e quindi durante tutta quanta la sua infanzia lei impara a nascondere questa cosa, a reprimerla, a camuffarla. Soltanto quando lei, arrivata a Napoli, scoprirà tramite un altro personaggio che era esistita un'altra donna secoli prima di lei con questa stessa specificità, soltanto allora lei sentirà in qualche modo consapevole e si darà il permesso, si legittimerà e non avrà più paura di questo dono. Però in tutto questo c'è sempre la vergogna, tanta vergogna in questo romanzo, non soltanto legata al corpo ma anche, come dire, legata alla classe sociale, alle origini, e questo è un tema che al pari del corpo permea un po' tutto il romanzo ed è molto legato al rapporto tra Maria Neve e il suo papà Sarchiapone.
0: Adesso torniamo su Sarchiapone e sul papà. Lei apre questo suo romanzo anche con un epigrafe di Giambattista Basile, Lucunto degli Conti: chi non ha pietà, pietà non trova. L'ho trovata bellissima. In che modo anche la pietà è motore di questa storia, sia per Maria Neve e sia anche per altri personaggi?
1: Allora, sì, questa epigrafe che ho scelto è un'epigrafe a cui sono molto legata, perché io sono davvero convinta che chi non ha pietà poi dopo non potrà invocare questa stessa pietà se non si è in grado di provarla. E questo romanzo è molto permeato da questa pietas quasi antica, questa pietas ancestrale, molto una pietas millenaria, e sicuramente c'è tanta compassione verso i personaggi, perché vengono presentati senza nessun filtro morale, senza nessun giudizio. Semplicemente questa terza persona che ho usato anche in Uva Spina e che ho mantenuto nella Carità Carnale è una terza persona appoggiata che illustra i personaggi, li mostra e semplicemente vede proprio il loro nudo svolgersi. E quindi Maria Neve è un personaggio che oscilla tra questa pietà, ma più che altro verso gli altri, perché paradossalmente è incapace di provarla verso se stessa. Se non ad un certo punto del romanzo, ma senza anticipare troppo. Mentre invece questa terza persona in qualche modo riesce comunque a mostrare la tragicità del personaggio di Maria Neve, ma anche di Sarchiapone, quindi la pietà è un motore che si innesca proprio nei dispositivi di chi legge.
0: Senta, scrive un suo credo lettore, perché Camillo scrive: anche il 9 degli anni di Maria Neve al tempo del miracolo porta un alone di sacro, è così?
1: Allora, diciamo che io non è una cosa a cui ho fatto caso mentre scrivevo il libro, però mi sono poi resa conto che tutte le cose, come dire, che a livello numerologico il 9 è sicuramente qualcosa di legato al miracolo, così come il fatto che, però forse questa cosa non c'entra nulla, il fatto che magari questo romanzo sia uscito nell'anno in cui ho compiuto 33 anni. Questa cosa mi hanno fatto notare alcuni miei amici e mi ha fatto molto sorridere, però è sicuramente questo miracolo è qualcosa di molto quotidiano per Maria Neve, e soprattutto sembra quasi, come mi hanno fatto notare alcune lettrici, alcune lettori, soprattutto alle presentazioni, sembra quasi che il vero santo del libro sia appunto Sarchiavone. E qua mi viene in mente un racconto bellissimo di Gabriel García Márquez, che si chiama appunto La Santa, che fa parte della raccolta 12 racconti Raminghi, e c'è questo romanzo in cui c'è questo padre, Margarito Duarte, che vuole far canonizzare la figlia morta, che però non si decompone, dal corpo intatto, conservato in una custodia di violoncello, vuole incontrare il Papa non lo incontra, dopo tanti anni il narratore conclude dicendo forse il vero santo dopo tanti anni era proprio Margarito Duarte, non la figlia.
0: Molto bello, poi su Márquez torniamo, perché effettivamente un po' di realismo magico permea dalle sue pagine, cito. Allora, parliamo di Sarchiavone, questo padre che è molto innamorato della figlia e che è convinto che lei sia destinata a grandi cose, forse si ammazza di lavoro, lavora tantissimo proprio per permetterle anche di andare via da questo paesino del Cilento. Ecco, chi è questa figura e in che modo la carità carnale è anche storia del legame tra padre e figlia, che è forse è più forte anche delle incomprensioni, del fatto che magari non, anche se non comunicano bene, non si capiscono bene, è un amore che trascende tutto.
1: Sarchiavone è uno dei personaggi a cui io sono più legata fra tutti quelli che ho scritto, forse è l'unico personaggio che riesce a pareggiare Sarchiavone per me, grazie alla Spaiata di Uva Spina, la mamma di Uva Spina. Sarchiavone è un figlio della sua terra, il Cilento, è un uomo che si spacca la schiena dalla mattina alla sera per la figlia in questa bottega di alimentari. Maria Neve ricorda sempre di aver visto il padre in ginocchio di fronte al frigorifero, in ginocchio di fronte agli scaffali di merendine, sempre intento a trasportare cibarie, casse d'acqua, generi alimentari di ogni tipo, e lo vede sempre intento a lavorare soprattutto per lei. Maria Neve sente la responsabilità di questo amore ingombrante, questo amore pieno di foia. La foia appunto è una parola che uso tantissimo in questo romanzo, e il padre è convinto che Maria Neve debba in qualche modo avere le possibilità che lui non ha avuto. Lui gestisce questa bottega alimentari in un paese immaginario del Cilento interno, in cui non è difficile vedere un qualsiasi paese cilentano, lontano, ingombrante, questo amore pieno di foia. La foia appunto è una parola che uso tantissimo in questo romanzo, e il padre è convinto che Maria Neve debba in qualche modo avere le possibilità che lui non ha avuto. Lui gestisce questa bottega di alimentari in un paese immaginario del Cilento interno, in cui non è difficile vedere un qualsiasi paese cilentano.

0: interessava raccontare che cosa succede nella vita di tutti i giorni degli abitanti del Cilento interno, quello che appunto idealmente è compreso tra i Monti Alburni, la Valle del Calore, tutte queste zone, insomma, in cui la vita è molto molto difficile tutti i giorni dell'anno. E lui gestisce questo negozio in cui non entra più nessuno, perché tutti giustamente vanno a comprare
1: nei
0: supermercati, nei centri vicini più grandi, e lui addirittura si mette sull'uscio a chiamarsi la gente per farla entrare dentro, per strappare una merendina da un bambino, una moneta di cioccolato, una bottiglietta d'acqua. E quindi Maria Neve
1: si
0: vede questo
1: vergogna.
0: padre, e soprattutto a un certo punto, soprattutto in due momenti, nasce lei una vergogna ingovernabile, indisciplinata, che nasconde un fondo di ingratitudine che il padre non merita e che lei stessa non vorrebbe provare. E soprattutto lei si rende conto di provare vergogna per le sue origini e soprattutto per il mestiere del padre, che è una cosa appunto che lei non riesce a disciplinare, non riesce a governare, ed è qualcosa che le inculca lo sguardo degli altri. Lei si rende conto che il padre è oggetto di questo classismo in un momento atroce della sua vita. Quando Maria Neve si trasferisce a Napoli, in questa casa da fuorisede a mezzo cannone, inizia ad abitare con due ragazze che sono molto più spigliate, più furbe, più maliziose di lei, e il padre l'accompagna e comincia a sistemare il frigorifero di questa nuova casa, a metterle a posto gli ortaggi, la verdura dell'orto, tutte queste cose, e queste nuove coinquiline iniziano a guardare questo signore che mette a posto il frigorifero però come se fosse una sorta di diavolaccio venuto da chissà quale campagna, da quale caverna, e lo prendono in giro. In quel momento Maria Neve desidera che il padre se ne vada, che il padre appunto non la metta in imbarazzo. Però quando il padre veramente va via e la lascia da sola a Napoli per la prima volta, il padre dimentica questo berretto arancione sulla scrivania di Maria Neve, ed era il berretto che lui usava nel negozio per servire le persone, e là lei si rende conto dell'ingratitudine che prova verso questo padre, che è l'unico personaggio di tutto il romanzo che alla fine vuole davvero bene a Maria Neve.
1: Senta, anzitutto ci arriva anche un consiglio di lettura. Un ascoltatore, un'ascoltatrice via WhatsApp non si firma e ci consiglia anche di leggere La carne impassibile di Piero Camporesi, che proprio fa un viaggio su questi temi proprio della carnalità nel Medioevo. E lei ci ha raccontato di Sarchiapone e della vergogna di Maria Neve, la protagonista, che però un po' va anche sulla madre. Lei ha creato questo personaggio incredibile, la chiama l'amiciona, e Maria Neve tenta di pure lì di prenderne le distanze, ma a volte ne assume le pose grottesche. Anche questo personaggio è molto, lo descrive anche con spietatezza in qualche modo.
0: Esatto, diciamo che io venivo dalla raffigurazione di una figura materna in uva spina molto teatrale, esuberante, eccessiva. C'era appunto questa Graziella la Spaiata, la mamma di uva spina, che per mestiere faceva la chiagnazzara, antico mestiere di persona che piangeva a comando ai funerali. E quindi quando ho tratteggiato quel personaggio nel romanzo precedente, mi ha proprio, come dire, risucchiata, mi ha proprio presa. E quindi quando ho dovuto abbozzare un'altra figura materna, ho deciso di non andare per eccesso, ma di andare per sottrazione e di concentrare un po', come dire, l'eccesso sulla figura paterna,
1: Paterna.
0: quindi Sarchiapone. Quindi per poter disegnare, per così dire, la miciona, ho deciso di andare per sottrazione, quindi di togliere. Quindi abbiamo una figura materna un po' più evanescente, una figura materna che non è ingombrante nell'amore, come lo è Sarchiapone, che ha un amore che porta la figlia addirittura a pregare che questo amore la lasci in pace. La miciona manifesta il suo amore, lo scarica in maniera molto indiretta, e soprattutto lei è bloccata, quasi imbalsamata in un trauma del suo passato, che non so se posso rivelare,
1: No,
0: forse
1: meglio di no,
0: meglio
1: meglio
0: di
1: di no.
0: no, e quindi lei è imbalsamata in questo suo trauma del passato, e quindi quindi lei rimane ancora lì, mentre invece Sarchiapone è lui che si occupa di questa figlia di Maria Neva in tutto e per tutto, è lui che se ne occupa sia a tutti i livelli, e quindi il rapporto con la madre, sono molto d'accordo nel dire che Maria Neva inconsapevolmente assume delle pose grottesche che prende dalla madre,

0: è come se, non potendo vivere questo rapporto con la madre appieno come fa col padre, è come se lei mimasse in qualche modo la madre, come se la incarnasse in se stessa. Non può sfuggire in ogni caso alla madre.
1: Senta, ci è arrivato anche un messaggio: ricorda la guarigione in diretta dell'amica di Maria Neve per contatto involontario, quello che accadde all'emorroissa. Senta, lei prima parlava di foia, ma ci sono molti termini diciamo dialettali misti all'italiano. Ecco, lei ha secondo me una scrittura quasi tellurica in cui mischia il dialetto, una lingua molto ricca, a volte barocca, a volte appunto dialettale, e poi davvero molto ricca. Ecco, come la plasmata, in che modo l'ha adattata a questa storia?
0: Allora, questa lingua si è stratificata negli anni, è più che altro una lingua che ho sempre avuto, che si è stratificata in me come un tic, perché in me la scrittura è nata fin da quando ero bambina proprio come un tic, come un qualcosa di involontario, quindi non saprei nemmeno dire come ho formato questa lingua, però posso cercare di dare una spiegazione un po' a quello che si può trovare a livello linguistico sulla mia pagina. Sicuramente non c'è una dicotomia netta tra italiano e dialetto, ma c'è più che altro un clima linguistico, varie gradazioni che appunto vanno dall'italiano standard, italiano propriamente regionale, lingua napoletana pura, oppure dialetto campano nella sua variante cilentana, nella zona più interna, però tutto questo ovviamente pensato come se fosse un continuum, quindi cercando di accompagnare chi legge in maniera graduale, quindi non c'è mai quello shock di trovare da un lato italiano puro e dall'altro dialetto ostico. C'è sempre, come dire, una sorta di dialogo fra tutte le parti, che poi alla fine cerco di armonizzare. Infatti avevo paura di non essere capita, mentre invece secondo me piano piano, creando un clima linguistico, tutto quanto può essere compreso, secondo me.
1: Assolutamente sì. E un'ultima domanda, siamo in chiusura, un'ultima domanda su Marquez. Lei prima ha citato La Santa. Quanto è stata influenzata dalla letteratura sudamericana? Siamo proprio in chiusura.
0: È stata la prima letteratura di cui mi sono innamorata tra le scuole medie e il liceo, e Cent'anni di solitudine sarà sempre il mio libro
1: del
0: cuore.
1: Lei ha imparato lo spagnolo apposta per leggerla in...
0: esatto, esattamente. E quindi innamorata di questo Real meraviglioso. In questo momento sono innamorata delle scrittrici latinoamericane, soprattutto Mariana Enriquez, Camila Sosa Villada, Armonia Somers.
1: Grazie Monica Acito per questo ritratto bellissimo della carità carnale, pubblicato da Bompiani. Grazie per essere stata
0: grazie
1: con noi.
0: A lei, grazie a chi ci ha ascoltato.
1: Allora, Farnet finisce qui, adesso passa la linea a Segradio. Vi saluto con la redazione: Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. La parte tecnica con noi, Daniele Verde prima, Fiore Liborio poi. Farnet torna domani alle 15. Un saluto da Florinda Fiamma. Ciao.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Sei gradi.
4: Ben trovati da Luca Damiani al microfono. Con noi oggi è Pino Berardi in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, in redazione Luigi Chiavarone. 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it per le vostre scalette. Oggi non potevamo non ricordare un grande musicista che purtroppo è scomparso ieri. Parliamo di Jack DeJohnette. Era nato a Chicago nel 1942, è morto appunto ieri, ed è stato uno dei più importanti batteristi della storia del jazz, e forse non solo, in qualche caso anche scollinato. Ne parleremo noi in apertura di questa scaletta firmata dal sottoscritto. Ne parlerà stasera Radio 3 Suite con un brano prima del concerto jazz, e peraltro domani alle 20:30 Jazz and Wine of Peace del 2009, Jack DeJohnette The Ripple Effect, sarà un concerto che è stato registrato a Cormons al Teatro Comunale del 2009 a aprire appunto la serata. E noi adesso da Jack DeJohnette arriveremo a Bjork, ma soprattutto ricordiamo questo grandissimo batterista che ha lavorato con John Coltrane, con Miles Davis, che era un entusiasta del suo drumming. Per 3 anni ha sostituito Tony Williams dal 69 al 72, ma ha collaborato con Freddie Hubbard, con Abby Lincoln, con Pat Metheny, Michael Breaker, Stanley Tarrant, George Benson, Chet Baker, praticamente tutti. In questo caso lo troviamo in un album del 1990 insieme a due giganti, Herbie Hancock e Pat Metheny, e il brano rivela proprio la sua maestria nel drumming, è Nine of a Rag, e ovviamente si riferisce al tempo che riesce a tenere da questo album che è Parallel Realities. Thank you.

Nine of the Reggae, e no, non lo conoscevo, valeva davvero la pena. Thanks, ci scrivono a 335-5634-296, ma scrivono anche: non avete citato Keith Jarrett. Sappiamo molte cose, non abbiamo citato Miroslav Vitus, John Coltrane, Carlos Santana, Ornette Coleman, Sonny Rollins, Thelonious Monk tra le collaborazioni appunto di Jack DeJohnette, ma ancora Bill Evans, Stan Getz, appunto Keith Jarrett, Chet Baker fra gli altri, Ron Carter, Lee Morgan, Charles Lloyd, praticamente una lista infinita. E quello che abbiamo ascoltato è appunto era una collaborazione con Pat Metheny e Herbie Hancock in trio in questo album che si intitola Parallel Realities. Ed è subito un'errata corrige che devo fare, perché il concerto a cui mi riferivo, che verrà trasmesso a Radio 3 Suite, è martedì prossimo, il 4 novembre, alle 20:30. Il primo grado si ha grazie al fatto che Jack DeJohnette ha vinto due Grammy e su 6 nomination, così come Steve Reich, che ne ha vinti 2 su 2. Quindi questa è una cosa in comune che ci permette di arrivare a Steve Reich e una delle sue composizioni del 2005. Si tratta di Variazioni per vibrafono, pianoforti e archi, una composizione che è contenuta in un album dal titolo Daniel Variations e che è stata commissionata dalla London Sinfonietta, durata complessiva di circa 25 minuti. Noi ascolteremo il terzo tempo, Fast.

0: Steve Reich, Variations for Vibes, Pianos and Strings, che è una composizione, come abbiamo detto, del 2005. Il prossimo passaggio è in qualche modo un binario, nel senso che Christophe Chassol ha citato espressamente Steve Reich in un brano dal titolo Reich and Darwin, ma se questo non bastasse, ricordo che il 5 ottobre qui a Roma c'è stato un bellissimo concerto all'Argentina all'interno di Roma Europa Festival con Chassol che era ospite, insieme alla musica appunto di Steve Reich, City Life in particolare. Così arriviamo all'opera di questo musicista nato in Martinica ma che ora vive in Francia e che ha inventato una metodologia che lui chiama UltraScore, in cui vengono messi in loop delle immagini da lui stesso girate in vari luoghi del mondo e vengono commentati con la musica, nel senso che sia i rumori, sia il canto degli uccelli, sia le parole hanno un suono e lui le armonizza, le rende ancora più profonde. Sono vari i suoi lavori, uno con cui ha iniziato New Orleans, si intitola Nola Cherie del 2011, un altro bellissimo è Indie Amore del 2013. Quello che ascolteremo invece è stato girato in Martinica ed è un ensemble appunto di rumori, suoni, rap. In particolare quello che ascolteremo è proprio un rapper che ha incontrato e che ha messo in loop una breve frase. Il rapper si chiama Samak e naturalmente questo è tratto dall'album Big Sun del 2015.
1: Yeah, Samak, original soldier from Madinina, Martinique. Ok, lo già sa. Ok, nous cabalions tu vas pour cette station, c'est nous qui a fait la bonne folie, puis tous les frères, c'est bon vibration, bon esprit, bon musique, belle youth. Mutes by the youth, by the youth, by the youth, by the head, youth, by the head, youth, by the head. Why should be dead, dead, dead youth? I cannot live dead, dead, dead, no. Why should be dead, dead, dead youth, no. I cannot live dead, dead, dead, so. Lord of mercy, bon Dieu merci. Faut m'arriver pour position, oh no, yeah, yes. Ça va facile, la vie fragile et nous pas ni trop temps, so, yeah, ouais. Mais et puis tu as mon papa et non. L'existence cadeau fait moi, yeah, yes. Mais pas live dead, no, no, no, no. So I should be dead, dead, dead, no. I cannot live dead, dead, dead, yeah. From me, myself, love, yeah, red, red, red, red.

0: Rappers for life, yo, ça. Represent. Samak, ok, Samak est original, soldat from Madinina. Ok, cousin de Nicolas, la famille du Brooklyn, Sissido, Polo, Skanky, tous les feuilles, c'est la massive soldat Michel, toute la côte de Japonais.
1: Represent.
2: Questo era l'ultra score di Chassol con Samak, tratto da Big Sun del 2015, cioè la possibilità di aumentare con le note quelle che comunque noi facciamo anche solo parlando. Una tecnica molto simile a quella di altri compositori come Scott Johnson con il suo John Somebody e soprattutto come Gavin Bryars e la sua Jesus Blood Never Failed Me Yet. Nel 1971 ha detto: quando vivevo a Londra stavo lavorando con un amico, Alan Power, a un film sulla vita di strada nella zona di Elephant and Castle e della stazione di Waterloo. Durante le riprese alcuni cantavano ubriachi, alcuni brani sentimentali o brani d'opera, e uno che in realtà non beveva cantò Jesus Blood Never Failed Me Yet. Torno a casa e scopro che è perfettamente intonato col mio pianoforte. Anche lui la mette a loop questa semplice melodia e ne farà varie edizioni, addirittura una di 75 minuti pubblicata nel 94 con un finale Tom Waits che raddoppia la voce dell'uomo che cantava Jesus Blood Never Failed Me Yet. Fu un grande successo anche di vendite. Gavin Bryars.
3: Jesus' blood never failed me yet. This one thing I know, for he loved me so. Jesus' blood never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' blood.

E questa era la versione corta di quella lunghissima suite che aveva costruito Gavin Bryars su Jesus Blood Never Fail Me Yet, con la voce appunto di Tom Waits in chiusura. Tra i primi lavori pubblicati da Gavin Bryars ce n'era uno per l'etichetta Obscure di Brian Eno, ed era The Sinking of the Titanic, siamo nel 1975, tra l'altro anche quello un progetto bellissimo, perché lui immaginava che l'orchestra del Titanic affondasse, i suoni erano avvolti dall'acqua appunto. E dunque arriviamo a Brian Eno, forse una delle eminenze grigie della musica degli ultimi 40 anni, una delle più importanti sicuramente. Nel 75 pubblica Another Green World insieme a grandi amici e musicisti come John Cale, Phil Collins, Robert Fripp, Percy Jones, Paul Rudolph, ed è appunto da questo album che ascolteremo Golden Hours.

Golden Hour, tratto da Another Green World di Brian Eno, un album che costruì anche insieme alle sue strategie oblique, un mazzo di carte che lui stesso aveva costruito insieme a un artista britannico, Peter Schmidt, ed erano nere da una parte e dall'altro bianco, con degli aforismi criptici che servivano proprio ad aiutare lui e chiunque altro a rompere i blocchi mentali. Il prossimo passaggio è molto semplice: 1975, quindi in Inghilterra usciva questo album, e invece usciva Genova per noi nella versione di Bruno Lauzi, con da un lato Genova per noi, dall'altro i Vicoli. Siamo appunto nel 75 ed era esattamente quello che un piemontese vedeva arrivando a Genova, benché poi questa canzone sia diventata per tutti la canzone di Genova. In questo caso la versione è proprio quella di Paolo Conte, Genova per noi.

Un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Il curioso elemento, diciamo, di disturbo era un sitar suonato da Spooky in questa versione di Paolo Conte di Genova per noi. Siamo in conclusione, partiti da Jack DeJohnette, che abbiamo voluto ricordare in occasione della sua morte, Steve Reich quindi e Chassol uniti, diciamo, da una visione simile, Gavin Bryars, l'etichetta Obscure, Brianino, 75 Paolo Conte. Ultimo grado lo otteniamo grazie a Razzmatazz, con varie grafie, ma si intende sia una commedia e un'opera teatrale di Paolo Conte, ambientato nella Parigi degli anni 20, jazz, pittura, letteratura e naturalmente avventura, sia un locale, un famosissimo locale che si trova a Barcellona, una sala da concerto e una discoteca, peraltro una capacità di 2.000 persone nella sala principale e 4.000 in tutto l'edificio. Ed è un luogo dove si sono esibiti in molti: Yoko Ono, James Taylor, Oasis, Bauhaus, Siouxsie, Radiohead, fra gli altri, Fish, gli Offspring, PJ Harvey e naturalmente anche l'ultimo ascolto che abbiamo detto sarà Björk. It's So Quiet è una canzone che fu cantata per la prima volta in inglese da Betty Hutton nel 1951 ed era addirittura il lato B, Murder He Says. È una canzone in realtà tedesca, Und Jetzt Ist Es Still, che fu eseguita da Horst Winter nel 1948. Questa è la versione dunque che ha inciso Björk e che fa parte del suo secondo album post del 1995. Ricordo anche un meraviglioso video con una camera car e anzi un dolly fantastico. It's all so quiet.

Ed era Björk che chiedeva il silenzio in It's All So Quiet da Post, ultimo brano della scaletta da me compilata. Grazie a Pino Berardi e a Nicola Catalano. L'appuntamento, come sempre, per domani alle 18 e come sempre a questo punto io vi auguro un buon ascolto.

0: io non ho paura di conoscere la mia stirpe!
1: Dalla suggestiva cornice del Teatro Greco di Siracusa, quattro appuntamenti dedicati a grandi opere immortali. L'Alcesti di Euripide con la regia di Filippo Dini.
2: Lei è morta per te!
1: E la trilogia Sofoclea diretta da Robert Carsen.
3: Da sepoltura al morto con queste tue mani insieme alle mie!
4: Le parole che dirò non saranno cieche!
1: Fato e Redenzione, ogni sabato 21 e 20, Rai 5.
5: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: Il segretario della NATO Rutte in un'intervista: 500 aerei partiti dalle basi italiane durante la guerra in Iran. Un portavoce dell'alleanza precisa, non si riferiva a missioni di attacco. Solo attività di supporto logistico previste dagli accordi, afferma il ministro della difesa Crosetto, pronto a riferire alle Camere come chiedono le opposizioni. Tragedia in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile la moglie e il figlio e poi aspetta l'arrivo dei carabinieri. Mi sono liberato di loro, dice prima di essere arrestato. Villa Certosa, venduta all'emiro del Qatar, la storica dimora di Berlusconi in Sardegna, prezzo da capogiro 350 milioni di euro. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. È polemica dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte, che in un'intervista sostiene che dall'Italia siano decollati 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran. Poi, dopo i rilievi del ministro della difesa Crosetto, la NATO è stata costretta a fare una mezza marcia indietro parlando di voli di assistenza tecnica e supporto logistico. Ce ne parla la corrispondente da New York.
3: Donald Trump riceverà oggi nello studio Vale il segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione Epic Fury. Comprendo perfettamente la delusione, ha detto Rutte, ma per esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, un numero enorme, e se si guarda tutta l'Europa si parla di una cifra compresa tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale riguarda la logistica e l'assistenza tecnica, ha precisato la portavoce della NATO. Intanto è sempre più scontro fra Trump e il Senato. Il presidente ha annullato la cerimonia della firma di una legge bipartisan sull'edilizia abitativa prevista oggi, dopo lo strappo del Senato che ieri ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, un voto simbolico che Trump ha subito bollato come privo di senso. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Rivelazioni che in Italia hanno acceso una polemica arrivata fino al vertice E5 di Berlino, dove è impegnata la Premier Meloni e al quale parteciperà in videocollegamento anche il segretario generale della NATO Rutte. Abbiamo in diretta l'inviata Carla Macrellino.
4: Sì, allora Giorgia Meloni ha finito di parlare proprio pochi istanti fa, ha spronato l'Europa ad un impegno comune sulla sicurezza con un approccio multidimensionale su diversi fronti sui quali l'Italia, ha detto, farà la sua parte. La Premier poi nelle dichiarazioni congiunte dopo il vertice qui appunto nella cancelleria tedesca di Berlino, come avete detto, ha ribadito il sostegno per una pace giusta e duratura per l'Ucraina e ha indicato la strada da seguire. Sentiamo un passaggio.
5: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso.
4: Sul Medio Oriente poi ha detto che il contesto è precario, ma è necessario fare uno sforzo per garantire anche la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Sentiamo un altro passaggio.
5: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: Vertice che è iniziato poco meno di due ore fa ed è terminato da poco tra le maggiori potenze economiche, lo ricordiamo, anche militari d'Europa, con oltre all'Italia, la Germania, la Francia, Gran Bretagna e Polonia. Si è fatto il punto, diciamo, in vista del prossimo vertice NATO del 7 luglio, anche con il segretario generale Mark Rutte, che è stato in videocollegamento da Washington, dove stasera alle 21 ore italiana incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, linea allo studio.
2: E il tema delle missioni NATO partite dalle nostre basi è al centro del dibattito politico.
6: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran? Il ministro della difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano, poi dice: non ho problemi a riferire in aula riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO stessa, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. Anche la maggioranza ribadisce la correttezza italiana, stigmatizza le critiche dell'opposizione Forza Italia. Stefania Craxi.
7: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche. logistiche, come al solito l'opposizione fa una tempesta in un bicchiere d'acqua.
6: In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Dal PD Giuseppe Provenzano.
8: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale contraria ai nostri interessi e ai nostri principi.
6: Angelo Bonelli, AWS, in un'interrogazione chiede elenco e date degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandro Allegra, GR3.
2: Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto lavoro, tra le novità il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere al bonus per l'assunzione di giovani e donne, per i lavoratori delle piattaforme digitali, in particolare i rider, definite maggiori tutele. Cresce nelle famiglie in Italia il debito silenzioso che si accumula rata dopo rata, il cosiddetto compra adesso e paga dopo. Secondo un focus Censis Conf Cooperative, tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato tramite app è cresciuto del 179%. Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative.
9: Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni. E un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata, subentra a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
2: Siamo alla cronaca, fine pena. Dopo un anno e mezzo di reclusione è uscito dal carcere di Rebibbia Gianni Alemano.
9: Compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni. E un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata, subentra a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
2: Siamo alla cronaca, fine pena. Dopo un anno e mezzo di reclusione è uscito dal carcere di Rebibbia Gianni Alemanno. L'ex ministro ed ex sindaco di Roma era stato condannato nel processo Mondo di Mezzo ed ora annuncia che

0: dal 2008 al 2013 era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
1: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
0: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, commenta Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR3.
2: Tragedia familiare in Versilia, un uomo di 63 anni ha ucciso moglie e figlio a colpi di fucile.
3: Il duplice omicidio sarebbe maturato durante una lite e degenerata poi in tragedia, così ci hanno confermato i carabinieri. La discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari sentiti dai vicini, forse parenti, che hanno dato poi l'allarme. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto l'uomo, giustificandolo omicidio della moglie e del figlio. La tragedia familiare è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'autoambulanza, la Croce Rossa, l'ali soccorso e i vigili del fuoco. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi all'interno e all'esterno dell'abitazione. Saranno fondamentali le testimonianze dei familiari presenti e le analisi tecnico-scientifiche per definire la sequenza degli eventi. Elena Pabba, GR3.
2: Non accenna a diminuire l'ondata di caldo che ha avvolto l'Italia, non solo. Morti due agricoltori a Lodi e Piacenza, in Francia le vittime salgono a 42. Previsti altri giorni di temperature roventi almeno fino alla fine del mese. Carlo Cacciamani, climatologo.
4: Questo è un evento quasi eccezionale, sicuramente per i valori di temperatura che sta raggiungendo, 15-16 gradi di anomalia termica. In Italia, soprattutto nel nord, viaggiamo su temperature di 36-37 gradi ed effettivamente sta durando parecchio e, ahimè, potrebbe durare ancora per qualche giorno, probabilmente alla fine di questo mese. Però attenzione, perché poi ricadiamo nel pericolo di avere attività temporalesche, eccetera.
2: Quando si parla di affari, venduta all'emiro del Qatar Villa Certosa, la storica dimora di Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna, prezzo da capogiro 350 milioni di euro.
5: La bandiera catariota sventola idealmente su Punta Lada. Su questo promontorio, nel Golfo di Marinella, sorge infatti Villa Certosa, il buon ritiro sardo di Silvio Berlusconi, ufficialmente venduta, dopo mesi di trattative, per 350 milioni di euro allo sceico Altani. Meno dei 500 milioni chiesti inizialmente dagli eredi, ma abbastanza per chiudere un capitolo leggendario. Più di una sfarzosa dimora estiva, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e da golf e un immenso parco, Villa Certosa è stata per anni teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato capi di Stato, da Putin a Mubarak. Si sono tenuti summit informali e feste sfavillanti. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la dimora è diventata ingombrante per gli eredi. Messa in vendita, ha attirato sultani e miliardari, ma solo il ricchissimo sceicco Altani ha chiuso l'affare, segnando la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso spregiudicato, ospitalità generosa e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR3.
2: La Bibbia riletta da uno dei più celebri e amati artisti del Novecento, Marc Chagall, che con il suo visionario linguaggio, riprese in dipinti, sculture, disegni, libri illustrati e ceramiche, i racconti dell'Antico ma anche del Nuovo Testamento. 120 di quelle opere sono ora in mostra al Museo Archeologico di Aosta.
6: Un confronto costante quello di Chagall con la Bibbia. Le opere in mostra vanno dal 1922 al 1980. Russo naturalizzato francese di origine ebraica, Chagall aveva conosciuto i luoghi delle sacre scritture nel suo viaggio in Palestina del 1931. Il curatore della mostra, Alberto Fitz.
7: Intorno alla Bibbia Marc Chagall lavora tutta la vita e dagli anni 50 diventa l'argomento preminente.
6: E che cosa diventa la Bibbia nelle opere di Chagall?
7: È fondamentalmente veramente una metafora del mondo. Sono i grandi personaggi della Bibbia, quindi i profeti, i patriarchi, Mosè e David, con cui in qualche modo lui si identifica. Personaggi che rappresentano

0: la sofferenza, il dubbio, l'incertezza, così come i temi dell'amore, della pace.
1: Chagall era ebreo, ma dedica molte opere anche al Nuovo Testamento.
0: In particolare la figura di Cristo, che diventa il simbolo della sofferenza umana. E un altro tema del Nuovo Testamento è la Madonna col bambino, che diventa per Chagall la mère enfant, rilettura in chiave laica.
1: Federico Pietranera, GR3.
2: Grande fermento per il concerto di Ultimo il 4 luglio a Roma a Tor Vergata. Il live intitolato La favola per sempre sarà un vero e proprio evento dei record che accoglierà circa 250.000 spettatori e presenterà un palco colossale lungo 140 metri.
3: Mi ricordo di te.
2: La Ultimo Records, l'etichetta indipendente del cantautore, ha però lanciato un appello ai fans già postati nei pressi dell'area: non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con 10 giorni di anticipo senza esporvi inutilmente alle temperature proibitive. Vedremo se questo appello sarà raccolto. E con le note di Ultimo termine il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Daniele Di Noi e Stefano Velli. Ora la linea va a onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18:58 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna. Continuano ad esserci code per 5 km per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano, code a Carugate e code a tratti tra la 1 e Gobba. Sulla 7 code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Ancora sulla 7 code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Sulla Firenze-Pisa-Livorno sta grandinando tra Firenze e Montelupo Fiorentino e ha grandinato anche nella capitale circa un'ora fa. Andiamo proprio nella capitale, sulla Pontina, code a tratti tra Tor dei Cenci, il grande raccordo anulare. Ancora sulla diramazione Roma Sud, code per un incidente allo svincolo con San Cesareo. Infine sulla Ancona Pescara, code per un altro incidente tra Val Vibrata e Teramo. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: MAPS. Musica, arte, poesia e spettacolo torna alla scoperta delle meraviglie di Siracusa e della stagione 2026 del Teatro Greco.
1: Dove arte e mito hanno trovato casa.
0: Con Rachele Renna, un viaggio oltre il palco e il territorio, nel cuore della tragedia greca.
1: Un viaggio fatto di sconfinamenti.
0: MAPS, sconfinamenti, venerdì 23 e 20, Rai 5.
2: Rai, Radio 3.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Eccoci qui per una nuova puntata di Hollywood Party. Dario Zonta, Giancarlo Mancini da Bologna, cinema ritrovato, 40esima edizione, e siamo...
6: Buonasera Dario, terzo giorno da cinema ritrovato, siamo a metà strada.
5: La nostra metà strada, perché cinema ritrovato è iniziato,
6: era già iniziato da qualche giorno,
5: e andrà anche oltre le nostre trasmissioni, perché noi arriviamo fino a venerdì.
6: Però cerchiamo di dare un sunto, un condensato,
5: un condensato del meglio. L'ho davanti ai miei occhi. Io sono particolarmente onorato, emozionato di conoscere Guy Maddin di persona. Buonasera e benvenuto a Hollywood Party.
7: Buonasera.
5: Grazie di essere qui con noi. Io ho incontrato i film di Guy Maddin diversi anni fa. Secondo me a Bergamo ci fu una retrospettiva sul cinema di Guy Maddin organizzata da Emanuela, se non erro,
6: Martini.
5: Non vorrei sbagliarmi, però...
6: Chiediamolo a Guy Maddin se si ricorda qualcosa.
5: Di una retrospettiva al Bergamo Film Meeting di qualche anno fa sul suo cinema.
6: Elisa Serra, che ci aiuta anche oggi con la traduzione,
5: ci dà conferma,
6: sta traducendo.
7: I remember it happening, but I don't remember being there. I don't think I was there.
5: Sì. È possibile.
8: Sì, si ricorda che appunto c'è stato questo festival, ma non si ricorda di essere stato lì.
5: Però lì noi abbiamo incontrato i suoi film, il suo cinema, il suo mondo, il suo immaginario, la sua meraviglia, perché il suo cinema è una meraviglia.
6: Ma prima di entrare appunto nelle meraviglie del cinema di Guy Maddin, iniziamo con una musica.

0: Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd, usciva oggi nel 1974. E adesso cominciamo a chiacchierare con Guy Maddin. Io questa mattina sono stato alla proiezione di Careful, il film che viene presentato quest'anno a Bologna al Cinema Ritrovato, e devo dire che Guy Maddin ha fatto una presentazione del film abbastanza elettrizzante, in tema con il film, che effettivamente è abbastanza elettrizzante ed è molto divertente. E quindi volevo ripercorrere questo piacere anche con i nostri ascoltatori, chiedendo proprio a Guy Maddin come è partito per realizzare questo film Careful, 1992, però come ricordava lui stamattina, la realizzazione di questo film è iniziata nel 1990 con un viaggio in Germania, giusto?
1: Yes, that's right. First of all, I want to thank you for playing Sweet Home Alabama. There's a shout out to Neil Young in it, who is of course the most famous person from Winnipeg, my hometown. Anyway,
2: innanzitutto vorrei ringraziarvi per aver messo Sweet Home Alabama con un richiamo a Neil Young, che è una delle personalità più famose di Winnipeg, che è appunto la mia città natale.
1: What I said this morning about the birth of my movie Careful was that in 1990 I took my very first trip to Europe, to Germany, and I discovered there that there is a type of movie called a mountain film, or Berg film, as they call it in Germany. And it was described to me as something, it was as popular in Germany as the Western was in North America.
2: Sì, come dicevo stamattina, dietro alla nascita di Careful c'è questo mio primo viaggio in Europa nel 1990, in particolar modo in Germania, dove ho scoperto l'esistenza dei cosiddetti film di montagna o Bergfilm, come dicono in Germania. È un genere molto, molto popolare.
1: And I was thinking, geez, a whole new genre that I'd never heard of before. So exciting. And I know that in Westerns, not that many things happen. There are shootouts, there are love triangles, there's a cattle stampede. There's a few other things, but it really, you know, the wagons get circled while the natives attack. I thought, I bet in the Berg film, there's probably only three or four things that happen too.
2: E appunto questo genere è famosissimo in Germania, era famosissimo esattamente come i film western negli Stati Uniti, ma ero elettrizzato perché era un genere di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi mi sono chiesto, magari così come nei film western ci sono alcune tematiche ricorrenti, quindi l'attacco alle carovane eccetera, magari anche nei film di montagna ci sono due o tre cose che ricorrono.
1: I thought, what could happen in a mountain film? People climb up a mountain, and then they either climb down, or are jump off, or are pushed off, or fall off, and then there's probably a love triangle.
2: E quindi mi sono detto, ma cosa potrà mai succedere in un film di montagna? Ci saranno persone che scalano la montagna fino alla vetta, altre che scendono, altre che magari saltano giù da una vetta, oppure che cadono, e magari c'è anche un triangolo amoroso.
1: And I know John Ford and Howard Hawks always said they were liberated by the limited number of things that could happen in a western. So I expected to be as excitingly liberated by the small number of things that can happen in a mountain film. And so I went home and told my writing partner, we've got to make a mountain film.
2: E so che John Ford e Hawks dicevano sempre che si sentivano tranquilli, quasi sollevati dal numero di cose del tutto limitate che potevano succedere in un film western, e quindi quando sono tornato a casa ho parlato appunto con il mio collaboratore e ho avuto la stessa sensazione, dicendo dobbiamo girare un film di montagna perché sicuramente anche lì ci saranno poche cose che succedono.
1: But he wasn't listening to me because he had decided he was excited about making a pro-incest movie.
2: Ma non mi è stato a sentire, perché invece lui aveva deciso di fare un film pro-incesto.
1: So we argued for a few days, and then we finally decided, why not make a mountain film and just sprinkle some incest on top of it? And so that's what we did.
2: E quindi abbiamo discusso per diversi giorni e alla fine abbiamo deciso perché non girare un film di montagna e, diciamo, in qualche modo aggiungere un tocco di incesto sopra la trama.
1: And because I don't know what I'm doing, I didn't end up making a very good pro incest movie. I think it ended up being a pro repression movie, and maybe that sits better with the viewers anyway.
2: E siccome non so bene, insomma, cosa stessi facendo, alla fine non ho girato un film in realtà pro incesto, ma era più un film pro repressione.
3: Allora, questo è un'introduzione di Careful, quello è uno dei film di Guy Madden. Cerchiamo di definire un po' l'universo di questo cineasta unico che nasce appunto a Winnipeg in Canada, e come ci ha detto, e ha costruito un'opera unica, no? Che sembra provenire da una dimensione altra del cinema, cioè perché i suoi film assomigliano come a delle pellicole neanche ritrovate, reinventate.
0: E una sono pieni memoria di riferimenti.
3: Certo, però dentro c'è il melodramma, i sogni, i film muti, l'espressionismo tedesco, i ricordi di infanzia, fantasmi familiari, desideri inconfessabili. C'è questo, come possiamo descrivere questo stile, questo modello, questo approccio antirealistico che proprio lo eleva dentro la creazione di un'altra realtà. Guy Madden appartiene a quei registi che inventano mondi, ok? Possiamo citarne alcuni. Winnipeg di Guy Madden è come la Rimini di Fellini, cioè è un luogo dell'immaginario, no? È un luogo dell'invenzione. Allora vorrei che ci dicesse qualcosa su questa sua città reale e inventata, che è fantastica e leggendaria sin dal nome, cioè Winnipeg, che sembra già un personaggio, è già un personaggio, non so, di un fumetto forse, oppure di un sogno. Ecco, perché è così importante questo luogo per lei?
1: Ah, I'm so glad you mentioned Rimini, because I was actually, before you did, I was just going to say that Winnipeg is the Rimini of Canada.
3: Perfetto.
1: I've never been to Rimini, but it just seems like it because of, I love Fellini's I Vitelloni. Mm. And to me, that was my 20s and 30s when I was just an overgrown baby and still very close to my mother. And but Winnipeg is huge in my mythology. I'll leave it at that.
2: Sono lieto che lei abbia menzionato Rimini, perché ho sempre pensato che Winnipeg fosse un po' la Rimini del Canada, anche se non sono mai stato in realtà a Rimini, però sono davvero cresciuto con comunque il mito di Fellini, dei Vitelloni, soprattutto nei miei quando avevo 20 anni, 30 anni, un bambinone cresciuto, ero molto vicino a mia mamma. E sì, Winnipeg ha questo ruolo anche mitologico.
1: I guess I've only made films about the things I'm obsessed with. Mm. And when I started out, Careful was my third movie, so I was still obsessed with ancient vocabularies. I just the way some people like reading books written in the 19th century or the 16th century, I really loved the style of movies from the 20s and 30s. And so I was happy just to imitate their textures while trying to tell a story that had something to do with me, but they weren't so autobiographical in the beginning.
2: Io ho sempre fatto film, diciamo, seguendo un po' le mie ossessioni, e Careful è stato il mio terzo film, e mi concentravo molto anche sul linguaggio, magari dei volumi del XIX secolo o anche precedenti, e ho sempre un po' cercato di imitare questa texture, questa tipologia di linguaggio anche degli anni 20 e 30.
1: But I remember when I made the very last picture edit on Careful, I could feel an obsession draining out of me. I just thought to myself, am I supposed to do this forever? Just make movies about texture? and melodrama, you know, operatic melodramas. And I just felt inspiration drain away. I was very proud of Careful, but I really didn't know what to do next.
2: E mi ricordo questa sensazione quando ho montato una delle ultime scene di Careful, e proprio quest'idea dell'ossessione la sentivo in qualche modo svanire, era come se svanisse l'ispirazione, perché appunto sono sempre stato ossessionato da creare film con dall'aspetto anche melodrammatico, e quindi mi sono chiesto in quel momento cosa farò dopo.
0: E adesso iniziamo ad entrare nelle atmosfere di Careful ascoltando un primo brano dal film. Siamo nel momento iniziale e c'è una scena esilarante in cui due fidanzati, due ragazzi che si piacciono, chiedono al papà di lei se possono convogliare a nozze. Ascoltiamo.
4: Sit still, Clara. You ruined the picture.
5: Yes, papa.
6: Petrata, I was thinking.
4: Yes, Johan?
6: Petrata, I was thinking.
4: Perhaps you shouldn't say what you're thinking.
6: I can't help myself. I'd like to ask you for Clara's hand. In marriage.
5: We've known each other since birth.
4: Well, what do you think, Siglinda? Should we say yes?
5: Papa, what do I know about such things?
4: Johan, you have my consent.
5: Papa!
4: Come, Siglinda. I do believe we're late.
5: For what again?
0: E adesso Guy Maddin forse voleva terminare la risposta.
1: Oh, sure. You could hear at the end of that clip the audio crackling. It sounds like bacon frying. And that was an example of the audio textures that match the visual textures in the movie. But then I got lost for a few years after Careful and found myself in reading. I decided to go back and read some Greek tragedy, and I read Medea and Electra. And I found out that I'd been in a recent relationship that was exactly what Euripides wrote about. And I decided to start making autobiographical films, pretending they weren't autobiographical, but they were autobiographical. And so I moved on to that, and that's what got me obsessed with Winnipeg, because I realized I'd lived my entire life there, and it was a very strange city. A very rich, richly storied city, like Rimini.
2: Sì, alla fine di questa clip avete sentito questo suono come se fosse una padella intenta a friggere. Ecco, questo è l'esempio di texture del sonoro che in qualche modo corrisponde a quello visivo. E dopo Careful ho avuto un momento di smarrimento, mi sono un po' perso, per cui ho ripreso in mano alcune grandi tragedie greche, da Medea, Elettra, Euripide, e lì ho deciso di iniziare a fare dei film dal taglio autobiografico, facendo però finta che non lo fossero. Ed è per questo che ho un po' iniziato ad avere l'ossessione appunto per la mia città, per Winnipeg, una città sicuramente strana, ma anche ricca di storie, un po' come Rimini.
3: Forse il film di Guy Maddin più noto in Italia è un film del 2003, straordinario, che è The Saddest Music in the World, con Isabella Rossellini. È un film altrettanto visionario, altrettanto folle, sorprendente, sempre inaspettato, che continua a scartare in qualche modo, a portarti in territori sconosciuti. Ecco, in qualche modo volevo chiedere a Guy, lei lavora anche con uno sceneggiatore che è molto importante nel suo team. Ecco, come nasce, cioè più che come nasce, come scrivete i film? Perché sembrano film talmente, il cui l'apporto visivo è talmente importante, che uno fa fatica a capire come li scrivete questi film. Quindi la domanda è se sono molto scritti oppure la scrittura avviene quando girate sostanzialmente, poi anche e soprattutto al montaggio.
1: I don't blame you for wondering that there might not be a script. The saddest music in the world was based on an idea that the Nobel Prize winner Kazuo Ishiguro had. He wrote a script long before he was famous as a novelist, and the script was given to me to adapt into a new script, but I had to get Ishiguro's permission to make the changes I made, and so we ended up being screenwriting collaborators, and I'm very honored. You know, when he won the Nobel Prize, I thought, oh my God, my collaborator with a Nobel Prize winner, here I'm making these underground movies, and he's such a wonderful man. So there was a script, and we didn't improvise much. Of course, when you work with actors, they have their own ideas, and lots of times you change the script a little bit in the editing process. But other than that, I've always tended to follow the script.
2: Sì, capisco anche che possa sorgere questa domanda. Tutto è iniziato con una collaborazione appunto con Ishiguro, premio Nobel, perché mi è stata inviata una sua sceneggiatura tratta da un suo romanzo e dovevo adattarla. Però per adattare questa sceneggiatura avevo bisogno anche della sua approvazione e da lì abbiamo iniziato una collaborazione. E quindi è stato anche bellissimo perché poi mi sono ritrovato a collaborare con quello che poi è diventato un premio Nobel e in realtà io stavo girando un film underground, quindi sì, avevamo uno script che seguivamo, è ovvio che gli attori talvolta insomma abbiano le loro idee, però magari io in qualche modo adattavo lo script, ma è sempre stato seguito.
1: But I should add that I'm a big fan of extreme low budget underground films. I love the work of George Cuchar, who worked out of New York with his twin brother when they were teenagers making these movies, and they were extremely melodramatic. And I know he wrote scripts too, but it, when you watch the films, it sure feels like there isn't one. And I love that feeling, that heavily scripted, but you're wondering, this whole thing's going to fall apart any second now. And it's just such a wild ride. So I love that idea.
2: E sono un grande fan anche, diciamo, dei film girati a basso costo, underground. E George Cuchar, ad esempio, uno di questi che ha girato film dal taglio melodrammatico, con in realtà delle sceneggiature molto solide, ma che poi durante il girato sembrava che non ci fossero. E mi piaceva appunto questa sensazione di film che non si sapesse poi quale deriva prendessero.
0: Noi ringraziamo veramente molto Guy Maddin per essere stato con noi. Careful, 1992, il film che è stato presentato a questa 40ª edizione del Cinema Ritrovato di Bologna. Speriamo davvero che i film di Guy Maddin, no, possano essere rieditati in Italia.
3: Certo. E possano c'è tutto anche un popolo di fan che lo segue, sì. Fa film underground, però, c'è un popolo underground che però è molto molto
0: però potrebbe essere
3: coriaceo,
0: no? Perché certo, sono dei film molto intelligenti, sono delle parodie, sono dei saggi critici e forse anche sono tutte queste cose messe insieme. Sono dei film in cui si respira grande intelligenza ma anche un grande umiltà nel modo in cui Guy Maddin si è posto di fronte a gigantesche patrimoni culturali come quello ad esempio tedesco nel caso di Careful. Noi la salutiamo Guy Maddin per essere stato con noi con un altro brano da Careful.
5: Yoga. Johan, Johan, breakfast children.
6: Are you ill, mother?
5: No. Why do you ask?
6: Look, there's my hat. It must have fallen on the floor.
5: You're the one that looks ill. Let me feel your forehead. Sit down, rest yourself. Tea's almost ready.
6: Look, Johan. This napkin fold is called the Lotus.
5: Not on the table, Grigos.
6: But diligence is a butler's ally. That's what Frau Teacher says.

0: E questo era un brano tratto da Zuzu, uno dei film più dei lungometraggi interpretati da Josephine Baker o Josephine Baker, dipende dai punti di vista, perché parliamo di una grande performer, di un grande personaggio dello spettacolo che è a cavallo proprio tra gli Stati Uniti, era nata a St. Louis, ma poi il suo grande successo, la sua grande fama è avvenuta e si è consacrata nella Parigi degli anni 20, 30. Poi Josephine Baker ha avuto anche un ruolo peraltro nella Resistenza francese, ma ne parleremo di tutto questo con Émilie Coquille, che è la curatrice della retrospettiva dedicata a Josephine Baker qui al Cinema Ritrovato. E peraltro, Dario, questa è una notizia, sarà una delle nuove direttrici dal 2027.
1: Sì, sostituisce, prende un'eredità importantissima, quella della meravigliosa, mitica, leggendaria Marianne Lewinsky, che è stata ed è una colonna di questo festival da sempre, e quindi è una... E forse possiamo anche partire da questo, insomma, da questa legacy, da questa eredità, da questo passaggio di consegne, perché il lavoro che ha fatto Marianne Lewinsky qui è stato fondamentale nel portarci, tra l'altro, tutta una parte strutturale proprio dell'idea stessa del Cinema Ritrovato.
2: Bonjour.
0: Grazie per essere venuta.
2: Je suis ravie d'être ici au Cinéma Ritrovato. Alors, il y a plusieurs façons de prononcer Josephine Baker ou Baker. Et même aux États-Unis, on dit Baker. Effectivement, c'est la plus française et la plus américaine des artistes. Elle n'a jamais lâché son accent américain. D'ailleurs, la question, elle a traversé le cinéma puisqu'elle a très vite, son deuxième film était sonore. Ce qui pose aussi des questions, c'est qu'elle n'a jamais interprété finalement un personnage américain, mais toujours des personnages exotiques, qui venaient des Antilles, qui venaient de Tunisie. Voilà, en disant que la prédominance de sa peau, de son physique, valait sur sa nationalité.
3: Sì, la pronuncia infatti di questa attrice è Josephine Baker o Baker, e comunque anche negli Stati Uniti la chiamano con l'accento francese,
1: alla francese.
3: Sì. Ed è la più francese e la più americana di tutte le artiste, è una attrice che non ha mai abbandonato comunque il suo accento, e anche nel secondo film sonoro diciamo che non ha mai interpretato nella storia comunque un personaggio americano, ha sempre interpretato dei personaggi comunque esotici provenienti da altri paesi.
0: Come definirebbe, da un punto di vista attoriale, del corpo attoriale di Josephine Baker, il suo appunto essere in scena, che siano film, che sia il varietà, che sia il teatro? Qual è la caratteristica che lei, con cui lei potrebbe sintetizzare l'essere rivoluzionaria di Josephine Baker?
2: Une physicalité incroyable, c'est-à-dire que il y a un article très intéressant qui a été publié en 2006 quand l'artiste américaine Beyoncé a mis une ceinture de banane pour un de ses clips, et ce qui a provoqué une réminiscence évidemment de cette ceinture de banane, de son symbole. Et en fait, Beyoncé a expliqué qu'elle voulait payer un tribut à Josephine Baker parce qu'elle était un symbole incroyable pour tous les artistes afro-américains. Elle était une femme possédée, prête à attaquer. Je pense aussi, en ayant travaillé sur cette rétrospective, j'ai lu l'autobiographie de l'artiste Grace Jones, qui est d'une autre génération que Josephine Baker, et qui, elle aussi, s'est inspirée de la physicalité de Josephine Baker, qui finalement était inclassable. Et sur les questions de race, de peau, elles ont, ces artistes, que ce soit Grace Jones, Josephine Baker ou Beyoncé, elles veulent s'échapper du carcan et du rôle, finalement, de la femme afro-américaine qu'on veut leur attribuer de force.
0: È sempre Elisa Serra che ci sta aiutando con la traduzione. Grazie, Elisa.
3: Grazie. Fisicità, diciamo, la prima cosa che mi viene in mente è una fisicità incredibile. Ho letto un articolo scritto nel 2006, appunto, in cui si parlava di Beyoncé che per un suo videoclip aveva indossato una cintura di banane. Questo è un po' un simbolo che ritorna, ed è, la cantante aveva detto che era un tributo proprio a Josephine Baker per questo simbolo di un'artista afroamericana con una fisicità prorompente. E poi ho letto, anche per prepararmi alla organizzazione di questa retrospettiva, ho letto l'autobiografia di Grace Jones, un'altra artista molto famosa di un altro periodo, e che però anche lei diceva essersi ispirata alla fisicità di Josephine Baker. E qui le tematiche di razza, del colore della pelle, le ritroviamo da Grace Jones, Josephine Baker o Beyoncé. Comunque troviamo sempre questa voglia da parte di queste donne di voler un po' uscire dal ruolo afroamericano che veniva loro imposto tante volte.
0: E adesso, Dario, se sei d'accordo, ascolterei un'altra clip da uno dei film presentati nella retrospettiva. Questo è Princess Tam Tam.

0: delle sonorità che ci portano indietro nel tempo, nella macchina che è quella del cinema, per immaginare, sognare, ma andrebbe veramente vista, rivista sugli schermi, la potenza di questa donna, di questa artista, di questa performer, di questa danzatrice. Volevamo chiedere, ecco, che cosa ci mostrate qui a Bologna del materiale che avete intercettato, e se ci sarà un seguito di questo rassegna, di questo omaggio alla Bergheim. Ma in sostanza qual è la cosa che si sente di segnalarci come la più rilevante, la più importante tra quelle che avete selezionato?
1: Donc effectivement, deux films ont été restaurés en vue de cette rétrospective, Zouzou et Princesse Tam Tam. Les copies accessibles n'étaient pas à la hauteur du Festival de Bologne. Et donc un travail important, et notamment sur le son, parce qu'on est au début du cinéma sonore, et que la voix de Joséphine Baker est très particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les films de Joséphine Baker ont tous été écrits pour elle. Et il y a un impératif, c'est-à-dire que dans tous ces films, il y a minimum 3 chansons qu'elle va interpréter de bout en bout, intégralement, et qui vont être finalement des clips à l'intérieur du film. Et ça permettait de produire des disques et d'assurer une sorte de merchandising parallèle au film. Et donc il a fallu faire un travail très important, notamment sur Zouzou. Il y a une chanson très importante qui est dans ce film, et aussi dans Princesse Tam Tam, il y a la très belle chanson Haïti qui est extrêmement importante. Donc, effectivement, il y a eu un travail de restauration, et je peux déjà vous assurer que la rétrospective proposée à Bologne sera reprise à Paris, à la Cinémathèque française, mais également au BFI à Londres. C'est une merveilleuse nouvelle. Les films de Joséphine Baker n'étaient pas invisibles, mais en tout cas, ils étaient invisibilisés, et on espère vraiment que cette rétrospective leur permettra leur renaissance. Ce que j'aimerais enfin dire, c'est que le titre de cette rétrospective, c'est « Renaissance Woman », car Joséphine Baker n'est pas arrivée totalement inconnue en France et en Europe. Elle appartenait à un mouvement très important américain qui s'appelait Harlem Renaissance à New York, qui a été la première émergence d'artistes noirs américains sur le front poétique, littérature, cinéma, musique. C'est extrêmement important, et c'est pour ça aussi que Joséphine Baker aux États-Unis, alors qu'on pourrait l'accuser de ne pas avoir fait assez pour les droits civiques, de ne pas avoir fait assez contre le colonialisme, mais finalement c'est un symbole. C'est quelqu'un qui avait déjà commencé une carrière très importante aux États-Unis avant d'arriver en France, et elle est devenue une star. C'est la première star afro-américaine.
0: Merci.
2: Posso dirvi allora che i due film che avevamo, le due copie, diciamo, dei film restaurati sono Zouzou e Princesse Tam Tam, e le copie che avevamo trovato non erano all'altezza per essere proiettate qui a Bologna, e quindi abbiamo lavorato soprattutto sul sonoro. Joséphine Baker aveva una voce molto particolare, e posso dirvi che tutti i suoi film erano scritti su misura per lei, e che ogni film doveva contenere almeno 3 canzoni che lei doveva interpretare in toto, nella totalità. Questo per permettere poi anche la produzione di un disco e di merchandising in parallelo ai film. E il lavoro è stato fatto su Zouzou e Princesse Tam Tam, in particolar modo quest'ultimo con la canzone Haiti, molto importante per questa star, e posso già dirvi che appunto questa retrospettiva sicuramente verrà mandata anche a Parigi, alla Cineteca Francese, alla BFI a Londra, e vogliamo rendere più visibili dei film che sono stati resi invisibili fino adesso, ma che in realtà fanno parte di una rassegna che appunto io ho chiamato Renaissance Woman, quindi questa donna, diciamo, in rinascita, di un rinascimento. E Joséphine Baker era quindi faceva parte di questo movimento anche Harlem Renaissance a New York, rappresentava le donne afroamericane ed era molto conosciuta sia nella letteratura, nel cinema, e è stata anche accusata di non aver fatto abbastanza per i diritti civili, però in realtà con il suo essere star era diventata proprio un simbolo della rinascita anche per quanto riguarda la popolazione afroamericana.
0: Noi ringraziamo Emily per questa rinascita,
3: grazie,
0: di questa retrospettiva. Le auguriamo buon lavoro qui al Cinema Ritrovato. Noi siamo praticamente sulla coda.
3: Però avevamo promesso una piccola cronaca
0: della serata di ieri sera, perché in Piazza Maggiore c'è stato questi home movies di Hitchcock.
3: Migliaia di persone, vogliamo dirlo?
0: Sì,
3: un unicum,
0: solo a Bologna, incredibile, solo a Bologna. Ma tutti fermi lì a vedere prima gli home movies di Hitchcock e poi Lo straniero.
3: Un grande film, sì, un classico.
0: E stasera si replica con altre visioni e domani noi
3: torniamo con altri ospiti che sicuramente solleticheranno i nostri ascoltatori.
0: Cronache,
3: ve lo promettiamo, non vi svegliamo
0: Bologna.
3: Nulla, ma
0: chi ha fatto la trasmissione?
3: Francesca Levi e Maddalena Gnisci, le nostre curatrici, e poi Fiore Liborio alla console, Massimiliano Bonomo, Erika Favore e Maria Lucia Monticelli, e poi Guy Maddin, Emily Cocchi, Marzia Mancuso, Andrea Ravagnan, Gianluca De Santis, Davide Baldazzi e Marco Cumbo. Sono le persone che ci hanno aiutato qui da Bologna.
0: Benissimo, vi ringraziamo. Allora, a domani, Hollywood Party in diretta.
3: E Elisa Serra.
0: Vabbè, certo, Elisa Serra. Elisa Serra
3: ormai è,
0: oggi. Noi
3: è metà della trasmissione.
0: Beh, sì, in termini di minuti è tutto suo.
3: A domani.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Rai Radio 3.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Scoccano in questo momento esatto le 19:46 minuti. Prova che siamo in diretta dallo studio K2 di Via Asiago, da cui va in onda Radio 3 Suite anche questa sera, come tutti i giorni. E la nostra proposta musicale questa sera è doppia e va in due direzioni diverse: la musica di Gustav Mahler al centro del concerto che l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Daniel Harding ha presentato. Era in realtà l'inizio di un percorso nell'esecuzione integrali delle sinfonie di Mahler che sta realizzando con l'orchestra di cui è direttore musicale, e ascolteremo in questo concerto del 18 aprile dello scorso anno Blumine, il movimento espunto dalla prima sinfonia, la prima sinfonia di Gustav Mahler, ma al centro avremo la presenza di Joshua Bell per eseguire il concerto per violino e orchestra in La minore di Antonín Dvořák, un programma veramente grande spolvero, di grande anche qualità, il nostro cartellone delle 20:30. Poi con il nostro magazine ci fermeremo su Civitas Street Fest a Civitacampo Marano con Alice Pasquini, che peraltro è un'artista che i nostri ascoltatori un po' conoscono e ricordano perché è anche stata la nostra artista dell'anno nel 2020, e parleremo con lei anche della street art che trasforma questo piccolo borgo del Molise in un museo a cielo aperto. E poi il secondo dei cartelloni, molto diverso, per questo vi dicevo due direzioni differenti: i solisti della orchestra da camera di Hannover e musiche di Ada Gentile, di Rainer Rubert, di Helmut Lachemann, di Andrea Talmelli e molti altri, anche di Wolfgang Riem, Tristan Murai, di Andrea Mannucci, insomma tanto da scoprire e da ascoltare. Era un concerto registrato per Nuovi Spazi di Musicali al Teatro Ventido Basso di Ascoli Piceno. Quindi viaggeremo in due ambiti musicali piuttosto diversi, ma viaggeremo sempre con voi se ci ascoltate, ovviamente. Potete ascoltarci fino alla mezzanotte, potete riascoltarci poi in podcast, potete anche riascoltare i cartelloni del festival dei festival di questa estate, ma ci potete anche scrivere al 335-56-34-296, e allora ci dovete ascoltare dal vivo se volete scriverci. Noi dedichiamo la copertina decisamente a Antonín Dvořák e Joshua Bell, che saranno un po' i deuteragonisti del concerto diretto da Daniel Harding. Joshua Bell è un violinista di grandissimo prestigio, che è arrivato alla fama molto molto presto, è una persona molto inventiva, molto aperta, è rimasto è davvero un divo del violino, dell'ambito pur ristretto della musica classica, ma è rimasta una persona molto aperta, molto simpatica. Oltretutto riesce, cosa che i violinisti in teoria non dovrebbero fare, anche a giocare a tennis. Ci sono delle foto di lui giovanetto, ragazzino, con questa enorme racchetta da tennis in mano, ma insomma questi sono dettagli. E soprattutto ha un repertorio molto ricco e versatile, fa nuova musica, affronta il grande repertorio classico romantico, fa tanta musica da camera. Qui lo ascoltiamo appunto unendo la meravigliosa musica di Dvořák e la sua opera più famosa, Rusalka, la canzone Alla Luna, in questa trascrizione per violino con Joshua Bell, protagonista, la nostra copertina.

0: Una bella versione in cui ascoltiamo il canto del soprano sostituito magnificamente, in questo caso dal canto del violino di Joshua Bell con The Orchestra of St. Luke's diretta da Michael Stern, ovviamente l'aria del canto alla luna dalla Rucialca di Antonín Dvořák, l'avrete probabilmente riconosciuto, ed era la copertina di questa sera, così per omaggiare a un tempo Joshua Bell è protagonista di una parte del nostro concerto certo con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la musica di Antonín Dvořák. Ora non so se fra le tante, tantissime musiche ci sia anche Dvořák magari nei concerti di mezzogiorno, non ho guardato proprio fino all'ennesimo dettaglio il programma del Festival di Spoleto, il Festival dei Due Mondi, che però comincia fra due giorni, il 26 di giugno, e va avanti fino al 16 di luglio. Ha un nuovo direttore artistico da quest'anno che è Daniele Cipriani, tutta l'avventura professionale di Daniele Cipriani si è svolta nella danza, ma quasi sempre il direttore artistico del Festival di Spoleto muove da una delle discipline, ma le deve poi coordinare tutte. E questa è la prima domanda che facciamo a Daniele Cipriani, che ho visto tra l'altro che nel programma ha inserito proprio delle caratteristiche che gli sono care, per esempio fa rinascere la Maratona Internazionale di Danza, che persino per la danza in televisione era stato una vera e propria fonte di conoscenza, di divulgazione, era una creazione di Alberto Testa di Vittorio Ottolenghi. Però poi ci sono tanti altri rami da seguire, quello ricchissimo della musica, quello dell'opera, quello del teatro e altro ancora. Allora, buonasera Daniele Cipriani, come si sente a due giorni dall'inizio del suo primo festival?
1: Buonasera, mi sento emozionatissimo anche perché ho appena visto il primo atto.

0: di Vanessa nella prima prova generale e devo dire che è un'opera straordinaria e sono veramente soddisfatto di questa scelta e sono certo che il pubblico del Festival dei Due Mondi che assisterà alla prima appunto venerdì 26 giugno ne rimarrà sorpreso e ammaliato da tanta bellezza e bravura.
1: Beh, del resto, Vanessa, è un modo dei vari che voi avete di festeggiare Benotti. Quando mi sono trovato anch'io a commentare il programma del festival, ho detto, beh, finalmente, almeno non un'opera di Benotti, perché ci si riesce con difficoltà. Un tempo quando c'era Benotti stesso si occupava lui, è sempre così, quando il compositore è vivo della sua musica si occupa con una certa ferocia, diciamo, insomma, la vuole proporre. Però ci siamo andati vicino perché di Menotti c'è tanto in quest'opera, il libretto era suo, aveva lavorato strettissimamente col suo compagno di vita per quel momento e poi per lungo tempo ancora, Samuel Barber, ed è un'opera bellissima in effetti e mancava da Spoleto tantissimo, dove credo era stata data solo in quella versione italiana, no? Quando era venuta in Italia, non era
0: Sì,
1: stata data più.
0: venne sì, a Spoleto appunto in italiano, mentre noi la riproponiamo nella lingua originale in inglese. E fu fatta a Spoleto nel 61, subito dopo il debutto del 58 al Metropolitan di New York, dove il New York Times la nominò come l'opera più bella vista in quegli anni
1: Beh,
0: al
1: una delle più
0: Met.
1: belle opere del Novecento, non ha molta fortuna dalle nostre parti. Io personalmente l'ho vista una volta solo a Monte Carlo con Kirsty Canova e lo ricordo come un'esperienza meravigliosa. Quando ci saluteremo, ascolteremo proprio la versione del Met con Eleonore Stieber. Qual è degli ambiti fra musica, danza, teatro, quello su cui avete lavorato più intensamente per portare qualcosa di nuovo? Perché, per esempio, nella musica sicuramente avrete lavorato tanto con Beatrice Rana, che è un po' la sua consulente, anche la persona a cui ha affidato l'organizzazione, però i concerti di mezzogiorno, la tipologia dei concerti, è sempre la musica magnifica, magari cambiano gli interpreti che noi conosciamo, però magari sulla danza o sul teatro c'è qualcosa di particolare, di nuovo che ci vuole segnalare, qualcosa che il pubblico di Spoleto non aveva ancora visto in questi ultimi anni o magari mai che ha voluto inserire lei.
0: Ma devo dirle che comunque il tema che ho scelto per quest'anno è Radici, proprio per rispetto della storia che ha il Festival dei Due Mondi di Spoleto e il suo creatore Giancarlo Menotti. Ma sono delle radici che guardano al passato e contemporaneamente guardano al futuro. E a livello di radici abbiamo mantenuto quella struttura che diede il maestro Menotti 70 anni fa al festival, quindi con l'opera inaugurale all'inizio, il concerto finale in Piazza Duomo, i concerti di mezzogiorno ogni giorno dal 26 giugno al 12 luglio, ecco appunto come diceva il ritorno della maratona di danza che era un must del Festival dei Due Mondi. E tutto quello che si vedrà a Spoleto, che sia danza, che sia prosa, che sia opera lirica, arte visiva e anche musica, sono comunque degli spettacoli in anteprima mondiale o prime italiane, europee, o comunque dei programmi ad hoc studiati per il nostro festival. E, quindi non le direi qualcosa di particolare di nuovo, perché è tutto nuovo, è tutto straordinario, devo dire. Sono molto soddisfatto del lavoro che ho fatto insieme appunto a Beatrice Rana, che è la mia consulente per la musica, e a Muscato, che è il mio consulente per la prosa.
1: E che cura anche la regia della Vanessa, giusto?
0: Esatto, a cui ho affidato la regia di Vanessa, avendo una Ferrari in casa, era diciamo un delitto non affidarla a lui per questo primo anno di direzione del Festival dei Due
1: E
0: Mondi.
1: poi c'è l'arte, no? Che è molto importante a Spoleto, l'arte che Menotti ha anche portato a Spoleto con alcuni, insieme a Gianni Carandente, con alcuni progetti che hanno segnato la città fino a oggi, dal Teodolappio che troviamo alla
0: Certo.
1: stazione, fino alla tanta arte che è disseminata all'interno della città. E questa volta voi avete scelto Giuseppe Penone, quindi davvero un artista, peraltro che noi amiamo molto qui qui a Radio 3. Anche quello è un segno che guarda le radici, perché tante volte ha usato gli alberi Giuseppe Venone.
0: Sì, diciamo che quando ho scelto il tema radici, il primo nome che mi è venuto in mente è Giuseppe Venone. E subito l'ho contattato e abbiamo subito parlato di questa opera meravigliosa che è Le foglie delle radici, un albero gigante di 11 metri in bronzo che troverete proprio al centro della città di Spoleto, a Piazza Pianciani, per tutta la durata del festival. E poi, un po' per ricordare anche Sculture in città di Garandente, Venone sarà un po' itinerante, perché una sua mostra verrà dedicata a Palazzo Collicola, al Museo di Arte Contemporanea della città, e un'altra sezione della mostra è dedicata a Venone, alla Manna d'Oro organizzata dalla Fondazione Carla Fendi. Ma anche qui le radici guardano al futuro, perché ho chiamato a creare 7 creazioni visive per il festival, in omaggio a 7 personaggi iconici che sono stati legati al Festival dei Due Mondi, come Menotti, Visconti, Carla Fracci, Schipper ed altri. E David Zauder, questo artista straordinario ungherese, ha creato queste 7 opere visive che verranno proiettate in 7 facciate dei monumenti, chiese, quindi da San Simone al Teatro Nuovo, alla Rocca, a Palazzo Pianciani e tanti altri luoghi che verranno animati ogni sera del festival da queste immagini veramente straordinarie, piene di fantasie, che ti portano in un mondo che è poi il mondo della cultura, no? Che ti fa sognare, ti fa godere di una bellezza e ti fa star meglio. Quindi auguro a tutto il pubblico che verrà a Spoleto veramente di ritrovare comunque una armonia interiore che può trasmettere solo l'arte e la bellezza.
1: Allora, questo ce lo auguriamo anche noi. Intanto incrociamo le dita che siano delle giornate di preparativa intensi, ma finalizzate a un buon risultato per tutti. Spero anche che il caldo un po' diminuisca. Spoleto sicuramente è forte, ma inferiore di quello che c'è per esempio qui stasera a Roma. E ci salutiamo proprio con la Vanessa di Barber e poi con un albero, perché è il momento della canzone Under the Willow Tree, che più o meno lei ha quasi sentito, perché arriviamo nel lato successivo, nel lato secondo è il suo programma fra poco di ascolto, e ci ritroviamo a Spoleto. Grazie Daniele Cipriani.
0: Grazie a voi, vi aspetto a Spoleto dal 26 giugno al 12 luglio.

0: school today.
1: Stop this nonsense and hurry to your breakfast. I must go up and change.
2: Stiamo ascoltando questa ampia scena dal secondo atto di Vanessa di Barber con il cast della prima assoluta, o meno quello che è stato poi il cast definitivo della prima assoluta, perché quest'opera, che poi vinse il premio Pulitzer, fu presentata il 15 gennaio del 1958 al Metropolitan Opera di New York, per essere poi presentata a Spoleto nel 1961 in versione italiana, e doveva essere Zena Jurinac la protagonista, che diede forfè a poche settimane dall'inizio, e trovarono la diva più diva dell'America di allora, che era Eleanor Stebe, e era lei che cantava insieme a Nicolai Gedda, Giorgio Tozzi, una storia in cui le donne sono veramente personaggi forti e gli uomini fanno una figura proprio tremenda, se devo dire la verità, ma forse è giusto così. In questo Menotti e Barber erano stati molto bravi, anche molto coglievano un segno estremamente premonitore, l'hanno sempre fatto, soprattutto Menotti nei personaggi femminili che ha raccontato. Adesso invece proviamo a raccontarvi quello che succede a Caracalla dal 26 al 28 di giugno. Le terme di Caracalla, che quest'anno riposano per una questione di restauri, di attività per ciò che riguarda la presenza del Teatro dell'Opera, che infatti presenterà la sua stagione al Circo Massimo, hanno però un momento che è quello di Caracalla Danza, che è più breve, è già la seconda edizione, ma che pur nella sua brevità di 3 giorni con l'Ater Balletto riesce a proporre più che altro delle creazioni di danza molto legate al contemporaneo, legato al nostro tempo, e girano intorno anche a uno specchio d'acqua. Ci facciamo raccontare meglio tutto da Gigi Cristoforetti. Buonasera.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, ben ritrovato, ci viene a trovare ogni tanto, perché l'Ater Balletto, che è il Centro Coreografico Nazionale, è coinvolto in tante attività della danza in Italia, però questo sicuramente è un momento molto significativo per voi. In particolare, quest'anno è vero che c'è questo specchio d'acqua nella parte proprio prospiciente alle grandi rovine delle terme, sotto cui in realtà però c'è tutto il macchinario antico, cioè tutta la parte delle fornaci, dei tubi dell'acqua, dove, ahimè, schiavi in quantità impressionante svolgevano tutte le mansioni adatte a far funzionare questi immensi bagni. Ma voi fate vivere anche la parte sotterranea quest'anno?
3: Eh sì, l'idea è proprio, come spesso succede per i nostri site specific, di far scoprire al pubblico insieme due dimensioni completamente diverse, cioè il fascino magari anche meno evidente di un luogo monumentale attraverso un linguaggio invece totalmente contemporaneo. Quindi c'è il fascino del corpo visto per l'occasione a una distanza molto ravvicinata, perché gli spettatori seguono i danzatori oppure li incontrano, e poi sì, ci siamo permessi il piacere di andare anche dove di solito non si può andare, esattamente nei sotterranei, proprio come diceva lei, dove gli schiavi portavano e accendevano la legna che al di sopra avrebbe scaldato le vasche d'acqua di Caracalla.
2: E in realtà questo percorso, che essendo io romano ho avuto la fortuna in qualche occasione anche con delle altre iniziative, una in particolare con la Via Vital, che era un'iniziativa anche molto esoterica, e arrivano fino a un Mitreo, quindi anche un ulteriore spazio. Ecco, questo è il progetto, mi sembra, di Tortelli, perché avete invitato nuovamente Diego Tortelli, quindi un nome anche ormai piuttosto affermato della scena della danza contemporanea.
3: Sì, Tortelli lavora con noi da tanti anni ed è quello che per noi è sempre l'uomo dei progetti difficili, dei progetti insoliti, di quelli anche fuori dal palcoscenico, anche in palcoscenico, crea naturalmente per noi, ma per esempio insieme abbiamo fatto quest'anno la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali. In questo caso il gruppo di danzatori è guidato, appunto, come lei diceva, nella parte monumentale, la palestra, la natazio, cioè tutta la parte che di solito visitiamo senza una vera partecipazione spettacolare. Invece stavolta l'emozione è forte anche per la presenza dei danzatori e di una musicista dal vivo. La chiusura è proprio nel sotterraneo, che sarà un momento ambito, se non altro per la temperatura di questi giorni.
2: Beh, poi si possono così, se vogliamo formulare preghiere, scongiuri di qualche tipo, magari da qualche parte arrivano, credo che ne abbiamo abbastanza bisogno, in qualunque direzione vadano ci possono comunque aiutare. Scherzi a parte, ma nemmeno tanto, è sicuramente un luogo di grandissima suggestione, di grande effetto per ciò che riguarda il rapporto fra spettacolo e area archeologica, spazio naturale. L'abbiamo conosciuto chi viene a Roma, o anche tanti romani, con tantissimi spettacoli di ogni genere. Qual è la maggiore difficoltà nel costruire spettacoli di danza? Appunto, Cristoforetti, lei e tutti coloro che lavorano a Teatro Balletto e i danzatori di Teatro Balletto sono abituati alle avventure più strane. Ecco, qual è l'aspetto più difficile, la sfida più complessa che propone Caracalla?
3: Sì, è vero, Caracalla ha una sua specificità, è un luogo anche legato all'acqua ed è un luogo che la soprintendenza di Roma cerca di valorizzare al di fuori dalle macchinerie scenico, no? Dal palcoscenico tradizionale con le luci, le scene. Quindi diciamo che la sfida è cercare di fare spettacolo sia in sale specifiche che in quel bel palcoscenico che c'è nella vasca d'acqua che è stata introdotta da 3 anni, semplificando al massimo tutto il meccanismo. Cioè proprio noi che siamo abituati a girare per grandi teatri con tutta la macchineria, per esempio di Notte Morricone, l'ultimo spettacolo che abbiamo portato anche a Roma e all'Argentina, in questo caso ci troviamo in qualche modo denudati, però il fascino è proprio questo, lo spettatore coglie il corpo e il gesto di danza nella sua purezza. Per il resto,
2: e quindi
3: devo
2: bisogna
3: dire
2: che i danzatori siano di qualità assoluta, no? Perché più ci si spoglia, più poi è l'essenziale che rimane.
3: Esattamente, questo sicuramente è uno dei motivi d'orgoglio per essere stati scelti. E naturalmente è anche una missione precisa, no? Quella di metterci a disposizione di una volontà che è quella della sovrintendenza, cioè di non sovraccaricare il luogo monumentale di troppi segni, ma semplicemente di valorizzarlo con una presenza che arriva dentro l'acqua, così come l'anno scorso il finale dello spettacolo fu con 2 nostre danzatrici e poi tutto il gruppo che entravano proprio nella vasca d'acqua, così anche quest'anno la vasca sarà usata per quello che è. Ecco, quindi elementi monumentali straordinari, un elemento come l'acqua che ha sempre una sua fascinazione e dei corpi effettivamente di danzatori di alto livello. Poi ci sono anche le coreografie, naturalmente, basti citare Bliss del grande Johann Inger, che presentiamo 10 anni della sua creazione proprio con noi, per direi l'ultima volta, sarà l'ultima volta per vedere questo capolavoro di Inger, tra l'altro appunto in un adattamento.
2: Non lo sapevo, quindi è un'occasione molto importante, dal 3 al 5 di luglio, la parte proprio conclusiva del Festival di Caracalla Danza, che comincia il 26, cioè comincia fra 2 giorni e va avanti, sono i 3 fine settimana in pratica, fino al 5 di luglio. E quindi i 3 giorni del fine settimana, chiedo scusa, e qui nell'ultimo fine settimana c'è il preludio di Diego Tortelli, An Echo, A Wave di Philip Katz e appunto Bliss di Johann Inger. Sono 60 minuti e comincia alle 20:30. Se il pubblico volesse cercare tutto il programma, dove deve andare?
3: Lo può trovare sia sulla sovrintendenza che su aterballetto.it, che è il nostro sito sicuramente, con anche gli approfondimenti e i video dei nostri precedenti passaggi da Caracalla, dall'inaugurazione della vasca fatta con Rhapsody in Blu, che ha lasciato abbastanza il segno, e fino all'edizione dell'anno scorso appunto con 2 danzatrici per una creazione dentro l'acqua, guarda caso ancora di Diego Tortelli. Sono un po' dei fili che riannodiamo quest'anno.
2: Benissimo, allora grazie e naturalmente incrociamo le dita che siano delle giornate calde ma non troppo, ma anche molto appassionanti e con una grande risposta anche del pubblico per Caracalla Danza 2026 che comincia il 26 di giugno.

il celebre autostop, il nemico della musica che ha interrotto, ride dall'altra parte del vetro Francesco Napoleoni, ma è il vero nemico della musica quando la musica non è trasmessa in forma liquida ma su un supporto come il CD, altrimenti con la puntina già andava un po' meglio. Questo era il preludio di Mamerlua che ci introduce al nostro lupus in fabula di oggi. Il lupus in fabula di oggi è la serie creata da Mariana Gallerano, che è arrivata alla terza occasione durante questa settimana e che ci propone incontri tra fiabe e musiche, favole e musiche. Gli incontri sono moltissimi, gli intrecci sono tanti e vengono preceduti da una lettura che stiamo traendo in questi giorni, almeno iniziali, da Perrault, tradotto da Collodi. Quindi questa diventa praticamente una radio toscana per molti aspetti della traduzione, ma a me piace moltissimo, soprattutto torno a dirlo un'altra volta, in qualche modo omaggiamo e festeggiamo, se ce ne fosse bisogno, ma ce n'è bisogno, i 200 anni della nascita di Collodi, che traduce così bene Perrault. Arriviamo proprio nel momento centrale della vicenda, o meglio nell'inizio della vicenda, in cui si vede così la capacità di non perdersi d'animo, la brillantezza, ma anche il tratto da una parte un po' schivo, ma dall'altra così capace di risolvere situazioni molto difficili, di questo bambino piccoletto che si chiama appunto nella versione italiana non Pollicino ma Puccettino, perché così lo traduce Collodi. E sappiamo, no, che la famiglia era molto disgraziata. Infatti, una sera che i bambini erano a letto e che il taglialegna stava nel canto del fuoco, disse col cuore che gli si spezzava alla sua moglie: «Come tu vedi, non abbiamo più di dar da mangiare ai nostri figliuoli e non mi regge l'animo di vedermeli morire di fame innanzi agli occhi. Ormai io mi sono risoluto a menarli nel bosco e a farveli sperdere. Ne ci vorrà gran fatica, perché mentre essi si baloccheranno a far fastelli, noi ce la daremo a gambe, senza che abbiano tempo di andarsene». «Ah», gridò la moglie, «e puoi tu aver tanto cuore da sperdere da te stesso le tue creature?» Il marito ebbe un bel tornare a battere sulla miseria in cui si trovavano, ma la moglie non voleva consentire a nessun patto, era povera, ma era madre. Peraltro, dispensando anch'essa al dolore che avrebbe provato se li avesse veduti morire di fame, finì col rassegnarvi, si andò a letto piangendo. Puccettino aveva sentito tutti i loro discorsi e, avendo capito dal letto che ragionavano di affari, si levò in punta dei piedi, sgaiattolando sotto lo sgabello di suo padre, per poter ascoltare ogni cosa senza essere visto. Quindi ritornò a letto e non chiuse occhio nel resto della nottata, rimuginando quello che doveva fare. Si levò a giorno, andò sul margine di un ruscello dove si riempì la tasca di sassolini bianchi, poi chiotto chiotto se ne tornò a casa. Partirono, ma Puccettino non disse nulla ai suoi fratelli di quello che sapeva. Entrarono dentro una foresta foltissima dove alla distanza di due passi non c'era modo di vedersi l'uno con l'altro. Il taglialegna si messe a tagliar legne e i ragazzi a raccogliere delle frasche per far dei fastelli. Il padre e la madre, vedendoli intenti al lavoro, si allontanarono adagio finché se la svignarono per un viottolo fuori mano. Quando i ragazzi si videro soli, si misero a strillare e a piangere forte forte. Puccettino li lasciò berciare, essendo sicuro che a ogni modo sarebbero tornati a casa, perché egli, strada facendo, aveva lasciato cadere lungo la via i sassolini bianchi che s'era messi nella tasca. «Non abbiate paura di nulla, fratelli miei», disse loro. «Il babbo e la mamma ci hanno lasciati qui soli, ma io vi rimanerò a casa. Venitemi dietro». Questa è la versione della storia, che naturalmente continua e che peraltro per me è molto speciale, perché c'è stata una bella trasmissione di Radio 3 che era così curata da Alessandra D'Angelo, che saluto se ci sta ascoltando, e che io ho condotto in molte occasioni. Si chiamava proprio Pollicino, andava in onda il sabato, magari qualcuno l'ha ascoltata. Ma adesso è il momento di vedere il Pollicino che abbiamo scelto per voi, tanto lo sapete perché abbiamo iniziato con Ravel. C'è un Pollicino che vi piace particolarmente? C'è un racconto di Pollicino che vi piace? C'è una musica ispirata a Pollicino che
conoscete, che pensate per esempio che noi abbiamo trascurato, che conosciamo di meno, 335 5634 296. E adesso il Petit Poucet.

E questo era Pollicino Petit Poussé nella versione naturalmente orchestrata di Mamerlois di Maurice Ravel, qui con i Berlin Philharmonic e Pierre Boulez, che eseguivano anche il preludio che abbiamo ascoltato in apertura del nostro Lupus in Fabula, che ci raccontava per sommi capi, ma soprattutto per le sue relazioni con la musica, la storia di Pollicino. Naturalmente poi c'è Pollicino di Henze, che avremmo ugualmente potuto scegliere, ma fra poco comincerà una serie dedicata a Henze con Francesco Antonioni, quindi non vi svelo nulla, aspettate, troverete tantissima musica di Hans Werner Henze. Scriveteci se volete al 335 5634 296, mentre noi apriamo il nostro Festival dei Festival di questa sera, che ci porta nella stagione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è già trascorsa nello scorso anno infatti, e ancora in questa stagione appena terminata. Daniel Harding, che è diventato direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ha iniziato un percorso che è sicuramente lungo e denso, nell'esecuzione integrale delle sinfonie di Gustav Mahler, uno dei compositori per i quali come interprete più rinomato e per i quali era anche desideroso e interessato a lavorare con musicisti, le professoresse e i professori d'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nonché il coro, visto che ha già eseguito la seconda e la terza sinfonia, nonché la quarta con Christiane Karge, l'abbiamo ascoltata non molto tempo fa in collegamento diretto, forse ve lo ricordate. Qui però, in questo concerto che è impaginato molto bene, abbiamo un aspetto interessante che è stato anticipato involontariamente molto bene dal Pollicino, in cui si sentivano proprio i rumori della natura, quello che poi che invece nella musica di Mahler viene definito il Naturlaut, il rumore della natura, che noi ascoltiamo nella prima sinfonia. Infatti la prima sinfonia detta Titano è la pagina che conclude nella sua amplissima dimensione, le sue vaste campate che durano circa 55 minuti in questa esecuzione, il programma. Si potrebbe addirittura, alle volte accade, lasciare come programma unico, ma qui abbiamo il concerto per violino orchestra in la minore di Antonín Dvořák, e quindi anche un legame dal punto di vista dell'ambito mitteleuropeo e dei territori appartenuti un tempo, quando erano nati entrambi Dvořák e lo stesso Mahler all'impero austro-ungarico. Ma andando ancora indietro, in apertura del programma c'è un collegamento fondamentale, perché ascoltiamo Blumine, il movimento sinfonico che è stato espunto, era il secondo movimento originale della prima sinfonia, Andante Allegretto. La storia forse qualcuno la conosce, ma vale la pena per sommi capi ricordarlo. Nel manoscritto del 1893 della sinfonia numero 1 c'era questo secondo movimento che era Blumine, e a Budapest il 20 novembre del 1889 la sinfonia fu eseguita da Mahler con questo secondo movimento. Ancora venne rieseguito ad Amburgo nel 1893, e qui abbiamo il manoscritto che ci indica che ancora era nella seconda posizione. Ma quando tre anni dopo Mahler si dispose a organizzare la nuova esecuzione con i complessi berlinesi, decise di eliminare questo brano. Qualche volta qualche direttore d'orchestra ha preferito reinserirlo. Qualche giorno fa ci siamo collegati col Festival di Aldenbrough, o meglio con la BBC che ci portava musica dal Festival di Aldenbrough. Proprio Aldenbrough nel 1967 Britten aveva reinserito Blumine nella sinfonia. In realtà molti hanno pensato alle volte hanno un po' il manaccato che l'avesse tolto perché condizionato dalle cattive critiche ricevute, ma in tanti poi hanno ugualmente sottolineato quanto Mahler fosse, se non impermeabile, questo sicuramente no, perché magari soffriva, ma comunque non tenesse in grande considerazione, almeno meno in considerazione, e forse soffriva anche meno di Bruckner, di cui invece è stato discepolo e che ha sostenuto nei momenti più drammatici del rifiuto delle sue sinfonie a Vienna, appunto il giovane Mahler allora. Quindi in realtà probabilmente le questioni riguardano i rapporti di tonalità, il programma
programma interno, una serie di correlazioni appunto fra la tonalità di Re maggiore e il Do maggiore che informa il movimento Blumine. Comunque ha una struttura tripartita molto piacevole, c'è un tema molto bello che peraltro poi qui e là, ed è interessante che Harding l'abbia messo lontano, separato dal concerto del violino, ma nello stesso programma, perché forse qualcosa poi lo ritroviamo nello scherzo, in alcuni momenti qualche elemento barbaglio del tema si ritrova. Intanto ascoltiamola e scrivete se vi va, diteci se vi piace, diteci cosa fareste voi, se vi sarebbe piaciuto sentire una versione della sinfonia come originariamente l'aveva pensata e poi decise lui stesso senza pressione alcuna di cambiarla. Intanto ascoltiamolo, Blumine con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding, Gustav Mahler, Movimento Sinfonico.

Il pubblico dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si trova a applaudire un Mahler che sicuramente conosce ed ascolta molto più di rado che non le sinfonie, che fortunatamente almeno nell'ultimo quarantennio e trentennio, e in particolare grazie a tanti direttori, da Giuseppe Sinopoli, anche Claudio Abbado, che è stato con l'Orchestra di Lucerna in visita, ma poi Antonio Pappano, Daniele Gatti, insomma in tanti, anche Min Woo Chung stesso e Daniel Harding in più occasioni hanno continuato ad eseguire, ed è diventato poi un appuntamento un po' fisso il momento in cui i concerti anche sono più pieni, hanno più successo. Ma sicuramente Blumine non fa parte di quel corpus, perché è stato espunto dallo stesso compositore dalla prima sinfonia, e con un grande gusto e intelligenza Daniel Harding lo ha posto in apertura di questo concerto. Poi alla fine ascolteremo la prima sinfonia privata di quel movimento, come Mahler ha voluto che fosse nella sua costruzione e concatenamento di movimenti. Un altro compositore che si è trovato a discutere, ma in questo caso con non tanto con se stesso ma con l'interprete, è stato Antonín Dvořák, che da rapporto di mentore con Johannes Brahms aveva anche ereditato un'amicizia, un legame, sicuramente un legame che non era sudditanza, ma che presentava un solista più importante affermato come Josef Joachim, che aveva aiutato e dato consiglio, e aveva anche avuto richieste di consiglio da tantissimi altri musicisti, compreso lo stesso Brahms, dal quale era arrivata la richiesta di un concerto per violino nel 1878, e poi anche lì ritoccato Brahms aveva scritto il concerto, e successivamente anche Dvorak lo fece, realizzò un concerto che poi Joachim non eseguì, forse proprio per la caratteristica abbastanza lontana dal tratto più classico, quello che noi sicuramente oggi vediamo nella struttura dello stesso concerto, ma che per l'epoca era sicuramente più libero, più rapsodico, più intessuto di elementi di musica popolare, e che diventò un concerto poi molto presto molto popolare per l'elemento lirico, per le grandi invenzioni armoniche, per le idee che rimanevano anche facili da memorizzare, il grande lirismo che è affidato al violino. Aveva proposto dei cambiamenti che non avevano, da quel punto di vista erano anche stati accolti, ma che non avevano funzionato anche per lo stesso solista. Comunque il concerto venne eseguito per la prima volta da František Ondříček a Praga nel 1883, presto cominciò a fare il giro dell'Europa musicale di allora. Allegro ma non troppo il primo movimento, il bellissimo adagio ma non troppo centrale, e l'allegro giocoso ma non troppo conclusivo sono i tre movimenti in cui è suddiviso il concerto. In particolare il movimento finale è davvero trascinante, questo rondò con quattro intermezzi di tonalità diverse, molto raffinata la scrittura orchestrale, ma al tempo stesso per esempio c'è la presenza della Dumka, c'è il Furiant, ci sono le varie danze slave, e c'è questa facilità, questa aisance, questa leggerezza, e poi ci sono tante musiche che vengono da luoghi diversi e che si espandono, arrivano fino a un canto dell'Ucraina. Il solista è un solista di primissimo ordine, è Joshua Bell, concerto per violino e orchestra in la minore di Antonín Dvořák, ripeto i movimenti allegro ma non troppo, adagio ma non troppo e allegro ma giocoso ma non troppo. Questa idea della misura è molto chiara e segnata da Dvořák nelle indicazioni di partitura. 32 minuti circa l'esecuzione che è stata data dall'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Daniel Harding sul podio e Joshua Bell come solista il 18 aprile del 2025 al Parco della Musica.

Comprensibile l'entusiasmo del pubblico del Parco della Musica che applaudiva il solista Joshua Bell, l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Daniel Harding sul podio, ma applaudiva anche lo spirito con cui aveva concepito Anton Dvorak il suo concerto per violino e orchestra in la minore, soprattutto la propulsione gioiosa che è contenuta in questo allegro giocoso ma non troppo conclusivo. E siccome Joshua Bell è di casa, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, da tanti anni ed è anche molto disponibile e simpatico, ha proposto un bis convocando anche la bravissima arpista Silvia Podrecca. Io non ve lo annuncio e vi lascio provare a indovinare di cosa si tratta, perché è un brano piuttosto famoso, però dovete cercare di pensare per quale strumento normalmente è scritto.

Subito ha indovinato il nostro ascoltatore, notturno per Postman, notturno numero 20 in do diesis minore di Frédéric Chopin, in questa versione proposta da Joshua Bell, questo arrangiamento per violino e arpa. L'arpa è Silvia Podrecca, la prima arpa è l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e la partecipazione di Joshua Bell al concerto diretto da Daniel Harding terminava qui dopo aver eseguito il concerto per violino e orchestra. Sono arrivati tanti messaggi a proposito di Blumine, dell'inserimento del movimento come nelle prime versioni della sinfonia era stato fatto da Mahler, essendo poi stato invece spunto successivamente. Il Blumine è una grande pagina, però toglie continuità alla prima sinfonia, per questo forse Mahler ha eliminato il movimento, però andrebbe eseguito più spesso come pagina singola. La tromba ricorda un po' il secondo movimento del concerto di Haydn. Sicuramente il tema della tromba è bellissimo, ed è vero che come lo ha concepito in questo programma Harding sta molto bene. E qualcuno ricorda un ascolto che ho fatto anch'io, perché ricordo di aver fermato dalle parti di Assisi, ho fermato la macchina in un punto dove si sentisse bene Radio 3, che non è sempre facile, e per sentirla tutta la sinfonia, la prima di Mahler. Abbiamo avuto modo di ascoltare in un concerto programmato in diretta da Firenze, diretto da Zubin Mehta, la prima con Blumine come secondo movimento, però ho trovato questo reinserimento straniante, se devo essere sincero. Penso che Mahler avesse contezza del peso specifico di ogni nota da lui scritta, per cui se lo ha espunto la sinfonia avrà avuto i suoi buoni motivi. Se lo si vuole riproporre come movimento, può comunque dirci qualcosa in più sulla genesi della sinfonia, e allora lo si fa ascoltare nello stesso programma, esattamente come ha fatto Harding questa sera. Sì, sono abbastanza d'accordo, sono comunque delle scelte interessanti, ed è sicuramente una pagina da conoscere. Però mi fa molto ridere che l'ascoltatore che ha individuato immediatamente il notturno numero 20 opera postuma, anche scritto del concerto di Dvorak, questo concerto non vale niente, ma perdoniamo Dvorak per le meraviglie che ci ha portato dopo. Massimo è molto severo, sa quello che sceglie, ma è molto molto severo. Scriveteci sempre comunque in ogni caso, e noi intanto ci accingiamo ad ascoltare il pezzo forte della serata, la prima sinfonia di Gustav Mahler. Non ricapitolo l'arco lungo di tempo fra il 1888 e il 1894, le varie versioni, l'idea di un poema sinfonico in due parti iniziali, anche un po' sulla scorta dei poemi sinfonici listiani, sicuramente l'idea di ritrarre la propria vita in questa prima sinfonia e poi per sempre in tutte le altre sinfonie che sono seguite, fino alla sinfonia che è rimasta incompiuta, quindi una vita che è stata in qualche modo spezzata, che credo, come tanti studiosi hanno sostenuto, Mahler avesse desiderio di continuare a vivere a lungo e non di vedere spegnere, nonostante il desiderio di suicidio, a parte la lettura di Jean-Paul del romanzo e dell'idea del titano diciamo associata alla prima sinfonia, ma compaia nel programma ideale appunto di questa vita tardo romantica della prima sinfonia. Ma davvero è un ritratto che in più occasioni Gustav Mahler ha sottolineato vuole essere un percorso di vita. L'intera mia vita è in queste sinfonie contenuto, ho in loro infuso la mia esperienza, la mia sofferenza. Chi saprà ascoltarle vedrà chiaramente nell'intero intimo mio, perché le mie creazioni e la mia esistenza sono così strettamente intrecciate che se la mia vita dovesse fluire pacifica come un ruscello attraverso un prato, io credo che non sarei capace di comporre più nulla. Quindi l'idea anche profondamente legata al tardo 800 primo 900 decadente dell'idea dell'artista come malato della società, come espressione di una malattia sana, se vogliamo, di una malattia salvifica anche della società, di una differenza rispetto al resto della società. È interessante pensare che anche Richard Strauss in tanti poemi sinfonici ha raccontato la sua vita fino a Metamorfose, ma con un'altra attitudine in fondo nei confronti della vita stessa. Un discorso un po' lungo da non fare sicuramente qui. Il percorso della sinfonia arriva fino all'ultima revisione, poi al espungere, la decisione di espungere appunto Blumine, e infine avere i seguenti movimenti della sinfonia. Lentamente trascinato come un
suono della natura, langsam schleppend via in Naturlaut, all'inizio molto tranquillo il primo movimento, kräftig bewegt, vigoroso mosso, ma non troppo presto, poi il trio molto tranquillo, infine solenne, misurato, senza trascinare, ohne zu schleppen, e questo è per la marcia funebre, e infine stürmisch bewegt, tempestosamente agitato per l'ultimo movimento. Cosa succede all'interno della sinfonia, proprio in due parole, anche se forse non è utile? C'è sicuramente questo preludio iniziale, questo lunghissimo pedale di là, sono oltre 60 battute, e l'ha tenuto degli archi in cui si comincia a sentire questo suono della natura, e poi inizia il vero movimento, che è strutturato in una grande, ampia forma sonata, e con alcune presenze delle fanfare militari, alcuni suoni e anche un tema che poi ritroveremo. La forma sonata è strutturata con il primo tema, che è tratto da uno dei Lieder della raccolta L'idea in Sfaren del Gesellen, me ne andavo stamane per i prati, e poi diciamo una parte finale in cui c'è tutto uno sviluppo con anche la bellissima fanfara che ancora ci parla nella ripresa del primo tema che ritorna del mondo della natura. Il Ländler è in forma con la sua danza, il secondo movimento con il trio, che invece è un tratto più malinconico, e poi l'invenzione, che fece anche irritare molti ascoltatori del terzo movimento, l'uso della melodia di Frère Jacques, di Frère Martino Campanaro, Dormi tu, che viene trasformata nell'esposizione di contrabbasso in una vero e proprio canone, che è una marcia funebre, e l'immagine dei Capricci di Callot, di questa funerale degli animali che si immagina anche all'interno di questa sinfonia, che ha fatto anche molto discutere ugualmente gli studiosi all'epoca, anche i recensori. Lo scoppio di disperazione che caratterizza l'ultimo movimento è proprio una esplosione, e poi la ripresentazione di questo bellissimo secondo tema lirico, che porta poi verso la fine della sinfonia. Ascoltiamo l'ultima sinfonia, la prima sinfonia, scusate, è l'ultimo brano di questo concerto, naturalmente la sinfonia numero 1 di Gustav Mahler, in un'esecuzione che non supera i 55 minuti. La propongono le professoresse e professori d'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidati dal loro direttore musicale Daniel Harding.

Un successo pieno, un grande apprezzamento da parte del pubblico e anche il senso del viaggio interiore, quello che avevo cercato di raccontare brevemente, voluto da Mahler, proposto come viaggio all'interno della sua anima, ma naturalmente condiviso nel momento in cui un'ampia sinfonia come la prima sinfonia veniva proposta al pubblico, anche con chi l'ascolta. L'hanno eseguita per noi i musicisti dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidati da Daniel Harding, alla fine di un concerto registrato il 18 aprile dello scorso anno. Era la prima tappa di un integrale delle sinfonie di Brahms, che è arrivata alla quarta sinfonia già dopo due anni e abbiamo ascoltato in apertura Blumine, il movimento espunto dall'originale della prima sinfonia, poi il concerto per violino e orchestra di Antonin Dvorak, solista Joshua Bell, e sempre guidato naturalmente da Daniel Harding, la prima sinfonia. Potete riascoltare i nostri cartelloni per 10 giorni sul nostro sito. Domani alle 19, attenzione all'orario, ci collegheremo con il Maggio Musicale Fiorentino per ascoltare Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel.

0: E noi abbiamo uno spazio di magazine un po' più ridotto del consueto, perché abbiamo due concerti molto ampi e soprattutto abbiamo dato molto spazio anche per l'organizzazione della trasmissione a questo primo concerto, ma ci teniamo molto ad avviarci verso Civita Campomarano in provincia di Campobasso per un festival che abbiamo già incontrato. È un festival internazionale fondato da un artista che il nostro pubblico conosce bene, che noi conosciamo bene, ancora abbiamo negli occhi l'immagine, almeno una, quella che è stata l'immagine simbolo come artista dell'anno per il calendario di Radio 3 del 2020. Certo, un anno un po' difficile, ma forse ci ha aiutato quel piccolo segnale visivo anche fra i tanti, a superarlo insieme a tanti degli ascoltatori che ci hanno aiutato molto in quei mesi così difficili. E il festival è stato creato da Alice Pasquini, che ne è direttrice artistica, e ha una caratteristica molto speciale: ha trasformato questo borgo molisano, non l'ha trasformato, forse lo ha arricchito, il borgo è rimasto lo stesso. Ecco, partiamo da qui. Buonasera Alice Pasquini.
1: Buonasera a voi. Buonasera.
0: Ecco, si dice sempre, no? Ha trasformato il borgo molisano in un museo, ma l'ha davvero trasformato o forse il borgo è rimasto com'è ed è diventato più ricco, oppure è proprio cambiato?
1: Ma il borgo, attraverso l'arte contemporanea, ha trasformato più che altro il suo destino, quindi diciamo che non ne ha trasformato il volto, che è già bellissimo, di un paese medievale meraviglioso con un castello angioino incredibile, ma nel corso di questi anni ho chiamato artisti proprio scelti nel mondo per la loro poetica e per la loro, diciamo, sensibilità a poter lavorare in un contesto del genere senza appunto stravolgerlo. Quello che è veramente cambiato è una comunità, quindi un paese di 300 anime destinato a sparire, che invece attraverso l'arte ha ritrovato una nuova vita, una nuova comunità.
0: Ecco, il 27 e il 28 giugno cosa succede di diverso? Perché si immagina che gli artisti vengano a lavorare lì, soprattutto se lavorano sull'arte murale, se trasformano appunto via via gli spazi in un museo a cielo aperto, con un agio di tempo. Invece, durante i giorni del festival, che cosa succede?
1: Allora, siamo arrivati all'undicesimo anno del festival, sì. E quest'anno vogliamo veramente celebrare questo viaggio, questo percorso, con una nuova prospettiva, perché abbiamo reinvitato tutti gli artisti che nel corso di questi 10 anni sono venuti qui a Civita, che hanno un via libera per creare, ma allo stesso tempo abbiamo aperto una galleria che è volta a raccontare anche, diciamo, la parte più privata poi di un artista pubblico, e abbiamo artisti veramente da tutto il mondo che ci hanno raggiunto, quindi dal Sudafrica, dal Giappone, dalla Spagna, la Francia, l'Inghilterra, Norvegia. Abbiamo tantissimi artisti qua ospiti che proprio in questi giorni sono già arrivati, ma il 27 e il 28 presentiamo questo nuovo progetto con questa mostra collettiva alla galleria che si chiama No Panic, che inaugureremo proprio alle ore 17 del 27, e la sera poi un DJ set con Daddy G dei Massive Attack. Sono previsti poi per il 28 incontri, talk, visite, anche appunto visite guidate ai muri.
0: Ma insomma c'è molto da vedere. Dove dormono tutte queste persone?
1: Beh, allora, il primo anno, questa è una buona domanda, perché il primo anno non avevamo veramente niente, qui non avevamo neanche un ristorante, un bar, non prendeva il telefono. L'idea del festival è nata spontaneamente attraverso l'incontro tra l'arte e la comunità di anziani, prevalentemente, che hanno aperto inizialmente le loro case, hanno cucinato per tutti. Ora le cose sono un po' cambiate, quindi c'è un ristorante, un bar, ci sono molti B&B che accolgono gli artisti e tutti i turisti che vengono durante tutto l'anno, però sì, comunque ecco.
0: Ma gli anziani continuano a accogliere, continuano a cucinare, per tutti?
1: Fanno a gara chi mette a disposizione il muro più
0: Niente,
1: bello.
0: Voglio venire.
1: continuano a cucinare per tutti, però ecco, anche i paesi intorno sono chiaramente presi d'assalto, perché il borgo è quello che è.
0: Però ecco, questo forse ha creato un po' una comunità, anche un rapporto intergenerazionale, che forse è il regalo più bello.
1: Molto importante, al di là dei muri, io pensavo i muri fossero una cosa importante, ma sono i legami con le persone, anche degli artisti che poi ritornano a prescindere dal festival o da me o dal mio invito, perché veramente qui si è creata una nuova comunità. Sono state tantissime persone che dall'estero hanno poi comprato le case e le stanno un po' salvando chiaramente dall'abbandono, no? E quindi diciamo un caso in cui la gentrificazione fa bene, ecco, un paese che
0: beh, anche perché è una gentrificazione molto particolare, piuttosto
1: esatto,
0: controllata,
1: esatto.
0: È un po' scelta e molto lenta. Allora, i nostri ascoltatori forse si sono incuriositi. Cosa devono fare per almeno conoscere il programma del festival e guardare quello che succede il 27 e il 28 di giugno a Civita Campomarano?
1: Allora, il festival si svolge appunto a Civita Campomarano, in provincia di Campobasso. Tutto il programma è sul nostro sito, del sito del festival Civita, perché è così che lo chiamano
0: Civita,
1: esatto. I civitesi, Civita Street
0: Quindi
1: Fest.
0: Quindi CVT e A con l'accento, Civita Street,
1: esatto,
0: Fest.
1: Street Fest, tutto attaccato, e siamo anche su tutti i social.
0: E quindi potete trovare tutto. Io auguro veramente un arricchimento ulteriore dei muri che prendono vita, che diventano più belli, che raccontano delle storie belle, brutte, difficili, felici, insomma questo si vedrà, ma anche tanti incontri, tanti rapporti sociali significativi per tutti, tanto possibilità di imparare l'uno dall'altro, e credo che sia un...
1: Il primo muro che abbiamo fatto era l'orribile frase "il Molise non esiste", sbarrata con "il Molise resiste", che è diventato un po' veramente anche lo slogan, quindi vabbè. Ecco, vi
0: aspettiamo almeno, io conosco almeno una persona molto importante qui a Radio 3 che è felicissima di questa frase, che è fuori da fiamma, ma insomma tutti noi lo siamo. Buonissime giornate del 27 e 28 giugno, ma soprattutto anche le altre per il Civita Street Fest, e buon lavoro Alice Pasquini. Grazie
1: davvero. A voi altrettanto, grazie
0: Alice Pasquini, che ci ha tenuto un po' compagnia, e noi a questo punto ci muoviamo verso il nostro appuntamento col secondo cartellone dei festival. Allora, è un cartellone molto ricco che viene anche da una esperienza significativa, quella di Nuovi Spazi Musicali. È un festival, alle volte si immagina che i festival siano soltanto nelle grandi città. Appena ora, grazie a Civita Campomarano e grazie al lavoro di Alice Pasquini, abbiamo visto che non è affatto così, non è detto che sia così, e non è così nemmeno per i festival musicali. Soprattutto nelle Marche ci sono molte realtà, anche piccole, ma forse non solo nelle Marche, che hanno una loro importante personalità musicale. Il Festival di Musica Contemporanea di Ascoli Piceno Nuovi Spazi Musicali è stato creato da Ada Gentile, compositrice, compositore anzi, le si considera il maestro Ada Gentile, nel 1978. L'associazione Nuovi Spazi Musicali ha trovato il modo di promuovere la musica nuova con masterclass, con workshop, e nel tempo ha invitato tantissimi musicisti. C'è stato Jorgi Kurtag, ci sono stati Krzysztof Penderecki, Ludo Slaski, Du Sapin, Tristan Murail, e lo troveremo, Dutilleux, Griset, George Benjamin, insomma hanno fatto da Bert Furrer, Klaus Hage, Detwald Glanert, Enno Poppe. Insomma, tanti quartetti d'archi, vari ensemble, solisti, da Pierre Laurent Aymar, per esempio, a Marcos Madrigal, altri ancora. È un festival molto vivo, e in questo caso ospite solisti della Hannover Chamber Orchestra, diretti da Hans Christian Euler. Visto che è un ensemble non grandissimo, posso già dare i nomi: Simona Sposca al pianoforte, al violino Sebastian Novak, al flauto Nina Klemencic, al clarinetto Carlo Righetti, e Guillermo Guantes al violoncello. Iniziamo, e così mi piace subito ricevere i vostri messaggi al 335 5634296, perché sono pezzi di musica in alcuni casi nuovi, in alcuni casi già ascoltata, ma proposte magari una seconda volta, e che quindi qui alla radio nascono per voi che le ascoltate. Dateci le vostre impressioni, che cosa sentite, che effetto vi fanno. Ada Gentile, che è l'organizzatrice del festival, apre il programma, mi sembra anche un gesto di simpatia per la Nova Chamber Orchestra, che è stata invitata da Ada Gentile, e eseguono Un suono lontano. Sono 8 minuti circa e poi lo commentiamo insieme.

scritto per flauto, violino, violoncello e pianoforte, un suono lontano di Ada Gentile, era stato creato a Budapest nel 2016 e chiaramente il suono che si allontana è quello del violoncello che in questa costante ripetizione di una cellula musicale, cioè il pianoforte che ritorna continuamente, a un certo punto da questi, non dico segni di interpunzione, questi quasi interventi strappati, e poi lentamente si allontana e scompare, rimane il suono del violino. Rainer Rubert è un compositore tedesco che è basato adesso, vive a Berlino, e è molto interessante il suo catalogo, che è pieno di titoli bellissimi, delle frasi di Niki de San Fallo, di Frida Kahlo. Niki de San Fallo ha la frase terribile, la sposa la sera, oppure ha dei titoli in italiano, Perché solo in una notte fonda brillano le stelle, oppure un titolo, altro titolo bellissimo, che era Musica per scoraggiare gli usignoli, Musique pour décourager les rossignols. E il pezzo che scrive qui è molto legato, ci sono vari pezzi in italiano, al luogo per cui è scritto, ovvero i nuovi spazi musicali, autunno ad Ascoli.

Era un pezzo di grande atmosfera questo autunno ad Ascoli, lo stanno eseguendo i solisti della Hannover Chamber Orchestra che si ricombinano a seconda degli organici in varie formule. Qui era molto il clarinetto di Carlo Righetti in prima posizione, molto in evidenza, questa registrazione del 14 ottobre dello scorso anno nel foyer del Teatro Ventidio Basso, che è un bellissimo teatro di Ascoli Piceno. Per nuovi spazi musicali si va avanti con un pezzo invece icastico, brevissimo, ma anche abbastanza conosciuto, di Helmut Lachenmann, che è Dritte Stimme, ma è la terza voce per una invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach. Infatti è per l'esattezza Dritte Stimme, eccola qua, dove troviamo il titolo, Dritte Stimme su Bach, Zwei Stimmen Inventionen, e può essere suonata da qualunque strumento a tastiera, quindi qui viene suonato dal pianoforte di Simonas Polka.

gioco minimale in cui in realtà si sente essenzialmente la musica di Bach. Adesso passiamo a una citazione che invece ci guarda a Beniamin, Andrea Talmelli, un brano che dura circa 6 minuti, che magari dopo commentiamo insieme, Angelus Novus.

Come sempre accade all'interno di progetti come questo, non si può convocare un buon numero di compositori e compositrici diversi fra loro e non prevedere qualche prima esecuzione assoluta. È accaduto con Angelus Novus di Andrea Talmelli, un pezzo molto denso come avete sentito, accade nuovamente con un pezzo che dura più o meno lo stesso tempo, ma sentiamo quali sono le sue caratteristiche, quelle di Albino Taggeo, Streams, che peraltro coetaneo assolutamente di Andrea Talmelli. Lo eseguono come sempre i solisti della Hannover Chamber Orchestra diretti da Hans Christian Oil per Spazi Musicali, registrato nel foyer del Teatro Ventito Basso di Ascoli Piceno il 14 ottobre dell'anno passato.

Dopo aver ascoltato Streams del maestro siciliano Albino Taggeo per quintetto, ascoltiamo un pezzo per pianoforte, un pezzo di Wolfgang Riem che si intitola Rembrandts Ochse, plötzlich in Louvre, ovvero il bue di Rembrandt, che è il bue macellato di Rembrandt, che è un quadro anche molto famoso, che è esposto al Louvre, improvvisamente al Louvre. Il pezzo è una sorta di bagatella che dovrebbe dare proprio l'idea del vagare, poi dell'improvviso effetto, e quindi anche un effetto drammatico, se vogliamo, dell'apparizione di questa immagine molto forte, anche con il suo portato quasi sconvolgente, del bue macellato. Lo ascoltiamo nella esecuzione che viene data in questo concerto di Nuovi Spazi Musicali.

Molto interessante la disamina di Giovanni, la disamina di Giovanni a proposito del pezzo su Angelus Novus di Talmeli che avevamo ascoltato poco fa, e soprattutto al di là appunto dell'immagine con l'angelo sospinto dal vento della storia, il viso che però guarda il passato, insomma la metafora simbolica di Benjamin e Clay, del lavoro di Clay, ma l'atteggiamento nell'ascolto della nuova musica, cioè della nuova composizione che si ascolta per la prima volta. Concentrazione, attenzione, rispetto e curiosità. Beh, mi sembra un bellissimo modo di guardare l'ascolto musicale. Il pezzo Rembrandt Ochse, il bue di Rembrandt improvvisamente al Louvre di Vulcanrim, è sicuramente un pezzo di intensità drammatica, anche con queste sospensioni e poi questi colpi. Vediamo come lavora invece per ensemble pianoforte concertante Andrea Mannucci, che spesso ha utilizzato i suoi canti sia nei pezzi da camera che in dei pezzi di teatro musicale, l'idea del canto, il canto del sapiente capitano per esempio, che è una sua opera. Questa è una prima esecuzione assoluta e la eseguono appunto, prima abbiamo sentito Simona Posca che eseguiva il pezzo di Rim insieme a lei, i musicisti della Hannover Chamber Orchestra diretti da Hans Christian Euler per Nuovi Spazi Musicali.

E all'interno di Canti del Destino di Andrea Mannucci, che veniva dato in prima esecuzione assoluta, abbiamo ascoltato chiaramente dall'intrico molto denso della scrittura musicale questo tema lirico che prima per piccoli segmenti ripetuti, poi lentamente cercava di farsi avanti, di uscire allo scoperto, di crearsi, di darsi una forma, e poi finalmente si sviluppava in tutta la sua così, densità calda, e poi lentamente ho sentito il canto del clarinetto mentre la scrittura si lentamente si polverizzava, si faceva più aerea, questo canto scompariva. Un pezzo anche con un gioco di timbrico molto interessante e oltre che armonico, ma vediamo adesso proprio a proposito del gioco armonico un pezzo, questo più conosciuto nell'ambito della nuova musica naturalmente, però Tristan Murail è una figura fondamentale dello spettralismo, quindi dell'uso di dei campi armonici per creare della vera e propria musica, degli oggetti musicali concreti con le sole armonie, e la Barque Mystique si ispira, è un pezzo del 1993 e si ispira a un dipinto di Odilon Redon, quindi ancora un'altra immagine pittorica dopo quella di Rembrandt, di questa barca che vola nel cielo in un universo incredibilmente colorato, come molto spesso che può essere un sogno ma anche un incubo, molto spesso le due cose si confondono nei lavori di Odilon Redon. La Barque Mystique di Tristan Murail è l'ultimo brano che peraltro è nato lo stesso anno di Ada Gentile, e nel 1947 Ada Gentile ha aperto il programma, questo lo chiude. I solisti della Hanover Chamber Orchestra sono diretti da Hans Christian Euler. Questa è una registrazione realizzata nel foyer del Teatro 22 Basso di Ascoli Piceno per Nuovi Spazi Musicali.

Termina così il concerto di questa sera, il secondo dei concerti per Festival dei Festival, a carattere molto molto diverso rispetto al primo. Nel primo abbiamo avuto un impaginato sinfonico di grandissime dimensioni, addirittura con la prima sinfonia di Mahler accostata al suo movimento spunto, il secondo movimento Blumine, e anche al concerto per violino e orchestra di Antonín Dvořák, quindi in realtà un programma di amplissime dimensioni, oltre che dall'organico, se non mastodontico, estremamente corposo e nutrito. Solisti della Hannover Chamber Orchestra, un gruppo ridotto, ovvero il direttore Hans Christian Euler, al pianoforte Simona Sposca, al violino Sebastian Novak, al flauto Nina Klemencic, Carlo Righetti al clarinetto e Guillermo Quantes al violoncello, hanno eseguito una serie molto composita di brani che avevano in alcuni casi delle relazioni dal punto di vista anche stilistico di altro tipo, anche di epoca, un collegamento fra gli stessi compositori fra loro, ma che hanno dato tracciato un vivace percorso che è finito adesso con un pezzo forse il pezzo più eseguito in generale all'interno delle stagioni di musica contemporanea, anche di musica da camera, come la Bach Mystique di Tristan Murail, unico rappresentante francese in un percorso che era molto segnato dalla presenza di compositori italiani, ma soprattutto anche tedeschi. Abbiamo infatti ascoltato Un suono lontano di Ada Gentile, di Rainer Hubert, Autunno ad Ascoli, che era una prima esecuzione assoluta e che chiaramente aveva un significato molto preciso di relazione con anche gli stessi nuovi spazi musicali, di Helmut Lachenmann, un pezzo assolutamente icastico, Dritte Stimme. Un suono lontano di Ada Gentile, di Rainer Hubert, Autunno ad Ascoli, che era una prima esecuzione assoluta e che chiaramente aveva un significato molto preciso di relazione con anche gli stessi nuovi spazi musicali, di Helmut Lachenmann, un pezzo assolutamente icastico, Dritte Stimme, e poi Angelus Novus di Andrea Talmelli, che

portato le suggestioni pittoriche che nascevano dal pezzo di Wolfgang Riem, Rembrandt Ochs, il bue di Rembrandt che appare improvvisamente al Louvre e che viene raccontato attraverso il pianoforte suonato da Simona Sposca, I canti del destino, un pezzo che è piaciuto di più alla nostra regista Vittoria Pastore questa sera, che peraltro penso solo adesso in fondo aveva una possibile relazione brahmsiana nascosta al suo interno, in ogni caso per ensemble pianoforte concertante, e infine la Barque Mystique di Tristan Murail. Questo era uno degli appuntamenti di Nuovi Spazi Musicali nella stagione che si è tenuta nel 2025, l'autunno del 2025, registrato il 14 di ottobre dello scorso anno nel foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, dove l'associazione Nuovi Spazi Musicali ha sede a Ascoli Piceno e dove organizza dal 1978 la sua attività. Qui si chiude, diciamo, la parte del nostro Festival dei Festival. Io però vi ricordo che domani, se volete ascoltarci, a parte grazie di aver continuato anche a scrivere, qualcuno ha scritto ancora di Daniel Harding e dice una cosa piuttosto divertente, cioè è stato bellissimo il concerto di Santa Cecilia, ottima la scelta di separare il movimento Blumine dal resto della prima sinfonia di Mahler. Il movimento è molto bello, ma qui c'è un'idea utilitaristica molto simpatica: se lo si inserisse stabilmente nella sinfonia non la potremmo più ascoltare nell'ora concessa al concerto del mattino, dove evidentemente qualche volta è capitato di ascoltare delle versioni abbastanza asciutte, come era anche quella di Harding, che stanno sotto l'ora. Ovviamente con un movimento di 6-7 minuti come Blumine questa cosa non sarebbe possibile. E anche questo è un punto di vista molto simpatico, quello di Giovanna. Grazie per averci scritto fino a tarda sera. Vi ricordo, se domani volete seguirci, sintonizzarvi, di cercare Radio 3 o poco prima delle 19, perché alle 19 ci collegheremo con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove ascolteremo Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel, quindi saremo insieme per molto a lungo, 3 ore e 40 circa, con la musica di Händel. E poi Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, che ci propongono musiche di Janacek e Gervasoni, quindi contrasto ancora una volta con un concerto di musica da camera. Vi ricordo che questo concerto che avete ascoltato e anche il concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia lo potete riascoltare, se lo desiderate, con la Rai Play Sound, e per 10 giorni questi concerti sono, salvo eccezione, salvi casi particolari, ma ve lo diciamo, disponibili, e così potete riascoltare anche i nostri magazine. Il magazine di oggi è stato piccolino e molto concentrato, ma molto piacevole, perché abbiamo rincontrato Cvta Street Fest con Alice Pasquini, e siamo andati a Civita Campomarano, cosa che è piaciuta anche ai nostri ascoltatori. Ma adesso ci avviamo verso la conclusione della nostra serata. Io non devo far altro che ringraziare chi crea il programma per voi: la cura di Bruno Ruffolo, Marianna Gallerano, Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, che preparano ogni volta, ogni giorno il programma per voi. Si sono alternati alla console Francesco Napoleoni e Fiore Liborio. Andrea Penna a questo punto vi dà appuntamento a domani, vi lascia in compagnia della musica di Battiti.

Nagoya è una città giapponese della regione Chubu, è la quarta città più popolosa del paese e la terza più importante a livello economico. È conosciuta per essere un importante centro industriale automobilistico, essendo strettamente legata a Toyota, la città sede dell'omonima casa di produzione d'auto. È famosa per il suo castello, caratterizzato dai tetti verdi e da due creature con corpo di carpa e testa di tigre totalmente dorate, posti proprio sulla sommità del palazzo, e per la salsa di miso fatta con miso rosso, accio miso, una specialità prodotta nella regione di Aichi con un sapore molto forte e leggermente amaro. È una città piena di insegne, di larghi viali, una metropoli luminosa e rumorosa che ospita la più grande stazione ferroviaria del Giappone. Il suono del treno che passa è una costante nel luogo che sarà al centro della puntata di Battiti di questa notte, e ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. E sì, l'esercizio per i prossimi 90 minuti circa sarà quello di immaginarci tra le mura di un locale, uno spazio che esiste nelle vicinanze della fermata metropolitana di Tsurumai, quartiere residenziale e universitario di Nagoya, e che da circa 5 anni presenta una programmazione variegata e preziosa come quella di tanti spazi culturali indipendenti sparsi nel mondo. Si chiama KD Japan e con il primo brano che abbiamo ascoltato ne abbiamo in realtà già varcato la soglia, e gireremo quindi intorno al suo calendario più o meno recente, alle sue proposte artistiche, per esplorare in maniera curiosa una parte della realtà musicale contemporanea giapponese, soprattutto progetti abbastanza piccoli, non molto conosciuti, prendendo come punto di osservazione il lavoro fatto sul territorio da questo piccolo club cittadino. I nomi degli artisti che compariranno nella puntata di oggi sono praticamente tutti nomi giapponesi, e sappiamo che cognome e nome sono spesso invertiti rispetto all'uso che facciamo noi degli stessi qua in Occidente. Si utilizzerà in questa puntata l'ordine che è capitato di trovare utilizzati più spesso, consapevoli poi del fatto che in alcuni casi forse la formula non sarà corretta in lingua originale. Siamo partiti da un duo, quello formato dalla cantante Anna Sato e dal batterista Toshiyuki Sasaki. Il duo collabora dal 2018 e ha diversi album pubblicati. Noi siamo partiti da Beauty and the Beast del 2022, e di cui KD Japan aveva colto il live di presentazione, mentre ora ascoltiamo un brano dal loro ultimo album del 2025 dal titolo Life Goes On. Anna Sato è una cantante di Amami Oshima, e la musica tradizionale dell'isola è tipicamente eseguita solo con voce e percussioni, mentre questo progetto rivisita la canzone popolare unendo il sanshin, uno strumento a corde suonato dalla cantante, e a cui è affiancata la batteria di Toshiyuki Sasaki, che ha una formazione e una carriera invece sviluppata in progetti con influenze pop occidentali.

Il locale è costruito sotto il ponte di una ferrovia a due ingressi, uno da un lato e uno dall'altro, del sottopassaggio. E le pareti sono in buona parte rivestite di legno e il soffitto è molto alto. Sulla sinistra c'è il bar, piccolino, quadrato, con una cucina da cui si serve sostanzialmente un piatto, il Pad Kaprao, un piatto popolare della cucina thailandese a base di soffritto di carne di maiale, pollo o manzo, diverse salse, basilico sacro, il kaprao appunto, e a cui si affianca il riso, poi soprattutto viene posto un uovo all'occhio di bue. Al piano terra del Kedikapon si trovano poco meno di una decina di tavolini, mentre a destra dell'ingresso una scala chiocciola porta al soppalco, dove si trovano due file di sedute separate da un gradino su un lato e un'unica panca con cuscini dall'altra. Lungo la ringhiera, dove non c'è spazio per i tavoli, sono installati dei comodi portabicchieri dove poter appoggiare la birra o i bicchieri con i cocktails. Al bar ne servono di diverso tipo. A intervalli più o meno regolari passa il treno sopra le teste di chi suona e di chi ascolta, ed è questo un elemento diventato ovviamente assolutamente caratteristico del locale, qualcosa con cui anche gli artisti poi amano giocare nelle loro sessioni live. Come ascolteremo, la programmazione non è guidata da una linea artistica condizionata da un genere, ma è spinta da una missione più ampia, ovvero quella di essere uno spazio nel senso più accogliente possibile per artisti di diverso calibro, con diverso pubblico e diverse influenze. Okushi Daisuke, per esempio, un giovane cantautore, è stato un ospite frequente delle serate dedicate ai progetti emergenti e ne abbiamo appena ascoltata la voce, così come è spesso passato da Kedikapon nei primi anni della sua esistenza a indie band originaria di Nagoya, Yawarakai Hitotachi, di cui ascoltiamo un brano dal titolo Noodles, tratto dal loro EP del 2021 Exotic Asia.

Shunsuke Watanabe è un altro cantautore di Nagoya con diversi progetti all'attivo e il brano che abbiamo ascoltato è contenuto nel suo primo disco pubblicato a suo nome e ovviamente presentato presso KD Japan. Un disco di canzoni originali composte interamente da lui ed eseguite da lui alla voce e pianoforte insieme a un trio chitarra, basso, batteria e poi con i fiati della Eliki Bass Band che abbiamo sentito protagonisti in questo brano, traccia che apre un album dal titolo Music Most Unusual Songs in My Collection. E, a parte i primi due artisti che vi abbiamo presentato questa sera, gli ultimi sono progetti appunto piuttosto piccoli che abbiamo ascoltato anche per dare l'idea del lavoro portato avanti da KD Japan come spazio per serate di presentazione di artisti emergenti. Stasera ascolteremo band e artisti per la stragrande maggioranza giapponesi, ma ovviamente succede che KD Japan ospiti band provenienti da tutto il mondo, così come capita che dal locale passino nomi di musicisti più conosciuti sia a livello nazionale che internazionale. E è per esempio il caso questo di Masumi Hara, un cantautore, illustratore, pittore e scrittore attivo dei primi anni 80, di cui ascoltiamo un brano dal titolo Worries.

Masum Yara, ovvero un artista che abbraccia più discipline, è tra l'altro un esempio perfetto per riassumere meglio il lavoro di Katie Hapon, che pur essendo soprattutto un locale che propone musica, ospita con regolarità anche spettacoli di danza e di teatro, performance in cui si incrociano più forme d'arte, oltre a esibizioni per bambini e mostre d'arte. Sono infatti appese alle pareti lungo e sotto il soppalco, quadri e stampi di artiste a rotazione, e chiunque poi entri può chiedere informazioni in merito alle opere al bar. Mentre tornando alla programmazione, in particolare ad alcuni dei nomi più importanti che il locale ospita, troviamo in calendario il nome di Takashi Seo, contrabbassista molto spesso a fianco dell'ormai ovunque celebre sassofonista Akira Sakata. Li troviamo insieme anche in una nuova uscita del quartetto Bigfoot, formazione composta da Akira Sakata al sax contralto, clarinetto e voci e percussioni, Young Jansen al sax tenore, Takashi Seo contrabbasso e Darren Moore alla batteria. Questo disco è uscito recentemente, il 28 settembre 2025, si intitola That's What You Get, e ascoltiamo un estratto della traccia Right.

同じく4日の日、病に責められ、あまりのことに痛み水をいて、それにしまるびたまえども。

拿着就要走，听闻你白痴来了我的人，一听了君，万丈の主のいかなる恩こと申しますも。

Stiamo sempre facendo un esercizio un po' di fantasia qui nella notte dibattiti, ovvero quello di immaginarci a Nagoya seduti con una birra o un tè verde in mano ai tavolini del KD Japon, un locale di quartiere ricavato da quello che era lo studio di un pittore appassionato di antiquariato e che ad oggi è uno spazio aperto che accoglie serate diverse, musicali, ma non solo, lasciando quanto più agio possibile ad artisti emergenti o conosciuti. Come molti locali non tanto grandi, è sorprendente poi la capacità di chi lo gestisce di creare spazio anche fisico in modo da poter ospitare gruppi più o meno numerosi, per cui diventa la situazione perfetta per presentare una band anche formata da un solo elemento o due elementi, la dimensione diventa molto intima, ma facilmente poi è possibile fare in modo che i musicisti occupino lo spazio anche teoricamente destinato al pubblico e il pubblico invece si restringa per rendere possibile anche le esibizioni di larghi ensemble. È raro tra l'altro che le serate presentino un solo gruppo o un solo artista, mentre succede molto spesso che la programmazione preveda più set di musicisti diversi, accomunati dall'uso magari di linguaggi vicini artisticamente. Ed è questo il caso per esempio di Takashi Seo e del chitarrista Yokutaro Ozoi, chitarrista di Tokyo, di cui abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal suo album solo del 2021 dal titolo Flox Drummondi. La particolarità del suono del treno che passa sopra il locale rende questo spazio prediletto agli artisti che sviluppano progetti di improvvisazione come quelli che stiamo ascoltando in questa parte di trasmissione. E prima di passare a suoni meno ostici, ascoltiamo una delle artiste che più recentemente si è esibita a KD Japon con un progetto di impro, ovvero la pianista e batterista Reiko Nonoyama, da cui ascoltiamo un brano tratto dalla sua ultima pubblicazione dal titolo Solo 3, uscita a giugno 2025.

E continuiamo con alcuni dei nomi, diciamo, di punta della programmazione del KD Japan, dove negli anni sono approdati anche gli Yasei Collective, un trio formato nel 2009 da Takuro Saito, Masanao Matsushita e Michiko Nakanishi, con la collaborazione di Kezuhiro Besso. Una band, lo abbiamo sentito, con influenze chiaramente statunitensi, con collaborazioni oltreoceano come quella che abbiamo sentito in questo brano, in cui compare Genevieve Artadi, che con Louis Cole forma i Nowhere. E il pezzo che abbiamo ascoltato è il loro singolo Breeze del 2021, mentre nel prossimo brano del 2020 troviamo anche Shane Ansley alla tromba e Ben Wendell al sassofono, due membri dei Kneebody, il gruppo che gli Yasei Collective citano come loro band di riferimento e con i quali hanno condiviso il palco nel 2013 per il lancio del loro secondo album, Conditioner.

E ci stiamo addentrando nella seconda parte, nella parte finale di questa puntata di Battiti dedicata a Keiji Japon, un espediente un po' per pescare nel mondo musicale giapponese non particolarmente conosciuto oltreoceano. E continuiamo a farlo con una band che da Nagoya è passata recentemente, il 23 settembre di quest'anno, aggiungendo una tappa al tour di presentazione del loro ultimo album, Ngong Ngong. Stiamo parlando dei Makara, un gruppo con sede a Bangkok e composta da artisti thailandesi e giapponesi. Per questo ultimo lavoro discografico la band ha collaborato proprio con il batterista di Yasei Collective, Masanao Matsushita, e per il tour di questo album ha deciso di esibirsi portando sul palco anche un ballerino, nome d'arte Boxer, che rende la performance dal vivo di questa band particolarmente memorabile e molto divertente. Abbiamo ascoltato Silver Spoon, ma il singolo che ha preceduto l'uscita dell'album Gong Gong, che ne è diventata la hit assoluta, si intitola Coco.

Double Logan Boss. Is

Ed ecco che siamo passati all'ascolto di un altro gruppo storico, possiamo dire un altro collettivo dopo Yasei Collective con quasi 20 anni di storia. Parliamo di Yaji and Kamusow Tribes, un gruppo nato nel 2009 in un villaggio tra le montagne di Gifu, da una riunione quasi casuale tra amici. Rimane questo un progetto molto attaccato alla tradizione rurale da cui provengono i suoi componenti, che sono tutti appunto abitanti di paesi vicini alle montagne, ovviamente una realtà indipendente e autoprodotta. Mentre non è più attiva in questa formazione, il gruppo che andiamo ad ascoltare ora, gli elementi che lo compongono continuano a portare avanti progetti paralleli, ma durante la sua esistenza i Bokkomain sono passati tante volte dal KD Kapon. È un progetto formato dal portoghese Steven Stringer, nome d'arte Human Name, insieme a Yusuke Ikeda. E appunto Bokkomain spunta più volte nella programmazione del locale ed è spesso inserito nelle serate a più set dedicate alla scena pop sperimentale della città, che sono poi la tipologia di evento più replicata dal KD Kapon. Ascoltiamo un brano dal titolo Save My Tempo.

Dopo Save My Tempo abbiamo ascoltato Ring Ring, sempre del gruppo Bokumain, e siamo giunti insomma quasi alla fine di questi 90 minuti passati in Giappone, passati a Nagoya ad osservare la realtà locale di un piccolo club cittadino che da qualche anno porta avanti una programmazione, come abbiamo sentito, ovviamente ne abbiamo sentito solo una parte, super variegata. Agli artisti che abbiamo scoperto vanno aggiunti tanti nomi di musicisti stranieri, di progetti che passano in tour in Giappone da Nagoya e che quindi vengono ospitati dal KD Japan, oltre ovviamente a tantissimi progetti nuovi, ibridi, che mischiano improvvisazione, teatro, che sono quindi poi più difficili da presentare anche in questo contesto. Ma speriamo che questo sia stato un buon pretesto per scoprire panorami underground lontani dal nostro.

Gli ultimi tre artisti con cui andiamo a chiudere la notte dibattiti oggi condividono il palco del KD Japon nelle notti dedicate alle musiche sperimentali e all'elettronica. Quello che stiamo ancora ascoltando in sottofondo è un brano dal titolo The Cat 2.0, un pezzo di Hex Shell, musicista proprio di Nagoya, fondatore della band Falusor, oltre che di questo progetto solista, mentre suona synth e tastiere in diverse altre band del territorio. E poi Kyoko Tsutsui, polistrumentista originaria di Odate e da diversi anni invece stabile a Nagoya. Lei suona il daxofono, collabora a diversi progetti legati alla scena elettronica e anche all'attivo band con cui unisce tradizione giapponese e musica brasiliana, cui lei stessa è molto appassionata. E nel 2021 ha firmato l'album A, da cui ascoltiamo Spirit.

E così Battiti vi saluta con un brano dall'album The Mask of the Imperial Family di Yasuo Tsujibayashi, fondatore dell'etichetta Mimic Records nei primi anni Ottanta, e questo suo album è del 2017. Ci auguriamo che la vostra notte continui in viaggio, sceglierete voi se continuare verso l'Oriente o tornare a Ovest. E noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo una ottima continuazione di nottata da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Simone Sottili, Antonia Tessitore e Ghighi di Paola. Ciao!

che fece la camminata di ritorno a casa in uno stato d'animo che, messo alla prova, sarebbe stato capace di affrontare quasi un'altra settimana nella stessa esigua compagnia e con lo stesso brutto tempo. Ma dato che proprio quella sera le riportò il fratello da Londra nel pieno, o anche più che nel pieno, della sua abituale allegria, quella prova non fu richiesta. Che lui continuasse a rifiutarsi di dirle per che cosa era andato via non fu che un ulteriore stimolo all'allegria. Il giorno prima l'avrebbe irritata, ma ora era uno scherzo divertente, con il solo sospetto che nascondesse qualcosa che voleva essere una piacevole sorpresa per lei. E infatti, il giorno dopo portò proprio una sorpresa per lei. Harry aveva detto che sarebbe andato dai Bertram a vedere come stavano e di lì a 10 minuti sarebbe stato di ritorno. Ma era uscito da più di un'ora. E quando la sorella, che lo stava aspettando piena di impazienza per fare una passeggiata con lui nel giardino, lo incontrò sul viale e lo apostrofò: «Caro Henry, ma dove mai sei stato tutto questo tempo?» Lui rispose semplicemente che era rimasto seduto a chiacchierare con Lady Bertram e con Fanny. «Seduto a chiacchierare con loro per un'ora e mezza?» esclamò Mary. Ma questa non era che la prima delle sorprese che l'attendevano. «Sì, Mary», disse lui prendendola a braccetto e procedendo sul viale con l'aria di chi non sa bene dove si trova. «Non mi è stato possibile lasciarle prima. Fanny era così adorabile. Ho deciso, Mary. La mia mente ha stabilito cosa fare. La cosa ti meraviglierà? No, sono sicuro che sai già perfettamente che sono determinato a sposare Fanny Price». Adesso la sorpresa era completa, perché nonostante tutto quello che lui poteva immaginare, il sospetto che potesse avere una mira di quel genere non era mai entrato a far parte delle fantasie della sorella. E così autentico appariva lo sbalordimento da lei mostrato che lui si sentì obbligato a ripetere quel che aveva detto e a ripeterlo più pienamente e più solennemente. Una volta accettata dentro di sé la certezza della determinazione del fratello, non la trovò affatto sgradevole. C'era anzi del piacere ad accompagnare la sorpresa. Lo stato d'animo di Mary la portava a felicitarsi per un legame con la famiglia Bertram e a non rammaricarsi che il fratello sposasse una donna un po' al di sotto del suo livello. «Dimmi di più, quali sono i tuoi progetti? È già stata informata della sua fortuna?» «No. E cosa aspetti?» «Aspetto poco più dell'occasione di farlo». «Ah, Mary, lei non è come le sue cugine. Ma penso che non la farò in vano la mia proposta». «No, no, è impossibile. Anche se tu fossi meno attraente, supponendo che non sia già innamorata di te, cosa di cui non ho alcun dubbio, saresti al sicuro. La gentilezza e la gratitudine che fanno parte del suo carattere non possono non rassicurarti. Nel profondo dell'animo ho la certezza che non ti sposerebbe senza amore. Voglio dire, se c'è una ragazza al mondo incapace di farsi influenzare dall'ambizione, posso immaginare che sia lei. Ma chiedile di amarti e non avrà mai il cuore di opporti un rifiuto». Henry Crawford il mattino dopo era di nuovo a Mansfield, piuttosto in anticipo rispetto alle abituali ore di visita. Le due donne si trovavano insieme nella sala della colazione e, per sua fortuna, Lady Bertram stava andando via proprio mentre lui entrava. Era quasi sulla porta e, non avendo la minima voglia di prendersi tanto disturbo inutilmente, procedette a uscire dopo un cortese benvenuto, poche parole con cui spiegava che era attesa altrove e un «avvertite Sir Thomas» al domestico. Harry, felicissimo di vederla andar via, fece un inchino e seguì con lo sguardo la sua uscita. Quindi
senza perdere un solo momento, si rivolse immediatamente a Fanny e, togliendo di tasca alcuni

alcune lettere, disse con un'espressione assai animata: «Devo ammettere che sono infinitamente grato a chi mi offre una simile occasione di incontrarmi con voi da solo a sola. È una cosa che desideravo più di quanto possiate mai immaginare. E conoscendo bene quali sono i vostri sentimenti di sorella, non avrei mai voluto che qualcuno di casa dividesse con voi il primo annuncio della notizia che vi porto. Ce l'ha fatta! Vostro fratello ha ricevuto la nomina a tenente di vascello. Ho l'immensa soddisfazione di felicitarmi con voi per la promozione di vostro fratello. Ecco le lettere che l'annunciano. Mi sono appena arrivate. Immagino che vi faccia piacere vederle». Fanny non riuscì a dir nulla, ma lui non avrebbe voluto che parlasse. Vedere l'espressione di quegli occhi, il mutamento di colorito, il susseguirsi dei sentimenti, dubbio, confusione, felicità, gli bastava. Fanny prese le lettere che lui le porgeva. La prima era dell'ammiraglio, che in poche parole informava il nipote di essere riuscito nel compito che si era assunto, la promozione del giovane Price. L'altra di quell'amico a lui, dalle quali risultava che sua signoria aveva il grande piacere di accogliere la raccomandazione di Sir Charles. «Dunque, questa è stata tutta opera vostra!» esclamò Fanny. «Oh, santo cielo! Che gentilezza, che grande bontà! Quindi davvero voi è stato per vostra volontà? Oh, dovete scusarmi, ma sono sbalordita. A presentare la richiesta è stato l'ammiraglio Crawford. Com'è andata? Sono stupefatta!» Harry fu ben lieto di rendere più chiara la cosa, partendo da una fase precedente e spiegando nei particolari quel che aveva fatto. Il suo ultimo viaggio a Londra non aveva altro scopo che quello di introdurre il fratello di Fanny in Hill Street e convincere l'ammiraglio a esercitare tutta la sua autorità per fargli ottenere la promozione. Erano questi gli affari di cui doveva occuparsi. Non aveva comunicato la cosa ad anima viva, neppure a Mary ne aveva fatto parola. Finché l'esito era incerto, non poteva condividere con nessuno ciò che aveva in mente. Era una faccenda che riguardava lui soltanto. E presentò con un tale impeto quella che era stata la sua sollecitudine e usò espressioni così forti, si concesse una tale abbondanza di profondissimi interessi, di duplici motivazioni, di prospettive e desideri da non potersi dire, che Fanny non sarebbe potuta rimanere insensibile alla sua foga se le fosse stato possibile seguirne i ragionamenti. Ma il suo cuore era così traboccante e i suoi sensi ancora così confusi che riusciva ad ascoltarlo solo in modo imperfetto, persino quando le parlava di William, e dicendo, solo quando lui fece una pausa: «Che gentile! Come siete gentile! Oh, Mr. Crawford, vi siamo infinitamente grati, caro, caro William!» saltò in piedi e si diresse in tutta fretta verso la porta, esclamando: «Vado dallo zio! Mio zio deve saperlo al più presto!» Ma questo non poteva esserle consentito. L'occasione era troppo favorevole e lui troppo impaziente. Non doveva andar via, doveva concedergli ancora 5 minuti. Le prese la mano e la riportò alla sedia. Ed era nel bel mezzo di un supplemento di spiegazioni quando lei cominciò a sospettare il motivo per cui la tratteneva. Quando lo capì, però, e vide che si aspettava che pensasse che era stata lei a creare in lui sensazioni che il suo cuore non aveva mai conosciuto e che tutto ciò che aveva fatto per William andava attribuito al suo smisurato e inaudito attaccamento per lei, si sentì straordinariamente turbata e per qualche momento si trovò nell'impossibilità di dire una sola parola. Le parve tutto una cosa priva di senso, niente altro che una frivola galanteria destinata a farla cadere in trappola. Non poté fare a meno di sentire che la stava trattando in maniera scorretta e indegna, in un modo che lei non meritava minimamente.
ma era tipico di quell'uomo e corrispondeva alla perfezione con quanto le era avvenuto di osservare in altri momenti. E non si sarebbe consentita di mostrare neppure una piccola parte del dispiacere che provava, perché il favore che le aveva fatto era tale

cercato invano di voltarsi dall'altra parte, si alzò e disse solo, con grande agitazione: «No, Mr. Crawford, per favore, no. Vi prego di non farlo. È un genere di discorso che trovo assai sgradevole. Devo andare via, non lo sopporto». Ma lui continuava a parlare, a dichiarare il proprio affetto, a sollecitare un contraccambio e infine, con parole così esplicite da trasmettere un unico significato persino a lei, a offrirle se stesso, la propria mano, la propria fortuna, tutto. Era proprio così. Lo aveva detto chiaramente. Lo stupore e la confusione crepero in lei e, pur continuando a non riuscire a convincersi che stesse dicendo sul serio, non ce la faceva a rimanere lì. Lui insisteva per ricevere una risposta. «No, no, no!» proruppe nascondendosi il volto tra le mani. «È una cosa assurda! Non tormentatemi! Non posso sentire altro di questa faccenda! La vostra gentilezza nei confronti di William mi rende verso di voi più obbligata di quanto le parole possano esprimere, ma non voglio, non posso, non debbo ascoltare simili... No, no, no, non pensate a me! Ma voi non state pensando a me! Lo so che non è così!» Si era staccata da lui. E in quel momento si sentì la voce di Sir Thomas che parlava a un domestico mentre si avvicinava alla stanza dove si trovavano loro due. Non c'era tempo per ulteriori assicurazioni o suppliche. Separarsi da lei era una crudele necessità, proprio in un momento in cui sembrava, alla sua mente ottimista e sicura di sé, che solo la modestia della ragazza si frapponesse alla felicità che lui cercava. Lei si precipitò fuori dalla sala, uscendo dal lato opposto a quello da cui stava arrivando lo zio, e si trovava ad andare su e giù per la camera di levante in preda alla massima confusione di sentimenti contrastanti prima ancora che i convenevoli e le scuse di Sir Thomas fossero conclusi o che fosse iniziata in lui la gioia dell'informazione che il visitatore era venuto a comunicargli. Cercò di superare la cosa. Cercò con tutte le forze, con l'avvicinarsi dell'ora di pranzo, di sentirsi e di apparire come al solito. Ma le fu praticamente impossibile non mostrarsi più timida e impacciata che mai quando il loro ospite entrò nella sala. Non avrebbe mai immaginato che un qualsiasi evento o circostanza avesse il potere di darle sensazioni così dolorose proprio il giorno in cui aveva saputo della promozione di William. Mr. Crawford non era soltanto nella sala. Ben presto fu vicino a lei. Aveva un biglietto della sorella da consegnarle. Fanny non riusciva a guardarlo, ma la voce di lui non tradiva alcuna consapevolezza della follia di poco prima. Lei aprì subito la busta, lieta di avere qualcosa da fare e contenta, mentre leggeva il biglietto, di vedere che i traffici della zia Norris, anche lei a pranzo lì, la schermassero un po' dalla vista degli altri. «Mia cara Fanny, perché adesso potrò chiamarti sempre così, con un immenso sollievo di una lingua che ha continuato a impuntarsi su Miss Price almeno per le ultime 6 settimane». Non posso non mandarti queste poche righe di congratulazioni e offrirti il mio festoso consenso e la mia felice approvazione. Procedi, mia cara Fanny, va avanti senza timori, non possono esserci difficoltà di cui sia il caso di parlare. Voglio sperare che la certezza del mio consenso significhi qualcosa e dunque potrai rivolgere a mio fratello il più dolce dei tuoi sorrisi questo pomeriggio e rimandarmelo ancora più felice di come è andato via. Tua affezionatissima Mary Crawford». Erano dichiarazioni quelle che non potevano fare alcun bene a Fanny.
Come avrebbe mai potuto suscitare un autentico affetto in un uomo che ne aveva conosciute tante ed era stato ammirato da tante e ne aveva corteggiate tante?

0: arrogante, a lei infinitamente superiori. Lui, che appariva così poco portato a provare sentimenti genuini, anche quando veniva fatto di tutto per piacergli, che vedeva in modo così superficiale, così disattento, così poco interessato a questioni di quel genere, che era ogni cosa per chiunque e mostrava di non trovare nessuno essenziale per lui. E inoltre, come si poteva supporre che la sorella, con tutte le sue idee elevate e mondane sul matrimonio, potesse sollecitare qualcosa di serio in quella circostanza? Niente poteva essere più innaturale nell'uno come nell'altra. Fanny si vergognava dei propri dubbi. Tutto poteva essere possibile, tranne che un autentico affetto o un'autentica approvazione nei suoi confronti. Se n'era quasi convinta prima che Sir Thomas e Mr. Crawford la raggiungessero in salotto. La cosa più difficile era mantenere la convinzione altrettanto fermamente, anche dopo che Mr. Crawford era entrato nella stanza, perché un paio di volte sentì uno sguardo puntato su di sé che non sapeva come classificare entro i significati abituali. In qualsiasi altro uomo avrebbe detto che mostrava qualcosa di molto intenso, di molto serio. Pensò che avesse intenzione di parlarle senza farsi sentire dagli altri. Ebbe l'impressione che ci provasse di tanto in tanto per tutta la serata, ogni volta che Sir Thomas era fuori della sala o era impegnato con Mrs. Norris, e lei fu molto attenta a negargli ogni occasione. Finalmente! Per il nervosismo di Fanny fu un finalmente, anche se la serata non si era prolungata troppo. Lui cominciò a dire che stava per andar via. Ma il conforto di quelle parole fu indebolito dal fatto che un momento dopo si voltò verso di lei e disse: «Non avete niente da mandare a Mary? Nessuna risposta al suo biglietto? Ci resterà male se non riceverà niente da voi. Ve ne prego, scrivetele, fosse pure solo una riga». «Oh sì, certamente», esclamò Fanny alzandosi in tutta fretta, la fretta dell'imbarazzo e del desiderio di scomparire. «Vado subito a scriverle». Si diresse dunque al tavolino, dove aveva l'abitudine di scrivere le lettere che le dettava la zia, e preparò carta, penna e calamaio senza avere la minima idea di cosa dovesse dire. Aveva letto il biglietto di Miss Crawford una sola volta e dover rispondere a qualcosa di compreso in maniera così approssimativa era decisamente scoraggiante. Ben poco avvezza a questo genere di corrispondenza, avrebbe voluto avere molto più tempo per affrontare scrupoli e timori in fatto di stile, ma qualcosa andava scritto immediatamente e con un solo fermo desiderio, che non apparisse che prendeva la cosa realmente sul serio, scrisse così, con gran tremito tanto di spirito quanto di mano. «Vi sono molto grata, mia cara Miss Crawford, per le vostre cortesi felicitazioni, quelle riferite al mio carissimo William. Quanto al resto del vostro biglietto, io so che non significa nulla, ma sono così poco qualificata per cose del genere che spero vogliate scusarmi se vi prego di non parlarne più. Ho visto troppe cose di Mr. Crawford per non sapere interpretare il suo modo di comportarsi. Se lui mi conoscesse altrettanto bene, oserei dire che agirebbe diversamente. Non so cosa sto scrivendo, ma mi fareste un grande favore se non toccaste più questo argomento. Ringraziandovi ancora per l'onore che mi avete fatto scrivendomi, resto, cara Miss Crawford, eccetera, eccetera». La conclusione era quasi illeggibile, a causa dell'ansia crescente, perché si era accorta che Mr. Crawford, con il pretesto di farsi dare il biglietto, si stava avvicinando. «Non pensate che voglia mettervi fretta», le disse a voce bassa, percependo l'eccezionale trepidazione con cui Fanny stava concludendo il biglietto. «Non dovete pensare che io abbia una simile intenzione. Non affrettatevi, ve ne prego».
1: «Oh, grazie, ho finito, ho appena finito. Sarà pronto tra un momento. Vi sarò molto grata se vorrete farlo avere a Miss Crawford». Gli porse il biglietto
0: e lui dovette prenderlo. E poiché lei immediatamente distolse lo sguardo e si diresse verso il fuoco intorno al quale sedevano gli altri, lui non poté far altro che andarsene davvero. Fanny pensò che non aveva mai vissuto una giornata di maggiore agitazione, tanto per pena quanto per piacere. Ma fortunatamente il piacere non era del genere che si sarebbe spento insieme al giorno, perché ogni giorno le avrebbe riportato alla coscienza il pensiero della promozione di William, mentre quanto alla pena poteva sperare che non tornasse più. Non aveva alcun dubbio che il suo biglietto dovesse apparire eccessivamente mal scritto, che quell'uso delle parole avrebbe fatto vergognare un bambino, perché la tensione le aveva impedito di ritoccarne la forma. Ma almeno avrebbe chiarito a entrambi che non si sarebbe lasciata imporre le attenzioni di Mr. Crawford, né che ne fosse lusingata. Fanny non aveva affatto dimenticato Mr. Crawford quando il mattino dopo si svegliò, ma ricordava anche lo scopo del biglietto che aveva scritto a Miss Crawford e riguardo al suo effetto era non meno ottimista della sera prima. Se solo Mr. Crawford se ne fosse andato, questo era il suo desiderio più sentito, che andasse via, portasse con sé la sorella come avrebbe dovuto, stando al motivo per cui era tornato a Mansfield. E perché non lo avesse già fatto, non riusciva a immaginarlo, dato che Miss Crawford di sicuro non desiderava alcun rinvio. Fanny aveva sperato, durante la visita del giorno prima, di sentirgli specificare il giorno della partenza, ma lui si era limitato a parlare del loro viaggio come di qualcosa che sarebbe avvenuto tra non molto. Avendo dunque stabilito in maniera soddisfacente quale opinione il suo biglietto avrebbe trasmesso, non poté trattenere un trasalimento nel vedere per puro caso Mr. Crawford che si dirigeva di nuovo verso la casa di buon'ora come il giorno prima. Il suo arrivo probabilmente non aveva niente a che fare con lei, ma doveva evitare a ogni costo di incontrarsi con lui. E poiché in quel momento si trovava al piano di sopra, decise di rimanere lì, nella sua stanza, per tutta la durata di quella visita, a meno che non avessero mandato espressamente a chiamarla. E poiché Mrs. Norris era ancora in casa, non sembrava ci fossero rischi in questo senso. Rimase per qualche tempo in preda a una notevole agitazione, tendendo l'orecchio, tremando e temendo che da un momento all'altro venissero a cercarla. Ma visto che non si udivano passi avvicinarsi alla camera di levante, a poco si ricompose. Riuscì a mettersi a sedere e trovò il modo di occupare il tempo e di sperare che Mr. Crawford se ne sarebbe andato così com'era venuto, senza che lei dovesse saperne niente.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.

d'amore e orchestra. Trascrizione di Chris Hazel dall'originale per voce e pianoforte. Albrecht Mayer, oboe d'amore. Academy of St. Martin in the Fields. Mattias Monius, direttore.

0: Di Reynaldo Hahn abbiamo ascoltato A Cloris per oboe d'amore e orchestra, trascrizione di Chris Hazel dall'originale per voce e pianoforte.
1: Frédéric Chopin, Due notturni per pianoforte, opera 27, numero 1 in do diesis minore, larghetto, numero 2 in re bemolle maggiore, lento sostenuto. Pianista Maurizio Pollini.